0: confermano nei messaggi che mi arrivano, che continuano ad arrivarmi, quindi questa penso sia la soddisfazione più bella per chi si è cimentato in un'avventura come la mia.
1: Eh certo, no, per un autore la cosa più bella poi è il riscontro con il pubblico, e io dico sempre che una volta che si lasciano andare a camminare con i loro piedi, in questo caso con le loro pagine, i libri, poi ci tornano anche delle interpretazioni che magari gli autori non avevano nemmeno pensato, quindi ci sono delle sfumature che i lettori riescono anche a cogliere e che secondo me rendono magico, ecco, ancora questo mondo editoriale.
0: Sì, assolutamente così. Infatti è proprio quello che mi hanno detto le persone che lo hanno letto, ma anche altre che semplicemente se lo sono fatti descrivere, che mi hanno promesso che lo acquisteranno a breve. Quindi insomma il tema credo che abbia toccato insomma le sensibilità dei lettori.
1: Ecco, ma infatti per collegarmi a questo tema, allora intanto sei stato anche coraggioso, perché dopo il terzo mondiale di fila saltato, proporre uno dei mondiali insomma che ci è rimasto più nel cuore, quello dell'82, non è insomma è un atto abbastanza coraggioso, ecco. Però credo che il tuo libro, da quello che ho capito, perché non ho ancora avuto il piacere di leggerlo e lo voglio scoprire insieme a te intanto, per poi magari gustarmelo come lettore anch'io, è questo, cioè il collegamento al mondiale dell'82 è, come ho detto prima, una sorta di sfondo a per poi parlare diciamo anche dell'epoca in cui di cui stavamo parlando prima, cioè gli anni 80.
0: Sì, è proprio così, Fabio. In realtà, cioè, diciamo che l'idea iniziale era proprio raccontare i mondiali dell'82 con l'occhio di un ragazzino che proprio li ha vissuti appieno e con entusiasmo, però dopodiché effettivamente strada facendo mi sono accorto che forse era anche la soluzione migliore era raccontare la fine dell'intero decennio, quindi proprio prendendo i mondiali dell'82 come filo conduttore e poi da lì spaziando su vari argomenti, quindi oltre allo sport di cui abbiamo già detto, la musica assolutamente, il costume, gli avvenimenti di quel decennio, usi, costumi e tradizioni che ormai sono disperse, e poi anche ovviamente episodi di vita personale che comunque richiamano alla mia famiglia e richiamano a quel periodo che per me è stato straordinario.
1: Ok, allora andiamo per passi, rimanendo a, diciamo, allo sport innanzitutto. E, cosa ti ricordi tu di quei mondiali dell'82?
0: Beh, allora
1: a livello intendo emotivo,
0: Emotivo. Sì, allora può sembrare strano, perché effettivamente io ho vissuto quei mondiali che avevo 8 anni, quindi uno può pensare ma eri così piccolino, eppure è stato il mio primo mondiale, cioè lo svezzamento, adesso ironizzando, si è compiuto con i mondiali dell'82, quindi quell'entusiasmo di vivere le partite dell'Italia. E la cosa curiosa, Fabio, che ho vissuto la prima parte, l'ho vissuta in provincia, quindi ero nel mio paese dove risiedo, che è un piccolo paese del Mantovano, Villa Impenta, e mentre le altre partite, ad eccezione della finale, le ho vissute a Milano, perché io ero solito in giugno andare a trovare i nonni paterni, quindi ho assaporato, se così possiamo dire, anche la diversa percezione che c'era tra un piccolo paese di provincia e la metropoli. E quindi appunto da lì l'idea di partenza di raccontare le emozioni, le sensazioni che mi avevano dato poi le 7 partite, fondamentalmente quelle che hanno poi proiettato l'Italia verso quella vittoria storica di cui ancora ci ricordiamo con grande trasporto
1: Anche perché poi, fino ad arrivare poi ai successivi mondiali che abbiamo vinto del 2006, diciamo che li abbiamo imparati a memoria, ecco, quelli dell'82, perché effettivamente sono entrati proprio a livello profondo nel cuore delle persone, ce li hanno riproposti in mille salse, fra documentari, film che magari avevano dei collegamenti e quant'altro. Ma forse c'era anche un modo diverso di vivere lo sport, in particolare il calcio, in quell'epoca, giusto?
0: Giustissimo. E, ecco, forse, guarda, faccio un paragone, dato che mi hai citato quelli del 2006, che anche quelli ovviamente ho potuto, insomma, viverli proprio in età adulta, però, se mi è consentito, non c'era la stessa magia di quelli dell'82, perché quelli dell'82 comunque sono stati un avvenimento che è andato oltre proprio l'evento sportivo. Si usciva, insomma, da un periodo complicato e anche di sofferenza come gli anni 70, i periodi degli anni di piombo, insomma, ricordiamo tutti. E quella vittoria ebbe il merito di intanto ridare entusiasmo a una nazione, ma anche di unirla, perché in quel momento forse proprio con quei mondiali è finito il momento della tensione e forse siamo entrati nel momento, chiamiamolo, della spensieratezza, della leggerezza, e quindi quello ha poi, insomma, proprio ci ha arricchito anche da un punto di vista nel percepire il mondo con occhi diversi, ecco, da quello da cui uscivamo.
1: Certo.
0: E poi è vero che, ma poi non so se magari ne parleremo più avanti, era comunque anche un calcio completamente diverso rispetto ad oggi, quindi ecco perché probabilmente è così il rimpianto per quelli della mia generazione.
1: Sì, anche esatto, non solo a livello diverso per la natura in sé, ma anche forse come percezione, cioè come noi lo vivevamo, perché se noi pensiamo che c'erano i programmi anche sportivi che guardavamo tutti alla stessa ora, fatti tutti, diciamo, non c'era tutta la scelta che c'è oggi, i vari abbonamenti che uno deve farsi, una partita che la puoi guardare su un portale, su una piattaforma piuttosto che un'altra, molto frammentato adesso, c'erano anche molte più maglie a cui affezionarsi una volta, se vogliamo dirla anche così schiettamente, e c'erano anche appunto personaggi sportivi che rimanevano bandiere nella loro squadra per quasi tutta la carriera, quindi insomma probabilmente c'era anche un altro proprio modo di viverlo, e, sia dai protagonisti ma anche da parte nostra, di chi lo guardava, insomma.
0: Sì, hai centrato proprio il punto, Fabio. Credo si sia perso intanto il sapore dell'attesa, anche perché l'attesa di quei programmi che hai citato, ricordo, cioè, il programma sportivo per antonomasia della domenica era il 90° minuto, quando alle 18:10 tutti, insomma, gli appassionati di sport, ma non solo, ci mettevamo davanti alla televisione per guardare i commenti e soprattutto i gol. E dopo c'era, per chi voleva, per gli appassionati, potevano guardarsi il secondo tempo, ti ricordi, di una partita di Serie A, trasmettevano. E dopo, finché si arrivava a domenica sprint e la sera, proprio per fare, proprio per collezionarli tutti, c'era anche la domenica sportiva. Quindi appuntamenti ben precisi, però erano quelli. Poi durante la settimana praticamente non c'era nulla se non qualcosa che passavano nei TG. Adesso è un bombardamento
1: Sì, è un abuso.
0: quotidiano, e quindi alla fine non riesci più neanche a. Credo che anche lo sportivo sia quasi disorientato, perché poi
1: Assolutamente
0: alla
1: sì.
0: fine per riempire i palinsesti anche a novembre ormai stiamo già parlando ancora di calciomercato, e quindi insomma si è perso appunto quello che dicevo prima, il sapore dell'attesa. E è un peccato perché adesso, insomma, ruota tutto intorno ai diritti televisivi e comunque poi insomma se vorremmo approfondirlo più avanti anche su insomma su alcuni aspetti che secondo me l'hanno lo stanno danneggiando il calcio.
1: Sì, che poi anche per riflesso ragiono anche su un semplice aspetto. Quindi nel 1982 io avevo esattamente 7 anni, e però era già un'epoca in cui io, essendo nato ad Abano, e fortunatamente all'epoca Abano Terme era piena di verde, noi quel calcio romantico che ci raccontavano, che poi si traduceva anche nelle figurine dei calciatori che noi collezionavamo, eccetera, eccetera. E poi comunque si tramutava anche in andare nel campetto, in qualsiasi campetto, cioè dove tu vedevi verde, vedevi due porte anche se non c'erano, e le immaginavi e ti mettevi a giocare. Quindi c'era proprio anche, era un'estensione di quel calcio, mentre adesso diciamo è stato un po' catalogato, un po' rinchiuso in un determinato schema, che è quello che anche i ragazzini vanno a fare la scuola calcio, ma diventa quasi un sì, diventa più schematico, ha perso quel romanticismo. Io conosco genitori che hanno figli che nell'età in cui io andavo nel campetto di calcio a giocare o anche nella squadra di provincia, adesso diciamo hanno tutto una sorta che devono andare a fare i provini, investono soldi, sembra quasi sì, un business più che un romanticismo sportivo.
0: La triste realtà purtroppo, e infatti ne parlo in vari capitoli, Fabio. Uno è proprio quello dedicato, è quasi una denuncia sociale che faccio, la chiamo la scomparsa dei campetti di periferia.
1: Ah, vedi.
0: E quello che dicevi, nelle città, ecco, nelle città più grandi c'erano proprio gli oratori,
1: Sì.
0: e tanti calciatori di quegli anni infatti ne parlano. Noi siamo cresciuti perché c'erano gli oratori che a quel pomeriggio si andava a giocare, c'erano addirittura i parroci che magari tiravano calci al pallone insieme ai ragazzini. E nei paesi piccoli tipo il mio, il pomeriggio, tu quando uscivi dopo i compiti, sapevi sempre che negli appezzamenti verdi, quindi non necessariamente nei campetti, ma anche in aree verdi del paese, sapevi di poter trovare coetanei con cui giocare a pallone.
1: Assolutamente.
0: Adesso si è purtroppo perso questa cosa, e è molto triste a pensarci, ma d'altronde anche i vertici del pallone non hanno mai tenuto conto che, essendo uno sport popolare, avrebbero dovuto salvaguardarlo da certe dinamiche. Adesso tutto ruota attorno appunto a provini, e spesso, come è uscito in qualche inchiesta, qualcuno chiede addirittura i soldi alle famiglie. Poi non
1: Sì.
0: parliamo dei procuratori a livello nazionale, che ormai determinano
1: Ah, è un
0: dove un
1: disastro.
0: calciatore possa andare, e le società di fatto diventano solo dei parcheggi, cioè, e quindi una società non ha neanche più, tra virgolette, il potere, di fare dei propri tesserati quello che vuole, e infatti i risultati purtroppo li stiamo vedendo e pagando.
1: Eh sì, tu credi che sia una diretta conseguenza quella che per 3 mondiali di seguito non li abbiamo guardati dal divano?
0: Sì, è tutto collegato. Dopo ne parlo anche nel mio libro, poi è chiaro, senza voler fare una polemica fuori diciamo, dall'aspetto prettamente sportivo, è chiaro che quando ci sono formazioni che hanno nell'11 titolare 10 se non 11 stranieri, poi hai voglia di dire la nazionale fallisce. Sì, ma quei poveri allenatori che vengono di volta in volta chiamati, credo che abbiano anche francamente poco materiale su cui lavorare, e insomma abbiamo visto, insomma, ai 12 anni non a caso che rimaniamo fuori dal mondiale, ma senza dimenticare magari il mondiale del Sudafrica o quello in Brasile, dove non è che abbiamo fatto delle belle figure. Quindi alla fine i 12 anni diventano quasi 20,
1: Sì,
0: quindi proprio
1: poi
0: dal mondiale del 2006 non abbiamo più avuto un una rosa all'altezza, ma era normale che si andasse a finire lì.
1: Sì, ma che poi vedi la cosa assurda, quella che veramente impressiona, è che a livello di squadre giovanili, di primavera, di nazionale anche under 21, cioè, in questi anni abbiamo invece ottenuto molti riconoscimenti, diciamo che il livello è molto alto e quindi c'è proprio un qualcosa che da quella sorgente, da quella fonte, c'è qualcosa che poi si inquina, ovviamente, quando si arriva al mare probabilmente al mare della nazionale maggiore o della Serie A, insomma, perché evidentemente c'è qualcosa che si. Cioè, c'è un problema di base, però voglio dire, c'è anche un problema, probabilmente, anche da un punto di vista non so di che tipo, che poi ha combinato tutti questi casini, insomma, ecco, a livello di squadre maggiori, perché effettivamente quello che ti dicevo prima, cioè quando noi eravamo ragazzini e c'era l'uomo bandiera di ogni squadra, piuttosto che anche lo zoccolo duro della nazionale che attingeva alle principali, ecco, mettiamola così, le squadre più blasonate, insomma, quelle più conosciute dove c'erano molti più tifosi, quella era una cosa comunque che ti faceva affezionare anche al calcio, anche chi magari il calcio non l'ha mai praticato. Oggi effettivamente io faccio fatica a mantenere l'amore verso la mia squadra calcistica, che non voglio dire in questo momento, ma anche se qualcuno lo sa, ma cioè faccio fatica a trovare un italiano all'interno di quella formazione, quindi.
0: Certo, guarda, mi dai l'assist per dire che, insomma, ieri è venuto a mancare Sandro Mazzola, e mentre qualche settimana fa è venuto a mancare Franco Baresi. Ecco, erano due delle bandiere di Milan e Inter, e persone che al di là del calciatore avevano un profilo umano che andava oltre, riconosciuti dai tifosi di tutte le squadre. Ecco, ormai nelle squadre figure così non ci sono più, e questo ha fatto disinnamorare i tifosi, anche quelli più accaniti, che effettivamente non si riconoscono più nelle squadre di club. Quindi nella nazionale la situazione peggiora, perché, e questo è un problema, io sento tante persone che non guardano neanche più la partita della nazionale, che era quella che magari univa, anni 80, anche anni 90, univa quando c'era una partita importante della nazionale. Stasera guardiamo la nazionale, stasera gioca l'Italia. Adesso non è più così, anzi, proprio viene quasi snobbata, e questo è un vero peccato su cui chi gestisce la baracca pallonara dovrebbe riflettere.
1: Ma secondo me hanno ancora troppi dollaroni davanti agli occhi per poterci riflettere. Quando magari verranno a mancare anche a loro, allora forse qualche riflessione la faranno. Anche perché poi, sai, quando diventa tutto poi merchandising, perché forse una volta, ecco, mettiamola così, il gruppo dei tifosi poteva anche in un certo senso condizionare, o perlomeno venivano presi in considerazione. Adesso, se ci pensiamo, ci sono aziende, perché sono diventate aziende sportive, che gli introiti ce li hanno anche attraverso la pubblicità, piuttosto che appunto il merchandising dei prodotti, la vendita di profumi, magliette, cose collegate che non c'entrano magari nulla con il calcio giocato, insomma, ecco, quindi, oppure investimenti che magari non fanno parte di ripeto, anche di un'altra categoria. Quindi sono anche tante cose, voglio dire, che sono entrate in gioco, e appunto anche le piattaforme stesse, quindi gli
0: Sì,
1: appalti che.
0: assolutamente.
1: Cioè,
0: Poi abbiamo calciatori, Fabio, che fatturano come delle multinazionali, cioè calciatori che hanno dei fatturati che vanno, cioè, più alti delle società stesse. E quindi qui si è creato un cortocircuito preoccupante. Per quello dico, finché resta in piedi, io credo che siamo ormai al livello di raschiare il barile, perché più di tanto avanti così non so come si possa andare. Però vedo che nessuno sembra preoccuparsi, si doveva aspettare questa riforma della nazionale per migliorare il calcio, poi abbiamo visto che è stata bocciata sul nascere la prima scelta, e quindi anche lì sembra sempre
1: stendiamo,
0: diciamo, con i gamberi, quindi
1: stendiamo un velo pietoso,
0: perché... stendiamo un velo pietoso anche per come è stata gestita, anche
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Le scuse che sono state accampate per

0: proprio un reset totale, e tutto sommato io questo reset non lo vedo, insomma, proprio per le scelte che hai detto tu, quindi mi dovrò dire ok, vediamo adesso cosa fa una nazionale gestita da Mancini, ma insomma è compagnia bella, con giocatori che potevano essere anche, diciamo, accantonati, proprio perché se dovevamo ricominciare dovevamo probabilmente attingere dalla nazionale giovanile un po' di più, insomma, ecco,
1: Certo,
0: o creare comunque le basi anche per un futuro, quello che voleva fare, insomma, credo Maldini nel suo entourage.
1: La percezione, secondo me, è che ancora una volta si siano volute mettere delle pezze o delle toppe, e invece di dire adesso ripartiamo da zero con un progetto. Certo, ci vorrà un po' di tempo, ma almeno adoperiamoci in una strategia che possa finalmente portare a qualcosa di buono.
0: Esatto.
1: Invece qui rimaniamo sempre lì per galleggiare, per magari dire stavolta centriamo la qualificazione ai mondiali, magari sarà così, ma poi cosa andiamo a fare ai mondiali? Cioè, alla fine, se ci pensiamo, anche quest'anno, ovviamente non dico che sia meglio, però se andavamo ai mondiali con le formazioni che abbiamo visto, io non credo che la nostra Italia potesse ambire forse a passare i gironi, ecco, ma poi ci fermavamo lì,
0: Sì.
1: perché insomma la qualità è quella che è, e insomma è un dato oggettivo, credo.
0: Certo, sì, la qualità e anche la mentalità, mettiamola così, il gioco, c'è proprio c'è tutta una serie di fattori, non è solo il talento, perché sì, è vero, l'abbiamo visto comunque un po' di tempo fa con i mondiali del 2006, ma anche quelli del 90, se vogliamo metterla, perché comunque io ero innamorato di quella nazionale, e cioè, voglio dire, insomma, lì c'erano dei talenti veri e propri, però non credo che a un certo punto le nuove generazioni siano tutti brocchi, probabilmente non vengono portati a un livello per permettergli di dimostrare di essere dei talenti come sono stati quelli del passato. Quindi c'è proprio un problema, secondo me, di formazione, anche di entusiasmo nello stesso gioco calcio. Cioè, ripeto, io questa cioè la famiglia con cui io ho parlato, che hanno il figlio a delle giovanili di una squadra di Serie A, cioè l'iter l'hanno cominciato, adesso il ragazzo c'ha 13-14 anni, ma l'iter l'hanno cominciato a 6-7 anni, ma voglio dire, è già stanco di giocare quel ragazzo lì, nel senso che è già stato riempito di troppe cose e ha perso il gusto del pallone, perché sembra quasi un lavoro per lui, cioè sembra tutta una questione che anche di sgomitare, cioè ci sono degli aspetti anche di antagonismo molto feroci che mi raccontava, quindi lo vivono proprio in maniera indecente, insomma, con delle cose dietro che fanno più parte di un business che non di un gioco sportivo, insomma, ecco, per l'età che hanno. E quindi
1: Infatti siamo arrivati a proprio un agonismo esasperato. E poi l'altra cosa è che un ragazzino di quell'età lì principalmente deve divertirsi. Invece lì si parla di tattica. A un ragazzino di 5-6 anni parlare di tattica, gli puoi dire come stare in campo, il ruolo che devi avere. Ai miei tempi si usava così. E vedo che siamo arrivati dove siamo arrivati con le nazionali, per dire adesso si parla di tattica, e quindi poi un ragazzino ci sarà un motivo se adesso magari sceglie di giocare a tennis o sceglie altri sport,
0: Sì, ci sono
1: perché
0: degli
1: nulla
0: sport.
1: è
0: No,
1: casuale. Infatti,
0: assolutamente.
1: guarda caso, si sono invertite le cose
0: Certo.
1: dallo sport più praticato, probabilmente quello lo è ancora, ma non per distacco come avveniva fino a qualche anno fa. Adesso i ragazzini, c'è il tennis, e poi insomma stiamo primeggiando effettivamente. Penso anche ai motori, penso
0: Sì,
1: al
0: cioè.
1: tennis, lo abbiamo detto, nell'atletica abbiamo cominciato a ottenere risultati che non si vedevano da anni, mentre al calcio siamo arrivati proprio all'anno zero.
0: Sì, c'è uno spostamento che, ecco, io quello sì mi auguro che lo spostamento poi si equivale anche comunque a uno spostamento di capitali, perché nel momento in cui tu hai nuovi iscritti a una disciplina sportiva, nuovi telespettatori che guardano il tennis piuttosto che appunto le partite, allora forse, diciamo, non ci saranno più quegli ingaggi faraonici piuttosto che manager o altre cose, magari si ritorna più a un calcio genuino. Ecco, quindi quello è la mia speranza, che questo spostamento

0: di interesse si porti dietro anche i capitali. E poi per cambiare un attimo, cioè per legarmi alla parola che tu hai detto, cioè divertirsi, rimanendo che mi riporta appunto indietro agli anni 80, perché diciamo che è un decennio in cui mi sono divertito abbastanza, e facendo sempre riferimento alla bellissima copertina del tuo libro, dove comunque c'era quella spiaggia, secondo te c'era anche un altro modo di vivere le vacanze, visto che adesso insomma, siamo alla fine dell'estate del 2026.
1: Sì, no, decisamente. Allora, anche quelle, guarda, parlarne la nostalgia ti viene per forza. Se ci pensiamo, all'epoca si diceva andiamo in villeggiatura e quindi le vacanze cominciavano già in autostrada, faccio sempre, lo racconto sempre durante le presentazioni, quando con i nostri genitori si giocava a indovinare le targhe, no? Quando ti sorpassavano gli altri veicoli. Ma poi anche le vacanze di quegli anni, soprattutto mi ricordo c'era la Riviera Romagnola dove andavo io, ma comunque ovviamente altri nostri mari che abbiamo. E era bello perché comunque si creava una famiglia per quei 15, a volte anche 20 giorni che si stava in vacanza, quindi sapevi che i tuoi vicini di ombrellone erano gli amici delle altre città che ogni anno ritrovavi, magari ti scrivevi durante il periodo invernale.
0: Che bello.
1: E poi lì c'erano proprio quelle consuetudini che facevi, cioè andare la mattina ti alzavi, la colazione in albergo, andavi a prendere il giornale, i commenti in spiaggia del calciomercato, ecco, mi collego solo velocemente sempre al calcio, che all'epoca non era come adesso, all'epoca sui quotidiani sportivi c'erano le tabelle dove c'erano acquisti, cessioni e trattative, basta, quello era il calciomercato degli anni 80. E era già bello così, era già sufficiente, non c'era bisogno di altro. E poi le vacanze degli anni 80 era qualcosa, sì, io dico, c'era quell'atmosfera magica perché comunque pullulava di gente a tutti gli orari. E poi la spiaggia proprio era il fulcro della vacanza.
0: C'era anche la partitella in spiaggia, quella
1: Partitella e spiaggia,
0: immancabile.
1: adesso partitella e spiaggia che io fino a qualche anno fa ho continuato a fare prima di purtroppo di rompermi un piede, poi non ho più potuto giocare a calcio. Partitella in spiaggia, ma poi ricordo che c'era sempre qualcosa da fare. Si giocava a bocce, adesso se lo dici vieni deriso quasi. Altro che boomer, torniamo indietro ancora. E poi la sera cioè, i centri delle località turistiche erano un agorà permanente, cioè ristoranti, piadinerie, tavernette, bazar, negozi di souvenir, era proprio c'era sempre qualcosa da fare, qualcuno con cui parlare, compagnie con cui aggregarsi, era proprio la vacanza degli anni Ottanta.
0: Sì, ma che poi rifletteva anche qualcosa, diciamo, un'attitudine che poi era presente anche finita la vacanza, nel senso che faceva proprio parte della natura di quegli anni, perché erano gli anni, per citare la canzone, delle grandi compagnie, ma anche appunto dei ritrovi al bar, perché il bar, diciamo, era la mia seconda casa, cioè nel bar si sviluppavano poi le dinamiche dove si creavano appunto queste compagnie di amici da 20, 25, 30 persone che erano assolutamente imperdibili, ecco.
1: Beh, sì, i bar erano il centro, io l'ho chiamato il centro, insomma, della socialità dei paesi, specialmente quelli più piccoli. Al bar, infatti faccio una citazione al libro di di Stefano Benni, entravano persone di tutte le estrazioni sociali, ma il bello è che in quel momento lì non c'era nessuna differenza, passavano tutti. E quindi, cioè, tra virgolette, dallo sparaballe che raccontava le sue avventure amorose o a quello che si sentiva l'allenatore di calcio, o poi arrivavano i giocatori di carte che stavano fino a notte fonda e per evitare che magari le forze dell'ordine facessero un giro nei bar di provincia li facevano entrare uscire dalla porta secondaria, cioè erano veramente erano proprio dei feudi proprio di provincia dove insomma si potrebbero raccontare storie a iosa perché veramente poi anche gli arredamenti degli anni 80 nei bar, quindi le pareti o con quelle perline in legno o gli specchi in alto, tutti i gagliardetti delle squadre,
0: è vero.
1: E dentro le cabine telefoniche quindi, e poi si poteva ancora fumare Ecco, questo è un retaggio degli anni Ottanta che ho cancellato volentieri da non fumatore, però quando si entrava in certi bar erano proprio delle ciminiere che uscivi e ovviamente la prima cosa dovevi tornare da mamma a farti lavare gli indumenti perché passavano proprio. Però insomma si ricordano con affetto quei momenti perché
0: era un micromondo
1: e poi dava socialità ai paesi. Se ci pensiamo adesso, in molti paesi, parlo di quelli più piccoli, sono addirittura rimasti senza un bar. E anche questo è un problema, oppure
0: se c'è il bar è gestito da Mario, ma Mario è il cinese quindi
1: quindi
0: se, con tutto rispetto parlando
1: quella confidenza, cioè adesso uno entra esce oppure fai due parole se trovi chi conosci, altrimenti vai subito fuori. Prima invece ci si fermava, cioè.
0: No, è vero, cioè, quindi, diciamo che voglio dire anche i ragazzi di oggi, cioè loro escono, ma ovviamente non escono più come facevamo noi ai nostri tempi, hanno proprio tutto un altro tipo di socialità diversa, giustamente rifletti i tempi che corrono, però è proprio frammentata, nel senso non è una socialità coesa con i pro e contro, perché non sto dicendo che una va meglio dell'altra, però ovviamente noi che l'abbiamo vissuta ti sentivi proprio parte di un mondo e quello era anche una sorta di formazione, perché sentendoti parte di quel mondo, giusto o sbagliato che fosse, ti sentivi grande, ti sentivi comunque autonomo, ti sentivi parte di un qualcosa. Invece adesso, diciamo, molti ragazzi si sentono soli, questa è la grande differenza.
1: È verissimo quello che dici, Fabio. Io infatti li chiamo nel mio libro i locali di variegata umanità, in cui si respirava effettivamente aria di un ambiente familiare.
0: Eh sì.
1: Chiaramente al netto della ciminiera provocata dai fumatori incalliti, però dove questi banconi giganteggiavano, sormontati dalle scansie con i liquori in auge in quegli anni, insomma, era un mondo.
0: Con la scarpetta.
1: Sì, esatto, era un mondo insieme. Ma rimpianto, adesso ci accorgiamo di quanto ci manca anche quel mondo.
0: Ma quindi ti faccio, poi andiamo a concludere, ma ti chiedo questo allora, sempre ritornando al tuo libro. Adesso abbiamo detto 1982, abbiamo parlato, dintorni, quindi cultura, usi e costumi, ne abbiamo parlato, e il sottotitolo mi interessa, quindi te la giro come domanda: cosa rimane di noi?
1: Bella domanda. No, rimane allora di noi, intesi quelli della nostra generazione e non solo, sicuramente rimane la consapevolezza di aver vissuto un periodo irripetibile che non può tornare. E comunque la consapevolezza anche di essere stati fortunati a poterlo vivere.
0: Esatto.
1: E rimane il ricordo, rimane, questo è un auspicio più che altro, di poter trasmettere a magari più giovani o a chi nel suo piccolo ovviamente potrà anche leggere questo libro, trarre un po' spunto per una riflessione e capire che insomma negli ultimi anni il mondo è completamente cambiato. Certo. Sembra quasi impossibile, è chiaro che la tecnologia ha preso un'accelerata disarmante, passami questo termine Fabio, però la tecnologia che per alcune cose sicuramente aiuta, non la sto demonizzando, però per altre ha purtroppo distrutto una società che forse non abbiamo apprezzato come avremmo dovuto.
0: Sì, o forse diciamo eravamo intenti a godercela e non ci siamo accorti che ce la stavano scippando. Ecco, io la vedo anche da sto punto di vista, nel senso che effettivamente ce l'hanno un po' sfilata da sotto il naso e...
1: senza accorgersene.
0: Sì. E come hai detto tu, ecco, forse rimane, così faccio anche io una considerazione, rimane, come hai detto tu, la consapevolezza almeno di tentare di spingere, ecco, sulla socialità, perché anche io ho un figlio di 16 anni e quindi credo che sia proprio uno dei valori, oltre a tanti altri valori che ho cercato di insegnargli, però quello della socialità gli ho sempre fatto, insomma, cercato di far capire che è importante, insomma, ecco, e questo poi attiva tutta una serie di cose che poi ovviamente saranno loro ad avere a che fare con la loro epoca, però insomma se c'è socialità probabilmente c'è ancora un po' di salvezza, insomma, ecco, e la speranza, ecco, insomma, che comunque un po' di bellezza non sia del tutto svanita e che possa tornare, ecco, me lo auguro anche,
1: ecco,
0: per
1: almeno
0: loro.
1: Quella bisogna che ce la teniamo da conto.
0: Certo. Allora io intanto volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che il titolo del tuo libro si chiama 1982 e dintorni, cosa rimane di noi. L'autore appunto che abbiamo appena intervistato e conosciuto è Matteo Vincenzi, tra l'altro era un giornalista sportivo che adesso scrive per la Voce di Mantova, giusto?
1: Sì.
0: Ok, hai abbandonato la veste sportiva e adesso diciamo...
1: Sì, quella da già da qualche anno, comunque sai, dopo si cambia, altrimenti
0: okay.
1: Fossilizzarsi troppo dopo non va mai bene, però insomma mi occupo d'altro, ma comunque continuo a seguire, a scrivere anche di sport, ecco, magari...
0: Ecco, guarda, io sono curioso di leggere il tuo libro e soprattutto anche di invitarti nuovamente in radio per sviluppare, insomma, secondo me il tema che di cui tu hai parlato, insomma, ha tante sfumature che vorrei ancora affrontare con te. Però ecco, ti chiedo, allora ricordo che il tuo libro è pubblicato dalla casa editrice Sometti di Mantova, dove possono trovarlo i radioascoltatori?
1: Allora, nelle librerie ovviamente e su tutte le piattaforme online è sufficiente cliccare il titolo del libro e poi appare tutto, una ricerca facilissima.
0: Okay.
1: E ovviamente anche volendo telefonando al sottoscritto, però mi rendo conto che per comodità
0: sì, poi io eventualmente nella di questa intervista, nella clip sotto, che carico anche nel mio canale YouTube, poi metterò anche i tuoi riferimenti, così chi mi segue avrà anche i link per poter andare a accedere direttamente, insomma, ecco, al tuo profilo, ma anche diciamo direttamente nelle piattaforme dove è possibile acquistare la tua opera, insomma, ecco.
1: Più che volentieri, Fabio, ti ringrazio. Ovviamente,
0: grazie a te.
1: Ecco, sottolineo questa cosa, Fabio, non è un libro solo di sport, ecco.
0: No, infatti.
1: Abbraccia l'intero decennio, come abbiamo detto in premessa, quindi ecco. Quindi insomma tranquillizzo magari chi non è appassionato di calcio.
0: Sì,
1: c'è
0: sì.
1: Una parte, c'è un filo conduttore importante, ma dopo insomma si apre a tante altre cose, sono una sessantina di capitoli e quindi di carne al fuoco ce n'è.
0: No, infatti, no, per quello avrò il piacere di invitarti nuovamente per approfondire anche altri temi del tuo libro. E allora, Matteo, io ti ringrazio e sei stato veramente piacevole e gentile, insomma, ad accettare il mio invito e ringrazio anche tutti i radioascoltatori che ci hanno ascoltato e a risentirci.
1: Mi
0: Ecco.
1: unisco ai ringraziamenti e grazie ancora per l'invito e per la gentilezza dimostrata.
0: Grazie a te, è stato un piacere. Ciao
1: Piacere
0: Matteo, a
1: mio.
0: presto.
1: A
0: Ciao
1: risentirci.
0: ciao. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Ecco qua, e adesso leggo alcuni messaggi che sono arrivati che non volevo interrompere la conversazione con Matteo. Allora, Anna Maria scrive: come ha detto Matteo, il libro non riguarda solo i mondiali di calcio e come abbiamo vissuto quegli splendidi momenti, sentiti ed emozionanti, perché i calciatori erano gente come noi che praticavano con vera e pura passione uno sport, ma per chi lo legge è un vero tuffo nel passato. Leggendolo si ritorna indietro nel tempo e ci si immerge in ricordi emozionanti e genuini dove i contatti con le persone esistevano davvero. Anna Maria. Grazie Anna Maria, che evidentemente hai già letto il libro. Grazie del tuo intervento. Francesco, ovvero Francesco da Vicenza Nord, davvero tipo ultras tifoso, secondo la mia risibile opinione, quando il gioco è diventato sport abbiamo imboccato la strada sbagliata. Un abbraccio Fabio, un abbraccio a te Francesco. Alex ci scrive: ciao, saluto entrambi. Sì, noi ragazzi degli anni 80 abbiamo vissuto degli anni magici, ma non dimentichiamoci che abbiamo fatto una delle cose più spregevoli che può fare una generazione. Ci abbiamo fatto rubare tutto quello che ci avevano regalato i nostri genitori, lasciando ai nostri figli tanta distribuzione, boh, o distruzione, insomma, è un paese straniero in casa loro. I nostri nonni hanno combattuto per liberare questo paese, i nostri genitori l'hanno ricostruito e noi l'abbiamo venduto quasi totalmente, lo abbiamo lasciato invadere. L'abbiamo lasciato invadere gratuitamente Alex. Un saluto anche ad Alex. E sì, credo che, come ho detto prima, ce lo siamo lasciati scippare da sotto il naso, insomma, ecco, sostanzialmente. E, il 1-6-4 finale, faccio un esempio inventato a caso: se in una squadra Padova hai un siciliano, un pugliese, tre brasiliani, due nigeriani, come fai a sentire un senso di appartenenza, a tifare la tua città? E, bella domanda, la giriamo a Matteo per la prossima volta. E invece il 4-2-0 finale: buongiorno Fabio, si parla sempre dei giocatori, ma il fallimento degli allenatori non sono altrettanto responsabili, i ritiri in Italia non si fanno quasi più. Sì, credo che sia un problema proprio di struttura generale, insomma, ecco, sostanzialmente. E, ora stiamo per concludere la trasmissione, io intanto ringrazio sempre tutti per l'attenzione e visto che fra poco vi lascio nelle preziose mani di Martina e Giordano, vi leggo un articolo che ho proprio letto in settimana riguardante Giordano. Quando tecnologia, ricerca e musica si incontrano per uno scopo più grande, grazie al dottor Sandalo Giordano, tra i pionieri a livello internazionale nello studio delle terapie del suono, delle frequenze e della musica applicata al benessere e alla medicina. Da oltre 10 anni utilizza le Workstation Project Lead come strumenti fondamentali per le sue attività di ricerca artistica e scientifica, con gratitudine e orgoglio. E come ho detto all'inizio del mio programma, i migliori conduttori ce li abbiamo noi qui a Radio Gamma 5, quindi complimenti a Giordano. E, grazie intanto a tutti per quanto riguarda la puntata di oggi. Ci risentiamo a martedì prossimo, sempre dalle 12 alle 15. E, come abbiamo detto anche all'inizio, insomma, cerchiamo di vederci spesso anche agli eventi e intanto grazie per tutti i messaggi che avete inviato, insomma. Un abbraccio e a presto.
2: Dovere a una fontana.

È una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 22 settembre, domani, se non sbaglio, è il primo giorno d'autunno, quindi insomma speriamo anche in un bel po' di freschetto e di colori belli da vedere, quelli delle foglie che cadono. Saluto anche tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. Chi vuole può anche riascoltare le registrazioni del nuovo podcast nel nuovo podcast del sito www.radiogamma5inlettere.it, oppure sapete che potete trovare le singole interviste anche dei miei ospiti nel canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram come Gabriel Arte Comunicazione, dove carico appunto tutte le interviste. Saluto anche quelli che non facciamo spesso, quelli fuori Regione Veneto, quindi quelli che ci ascoltano da Napoli o da tutte le altre meravigliose regioni d'Italia, ma anche e soprattutto quelli che ci ascoltano fuori dall'Italia, perché comunque adesso con lo streaming è possibile anche questo. E qua sempre puntualissimo saluto anche Andrea Sceriffo di Verona. Buongiorno Fabio, ben arrivato, uno struccon forte e buona trasmissione, un saluto affettuoso anche ai tuoi gentili ospiti. E allora oggi sapete sempre, giusto per informarvi, che la prima ora facciamo un po' di discorsi, gli annunci e un po' di riflessioni, e la seconda ora avremo Luca Castaldello con la pedagogia del cuore. Alla terza ora avremo come ospite un radioascoltatore che ha scritto un libro, ha pubblicato un libro, e quindi parleremo assieme a lui della sua opera. Però prima di tutto, prima ancora di cominciare la trasmissione, lasciatemi fare una dedica speciale. Allora, questa la dedico, questa dedica musicale, la dedico alla mia dolce metà Sonia, perché domani è il nostro anniversario. Ok? Buon ascolto.

E rieccoci tornati in diretta. E Daniele infatti mi scrive: mitici Frankie's Go to Hollywood, visti dal vivo, beato te, perché sono meravigliosi. Insomma, questa è proprio la canzone che ho dedicato a Sonia. E Andrea scrive: Andrea, auguri di buon anniversario di matrimonio, caro Fabio, a te e a Sonia, e il mio è stato sabato. Beh, allora auguri a te e alla tua dolce metà. E sì, io in realtà non siamo sposati, ma ci consideriamo come se lo fossimo dal primo giorno che ci siamo baciati, ecco. Quindi quello sono 27 anni, quindi insomma un bel traguardo, ecco. E allora riprendiamoci dopo questo momento sentimentale. E domenica c'è stata la grigliata antisistema, bellissimo momento, e a questo proposito saluto anche il grande Diego Deppi, Filippo Di Dolo, Anna e Giorgio, Nica, Maestro Cina, Lilli, Simone, Federico, insomma i vari conduttori che c'erano. Spero di non dimenticarmene nessuno, oltre ovviamente a Luca Trevisan e Paolo Girotto. E tra l'altro, una considerazione mia personale: quanto bello è quando li vedo assieme, Luca e Paolo, perché sono due energie completamente diverse, due facce della stessa medaglia, due colonne storiche, come ho scritto nel libro, di questa radio, e a loro modo, ognuno a modo suo, sono due grandi, secondo me, motivatori e energie trainanti, insomma, di questa realtà. E comunque, dicevo, insomma, c'è stata appunto la grigliata antisistema ed è stato un bellissimo momento di aggregazione, ma anche di celebrazione di questi spettacolari 24 anni di GAS. Quindi un grande applauso sempre a Luca e Paolo, sotto, diciamo, ovviamente la spinta di Franco Carraro, perché sono riusciti a creare qualcosa di grande, ma soprattutto quindi un infinito applauso anche a tutti quelli che oggi continuano ad arricchire questi momenti, quindi i produttori, chi viene con il proprio banchetto, tutti i volontari, il CDA, chi viene soprattutto a fare una spesa sana intelligente, e ovviamente anche un grande pensiero a chi non c'è più fisicamente, ma in qualche modo è sempre presente vicino a noi, insomma, ecco. E tra l'altro è stato anche fantastico, come sempre, come in tutte le varie occasioni proposte dalla radio, conoscere anche tante nuove splendide persone, tra cui anche Fabio, quindi il nostro fornitore ufficiale di carne, che oltre a raccontarmi la sua incredibile storia, ci ha anche permesso appunto di mangiare dell'ottima carne di qualità, super garantita e certificata. Quindi questo è quello che trovate a Radio Gamma 5, prodotti che, di cui si conosce la storia, di chi appunto li produce o li lavora o li propone, e tutto il sacrificio che c'è dietro e tutta soprattutto la garanzia di quello che poi mettiamo in bocca, o nel caso non siano prodotti alimentari, anche di quello che possiamo utilizzare, quindi dall'abbigliamento anche le pentole, le scarpe, qualsiasi cosa, insomma, ecco. Quindi poi, e anche qua mi ripeto, io spero che sempre più conduttori colgano l'occasione di partecipare a questi eventi, che sia il GAS, una gita fuori porta, una conferenza, un concerto, perché è così bello, è veramente bello incontrare dal vivo i radioascoltatori. E io personalmente continuo a stupirmi dell'affetto che comunque mi dimostrate ogni volta, quindi anche domenica tanti abbracci, tanti complimenti, tanto coinvolgimento. Ma mi soffermo proprio su questo punto. Domenica, nelle varie piacevoli conversazioni che abbiamo avuto, io ho avuto la conferma che ognuno ovviamente ha il suo gusto personale in fatto di ascolto, no? Quindi parliamo, diciamo, di chi ascolta noi conduttori, e quindi si sentono discorsi tipo: mi piacciono i contenuti di quello invece parla troppo piano oppure troppo forte, mi piace la musica che trasmette quell'altro, è interessante sentire Tizio, Caio, Sempronio, insomma, quell'altro invece non mi è molto simpatico, quello mi fa un sacco ridere, quell'altro mi fa riflettere. Cioè, ognuno ha il suo pensiero a riguardo. La realtà, cari miei, è che qui, secondo me, ce n'è per tutti i gusti. La varietà di contenuti e la diversità di stili, conduzione,
di musica che ha Radio Gamma 5 non ce l'ha nessuno, ed è proprio questo il bello. Cioè, Franco diceva, riferendosi alla radio Zenabusa, io la vedo più oggi, insomma, per quello che conosco io, la vedo più come un cilindro magico, perché davvero ognuno può trovare quello che cerca. Quindi sappiate che il conduttore, che magari a qualcuno non dice nulla, in realtà ha il suo pubblico, ha il suo perché, comunque, come tutti, viene qui e trasmette con l'anima, perché è quello che cerchiamo di fare tutti insieme. E quindi abbiate ovviamente comprensione e amorevolezza, capendo soprattutto che questa grande varietà che viene offerta è un qualcosa di estremamente positivo e unico nel palinsesto radiofonico, visto che poi si parla anche molto spesso di informazione libera, di contenuti che possono aprire la mente, che possono indirizzare le persone verso una libera scelta in qualsiasi ambito, insomma, ecco. E poi altro discorso, però sempre legato a questo, queste possibilità che noi conduttori abbiamo di ascoltare chi ci segue, quindi anche oltre al gusto personale anche i loro pensieri a riguardo, e tra le varie cose che ho colto nei discorsi c'è ad esempio il palinsesto. C'è chi vorrebbe un palinsesto più aggiornato, chiaro, magari settimanale, in modo che per chi ci ascolta sia facile programmare, appunto, di seguire un programma piuttosto che un altro. Sapere anche chi trasmette, quando trasmette, con, diciamo, aggiornato in tempo reale, mettiamola così, o addirittura se si tratta di una replica oppure no, insomma, perché alcuni mi hanno fatto notare che a volte non si accorgono che stanno ascoltando una replica e magari iniziano a mandare messaggi, oppure chiamano inutilmente perché non c'è nessuno che risponde, no? Allora, io capisco, ne ho già, diciamo, ad alcune di queste considerazioni ho già risposto domenica, però colgo l'occasione magari anche per condividere insieme a voi queste riflessioni. Allora, per quanto riguarda il palinsesto, nel sito della radio ovviamente c'è il palinsesto che riguarda la giornata, e ringraziamo sempre il grande Marco Nisco per averci messo a disposizione, a livello di sistemi informatici e strumentazione, il meglio, però ovviamente, insomma, è giusto anche rispettare l'opinione di tutti, no? E quindi dico, per quanto riguarda le repliche, allora, tecnicamente io ad esempio dopo ogni stacchetto musicale, piuttosto che a ogni cambio dell'ora, insomma, ribadisco che sono in diretta, insomma, torniamo in diretta, però di per sé non significa nulla, nel senso che anche chi poi mi ascolta in replica durante la notte sente siamo tornati in diretta, quindi chi si collega lì e non sa che di notte vengono trasmesse appunto le registrazioni potrebbe dire ah, ok, questo è in diretta, alle 3 di notte mando un messaggio. Quindi non ha una facile soluzione questa eventuale richiesta, se non quella che, e anche qua tecnicamente, insomma, penso che molti lo facciano, per chi ascolta poi in maniera continuativa tutti i programmi, il conduttore che sa che nell'orario successivo c'è una registrazione anziché il conduttore in presenza, ovviamente avviserà i radioascoltatori che stiamo adesso, metteremo la registrazione di Rossi Mario. Però anche questo, se poi uno invece si sintonizza appena cominciata la trasmissione e non ha sentito la presentazione del conduttore precedente, può essere indotto in errore, insomma, ecco. Diciamo che in linea di massima, secondo me, dovete sempre orientarvi in questo modo, perché sennò, voglio dire, non è che io posso ogni quarto d'ora dire guardate sono le 12 e 28 e 55 secondi e siamo in diretta dallo studio di Radio Gamma 5, cioè oggi è il 22 settembre, perché sennò diventa un, che ne so, un programma di aggiornamento dell'orologio e non perderebbe il senso, insomma, non sarebbe neanche possibile una
una cosa del genere. E, per cui ecco, orientatevi così in estate, per logica di cose, ci sono state molte sostituzioni dove non era possibile sostituire il conduttore, magari in vacanza si è appunto mandata in onda una replica. Normalmente però, ecco, mettiamola così, nel periodo che può andare da settembre fino a maggio, sapete che durante l'orario giornaliero, salvo eccezioni e salvo emergenze, siamo tutti in diretta. Le repliche, quindi viene scelta una trasmissione che della giornata, viene poi mandata viene mandata la registrazione di quel programma per tutta la notte fino alla mattina, quando poi arriva il conduttore, il primo conduttore della giornata, a riprendere i programmi in diretta, insomma, ecco. Quindi non vedo una facile soluzione di questo, se non quello, insomma, di conoscerci un po' di più e di sapere più o meno come vanno appunto le trasmissioni, che poi appunto la cadenza anche dei programmi più o meno è sempre quella. Quindi c'è chi ha il programma quindicinale, c'è chi ha il programma settimanale, c'è chi fa anche più volte durante la settimana il suo programma. Quindi voglio dire, sì, ripeto, magari un giorno riusciremo a fare un palinsesto settimanale, però insomma, voglio dire, anche per chi ci ascolta con continuità, più o meno sa quelli che sono i giorni, i conduttori preferiti, quelli che vuole ascoltare e quant'altro. Chi ci ascolta sporadicamente o a caso, si becca quello che va in onda in quel momento. Quindi non trovo soluzioni immediate, insomma, ecco. Però ribadisco, grazie a questo discorso che è già stato fatto, insomma, anche tempo fa, ma lo ripeto volentieri, tutto quello che è stato creato qui in radio, quello che ci permette oggi di trasmettere, di avere dei contenuti così vari, anche veramente dei conduttori che io stesso ascolto veramente con piacere, è grazie all'aiuto dei volontari, a partire dai conduttori fino a tutti quelli che ci hanno permesso di entrare, avere una regia con tutta la strumentazione, i computer, la musica che possiamo trasmettere, eccetera eccetera. Quindi l'impegno è sempre quello di migliorare, e questi incontri, per questo insomma mi auguro che anche più conduttori, sempre più conduttori frequentino, insomma, gli eventi, le occasioni della radio, perché è un modo anche semplicemente per avere il polso della situazione, per sapere anche quello che piace, che non piace, magari anche del proprio programma, tipo sì, va bene le tue caratteristiche, vanno bene gli ospiti, però evita di parlare troppo di quell'argomento piuttosto che quello, insomma, ma giusto per avere, insomma, un confronto sano e corretto, insomma, ecco. Quindi quello che posso, diciamo, fare io è quello di aver preso, come anche altre volte, queste considerazioni da parte dei radioascoltatori, e poi magari le posso portare al CDA piuttosto che alla prossima riunione dei conduttori, insomma, ecco, giusto che non passino inosservate assolutamente. E a tal proposito saluto anche Antonella di Corte. Ciao Fabio, grazie della compagnia e del tuo modo di essere come conduttore e come persona. Grazie Antonella, è sempre un piacere anche vederti al gas quando ci incontriamo. Buonissima trasmissione a te e a tutti noi che ti ascoltiamo. Un abbraccio forte anche a te. Grazie della presenza, grazie dell'ascolto. Quindi sapete, insomma, ecco, che il mio pensiero è sempre quello di l'ho ribadito tantissime volte, quello di rafforzare questa radio, no? Il mio contributo, spero che serva a questo, di nutrirla, di alimentarla, di far crescere il popolo di Radio Gamma 5, perché sono sicuro che tra anche le persone nuove che arriveranno ad ascoltarci, oltre a persone che appunto frequenteranno il GAS, gli eventi, parteciperanno a tutte le iniziative, ci saranno anche persone che possono, grazie al loro, magari al loro talento o alla loro competenza, potranno migliorare ancora di più tutto il nostro sistema, no? Oppure addirittura portare idee nuove a beneficio di tutti, insomma, ecco. A tal proposito
Scusate, a tal proposito saluto anche Francesco da Vicenza, che c'era domenica, anzi Francesco da Vicenza, che ho avuto il grande piacere di incontrare dal vivo, perché ci eravamo sentiti solo telefonicamente fino a quel momento, e che oltre a essere anche lui un prezioso elemento del nuovo gruppo editoriale della radio, e vi ricordo che ha fatto partire una bellissima iniziativa, cioè ha creato un gruppo in Telegram che accoglie quella parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, che questa iniziativa è in perfetta sintonia con i gruppi che erano nati all'epoca di Franco Carraro e che hanno fatto tanto bene alla radio. Perché un gruppo? Perché ad esempio, come è capitato lui, ha conosciuto, cioè ha capito che, grazie a questo gruppo che ha creato, che il suo dirimpettaio o vicino di casa faceva parte, era un assiduo ascoltatore, un sostenitore di Radio Gamma 5. Cioè, voglio dire, se ci pensate è assurdo, no? Quindi magari anche noi nel nostro quartiere o vicino a casa nostra magari abbiamo chi ascolta con frequenza la Radio Gamma 5 e magari non abbiamo mai posto attenzione a questa cosa qua. Quindi si sono scoperti entrambi radioascoltatori di Radio Gamma 5, ad esempio sono venuti assieme tutti e due al pranzo di domenica. Cioè, questa cosa è bellissima. Quindi perché un gruppo? Per questo motivo, quindi la socialità, conoscere nuove persone magari appunto anche dal vivo, e, ad esempio creare un'unica auto quando c'è qualche ritrovo, quindi l'evento, il gas e quant'altro, cioè quindi anziché arrivare in 5 persone con 5 auto diverse, si arriva con un'unica macchina. E quindi si aiuta anche, diciamo, nella gestione del parcheggio quando effettivamente siamo in tanti agli eventi più gettonati, e, appunto, coordinarsi assieme per gli acquisti al gas. Ah, sabato non posso andare, puoi prendermi tu delle uova, oppure all'interno di quel gruppo Telegram una mini lista che uno può, diciamo, avere la responsabilità poi di evadere nel momento in cui viene al gas per conto anche degli altri. Quindi cioè, ce ne sono veramente tanti tante sfaccettature positive di questa iniziativa bellissima. Quindi se volete iscrivervi a questo canale Telegram che ha creato Francesco, allora vi faccio lo spelling e poi ve lo dico tutto insieme. Allora, Verona, anzi scusate, Vicenza, Imola, Roma, Genova, trattino basso o se preferite underscore 5 in numero, quindi virg trattino basso 5. Sono già 50 persone, più di 50 persone, è un gruppo aperto, quindi basta iscriversi. E ecco, quindi ancora complimenti a Francesco per averlo creato. E a seguire dico, se qualcuno vuole creare anche un gruppo di Padova, Padova Alta, Padova Bassa, Mestre, Treviso, Verona o altre zone, e sempre per le stesse motivazioni, potete inventare chi si prende la responsabilità. Lui l'ha chiamato così, virg trattino basso 5, voi potete chiamarlo come cavolo preferite, e oppure potete seguire questo filone, così poi c'è hanno un elemento comune, e noi conduttori siamo qua per aiutarvi. Quindi se avete questa, se volete appunto creare, seguire questa iniziativa e creare un gruppo, basta che poi ce lo fate sapere, mandate un messaggio in diretta nelle varie trasmissioni, come ho visto che hanno fatto anche gli altri conduttori con Francesco, si pubblicizza la cosa e si arriva ben presto a superare le 50 persone, e ripeto, avere tutte queste occasioni di socialità, di aggregazione, di confronto, insomma, ecco, quindi forza e coraggio, mi raccomando. Poi saluto, prima di leggere gli annunci, saluto anche Francesco Simeoni in questo caso, che mi ha chiesto, come altre persone quando mi vedono, informazioni editoriali, no? Allora, premetto una cosa. Vi chiedo di non avere un senso di colpa come se aveste sbagliato qualcosa, nel senso che quello che io dico durante, a volte, insomma, come pillole così che spargo in giro, le dico a vantaggio di una
di una conoscenza chiara di informazioni che siano precise, no? Però voglio dire, non è che voi, se avete fatto qualcosa di diverso, vi dovete sentire in colpa o aver paura appunto di aver fatto qualcosa di diverso. Cioè, se avete fatto una determinata esperienza, appunto si chiama esperienza, mi auguro che sia andata bene, o se non è andata bene sarà un insegnamento per il futuro, o comunque qualcosa che avete in ogni caso vissuto ed era giusto farlo. Io ovviamente tutte queste esperienze che raccolgo, che mi dite voi oppure che conosco perché ci lavoro in questo settore, io prendo spunto da questo, semplicemente per rivolgermi non a chi ha fatto già il lavoro e per giudicarlo, non è il mio intento e non lo sarà mai, assolutamente. Quindi chi ha fatto ha fatto. Io quello che dico lo faccio per rivolgermi a chi deve ancora cominciare quel lavoro, quindi deve ancora prendere in mano la penna, per incitarlo a scrivere la sua storia o raccontare la storia magari di famiglia, di qualcuno che conosce, eccetera eccetera, o una sua esperienza personale, oppure chi ha già scritto qualcosa lo deve tirar fuori dal cassetto o dal file del computer per sottoporlo magari all'attenzione di qualcuno, per dargli una forma, ripeto, indipendentemente da che forma poi prenderà. Quindi io lo faccio per dare informazioni a queste persone in maniera tale che possano prendere la decisione più appropriata per il loro progetto, e soprattutto evitare che eventualmente inciampino, mettiamola così, su quelli che sono gli errori più comuni che conosco, e soprattutto per magari evitare di avere a che fare magari anche con delle persone che possono in qualche modo approfittarsene. Quindi, ricapitolando semplicemente quello che è venuto fuori domenica con qualcuno che mi ha appunto così fermato e parlato di queste cose, vi do appunto, condivido semplicemente questi 2-3 punti veloci. Quindi allora, se vi siete autopubblicati o se vi fate seguire da qualcuno per l'autopubblicazione, assicuratevi sempre di adempiere agli obblighi editoriali, perché spettano sempre a voi. Quindi nel caso di una pubblicazione classica con una casa editrice se ne occuperà l'editore, nel caso invece di un'autopubblicazione privata o tramite portale, il dovere editoriale, gli obblighi editoriali sono a carico vostro, pena eventuale multa se scoprono che non li avete seguiti, e quindi potrebbero esserci dei problemi. Quindi come ad esempio inviare le copie per i depositi legali, insomma. Quindi basta informarvi, io vi do solo lo spunto, voi potete informarvi, basta cercare su Google queste informazioni, vi apparirà quello che vi ho appena detto, e potete magari anche trovare in rete i moduli da scaricare per poter appunto

bene sul titolo che avete scelto, sui dettagli, perché appunto, diciamo, anche qui purtroppo per esperienza altrui negativa, c'è anche chi decide si è autopubblicato, poi decide in un secondo tempo che il titolo non era quello giusto e va a cambiarlo, cioè in pratica ha messo in circolo due volumi identici come contenuto, ma con due titoli diversi. E è un gran casino. Alcuni, ad esempio, cambiano il titolo, ma poi gli altri dettagli della copertina, ad esempio, non sono stati toccati, e quindi risulterà il titolo in copertina modificato, ma nel dorso, quindi nel lato del libro, magari il titolo è rimasto quello originale. Quindi veramente si possono creare dei gran casini, insomma, ecco. Quindi fate le cose bene, con calma. Se dovete approfondire, approfondite, chiedete, ecco, prima di fare il passo decisivo, insomma, ecco. Questo è quello che per il momento condivido delle ultime così conversazioni che ho avuto anche domenica. E, Andrea da Isola Vicentina, allora, buongiorno Fabio, mi sono iscritto ora al gruppo di Vicenza, un abbraccio. Ah, oh, vedi che bello. Sì, ma è questo che dico, è una gran cosa, nel senso, è la possibilità, appunto, secondo me, anche di crearne veramente degli altri. Quindi rinnovo l'invito anche a chi è delle zone di Treviso, Venezia, Padova, eccetera eccetera, di crearli, insomma, con questi gruppi che fanno solo che bene anche alla nostra realtà, perché poi è un modo anche di massimizzare gli ascolti, ma soprattutto poi anche nell'ottica di quello che ho sempre detto, anche di potenziare i messaggi che poi noi trasmettiamo in radio. A proposito comunque di editorie e affini, vi do la bella notizia che abbiamo siglato finalmente l'accordo con il distributore nazionale per quanto riguarda il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Quindi a breve vi daremo altre bellissime notizie e aggiornamenti a tal proposito, faremo anche degli annunci in maniera tale che tutti i conduttori possano leggerli. E nel frattempo sappiate, insomma, che stiamo lavorando a pieno regime anche alla preparazione del secondo libro, che, insomma, vi sveleremo a breve. Stiamo, insomma, ancora nella fase della struttura e di alcuni contenuti, sarà appunto il secondo libro pubblicato con il marchio Edizioni Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi anche qua vi daremo maggiori informazioni a brevissimo. E nel frattempo però ringrazio sempre tutto il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 che abbiamo creato, e quindi Ilaria, Sara, Valentina, Francesco, Lorenzo Speed, Annalisa, Chiara e Guindalina. Ecco, li ringrazio perché mi stanno dando una grandissima mano. E leggo velocemente anche gli annunci, così abbiamo fatto tutto. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può sostenere la radio anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Si può portare anche questo contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina.

Marmara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorche, ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorche, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qi Gong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni, allora il numero è 329-00-38988. Ripeto, per le prenotazioni, per andare in questa gita fuori porto, fuori porta con Chris Mara, in memoria loro, potete chiamare al 329-00-38988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorche, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca in questo caso invece è 349-0946-001. Poi 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa, e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi allora un altro annuncio, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia. Allora sabato 10 ottobre in questo caso alle ore 17 fino alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Brachettone 20 Tiene. Il contributo liberale è di euro 10. Per info e prenotazioni al 333-238-2403. Poi finalmente da giovedì 24 settembre, quindi fra 2 giorni esatti, AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas, e li potete trovare in sede radio appunto questo giovedì 24 settembre. Poi, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Oppure un falegname operativo per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature a questi annunci, a questo annuncio, per le candidature chiamare Sonia al 392-52-85066. Lo ripeto, chiamare Sonia al 392-52-85066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni potete chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845.
Un altro annuncio: cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Altro annuncio, in questo caso di lavoro. Allora, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Poi vi ricordo sempre di guardare, insomma, di sostenere il sito di Ciao Bay, quindi basta andare dentro a www.ciaobay.org oppure inviare una mail a info@ciaobay.org. E anche con gli annunci abbiamo terminato, e con l'occasione, tra l'altro, gli mando un grandissimo abbraccio. E abbiamo una poesia di Roby L'Alpin, grande Roby. Guardarsi negli occhi. Dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro. Vedrei meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te. E solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin. Grazie a te Roby, come sempre, e soprattutto anche ai, con questa poesia hai anche sintetizzato quello che ho detto prima, anche nella questione, insomma, di interagire, di socializzare, di creare momenti, insomma, ecco, di aggregazione. Vi faccio ascoltare un brano musicale, poi c'è la pubblicità. Quando torniamo in diretta alla seconda ora, sapete che abbiamo la pedagogia del cuore. A dopo.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, un po' per scherzare anche nell'osservazione che aveva fatto radioascoltatore, siamo in diretta. Oggi è il martedì 22 settembre 2026, sono le 13.08, 12, 13, 14. Ok, quindi sapete che in questo momento potete mandare messaggi via sms oppure whatsapp al 334 7102 672, e finalmente siamo nell'ora della pedagogia del cuore, quindi benvenuto a Luca.
1: Buongiorno a tutti e benvenuto anche a te, Fabio, che mi accogli sempre con tanta gioia in questa rubrica.
0: E di cosa parliamo oggi? Avevamo accennato qualcosa sempre sul filone delle motivazioni che possono spingere i genitori a iscriversi alle scuole Waldorf o a conoscerle meglio, insomma, da questo punto di vista.
1: Sì, allora oggi inizia una piccola rubrica all'interno della pedagogia del cuore e durerà penso più di qualche volta, forse 4 o 5 volte, forse di più, non lo so. Dal titolo 100 domande frequenti, sono le cosiddette TAC. Okay. A me non piace molto questo acronimo, sì. Però diciamo quelle 100 domande che solitamente i genitori fanno. E quindi ovviamente io darò la mia risposta, però cercherò di avere un approccio abbastanza generale, ampio.
0: Certo. Va bene?
1: Quindi partirei a bomba.
0: Sono curioso.
1: Con la domanda delle domande, che è questa: ma
0: cominciamo bene.
1: Quando escono dalla scuola Waldorf, come si trovano gli alunni? Sono preparati? No, dico che è la domanda delle domande, perché quando vengono a fare gli open day alla scuola Waldorf si entusiasmano vedendo un po' tutto il piano di studi, il percorso, poi si trovano alla cena a sera magari dalla suocera o dagli amici e dicono: dove sei andato oggi? Ah, io sono andato di qua, sono andato di là, io sono andato all'open day della scuola Waldorf. Ah sì, cosa avete fatto? E ne parlano con grande entusiasmo, mediamente ascoltano 30 secondi, proprio più tolleranti un minuto, e poi dicono poi dicono sì, ma dopo come si trovano? Quindi questa è la domandona delle domandone.
0: Sì.
1: E non è semplice rispondere. Già. Perché io insegno alla scuola Waldorf, ma non ho fatto le superiori. E quindi la cosa, non ho l'esperienza di aver fatto la scuola Waldorf e poi le superiori. La cosa migliore è quella di fare questa domanda agli alunni, agli ex alunni. E così in un paio di occasioni li abbiamo proprio invitati a scuola.
0: Che
1: li abbiamo invitati al 21° anno della scuola, è una data importante, questa potremmo dire della maggiore età della scuola, di maturazione dei 3 settenni. Li abbiamo invitati, abbiamo dato un microfono in mano e abbiamo chiesto che siano onesti e che ci raccontino qual è stata la loro esperienza, come hanno vissuto poi il percorso alla scuola pubblica. Abbiamo chiesto che siano anche critici, in modo che noi possiamo avere gli elementi anche per fare una retrospettiva.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto una bellissima festa, abbiamo inviato molti inviti e tantissimi di questi ragazzi sono venuti. Avevamo al tempo anche un pasticcere che era campione del mondo di pasticceria, quindi c'era la classica torta, sai, a 3 piani col candelotto in cima, quindi un bellissimo evento. E i ragazzi hanno raccontato, sono andati sul palcoscenico e hanno raccontato la loro esperienza. Generalmente positiva, o molto positiva, nel senso che dai feedback che ci vengono ci rendiamo conto che gli alunni che escono dalla scuola Waldorf hanno maturato delle competenze soprattutto nell'ambito del dialogo, della relazione, del conoscere le proprie emozioni e anche nell'aspetto pratico, nell'aspetto del fare. Quindi quando vanno poi alla pubblica, quando vanno poi alle superiori, gli insegnanti stessi si accorgono che hanno qualcosa di particolare. non sanno ben definire cosa sia, però a volte è capitato che una mamma sia andata a fare un colloquio e ha detto: guarda, trovo questa ragazza veramente interessante per come si esprime, per le idee che ha, eccetera. C'è solo un'altra ragazza in una seconda, eccetera, che ha queste caratteristiche. E la mamma dice: sì, si chiama Giulia. Ma come fa a saperlo? Perché vengono tutte e due dalla stessa scuola e hanno questa formazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa che non saprei ben definire, però di sicuro un imprinting c'è. Ad esempio, sono ragazzi, ragazze, che apprendono per la gioia di apprendere, non per il voto, non per, diciamo, perché sono obbligati. Quindi c'è un approccio allo studio, un approccio alla scuola che attraverso la gioia, attraverso il fare per la gioia di fare, non per avere appunto un bel voto in pagella. Parleremo dopo dei voti.
0: Sì, posso? Prego. Ti interrompo solo un secondo per portarti anche un po' la mia esperienza in questo senso, che concordo su tutto quello che hai detto, e io l'ho sempre vista anche come una sorta di freschezza a livello scolastico che se paragono, ovviamente non tutti perché ci sono le eccezioni, però se paragono altri ragazzi nella fascia d'età di mio figlio che conosco, non avevano quella freschezza, anzi erano quasi stanchi di andare, volevano interrompere il loro percorso scolastico. E mi accorgo da genitore che quella freschezza un po' ce l'avevamo anche noi, nel senso che non avevamo tutta quest'ansia di dire: e dopo deve fare un qualcosa perché deve diventare neuroscienziato piuttosto che avere il posto fisso in banca, perché ci avevano insegnato proprio nel percorso scolastico Waldorf che è un periodo ancora di nutrimento per loro. Sì. Quindi quest'ansia non ce l'avevamo neanche noi, quindi non l'abbiamo trasferita a lui. Sì. Infatti abbiamo scelto un qualcosa, come tanti altri genitori che sono usciti dalla scuola Waldorf Sofia di Padova, di andare a scegliere qualcosa per il loro talento oppure per la loro predisposizione. Sì. O qualcosa che piacesse a loro.
1: Sì, ecco. Confermo. Quando vanno in prima superiore, la maggior parte dei ragazzi hanno ancora voglia di studiare. Hanno ancora entusiasmo, fanno domande, non sono stati bruciati, o comunque hanno questo, manifestano un certo interesse. Come ho detto in altre occasioni, a volte diventano un rappresentante di classe o di istituto, però pongono domande, sono attivi. Certo. E quindi questo della freschezza è un aspetto positivo. Steiner parla del tema della specializzazione e dice che non andrebbe troppo anticipato, nel senso che l'essere umano, se noi proprio guardiamo, è all'opposto dell'animale. L'animale è altamente specializzato perché quando un vitellino nasce ha già delle competenze, cioè subito si alza in piedi, ha un istinto, eccetera, eccetera. E quando nasce un bambino, Fabio, è veramente un brocco, ma un brocco, ma non sa fare proprio niente, voglio dire, deve acquisire tutte le competenze. E Steiner dice che proprio in questo c'è la sua forza, di non specializzarsi subito su una cosa,
0: certo,
1: ma di crescere, acquisire competenze multiple fino a che sarà in grado di fare sia questo che quello che quell'altro. Quindi, ad esempio, la talpa si specializza a tal punto che è quasi imbattibile nello scavare. Una volta ne ho visto una per davvero, Fabio, pensavo fosse morta. Poi, appena ha sentito il rumore dei miei passi, in un attimo è sparita sotto terra. Quindi, cioè, si vede che la sua biologia, la sua struttura, sì, sì, è fatta per scavare.
0: Certo.
1: Quindi, se l'uomo si mette a gareggiare con la talpa, perde, nel caso se dovesse scavare una buca. Se si mette a gareggiare col ghepardo, perde. Se ci mette in velocità, se si mette a gareggiare col gorilla, nella forza perde. Quindi perde sempre l'essere umano con gli animali che sono specializzati. Ma se si inverte la prospettiva e dice: chi è in grado di fare tutto? Allora la talpa dice: no, io so fare bene una cosa.
0: Certo.
1: Il ghepardo dice: no, io so fare bene una cosa. Ma l'uomo ha questa caratteristica: se viene mantenuto duttile, morbido nella fase di formazione, diventa in grado di fare questo e anche quello. Quindi è molto importante posticipare il più in là possibile l'aspetto della specializzazione. E questo è un aspetto da, sicuramente da tener conto. Mi viene da fare anche un altro, portare un altro esempio, Fabio. Le aziende iniziano a fare un bilancio su più livelli. Quindi potremmo pensare anche noi di vedere un essere umano su più piani. Se ad esempio io considero l'aspetto dei contenuti, la testa, e un ragazzino ha 10, sa tutto, è un piccolo genio. Però se io guardo l'aspetto emotivo, l'aspetto empatico, l'aspetto delle emozioni, lo trovo un po' immaturo o comunque che non ha maturato questa capacità di stare nelle emozioni, di dare un nome, di esprimere quello che ha. Certo. Lo trovo un po' contenuto, insomma, che questo aspetto non ha avuto la giusta maturazione. Quindi ha 10 nella testa, 5 nell'aspetto emotivo e poi insomma è bravissimo, ha tante idee eccetera, però non sa fare, quindi è un po' imbranato con le mani, non sa tagliare, certo, eccetera eccetera. Quindi se io metto insieme questi tre bilanci ho 10 più 5 più 5, il totale fa 20. Se pensiamo a un essere umano che magari ha 8 nelle conoscenze, non sa proprio il nome di tutte le capitali del mondo o le formule chimiche di, certo, tutti gli elementi della tavola chimica, però ha una buona base di contenuti, supponiamo 8. Diamo 8 anche nell'aspetto emotivo, quindi si sa relazionare, sa esprimere il proprio talento, ha fiducia in sé, è in grado di disegnare, di cantare, di, insomma, di portare fuori il suo mondo interiore. Diamo un bel 8. E diamo un 8 anche nell'aspetto pratico, sa coltivare un orto, si sa appendere un bottone di una camicia, sa insomma scolpire, sa fare delle cose pratiche, e diamo un altro bel 8. Cioè, a casa mia 8 più 8 più 8 fa 24. Quindi il problema dei cosiddetti geni, che poi quando vanno nel mondo del lavoro non riescono a lavorare insieme con gli altri perché non hanno maturato quelle competenze sociali, certo, quelle competenze di flessibilità, di adattabilità. Quindi i contenuti sempre di più dovrebbero essere uniti anche all'aspetto pratico. E quindi questo, secondo me, è un compito importante della scuola.
0: Certo.
1: Quindi, in sintesi, come si trovano poi quando vanno alle superiori? Allora, non c'è una regola, però tendenzialmente il primo mese percepiscono una bella differenza. Sentono un ambiente un po' più freddo e una relazione con gli adulti un po' più distaccata, un po' più professionale. E anche noi, se devo dire la sincera verità, certo, quando non abbiamo fatto la scuola Waldorf, ma quando siamo passati dalle medie alle superiori, ho percepito un distacco, un altro atteggiamento degli insegnanti.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi anche loro percepiscono un ambiente un po' più freddino, ma si adattano, la maggior parte, capiscono quali sono le richieste e quando arrivano più o meno a Natale della prima superiore già si sono ambientati. Poi vanno bene, vanno avanti, fanno, certo, la loro strada, mantenendo secondo me sempre quel quid, quella marcia in più, quella possibilità di avere una prospettiva altra sul mondo, sulla storia, quindi sulla geografia, sull'approccio ai temi della vita, no?
0: Certo.
1: Sono stati abituati a parlare, a dialogare, a confrontarsi con l'adulto, quindi questo poi riescono a portarlo anche in un altro ambiente. Ovviamente non è la scuola della bacchetta magica e non tutto funziona sempre. A volte qualche ragazzo fa una passerella da una scuola a un'altra, a volte può avere qualche difficoltà, però in generale quando vanno alle superiori trovano la propria strada, vanno e si inseriscono bene nella vita, nel lavoro, in quello che devono fare.
0: Certo.
1: Un altro appuntamento l'abbiamo fatto quest'anno, la scuola era al 36esimo anno, quindi sono passati un bel po' di anni, una scuola matura, organizzata, e di nuovo abbiamo chiamato gli ex allievi. Ne sono venuti altri, abbiamo organizzato un box interviste e quindi ne abbiamo raccolte più di 20. Era bello perché alcuni avevano già bambini, altri erano oltre i 30, altri oltre i 20, i più giovani erano in prima superiore. Ed è stato bello porre a loro 5 domande e sentire le loro risposte. Tutto questo l'abbiamo documentato e stiamo realizzando dei video per comunicare appunto le impressioni alle superiori. Quindi, in sintesi, questa domanda non ha una risposta specifica, però i feedback che ci arrivano dagli ex allievi sono estremamente positivi.
0: Mi è venuto proprio in questo momento un flash. Come tante altre cose, altre domande, non ha una risposta precisa, però si può andare a esclusione, nel senso, perché è una domanda che fra le righe e sotto sotto porta una paura.
1: Sì.
0: Cioè, non è una domanda di curiosità,
1: sì,
0: ma è una domanda un po' che arriva dall'esterno, dallo zio, il parente, l'amico, eccetera, eccetera. Sì, ok, sono dentro una bolla, ma cosa faranno dopo? Come si troveranno dopo? Ok, ma è una domanda che si può rivolgere a tutti, perché voglio dire, come hai detto tu prima, il passaggio dalle medie alle superiori è particolare per tutti. Ma è quella paura sottintesa che va, secondo me, diciamo, eliminata, nel senso, non c'è quella paura, perché come tutti i ragazzi, ognuno con le sue vicissitudini, i suoi talenti, le sue predisposizioni, si affacciano, almeno per tutta la mia esperienza anche di altre scuole, anche di altre persone che ho conosciuto, si affacciano al mondo, diciamo, a un'altra fascia di età, a un'altra tappa del percorso scolastico, con l'entusiasmo, con curiosità, con veramente l'apertura mentale che secondo me serve e dovrebbe servire anche a tanti altri studenti. Ecco, questo sì, ci tenevo a dire.
1: Grazie, perché mi dai proprio il là per andare un po' più in profondità nell'argomento. Il sottotitolo di questa domanda, che inizia per sì ma, sì, dopo eccetera eccetera, ha poi un sottotitolo. Il sottotitolo è il seguente: sì ma, e anche il sottotitolo è uguale. Il mondo fuori no, è aggressivo. E dopo, come fanno a competere, gareggiare con gli altri? Quindi questo è un tema veramente importante. E a me viene proprio da girare la frittata, ma veramente, come si fa con la padella e girarla. E ripongo la domanda: sì, certo, siccome il mondo fuori è aggressivo, e lo sappiamo, ma per questo bisogna dargli un tempo perché si fortifichino.
0: Certo.
1: Quindi questi 8 anni, o a volte anche 11, se un bambino è iniziato dalla scuola materna, arriva fino all'ottava, o anche se fa le superiori sono ancora più anni, sono anni di formazione dell'io. Quindi sono anni di costruzione emotiva stabile, in cui certo, trovano una stabilità emotiva, acquisiscono competenze anche attraverso le esperienze che si fanno. Quindi loro, quando vanno tra virgolette fuori, anche se io non percepisco mai questa netta distinzione tra il dentro e il fuori, è una scuola come qualsiasi certo, altra, e c'è un percorso prima all'interno di un frammento scolastico, o primaria o secondaria di primo grado, eccetera, e poi si passa certo, a secondaria di secondo grado. Quindi sono solo segmenti educativi. Però, siccome poi sappiamo che il mondo del lavoro è competitivo, è aggressivo, c'è questo aspetto darwinistico, uno deve essere pronto, deve avere solidità. Facciamo un esempio, Fabio. Io non ho fatto molte fiere nella mia vita, però so che è un evento molto stressante, perché si fanno un sacco di ore al giorno, ci sono tutti i clienti che arrivano, insomma è tutto mega accelerato, no? Quindi psicologicamente mi ricordo che uno diceva: no, questa settimana devo star tranquillo, perché la prossima settimana sono in fiera,
0: certo,
1: no? Quindi le persone si trattengono un po', dormono di più, cercano di mangiare bene, mentalmente si preparano, no? Ma secondo te è sensato che se uno, io ho il mio staff, giusto? Ma prima della fiera, secondo te, è sensato se io lo stresso con 14 ore di lavoro,
0: certo,
1: non li faccio dormire, non li faccio mangiare, perché voglio così, voglio risultati, voglio. Poi, ma quando arrivano lì, cioè le persone cosa troveranno? Persone stressate,
0: cronaca nera,
1: persone che non sono in grado di relazionarsi, che non hanno la giusta, il giusto approccio, sì, no? Sì. Quindi il tema è quello del non è una gara, non è un non so, non siamo nella selva, non siamo nella foresta, siamo esseri umani che dovrebbero spostare completamente il focus dell'attenzione dalla competizione darwinistica alla cooperazione.
0: Assolutamente.
1: Anche perché Darwin nella parte finale della sua vita aveva rivisto un punto di vista e diceva che in natura esiste la cooperazione che inizialmente sembra competizione, però i sistemi alla fine riescono a tra di loro a coordinarsi, a creare un equilibrio. Pensiamo, certo, ad Avatar, per dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quando tutte le radici degli alberi si uniscono e si crea questa connessione. Quindi sempre di più dovremmo immaginare un'equipe che lavora insieme, dove ognuno mette i propri talenti, dove si cerca di collaborare, certo, più che competere. E quindi vanno proprio cambiati alcuni paradigmi. Mm-hmm. Quindi noi siamo fiduciosi che questi ragazzi possano, durante il percorso scolastico, prima trovare il proprio talento, scoprirlo. Siccome ci sono tante materie, alcune artistiche, altre manuali, altre scientifiche, possono sentire che lì sono forti, nella musica o nelle scienze o in matematica o nel movimento, e poi le superiori possano trovare la propria strada e poi da adulti essere adulti che possono portare con gioia il proprio contributo trasformativo al mondo.
0: Certo.
1: Quindi questo è l'obiettivo.
0: Scusa, oggi intervengo, ma perché
1: prego.
0: Cerco di portare anche delle esperienze concrete e qui spezzo una lancia a favore della scuola pubblica, perché collegandomi a quello che hai detto tu, fino a qualche anno fa sembrava la strada corretta quella della competizione, come se fosse un approdo naturale e dovuto. In realtà anche alcune scuole pubbliche si sono rese conto che il, sì, paradigma era sbagliato,
1: sì,
0: e hanno cambiato dei sistemi che si avvicinano alla scuola Waldorf,
1: sì,
0: quello dell'accoglienza, della non competizione, dell'accettazione,
1: sì,
0: combattere anche il bullismo, ad esempio, che, sì, è una, anche quella è una deriva, diciamo, comunque di essere troppo competitivi. E anche l'approccio, perché si pensa sempre alla scuola che ti riempie di compiti, quella iperproduttiva, quella più severa, corrisponde alla scuola migliore dove forma dei soldatini scolastici. No, non è vero, perché quelle di cui sto parlando, tra queste c'è una scuola che avendo completamente cambiato l'approccio anche dei docenti, è stata riconosciuta proprio l'anno scorso come la miglior scuola italiana, mm-hmm, che è un liceo di Este, ecco. E quindi è probabilmente un tassello, come dicevi tu, nella pedagogia del cuore, che deve abbracciare, insomma, non una sola,
1: sì,
0: strada, ma dovrebbe essere quello che dovrebbero proporre tutti, o,
1: sì,
0: questo grande albergo scolastico,
1: sì,
0: dove,
1: sì,
0: in ogni stanza c'è una,
1: sì,
0: un modo di qualcosa che tu porti per nutrire sempre sti ragazzi, ecco.
1: Sì. Teniamo presente che gli alunni della scuola Waldorf sono lo 0,000 eccetera, no? Quindi noi dovremmo pensare realmente alla scuola,
0: certo,
1: la scuola in generale, e immettere dei criteri, dei valori che siano condivisibili con tutte le pedagogie e al di là, diciamo, delle etichette.
0: Certo.
1: Comunque condivido questo punto e entro un po' di più nello specifico, mm, adesso. Siamo a latere della domanda, però diciamo è pertinente. Quando io ero piccolo, Fabio, mi ricordo il sussidiario delle elementari, non era molto grosso,
0: sì, sì,
1: però arrivava fino alla seconda guerra mondiale. Io mi ricordo, ce l'ho ancora, li ho sfogliati, c'erano i moti rivoluzionari,
0: certo,
1: e mi ricordo bene gli argomenti, le cinque giornate di Milano, la prima guerra, la seconda, eccetera eccetera, in sintesi. Ma si arrivava lì e la geografia si concentrava principalmente sull'Italia,
0: certo,
1: ma andava anche oltre, teneva conto anche dei paesi extraeuropei. Il bambino delle elementari non ha i denti per masticare questi argomenti, cioè. E la scuola pubblica se n'è accorta. E così, negli anni successivi, ma in particolare con la riforma Moratti, gli obiettivi sono stati ridotti, gli obiettivi della scuola pubblica, già da molti anni. Quindi, invece di arrivare alla Seconda Guerra Mondiale nella storia, hanno ridotto tantissimo e sono arrivati fino all'Impero Romano. Mentre la scuola Steiner da sempre in quinta arriva al mondo greco. Ma teniamo presente che mondo greco e romano sono due facce della stessa medaglia, certo. La cultura greco-romana. Quindi la scuola Waldorf da 100 anni propone uno standard che è un qualcosa che è adatto al bambino di quell'età, cioè ha i denti per affrontare queste cose. Certo. Quindi da 100 anni la scuola dice alla primaria si arriva al mondo greco. La scuola pubblica ha fatto l'esperienza, ha maturato tutta una serie di cose e alla fine ha ridotto i programmi fino al mondo romano, che è la differenza, diciamo mondo greco e mondo romano sono paralleli, no? Ma su altre, molte altre cose, Fabio, ad esempio sulla geografia, lo stesso c'è stata questa riduzione e sulla maggior parte delle materie, riforma Moratti. Ma facciamo un passo e arriviamo alla riforma attuale, no? Valditara, il ministro dell'istruzione, ripone l'attenzione sull'importanza del cartaceo, di scrivere in corsivo i compiti nel diario, come una volta, non i compiti inviati alle 10 di sera o alle 8 di sera per il giorno dopo, cose da fuori di testa. Sì. Quindi il tema è questo: la scuola pubblica fa un certo tipo di esperienza, quindi in questi anni si è tanto spinto anche nell'ambito del digitale, però poi guarda i risultati e corregge il tiro, fa dei passi indietro. Quindi tutto, ad esempio, l'uso, tutte quelle scuole che ad esempio usavano il tablet come strumento e non usavano il cartaceo, e non hanno ottenuto dei miglioramenti poi in quelle che sono le prove invalsi o via così. Anzi, si è visto negli anni una leggera caduta, no? Quindi il tema è: ci sono degli argomenti adatti a ogni età. Quindi il bambino, quando è piccolo, delle elementari, lo dice la parola, vabbè, primaria, comunque diciamo le elementari, dovrebbe fare cose elementari, certo. Però farle bene. Mia suocera Fabio, che ha fatto le elementari di una volta, quando erano collegate alla vita, si ricorda ancora le poesie.
2: Pensate.
1: Perché erano collegate alla vendemmia, erano collegate ai lavori, erano collegate alla vita. E poi lei, prima di andare a scuola, doveva andare a prendere il latte in una fattoria che doveva mezz'ora di strada, quindi arrivava a scuola che era dentro al corpo e queste cose rimangono. Quindi dovremmo pensare a una scuola che fa poche cose e fatte bene, soprattutto le elementari, che dà solide basi emotive in modo che il ragazzo acquisti autostima di sé, solidità, stabilità emotiva. Tutto questo per equilibrare anche questa follia dopaminica che abbiamo con i social e abbiamo con l'accelerazione appunto degli strumenti digitali moderni, che sempre di più invadono a gamba tesa anche il mondo dell'infanzia.
2: Certo.
1: Allora, se sei d'accordo, passiamo alla seconda domanda. Va bene, se no prima di arrivare a 100 avremo capelli bianchi molto di più di
2: ecco. Abbiamo tutta la stagione radiofonica. vai.
1: Allora, sono domande un po' a random, però insomma mi sento di mettere i pezzi forti all'inizio. Ma la scuola Waldorf è una scuola religiosa? Anche questa è una domandona.
2: Sì.
1: Allora, la scuola Waldorf per definizione è una scuola aconfessionale. Cioè, noi in classe non abbiamo il crocefisso. Cerchiamo di trasmettere il buono delle religioni. Ogni religione aveva le proprie immagini, ogni religione ha dato un nome alla divinità. Però mi viene da dire che è come se Dio fosse il sole. È luce, è amore, certo. Irradia sempre sul ladro e sul santo. Solo che I musulmani hanno dato un nome al sole, gli induisti un altro e certo. Via così. Però è sempre il sole.
0: Sì.
1: Quindi con vari nomi, però sempre qualcosa di superiore, di meraviglioso. Poi alcuni dicono che è uno e non hanno torto, perché dicono il sole è uno. Quindi tutte le religioni monoteiste sposano questo concetto, Dio è uno. Le religioni induiste dicono, Fabio, che ci sono 33.000 dei, principalmente però sono tre, Brahma, Vishnu e Shiva. Però non hanno torto, perché il sole può essere visto come uno o come tutti i raggi che il sole ha. Presente quando ci sono i temporali, che vedi queste lingue di luce.
0: Certo.
1: Quindi tutte le religioni, quelle vere, Fabio, dicono tutte la stessa cosa, che c'è un Dio buono, soprattutto il Nuovo Testamento parla di un Dio Padre buono. Quello magari dell'Antico Testamento era un po' più severo, un po' più burbero. Però Gesù ha portato veramente l'immagine di un padre buono, misericordioso. Quindi cosa facciamo alla scuola Waldorf? Non sposiamo una religione in modo specifico, ma cerchiamo di rispettare la cultura e la religione di certo. Tutte le famiglie che vengono a scuola. Forse, Fabio, anche per questo la scuola Waldorf ha ben radicato in India, in Australia, in Africa, in tutti i 5 continenti, con migliaia di scuole da più di un secolo, perché appunto il suo aspetto a confessionale la rende molto duttile, certo. Può essere, diciamo, acquisita da molte altre nazioni, culture, eccetera. Però di fondo bisogna dire una cosa, che la figura del Cristo è centrale all'interno dell'antroposofia. Quindi, siccome la pedagogia Waldorf nasce da una madre, che questa è l'antroposofia, bisogna tener conto che il Cristo è comunque una figura centrale in tutto l'aspetto, diciamo, dell'antroposofia. Questo aspetto non viene però portato a modi catechesi all'interno della scuola, anzi non si parla proprio,
0: certo.
1: Però si cerca di portare attraverso l'esempio, non le parole, quello che è un senso di rispetto religioso per il sacro. Ma Fabio, non in modo astratto. Quando un bambino gioca, ad esempio in giardino, e stacca delle foglie verdi, ci si può avvicinare e far notare che la pianta è viva. Quando si è a tavola e i bambini si riempiono il piatto, perché io dico mangiano con gli occhi e non con la pancia, però ci fa notare che il cibo è prezioso, è sacro, certo. Cioè è stato, c'è chi ha arato il terreno, c'è chi ha seminato, c'è chi ha curato, chi ha raccolto, chi ha trasformato, fino ai cuochi che hanno cucinato e certo. Hanno portato in tavola. L'ultimo anello di questa catena deve rispettare tutto quello che c'è stato prima, e quindi si porta incontro anche la sacralità del cibo, il rispetto dell'altro essere umano, il rispetto delle regole scolastiche, però con questo senso non di predica o non di una regola che viene calata dall'alto come fosse un vestito che può a volte calzare oppure no, ma come un buon senso. Quindi noi non parliamo mai di Cristo, di religione o via così. Però cerchiamo che la matematica sia portata con gioia, con sacralità, con rispetto. Cerchiamo che l'italiano abbia questi valori, che sono un po' i valori anche della cristianità. L'Europa si basa su buona parte...
0: Che l'italiano non venga straziato e ferito più volte, insomma, con la grammatica o altro in questo senso.
1: Sì, esatto. Cioè, cerchiamo di portare umanità, di certo, portare calore, certo. Di portare cuore. Ecco, quindi in questo potremmo dire che si vede questo impulso spirituale. Però poi ci sono alcuni genitori che approfondiscono l'antroposofia e lì trovano uno strumento soprattutto di autoeducazione, altri meno. Però ecco, la scuola è un ambiente dove ognuno può trovare qualcosa di utile per la propria formazione e la propria trasformazione di sé in chiave dell'autoeducazione.
0: Velocissimamente aggiungo questo, che rispetto a quando io e te, che siamo della stessa generazione, abbiamo fatto le elementari, era un qualcosa di straordinario che uno all'interno della classe rinunciasse all'ora di religione. Io ne avevo uno che mi ricordo che era guardato come un alieno, ma da dove viene questo, no? Ok, perché poi c'era questa continuità, l'ora di religione a scuola, il catechismo, eccetera, eccetera. Oggi mi rendo conto, perché sempre chiedendo anche ai figli dei miei amici, che tantissimi ragazzi rinunciano all'ora di religione, soprattutto alle superiori, ecco. E questo, diciamo, perché secondo me deve cambiare anche in questo senso il modo in cui la si propone, altrimenti diventa sempre una tifoseria dalla quale nascono sempre anche battibecchi, se non cose più gravi come le guerre.
1: Io sono una persona molto pratica, molto pratica, e bisognerebbe vedere cosa ha prodotto 2000 anni di catechesi. Cioè 2000 anni di catechesi vuol dire che quando il bambino è piccolo gli dicono cosa è bene e cosa è male, ma questo non ha prodotto risultati in 2000 anni, perché se io lascio il latte con i soldi sul muretto di casa, soprattutto in certe città, il giorno dopo, dopo 2 ore, non trovo né latte né i soldi. Pensa all'Austria, pensa alla Finlandia, lì non hanno una base solida, religiosa, cattolica, ma si sono sviluppati altri valori, valori civili, valori sociali.
0: Confermo.
1: E quindi se uno lì vede il latte con i soldi, non li prende, perché ha un'etica. Quindi la moralità, l'etica, i valori non possono essere trasmessi col timbrino dall'alto. Vengono trasmessi piuttosto attraverso l'esempio, attraverso dei valori che uno incarna. Tuo papà, tua mamma, cosa ti trasmettono? La società, che poi si sa è formata dalle microcellule della famiglia, no? Quindi il tema è ampio, eh? Bene, se dici, passiamo anche alla terza domanda. Questa è una domanda generica: come si riesce ad appassionare gli alunni alle varie materie? Noi abbiamo alunni, soprattutto alla scuola materna e alla primaria, che vengono con gioia, che amano venire a scuola. E anche quelli delle medie, secondarie di primo grado, vengono comunque con gioia. Magari si lamentano un po', però appena si gratta un po', io dico come quei gratta e vinci, gratti via la pellicola, sotto trovi riconoscenza, trovi maturità. Quindi com'è possibile che si riesca ad appassionare i bambini alla scuola? Io ci ho parlato anche con mia moglie, che insegna da un po' di anni alla pubblica, ha fatto 20 anni alla Steiner e adesso vede un po' tutti i due ambiti, e credo che uno dei punti chiave sia questo aspetto, l'aspetto trasversale dell'arte. L'arte non è vissuta come l'ora d'arte e punto, quell'oretta alla settimana o quelle 2 ore alla settimana, ma si cerca che tutto l'insegnamento sia artistico. Quindi quando ad esempio si porta zoologia, si cerca di fare bei disegni alla lavagna della seppia o del leone o della mucca e via così, ma anche nelle ore d'arte si cerca di fare una pittura che abbia a che fare con queste tematiche. Lo stesso quando porto la storia dei templi greci, ad esempio, dei romani, si fa questa bella pittura con i templi bianchi che si stagliano così sul cielo azzurro e il mare, immaginando ad Agrigento. Ma poi ci si collega alla musica, quindi si portano le canzoni collegate alla storia, collegate alla zoologia, la poesia. Quindi tutte le materie confluiscono in questo aspetto interdisciplinare, che però è concreto, non è appiccicato, è DNA della scuola Waldorf, della pedagogia.
0: Certo.
1: Cioè viene quasi naturale farlo, così naturale, Fabio, che uno dice ma si fa così, però non riesce, a volte gli insegnanti steineriani a volte non riescono a dar valore a quello che fanno, perché sono immersi nel processo. Però facendo qualche passo indietro ci si rende conto che questo aspetto che si dà per scontato è molto importante. L'arte non è solo una materia singola, ma permea tutto l'orario, tutta la giornata, tutto il mese, tutto l'anno, 8-11 anni. La musica, l'arte, la pittura, il modellaggio, l'orticoltura, il lavoro del legno, il lavoro della creta, tutte le arti, il teatro, la recitazione, la poesia, non giocano in serie B, giocano tutte in serie A. Anzi, le neuroscienze dicono che Dovremmo dire grazie alla maestra di lavoro manuale se vanno bene in matematica, perché la manualità fine sviluppa connessioni sinaptiche nella stessa area delle funzioni logico-matematiche. Quindi questo è un aspetto molto importante. Noi riusciamo a far amare la scuola perché gli insegnanti ci mettono entusiasmo e le lezioni sono molto ricche di tanti contributi, sono veramente interdisciplinari. Va bene? Passiamo a qualcosa di pratico, perché sennò

0: scuola. Ad esempio, il fornaio panettiere deve indossare un camice quando va nel proprio laboratorio, ma pensiamo al fabbro, si deve mettere un vestito adatto. Pensiamo a chi è in marina, pensiamo ai pompieri, pensiamo agli eroi dell'immaginario dei bambini. Il pompiere è pompiere perché è vestito da pompiere. Quindi, ad esempio, a scuola nostra, quando vengono, ad esempio, durante l'estate a fare i centri estivi, la scuola è la stessa, gli insegnanti sono gli stessi, le attività sono molto simili, ma non hanno il grembiule, perché sono centri estivi.
1: Certo.
0: Quando invece vengono ai primi di settembre, quando inizia la scuola, indossano un grembiule, perché vuol dire che sono a scuola, non sono i centri estivi. Ci sono anche regole un po' diverse, sì, tra la parte estiva, ludica, eccetera, dove un po' si va incontro ai bambini, si lascia un po' più respiro, e la parte proprio scolastica. Quindi il grembiule ha il suo significato, soprattutto quando i bambini sono piccoli.
1: Sì, io la vedo anche come una questione di rispetto, e tra l'altro non è forse è una cosa che stupisce un po' più gli adulti, perché in realtà i ragazzi che sono abituati a guardare gli anime o a leggere i manga, il mondo giapponese scolastico, proprio per sacralità e rispetto anche alle superiori, c'hanno la divisa.
0: Sì, sì, certo, pensiamo al mondo anglosassone o anche in Spagna, quindi il grembiule ha il suo senso.
1: Certo.
0: Ha il suo senso. Ora, tenendo conto che va bene che ci sia un grembiule, secondo me è bello anche che sia colorato,
1: sì,
0: perché ricorda di più, sono tutti neri e certo, mi ha l'idea, o insomma di retaggio di altri tempi, o non so, un funerale o qualcosa del genere. Quindi è bello vedere bambini con grembiuli colorati, gialli, rossi, verdi, azzurri, eccetera. C'è un significato anche dietro al colore che viene dato ad ogni grembiule. Qui dobbiamo appoggiarci sulla teoria dei quattro temperamenti. Allora, il collerico, temperamento focoso, ama il rosso. Cioè, c'è poco da fare.
1: Certo.
0: Tu metti lì tanti colori, 8 bambini su 10, collerici, focosi, di azione, prenderanno il rosso. O colori caldi. Semplice. Basta fare l'esperienza e si vede. Quindi, il rosso, quando io indosso un indumento rosso, bisogna tenere conto che dentro crea il colore complementare. Il colore complementare del rosso è il verde. Questa è una cosa molto importante.
1: Caspita.
0: Quando io vedo le cartucce della stampante, sono sempre i colori di base. Rosso, verde, blu. Colori di base. Con questi tre faccio tutti i colori. Lo stesso principio si basa la TV, su qualsiasi cosa. Quindi quando io fuori ho il rosso, vuol dire che dentro ho gli altri due, e ho il blu e il giallo, che insieme fanno il verde, perché l'essere umano non divide, porta sempre all'unità. Quindi se io fuori vedo il rosso, dentro ho il colore complementare, dall'interno appare il colore complementare che è il verde. Che il verde è campagna, è relax. Quando uno ha una giornata storta e va a camminare in mezzo a un bosco,
1: certo,
0: hai un'idea di cosa sia il verde. Va bene? Bene. L'opposto del collerico è il flemmatico. Il flemmatico sono quei bambini tranquilloni, pacifici, dove li metti stanno, parlano poco, dei tranquilloni, diciamo gli ammortizzatori sociali. Amano mangiare, fanno il bis, il tris, a volte hanno una bella pancetta. I tranquilloni, ci siamo,
1: sì,
0: capiti?
1: Sì.
0: Bene, se metti dei colori su 10 bambini, 8 tenderanno a prendere colori tranquilli, tipo il verde. Tanti prendono il verde. Questa è proprio statistica. Qual è la cosa curiosa? Sai perché prendono il verde? Per l'aspetto opposto al collerico. Perché il verde, che è che è blu e giallo fuori, dentro attiva il complementare che è il rosso.
1: Certo.
0: Quindi porta attività interiore, porta movimento, no? La stessa cosa possiamo vederla con il giallo, che di solito è assegnato ai sanguinici, che internamente produce il viola, che sarebbe rosso e blu insieme, e il blu, che di solito viene dato ai malinconici, che internamente produce l'arancione. Quindi l'arancione è rosso e giallo insieme. Quindi adesso non vorrei, diciamo, dare troppe informazioni, però prendiamo un bambino

0: malinconico. Presente Fabio, quei bambini timidi, riservati, che la mamma propone di andare al compleanno e dicono di no, che rimangono attaccati alla gonna della mamma e per tutta la festa, e poi quando le persone iniziano ad andare via, osservano tutto, quando le persone iniziano ad andare via, che sono già le 6:30, loro si sentono meno osservati, allora iniziano ad andare di qua, andare di là, e poi fanno storie perché non vogliono più andare via, no? Quel tipo
1: Certo.
0: di bambini, un po' blu, un po' quieti, tranquilli, come un po' la notte, amano questa atmosfera. L'arancione, ma Fabio, hai presente gli arancioni, gli Hare Krishna che li trovi in giro, che vanno volantinaggio nelle piazze? Cioè, è un colore energico l'arancione. Quindi è chiaro che questo tipo di bambini dentro ha bisogno di vitalità, ha bisogno di vita, di movimento, eccetera. Allo stesso tempo, il sanguinico giallo, luce, curiosità, mille raggi, eccetera, dentro produce il viola. Il viola è un colore spirituale che dà profondità. Quindi questa è la teoria. Però attenzione, c'è anche una possibile caduta su questo aspetto, perché si tende così ad etichettare i bambini. Questo è così, questo è colà, questo è colà. Quindi negli anni noi a scuola siamo andati anche un po' oltre questo aspetto. Prendiamo il buono della teoria, però non vogliamo che diventi un dogma. Quindi a volte abbiamo chiesto anche al bambino: ma te, scusa, siccome sto grembiule dovrai mettertelo, no? O comunque è un indumento che indosserai per tanti anni, ma te che colore piace? E quindi la maggior parte dei bambini sceglie quello che l'insegnante riteneva, diciamo, che fosse quello adatto per le caratteristiche che ho detto. Altri un po' diverso, però cerchiamo di essere un po' più morbidi, perché sennò è facilissimo iniziare a dividere i bambini in categorie. Quindi c'è una teoria, c'è un perché. La cosa bella è che i bambini sono colorati, indossano grembiuli colorati, sembra un giardino pieno di fiori.
1: Io non mi ricordavo questa cosa di più colori e con questa spiegazione anche legata ai temperamenti. Guarda, sono rimasto molto affascinato. Sarà passato un po' di tempo, ma non me la ricordavo proprio, quindi grazie di averla detta. Assolutamente.
0: Bene, e io direi arriviamo quasi alla fine, vediamo se ci riusciamo. Allora, ci sono i voti alla scuola steineriana? Questa è un'altra domandona. Com'è possibile? Allora, ci sono tre modi per educare: con la paura, con l'ambizione o con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. Non si sa se questa frase l'abbia detta Steiner. Noi comunque l'abbiamo messa nel sito della scuola, perché comunque è una buona sintesi. Allora, Fabio, ci sono tre modi per educare. Con la paura, guarda che funziona. Immagina una classe, steineriana o no, chi se ne importa. E il maestro che alza la voce e inizia a fare l'Hitler della situazione. Guarda che funziona, eh? I bambini si fermano. Si fermano, però Fabio è un crampo. Se uno li gestisce così, sempre nell'ispirazione, quando escono sono come cavalli impazziti. Si fanno male, bisticciano tra di loro. Questa è proprio questa è la pratica. Chi fa questo di mestiere sa che funziona così. Tu vuoi vedere se i bambini stanno bene, Fabio? Devi guardare come escono a ricreazione. Se escono camminando, chiacchierando, con tranquillità, vuol dire che hanno respirato e stanno bene. Se escono di corsa, come se stessero scappando da qualcosa o andando verso qualcosa che non si sa che scappa, vuol dire che non hanno respirato bene. Quindi, con la paura funziona sì, ma ha un prezzo.
1: Certo.
0: Quindi si cerca di educare con l'amore, con altri valori. Con l'ambizione funziona. Per il 6, il 7, l'8, il 9, guarda che ci sono certi licei, classico, ma non solo, anche altri, c'è una gara impressionante a chi prende il voto più alto. Quindi a volte si arriva addirittura a identificarsi col voto, io sono da 8, io sono da 6, io sono da 10, però questo è tutto un classismo che non può funzionare. Quindi ci sono i voti alla scuola Steiner? Sì, ma non arrivano all'alunno. Mi spiego. 2 minuti, speriamo di farcela, se no lo riprendiamo la prossima volta. La nostra scuola di Cittadella è una scuola non paritaria, quindi noi siamo una scuola, dobbiamo fare le verifiche, dobbiamo avere i voti, se no come facciamo a, diciamo, a giustificare un certo tipo di percorso, arrivare anche a fare la pagella? Però non diciamo a dei bambini di prima o seconda classe, faccio un esempio, che martedì ci sarà la verifica di matematica. No, non si dice. I bambini si esercitano in modo corale, corale tutti insieme, e poi un giorno, senza nessun preavviso, si dice: bene, adesso che ci siamo esercitati in modo corale, ci si divide un po' di qua, un po' di là, e ognuno fa in modo individuale. Sono felicissimi di fare da soli. Poi noi prendiamo queste verifiche, tra virgolette, e mettiamo un voto, perché è giusto metterlo, e queste le cataloghiamo, le archiviamo. Certo. Quindi noi abbiamo una documentazione, abbiamo i voti, ma non arrivano i bambini. Questo è un aspetto interessante. Quando sono un po' più grandicelli, ci chiedono invece di avere dei voti. E allora lì, di volta in volta, si cerca di, magari quando c'è un tema, di dare un giudizio un po' più descrittivo, un po' più ampio, e poi in taluni casi arriviamo anche a dare buono, ottimo, distinto, insufficiente e via così, perché il ragazzo un po' più grande lo richiede. Questo punto lo riprendiamo la prossima volta, collegato anche ai libri, ci sono i libri di testo, eccetera eccetera.
1: Intanto complimenti per aver pensato a queste di portare questo tema delle domande più frequenti, perché su alcuni argomenti che hai detto sono rimasto completamente affascinato. E tra l'altro ti salutano anche alcuni radioascoltatori, saluto Max Ungaro e grazie Luca per quello che ci porti.
0: Bello, a te, a voi.
1: A presto, ma fra 2 martedì.
0: Sì, ciao ciao a tutti.

0: Eccoci ritornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e saluto e ringrazio intanto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Per me Luca è sempre una garanzia e rimango sempre affascinato dalle sue spiegazioni, che non sono appunto solo teoriche ma sono anche pratiche. Cioè, in questo caso eccezionale l'idea di riportare le principali domande che normalmente emergono o in fase di colloquio, quando magari i genitori devono decidere di iscriversi a questo tipo di scuola, a questo tipo di percorso, oppure magari possono anche nascere durante il percorso, insomma, ecco. E saluto con più calma Max, grande Max, perché prima appunto avevamo così poco tempo che l'argomento ha insomma anche ispirato l'interazione con me. E allora leggo il tuo messaggio, ecco che viene fuori il nerd che è in Fabio citando manga, anime e mondo scolastico nipponico e le classiche divise. Viva la Mu, grande la Mu, e un saluto al super ospite Max. Grazie Max, ci sentiamo dopo con la tua bellissima trasmissione Il Bosco dei Sogni. E, ok, allora vi presento il prossimo ospite e intanto vi dico buon ascolto di questa intervista.
1: Eccoci,
0: ciao Matteo.
1: Ciao Fabio.
0: Allora, piacere intanto di conoscerti, perché non ci conoscevamo prima, e benvenuto a Radio Gamma 5.
1: Grazie dell'invito, gentilissimi, e insomma sarà una piacevole chiacchierata.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora per chi ci sta ascoltando, voglio presentarti come si deve, quindi lui è Matteo Vincenzi, che è un giornalista e autore del libro 1982 e dintorni, Cosa rimane di noi come sottotitolo. E un libro che già da come si intuisce ha come sottofondo questi mondiali dell'82, o comunque insomma quegli anni degli anni 80 che per chi li ha vissuti se li ricorda ancora con grande nostalgia, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Quelli della nostra generazione. E giusto per collocarti cronologicamente, anagraficamente, tu di che anno sei?
1: Allora, io sono classe 74, quindi insomma ero insomma ragazzino negli anni 80, però insomma già abbastanza per poterli assaporare appieno.
0: Infatti, sì, io sono del 75, quindi siamo quasi coetanei, insomma abbiamo vissuto la bellezza di quegli anni lì. Infatti quando comunque parlo di nostalgia la intendo con un'accezione comunque positiva, ecco, perché insomma per esaltarne, ecco, la bellezza di quello che abbiamo vissuto, insomma, ecco, sostanzialmente.
1: D'accordissimo.
0: Infatti, allora, questo libro, intanto posso dirti, ti faccio anche i complimenti, perché mi ha colpito molto questa copertina. Ovviamente qui in radio non si può vedere, ma cercherò anche di descriverla, perché c'è questa altalena proprio in riva al mare, un mare tendenzialmente, diciamo, al tramonto, che mi dà questa impressione qui, con un pallone di calcio sulla sabbia, giusto?
1: Giusto. In realtà Fabio, l'altalena proprio è un retaggio, o meglio il simbolo degli anni Ottanta, che c'era proprio sulle spiagge della Riviera Romagnola, ma non solo. E i tre elementi, poi, oltre all'altalena, sono il pallone ai suoi piedi, e un pallone non a caso, perché è il tango che fu utilizzato per il mondiale dell'82 in Spagna. E poi ovviamente, anche quello l'ho già citato, c'è il tramonto, stante a significare un'epoca che se n'è andata, ma di cui noi figli, definiamoci così, degli anni Ottanta, conserviamo ancora dei ricordi potenti e immutati.
0: Sì, credo che in un certo senso facciamo anche fatica a liberarcene, perché è stata talmente tanta l'esplosione e tutte le varie sfumature su tutti i fronti, per cui non solo il boom economico, ma anche se penso alla musica, se penso ai costumi, alla moda, alla televisione, al cinema, insomma, per noi è stata un'esplosione di tantissime cose che in parte non credo che le generazioni abituate, quelle di adesso, abituate anche alla frenesia che c'è, si possano gustare come ce la siamo gustati noi, insomma, ecco. Ma questo non vuole essere il solito discorso, si stava meglio prima, era solo una considerazione. Non voglio fare il boomer, quello ancorato ai tempi passati. È che effettivamente è stato un decennio molto importante, insomma, da questo punto di vista, insomma. Per altri no, per questo sì, insomma.
1: Sì, è anche molto rivalutato perché c'è stato un periodo che veniva un po', diciamo così, anche schernito da un punto di vista, invece
0: Sì.
1: adesso insomma, è stato rivalutato perché effettivamente poi insomma, il paragone si fa con i giorni nostri, è inevitabile.
0: Sì, si fa, ma anche c'è una sorta di ripresa anche da un punto di vista artistico, perché ci sono anche tante voci dello spettacolo, piuttosto che anche spettacoli musicali, oltre che teatrali o pittorici, che comunque richiamano, vanno un po' ad attingere a quel periodo lì o lo rivisitano in un certo senso. Quindi comunque è una fonte, insomma, ancora attiva tutt'oggi, ecco, mettiamola in questo modo.
1: Vuol dire che il segno l'hanno lasciato gli anni Ottanta.
0: Sì, almeno insomma io ho questa percezione. E tu hai deciso quindi insomma di scrivere questo libro che tra l'altro allora è stato pubblicato il 31 ottobre 2025, quindi ha quasi un anno e nonostante sia passato così poco tempo è già la sua terza ristampa. Voglio anche ricordare che è stato pubblicato con la casa editrice di Mantova che si chiama Sometti e quindi intanto ti faccio i complimenti perché non tutti possono gratificarsi di un traguardo di questo tipo alla loro prima opera.
1: Ti ringrazio Fabio.
0: E quindi vuol dire anche che è piaciuto perché poi insomma i numeri non mentono, in un certo senso vuol dire che si è innescato il passaparola, vuol dire che comunque i lettori hanno apprezzato molto, insomma, ecco.
1: Sì, devo dire che il riscontro è andato al di sopra delle aspettative, perché comunque è un libro, comunque è una narrazione che parla poi principalmente della mia vita e di come con gli occhi di un ragazzino che ha vissuto quegli anni, però devo dire che tantissime persone si sono ritrovate e poi me lo confermano nei messaggi che mi arrivano, che continuano ad arrivarmi, quindi questa penso sia la soddisfazione più bella per chi si è cimentato in un'avventura come la mia.
0: Certo, no. Per un autore la cosa più bella poi è il riscontro con il pubblico e io dico sempre che una volta che si lasciano andare a camminare con i loro piedi, in questo caso con le loro pagine, i libri, poi ci tornano anche delle interpretazioni che magari gli autori non avevano nemmeno pensato, quindi ci sono delle sfumature che i lettori riescono anche a cogliere e che secondo me rendono magico, ecco, ancora questo mondo editoriale.
1: Sì, assolutamente così. Infatti è proprio quello che mi hanno detto insomma, le persone che lo hanno letto, ma anche altre che semplicemente se lo sono fatti descrivere che mi hanno promesso che lo acquisteranno a breve. Quindi insomma, il tema credo che abbia toccato insomma, le sensibilità dei lettori.
0: Ecco, ma infatti per collegarmi a questo tema, allora intanto sei stato anche coraggioso perché dopo il terzo mondiale di fila saltato, proporre uno dei mondiali insomma, che ci è rimasto più nel cuore, quello dell'82, non è, insomma, è un atto abbastanza coraggioso, ecco. Però credo che il tuo libro, da quello che ho capito, perché non ho ancora avuto il piacere di leggerlo e lo voglio scoprire insieme a te intanto, per poi magari gustarmelo come lettore anch'io, è questo, cioè il collegamento al Mondiale dell'82 è, come ho detto prima, una sorta di sfondo per poi parlare, diciamo, anche dell'epoca di cui stavamo parlando prima, cioè gli anni 80.
1: Sì, è proprio così, Fabio. In realtà, cioè, diciamo che l'idea iniziale era proprio raccontare i mondiali dell'82 con l'occhio di un ragazzino che proprio li ha vissuti appieno e con entusiasmo, però dopodiché effettivamente strada facendo mi sono accorto che forse era anche la soluzione migliore era raccontare la fine dell'intero decennio, quindi proprio prendendo i mondiali dell'82 come filo conduttore e poi da lì spaziando su vari argomenti, quindi oltre allo sport di cui abbiamo già detto, la musica assolutamente, il costume, gli avvenimenti di quel decennio, usi, costumi e tradizioni che ormai sono disperse e poi anche ovviamente episodi di vita personale che comunque richiamano alla mia famiglia e richiamano a quel periodo che per me è stato straordinario.
0: Ok, allora andiamo per passi, rimanendo a, diciamo, allo sport innanzitutto. E, cosa ti ricordi tu di quei mondiali dell'82?
1: Beh, allora
0: a livello intendo emotivo,
1: Emotivo. Sì, allora può sembrare strano perché effettivamente io ho vissuto quei mondiali che avevo 8 anni, quindi uno può pensare ma eri così piccolino, eppure è stato il mio primo mondiale, cioè lo svezzamento, adesso ironizzando, si è compiuto con i mondiali dell'82, quindi quell'entusiasmo di vivere le partite dell'Italia. E la cosa curiosa, Fabio, che ho vissuto la prima parte, l'ho vissuta in provincia, quindi ero nel mio paese dove risiedo, che è un piccolo paese del Mantovano, di Limpenta, e mentre le altre partite, ad eccezione della finale, le ho vissute a Milano, perché io ero solito in giugno andare a trovare i nonni paterni, quindi ho assaporato, se così possiamo dire, anche la diversa percezione che c'era tra un piccolo paese di provincia e la metropoli. E quindi appunto da lì l'idea di partenza di raccontare le emozioni, le sensazioni che mi avevano dato poi le 7 partite, fondamentalmente quelle che hanno poi proiettato l'Italia verso quella vittoria storica di cui ancora ci ricordiamo con...
0: Sì.
1: Insomma, con grande trasporto
0: anche perché poi fino ad arrivare poi ai successivi mondiali che abbiamo vinto del 2006 diciamo che li abbiamo imparati a memoria, ecco, quelli dell'82, perché effettivamente sono entrati proprio a livello profondo nel cuore delle persone, ce li hanno riproposti in mille salse, fra documentari, film che magari avevano dei collegamenti e quant'altro. Ma forse c'era anche un modo diverso di vivere lo sport, in particolare il calcio, in quell'epoca, giusto?
1: Giustissimo. Ecco, forse, guarda, faccio un paragone, dato che mi hai citato quelli del 2006, che anche quelli ovviamente ho potuto, insomma, viverli proprio in età adulta, però se mi è consentito, non c'era la stessa magia di quelli dell'82, perché quelli dell'82 comunque sono stati un avvenimento che è andato oltre proprio l'evento sportivo, si usciva, insomma, da un periodo complicato e anche di sofferenza come gli anni 70 e i periodi degli anni di piombo, insomma, ricordiamo tutti, e quella vittoria ebbe il merito di intanto ridare entusiasmo a una nazione, ma anche di unirla, perché in quel momento forse proprio con quei mondiali è finito il momento della tensione e forse siamo entrati nel momento, chiamiamolo, della spensieratezza, della leggerezza, e quindi quello ha poi, insomma, proprio ci ha arricchito anche da un punto di vista nel percepire il mondo con occhi diversi, ecco, da quello da cui uscivamo.
0: Certo.
1: E poi è vero che ma poi non so se magari ne parleremo più avanti, era comunque anche un calcio completamente diverso rispetto ad oggi, quindi ecco perché probabilmente è così rimpianto per quelli della mia generazione.
0: Sì, anche esatto, non solo a livello diverso per la natura in sé, ma anche forse come percezione, cioè come noi lo vivevamo, perché se noi pensiamo che c'erano i programmi anche sportivi che guardavamo tutti alla stessa ora, fatti tutti, diciamo, non c'era tutta la scelta che c'è oggi, i vari abbonamenti che uno deve farsi, una partita che la puoi guardare su un portale, su una piattaforma piuttosto che un'altra, molto frammentato adesso, c'erano anche molte più maglie a cui affezionarsi una volta, se vogliamo dirla anche così schiettamente, e c'erano anche appunto personaggi sportivi che rimanevano bandiere nella loro squadra per quasi tutta la carriera, quindi insomma probabilmente c'era anche un altro proprio modo di viverlo, e sia dai protagonisti ma anche da parte nostra di chi lo guardava, insomma.
1: Sì, hai centrato proprio il punto, Fabio. Credo si sia perso intanto il sapore dell'attesa, anche perché l'attesa di quei programmi che hai citato, ricordo, cioè, il programma sportivo per antonomasia della domenica era il 90° minuto, quando alle 18:10 tutti, insomma, gli appassionati di sport, ma non solo, ci mettevamo davanti alla televisione per guardare i commenti e soprattutto i gol. E dopo c'era, per chi voleva, per gli appassionati, potevano guardarsi il secondo tempo, ti ricordi, di una partita di Serie A, trasmettevano. E dopo, finché si arrivava a domenica sprint e la sera, proprio per fare, proprio per collezionarli tutti, c'era anche la domenica sportiva. Quindi appuntamenti ben precisi, però erano quelli. Poi durante la settimana praticamente non c'era nulla se non qualcosa che passavano nei TG. Adesso è un bombardamento
0: Sì, è un abuso.
1: quotidiano e quindi alla fine non riesci più neanche a... Credo che anche lo sportivo sia quasi disorientato, perché poi
0: Assolutamente
1: alla
0: sì.
1: fine per riempire i palinsesti anche a novembre ormai stiamo già parlando ancora di calciomercato e quindi insomma si è perso appunto quello che dicevo prima, il sapore dell'attesa e è un peccato perché adesso insomma ruota tutto intorno ai diritti televisivi e comunque poi insomma se vorremmo approfondirlo più avanti anche su alcuni aspetti che secondo me l'hanno e lo stanno danneggiando il calcio.
0: Sì, che poi anche per riflesso ragiono anche su un semplice aspetto. Quindi nel 1982 io avevo esattamente 7 anni, e però era già un'epoca in cui io, essendo nato ad Abano, e fortunatamente all'epoca Abano Terme era piena di verde, quel calcio romantico che ci raccontavano, che poi si traduceva anche nelle figurine dei calciatori che noi collezionavamo, eccetera, eccetera. E poi comunque si tramutava anche in andare nel campetto, in qualsiasi campetto, cioè dove tu vedevi verde, vedevi due porte anche se non c'erano, e le immaginavi e ti mettevi a giocare. Quindi c'era proprio anche, era un'estensione di quel calcio, mentre adesso, diciamo, è stato un po' catalogato, un po' rinchiuso in un determinato schema, che è quello che anche i ragazzini vanno a fare la scuola calcio, ma diventa quasi sì, diventa più schematico, ha perso quel romanticismo. Io conosco genitori che hanno figli che nell'età in cui io andavo nel campetto di calcio a giocare, o anche nella squadra di provincia, adesso diciamo hanno tutto una sorta che devono andare a fare i provini, investono soldi, sembra quasi sì, un business più che un romanticismo sportivo.
1: Triste realtà purtroppo, e infatti ne parlo in vari capitoli, Fabio. Uno è proprio quello dedicato, è quasi una denuncia sociale che faccio, la chiamo la scomparsa dei campetti di periferia.
0: Ah, vedi.
1: E quello che dicevi, e nelle città, ecco, nelle città più grandi c'erano proprio gli oratori, e tanti calciatori di quegli anni infatti ne parlano. Noi siamo cresciuti perché c'erano gli oratori, che a quel pomeriggio si andava a giocare, c'erano addirittura i parroci che magari tiravano calci al pallone insieme ai ragazzini. E nei paesi piccoli tipo il mio, il pomeriggio tu quando uscivi dopo i compiti sapevi sempre che negli appezzamenti verdi, quindi non necessariamente nei campetti ma anche in aree verdi del paese, sapevi di poter trovare coetanei con cui giocare a pallone. Adesso si è purtroppo perso questa cosa, e è molto triste a pensarci, ma d'altronde anche i vertici del pallone non hanno mai tenuto conto che, essendo uno sport popolare, avrebbero dovuto salvaguardarlo da certe dinamiche. Adesso tutto ruota attorno, appunto, provini, e spesso, come è uscito in qualche inchiesta, qualcuno chiede addirittura i soldi alle famiglie. Poi sì, non parliamo dei procuratori a livello nazionale, che ormai determinano dove un calciatore possa andare, e le società di fatto diventano solo dei parcheggi, cioè. E quindi una società non ha neanche più, tra virgolette, il potere di fare dei propri tesserati quello che vuole, e infatti i risultati purtroppo li stiamo vedendo e pagando.
0: Sì. Tu credi che sia una diretta conseguenza quella che per 3 mondiali di seguito non li abbiamo guardati dal divano?
1: Sì, è tutto collegato. Dopo ne parlo anche nel mio libro. Poi è chiaro, senza voler fare una polemica fuori dall'aspetto prettamente sportivo, è chiaro che quando ci sono formazioni che hanno nell'11 titolare 10 se non 11 stranieri, poi hai voglia di dire la nazionale fallisce. Sì, ma quei poveri allenatori che vengono di volta in volta chiamati credo che abbiano anche francamente poco materiale su cui lavorare, e insomma abbiamo visto, insomma, i 12 anni non a caso che rimaniamo fuori dal mondiale, ma senza dimenticare magari il mondiale del Sudafrica o quello in Brasile, dove non è che abbiamo fatto delle belle figure. Quindi alla fine i 12 anni diventano quasi 20, quindi sì, poi, proprio dal mondiale del 2006 non abbiamo più avuto una rosa all'altezza, ma era normale che si andasse a finire lì.
0: Sì, ma che poi vedi, la cosa assurda, quella che veramente impressiona, è che a livello di squadre giovanili, di primavera, di nazionale, anche under 21, cioè in questi anni abbiamo invece ottenuto molti riconoscimenti, diciamo che il livello è molto alto, e quindi c'è proprio un qualcosa che da quella sorgente, da quella fonte, c'è qualcosa che poi si inquina, ovviamente, quando si arriva al mare probabilmente al mare della nazionale maggiore o della Serie A, insomma, perché evidentemente c'è qualcosa che si c'è un problema di base, però voglio dire, c'è anche un problema probabilmente anche da un punto di vista non so di che tipo, che poi ha combinato tutti questi casini, insomma, ecco, a livello di squadre maggiori, perché effettivamente quello che ti dicevo prima, cioè quando noi eravamo ragazzini e c'era l'uomo bandiera di ogni squadra, piuttosto che anche lo zoccolo duro della nazionale che attingeva alle principali, ecco, mettiamola così, le squadre più blasonate, insomma quelle più conosciute, dove c'erano molti più tifosi, quella era una cosa comunque che ti faceva affezionare anche al calcio, anche chi magari il calcio non l'ha mai praticato. Oggi effettivamente io faccio fatica a mantenere l'amore verso la mia squadra calcistica, che non voglio dire in questo momento, ma anche se qualcuno lo sa, ma cioè faccio fatica a trovare un italiano all'interno di quella formazione, quindi
1: certo. Guarda, mi dai l'assist per dire che, insomma, ieri è venuto a mancare Sandro Mazzola, e mentre qualche settimana fa è venuto a mancare Franco Baresi, ecco, erano due delle bandiere di Milan e Inter, persone che al di là del calciatore avevano un profilo umano che andava oltre, riconosciuti dai tifosi di tutte le squadre. Ecco, ormai nelle squadre figure così non ci sono più, e questo ha fatto disinnamorare i tifosi, anche quelli più accaniti, che effettivamente non si riconoscono più nelle squadre di club. Quindi nella nazionale la situazione peggiora, perché e questo è un problema. Io sento tante persone che non guardano neanche più la partita della nazionale, che era quella che magari univa anni 80, anche anni 90, univa quando c'era una partita importante della nazionale. Stasera guardiamo la nazionale, stasera gioca l'Italia. Adesso non è più così, anzi proprio viene quasi snobbata, e questo è un vero peccato su cui chi gestisce la baracca pallonara dovrebbe riflettere.
0: Ma secondo me hanno ancora troppi dollaroni davanti agli occhi per poterci riflettere. Quando magari verranno a mancare anche a loro, allora forse qualche riflessione la faranno. Anche perché poi sai, quando diventa tutto poi merchandising, perché forse una volta, ecco, mettiamola così, il gruppo dei tifosi poteva anche in un certo senso condizionare, o perlomeno venivano presi in considerazione. Adesso, se ci pensiamo, ci sono aziende, perché sono diventate aziende sportive, che gli introiti ce li hanno anche attraverso la pubblicità, piuttosto che appunto il merchandising dei prodotti, la vendita di profumi, magliette, cose collegate che non c'entrano magari nulla con il calcio giocato, insomma, ecco, quindi oppure investimenti che magari non fanno parte di un, ripeto, anche di un'altra categoria. Quindi sono anche tante cose, voglio dire, che sono entrate in gioco, e appunto anche le piattaforme stesse, quindi gli
1: sì,
0: appalti,
1: assolutamente,
0: cioè,
1: poi abbiamo calciatori, Fabio, che fatturano come delle multinazionali, cioè calciatori che hanno dei fatturati che vanno, cioè, più alti delle società stesse, quindi qui si è creato un cortocircuito preoccupante. Per quello dico, finché resta in piedi, io credo che siamo ormai a livello di raschiare il barile, perché più di tanto avanti così non so come si possa andare, però vedo che nessuno sembra preoccuparsi. Si doveva aspettare questa riforma della nazionale per migliorare il calcio, poi abbiamo visto che è stata bocciata sul nascere la prima scelta, e quindi anche lì sembra sempre,
0: stendiamo,
1: diciamo, i gamberi, quindi
0: stendiamo un velo pietoso, vedete.
1: Stendiamo un velo pietoso anche per come è stata gestita, anche per le scuse che sono state accampate per insomma, a proposito di bandiere, per far fuori Maldini, è stato chiamato e poi è stato fatto fuori con delle scuse perché non accettava le condizioni. Cioè, quindi capisci che è tutto un cortocircuito che continua ad alimentarsi, però prima o poi si deve arrivare al dunque. Almeno quello è quello che dovremmo sperare se vogliamo migliorare la situazione, altrimenti va bene così.
0: Sì, poi, esatto, io diciamo, credo che però abbiamo perso una grande opportunità, perché il default poteva essere appunto questi tre mondiali mancati, dovevano creare proprio un reset totale, e tutto sommato io questo reset non lo vedo, insomma, proprio per le scelte che hai detto tu, quindi mi dovrò dire ok, vediamo adesso cosa fa una nazionale gestita da Mancini, ma insomma è compagnia bella, con giocatori che potevano essere anche, diciamo, accantonati, proprio perché se dovevamo ricominciare dovevamo probabilmente attingere dalla nazionale giovanile un po' di più, insomma, ecco, creare comunque le basi anche per un futuro, quello che voleva fare, insomma, credo Maldini.
1: La percezione, secondo me, è che ancora una volta si siano volute mettere delle pezze o delle toppe, e invece di dire adesso ripartiamo da zero con un progetto. Certo, ci vorrà un po' di tempo, ma almeno a adoperiamoci in una strategia che possa finalmente portare a qualcosa di buono. Esatto. Invece qui rimaniamo sempre lì per galleggiare, per magari dire stavolta centriamo la qualificazione ai mondiali, magari sarà così, ma poi cosa andiamo a fare ai mondiali? Cioè, alla fine, se ci pensiamo, anche quest'anno, ovviamente non dico che sia meglio, però se andavamo ai mondiali con le formazioni che abbiamo visto, e non credo che la nostra Italia potesse ambire forse a passare i gironi, ecco, ma poi ci fermavamo lì,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Insomma, la qualità è quella che è, e insomma è un dato oggettivo, credo.
0: Certo, sì, la qualità e anche la mentalità, mettiamola così, il gioco, c'è proprio c'è tutta una serie di fattori, non è solo il talento, perché sì, è vero, l'abbiamo visto comunque un po' di tempo fa con i mondiali del 2006, ma anche quelli del 90, se vogliamo metterla, perché comunque io ero innamorato di quella nazionale, e cioè, voglio dire, insomma, lì c'erano dei talenti veri e propri, però non credo che a un certo punto le nuove generazioni siano tutti brocchi, probabilmente non vengono portati a un livello per permettergli di dimostrare di essere dei talenti come sono stati quelli del passato. Quindi c'è proprio un problema, secondo me, di formazione, anche di entusiasmo nello stesso gioco calcio. Cioè, ripeto, io questa la famiglia con cui io ho parlato, che hanno il figlio a delle giovanili di una squadra di Serie A, cioè l'iter l'hanno cominciato, adesso il ragazzo c'ha 13-14 anni, ma l'iter l'hanno cominciato a 6-7 anni, ma voglio dire, è già stanco di giocare quel ragazzo lì, nel senso che è già stato riempito di troppe cose e ha perso il gusto del pallone, perché sembra quasi un lavoro per lui, cioè sembra tutta una questione che anche di sgomitare, cioè ci sono degli aspetti anche di antagonismo molto feroci che mi raccontava, quindi lo vivono proprio in maniera indecente, insomma, con delle cose dietro che fanno più parte di un business che non di un gioco sportivo, insomma, ecco, per l'età che hanno, e quindi
1: e, infatti siamo arrivati a proprio un agonismo esasperato,
0: eh sì.
1: E poi l'altra cosa è che un ragazzino di quell'età lì principalmente deve divertirsi, invece lì si parla di tattica,
0: certo.
1: A un ragazzino di 5-6 anni parlare di tattica, gli puoi dire come stare in campo, il ruolo che devi avere, ai miei tempi si usava così,
0: sì.
1: E vedo che siamo arrivati dove siamo arrivati con le nazionali, per
0: sì,
1: dire
0: sì.
1: Adesso si parla di tattica, e quindi un po' un ragazzino ci sarà un motivo se adesso magari sceglie di giocare a tennis o sceglie altri sport,
0: sì,
1: perché
0: sport
1: nulla è casuale.
0: No,
1: infatti guarda caso si sono invertite le cose,
0: certo.
1: Dallo sport più praticato, probabilmente quello lo è ancora, ma non per distacco come avveniva come fino a qualche anno fa, adesso i ragazzini c'è il tennis, e poi insomma stiamo primeggiando effettivamente. Penso anche ai motori, penso
0: sì,
1: al tennis, lo abbiamo detto, nell'atletica abbiamo cominciato a ottenere risultati che non si vedevano da anni, mentre al calcio siamo arrivati proprio all'anno zero.
0: Sì, sì, c'è uno spostamento che, ecco, io quello sì mi auguro che lo spostamento poi si equivale anche comunque a uno spostamento di capitali, perché nel momento in cui tu hai nuovi iscritti a una disciplina sportiva, nuovi telespettatori che guardano il tennis piuttosto che appunto le partite, allora forse, diciamo, non ci saranno più quegli ingaggi faraonici piuttosto che manager o altre cose, magari si ritorna più a un calcio genuino, ecco. Quindi quello è la mia speranza, che questo spostamento di interesse si porti dietro anche i capitali. E poi, per cambiare un attimo, cioè per legarmi alla parola che tu hai detto, cioè divertirsi, rimanendo, che mi riporta appunto indietro agli anni 80, perché diciamo che è un decennio in cui mi sono divertito abbastanza, e facendo sempre riferimento alla bellissima copertina del tuo libro, dove comunque c'era quella spiaggia, secondo te c'era anche un altro modo di vivere le vacanze, visto che adesso insomma siamo alla fine dell'estate del 2026?
1: Sì, decisamente. Allora, anche quelle, guarda, parlarne la nostalgia ti viene per forza. Se ci pensiamo, all'epoca si diceva andiamo in villeggiatura.
2: Sì.
1: E quindi le vacanze cominciavano già in autostrada, faccio sempre, lo racconto sempre durante le presentazioni, quando con i nostri genitori si giocava a indovinare le targhe, no? Quando ti sorpassavano gli altri veicoli. Ma poi anche le vacanze di quegli anni, soprattutto mi ricordo, c'era la Riviera Romagnola dove andavo io, ma comunque ovviamente altri nostri mari che abbiamo.
2: Certo.
1: E era bello perché comunque si creava una famiglia per quei 15, a volte anche 20 giorni che si stava in vacanza, quindi sapevi che i tuoi vicini di ombrellone erano gli amici delle altre città che ogni anno ritrovavi, magari ti scrivevi durante il periodo invernale.
2: Che bello.
1: E poi lì c'erano proprio quelle consuetudini che facevi, cioè andare la mattina ti alzavi, la colazione in albergo, andavi a prendere il giornale, i commenti in spiaggia del calciomercato, ecco, mi collego solo velocemente sempre al calcio, che all'epoca non era come adesso, all'epoca sui quotidiani sportivi c'erano le tabelle dove c'erano acquisti, cessioni e trattative, basta, quello era il calciomercato degli anni 80. E era già bello così, era già sufficiente, non c'era bisogno di altro. E poi le vacanze degli anni 80 erano, era qualcosa, sì, io dico, c'era quell'atmosfera magica, perché comunque pullulava di gente a tutti gli orari, e poi la spiaggia proprio era il fulcro della vacanza.
2: C'era anche la partitella in spiaggia, quella immancabile.
1: Partitella in spiaggia, adesso partitella in spiaggia che io fino a qualche anno fa ho continuato a fare prima di, purtroppo, di rompermi un piede, poi ecco, non ho più potuto giocare a calcio. Partitella in spiaggia, ma poi ricordo che c'era sempre qualcosa da fare, si giocava a bocce, adesso se lo dici vieni deriso quasi.
2: Sì, sì.
1: Altro che boomer, torniamo indietro ancora. E poi la sera era, cioè, i centri delle località turistiche erano un agorà permanente, cioè ristoranti, piadinerie, tavernette, bazar, negozi di souvenir, era proprio c'era sempre qualcosa da fare, qualcuno con cui parlare, compagnie con cui aggregarsi, era proprio la vacanza degli anni 80.
2: Sì, ma che poi rifletteva anche qualcosa, diciamo, un'attitudine che poi era presente anche finita la vacanza, nel senso che faceva proprio parte della natura di quegli anni, perché erano gli anni, per citare la canzone, delle grandi compagnie, ma anche appunto dei ritrovi al bar, perché il bar, diciamo, era la mia seconda casa, cioè nel bar si sviluppavano poi le dinamiche dove si creavano appunto queste compagnie di amici da 20, 25, 30 persone che erano assolutamente imperdibili, ecco.
1: I bar erano il centro, io l'ho chiamato il centro, insomma, della socialità dei paesi, specialmente quelli più piccoli. Al bar, infatti, faccio una citazione al libro di Stefano Benni, entravano persone di tutte le estrazioni sociali, ma il bello è che in quel momento lì non c'era nessuna differenza, passavano tutti. E quindi, cioè, tra virgolette, dallo sparaballe che raccontava le sue avventure amorose o a quello che si sentiva l'allenatore di calcio, o poi arrivavano i giocatori di carte che stavano fino a notte fonda, e per evitare che magari le forze dell'ordine facessero un giro nei bar di provincia, li facevano uscire dalla porta secondaria, cioè erano veramente erano proprio dei feudi proprio di provincia, dove insomma, si potrebbero raccontare storie a iosa, perché
2: sì, sì,
1: veramente poi anche gli arredamenti degli anni 80 nei bar, quindi le pareti o con quelle perline in legno o gli specchi in alto, tutti i gagliardetti delle squadre,
2: è vero.
1: E dentro le cabine telefoniche, quindi e poi si poteva ancora fumare Ecco, questo è un retaggio degli anni 80 che ho cancellato volentieri da non fumatore, però quando si entrava in certi bar erano proprio delle ciminiere che uscivi e ovviamente la prima cosa dovevi tornare da mamma a farti lavare gli indumenti perché stavano proprio però insomma si ricordano con affetto quei momenti, perché
2: era un micromondo
1: e poi dava socialità ai paesi. Se ci pensiamo adesso, in molti paesi, parlo di quelli più piccoli, sono addirittura rimasti senza un bar.
2: Sì,
1: e anche questo è un problema, Fabio.
2: Oppure se c'è il bar è gestito da Mario, ma Mario è il cinese. Quindi
1: quindi
2: sì, con tutto il rispetto parlando.
1: Quella confidenza, cioè adesso uno entra, esce, oppure fai due parole se trovi chi conosci, altrimenti vai subito fuori. Prima invece ci si fermava. Cioè.
2: No, è vero. Cioè, quindi, diciamo che voglio dire, anche i ragazzi di oggi, cioè loro escono, ma ovviamente non escono più come facevamo noi ai nostri tempi, hanno proprio tutto un altro tipo di socialità diversa, giustamente rifletti i tempi che corrono, però è proprio frammentata, nel senso non è una socialità coesa con i pro e contro, perché non sto dicendo che una va meglio dell'altra, però ovviamente noi che l'abbiamo vissuta ti sentivi proprio parte di un mondo e quello era anche una sorta di formazione, perché sentendoti parte di quel mondo, giusto o sbagliato che fosse, ti sentivi grande, ti sentivi comunque autonomo, ti sentivi parte di un qualcosa. Invece adesso, diciamo, molti ragazzi si sentono soli, questa è la grande differenza.
1: È verissimo quello che dici, Fabio. Io infatti li chiamo nel mio libro i locali di variegata umanità, in cui si respirava effettivamente aria di un ambiente familiare.
2: Eh sì.
1: Chiaramente al netto della ciminiera provocata dai fumatori incalliti, però dove questi banconi giganteggiavano, sormontati dalle scansie con i liquori in auge in quegli anni, insomma era un mondo
2: con la scarpetta.
1: Sì, esatto, era un mondo insieme. Ma rimpianto, adesso ci accorgiamo di quanto ci manca anche quel mondo.
2: Ma quindi ti faccio, poi andiamo a concludere, ma ti chiedo questo allora, sempre ritornando al tuo libro. Adesso abbiamo detto 1982, abbiamo parlato, dintorni, quindi cultura, usi e costumi, ne abbiamo parlato, e il sottotitolo mi interessa, quindi te la giro come domanda: cosa rimane di noi?
1: Bella domanda. No, rimane allora di noi, intesi quelli della nostra generazione e non solo, sicuramente rimane la consapevolezza di aver vissuto un periodo irripetibile che non può tornare. Okay. E comunque la consapevolezza anche di essere stati fortunati a poterlo vivere.
2: Esatto.
1: E rimane il ricordo, questo è un auspicio più che altro, di poter trasmettere a magari i più giovani o a chi nel suo piccolo ovviamente potrà anche leggere questo libro, trarre un po' spunto per una riflessione e capire che, insomma, negli ultimi anni il mondo

0: filata da sotto il naso
1: Senza
0: e
1: accorgersene.
0: sì. E come hai detto tu, ecco, forse rimane, così faccio anche io una considerazione, rimane, come hai detto tu, la consapevolezza almeno di tentare, di spingere, ecco, sulla socialità, perché anche io ho un figlio di 16 anni e quindi credo che sia proprio uno dei valori, oltre a tanti altri valori che ho cercato di insegnargli, però quello della socialità, gli ho sempre fatto, insomma, cercato di far capire che è importante, insomma, ecco, e questo poi attiva tutta una serie di cose che poi ovviamente saranno loro ad avere a che fare con la loro epoca, però insomma, se c'è socialità probabilmente c'è ancora un po' di salvezza, insomma, ecco. E la speranza, ecco, insomma, che comunque un po' di bellezza non sia del tutto svanita e che possa tornare, come lo auguro anche
1: Ecco,
0: per
1: almeno
0: loro.
1: quella bisogna che ce la teniamo da conto.
0: Certo. Allora, io intanto volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che il titolo del tuo libro si chiama 1982 e dintorni, cosa rimane di noi? L'autore, appunto, che abbiamo appena intervistato e conosciuto è Matteo Vincenzi. Tra l'altro, era un giornalista sportivo che adesso scrive per la Voce di Mantova, giusto?
1: Sì.
0: Ok, hai abbandonato la veste sportiva e adesso diciamo.
1: Sì, quella da già da qualche anno, comunque, sai, dopo si cambia, altrimenti
0: Ok.
1: fossilizzarsi troppo dopo non va mai bene, però insomma, mi occupo d'altro, ma comunque continuo a seguire, a scrivere anche di sport, ecco, magari.
0: Ecco, guarda, io sono curioso di leggere il tuo libro e soprattutto anche di invitarti nuovamente in radio per sviluppare, insomma, secondo me il tema di cui tu hai parlato, insomma, ha tante sfumature che vorrei ancora affrontare con te. Però ecco, ti chiedo, allora ricordo che il tuo libro è pubblicato dalla casa editrice Sometti di Mantova. Dove possono trovarlo i radioascoltatori?
1: Allora, nelle librerie ovviamente e su tutte le piattaforme online è sufficiente cliccare il titolo del libro e poi appare tutto, guarda, una ricerca facilissima.
0: Ok.
1: E ovviamente anche volendo telefonando al sottoscritto, però mi rendo conto che per comodità.
0: Sì, poi io eventualmente di questa intervista, nella clip che carico anche nel mio canale YouTube, poi metterò anche i tuoi riferimenti, così
1: Certo,
0: chi mi
1: certo.
0: segue avrà anche i link per poter andare a accedere direttamente, insomma, ecco, al tuo profilo, ma anche, diciamo, direttamente nelle piattaforme dove è possibile acquistare la tua opera, insomma, ecco.
1: Più che volentieri, Fabio, ti ringrazio.
0: Ma
1: Ovviamente,
0: grazie a te.
1: ecco, sottolineo questa cosa, Fabio, non è un libro solo di sport,
0: No,
1: ecco,
0: infatti, infatti.
1: abbraccia l'intero decennio, come abbiamo detto in premessa, quindi, ecco. Quindi insomma, tranquillizzo magari chi non è appassionato di
0: Appassionato di calcio.
1: calcio, c'è
0: Sì.
1: una parte, c'è un filo conduttore importante, ma dopo insomma, si apre a tante altre cose. Sono una sessantina di capitoli, quindi di carne al fuoco ce n'è.
0: No, infatti, no, per quello avrò il piacere di invitarti nuovamente per approfondire anche altri temi del tuo libro. E allora, Matteo, io ti ringrazio e sei stato veramente piacevole e gentile, insomma, ad accettare il mio invito e ringrazio anche tutti i radioascoltatori che ci hanno ascoltato e a risentirci.
1: Mi
0: Ecco.
1: unisco ai ringraziamenti e grazie ancora per l'invito e per la gentilezza dimostrata.
0: Grazie a te, è stato un piacere. Ciao
1: Piacere
0: Matteo, a
1: mio.
0: presto. Ciao
1: A
0: ciao.
1: risentirci.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Ecco qua. E adesso leggo alcuni messaggi che sono arrivati che non volevo interrompere la conversazione con Matteo. Allora, Anna Maria scrive: come ha detto Matteo, il libro non riguarda solo i mondiali di calcio e come abbiamo vissuto quegli splendidi momenti, sentiti ed emozionanti, perché i calciatori erano gente come noi. Che praticavano con vera e pura passione uno sport, ma per chi lo legge è un vero tuffo nel passato. Leggendolo si ritorna indietro nel tempo e ci si immerge in ricordi emozionanti e genuini dove i contatti con le persone esistevano davvero. Anna Maria, grazie Anna Maria, che evidentemente hai già letto il libro.

grazie del tuo intervento. Francesco, ovvero Francesco da Vicenza Nord, davvero tipo ultras tifoso, secondo la mia risibile opinione, quando il gioco è diventato sport abbiamo imboccato la strada sbagliata. Un abbraccio Fabio, un abbraccio a te Francesco. Alex ci scrive: ciao, saluto entrambi. Sì, noi ragazzi degli anni 80 abbiamo vissuto degli anni magici, ma non dimentichiamoci che abbiamo fatto una delle cose più spregevoli che può fare una generazione. Ci abbiamo fatto rubare tutto quello che ci avevano regalato i nostri genitori, lasciando ai nostri figli tanta distribuzione o distruzione, insomma, è un paese straniero in casa loro. I nostri nonni hanno combattuto per liberare questo paese, i nostri genitori l'hanno ricostruito e noi l'abbiamo venduto quasi totalmente e l'abbiamo lasciato invadere gratuitamente. Alex, un saluto anche ad Alex. E sì, credo che, come ho detto prima, ce lo siamo lasciati scippare da sotto il naso, insomma, ecco, sostanzialmente. E, il 1-6-4 finale, faccio un esempio inventato a caso: se in una squadra Padova hai un siciliano, un pugliese, tre brasiliani, due nigeriani, come fai a sentire un senso di appartenenza, a tifare la tua città? E, bella domanda, la giriamo a Matteo per la prossima volta. E invece il 4-2-0 finale: buongiorno Fabio, si parla sempre dei giocatori, ma il fallimento degli allenatori non sono altrettanto responsabili? I ritiri in Italia non si fanno quasi più. Credo che sia un problema proprio di struttura generale, insomma, ecco, sostanzialmente. E ora stiamo per concludere la trasmissione. Io intanto ringrazio sempre tutti per l'attenzione, e visto che fra poco vi lascio nelle preziose mani di Martina e Giordano, vi leggo un articolo che ho proprio letto in settimana riguardante Giordano. Quando tecnologia, ricerca e musica si incontrano per uno scopo più grande, grazie al dottor Sandalo Giordano, tra i pionieri a livello internazionale nello studio delle terapie del suono, delle frequenze e della musica applicata al benessere e alla medicina. Da oltre 10 anni utilizza le Workstation Project Lead come strumenti fondamentali per le sue attività di ricerca artistica e scientifica, con gratitudine e orgoglio. E come ho detto all'inizio del mio programma, i migliori conduttori ce li abbiamo noi qui a Radio Gamma 5, quindi complimenti a Giordano. E grazie intanto a tutti per quanto riguarda la puntata di oggi. Ci risentiamo a martedì prossimo, sempre dalle 12 alle 15. E come abbiamo detto anche all'inizio, insomma, cerchiamo di vederci spesso anche agli eventi. E intanto grazie per tutti i messaggi che avete inviato, insomma. Un abbraccio e a presto. Dovere a una fontana.

È una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 22 settembre, domani, se non sbaglio, è il primo giorno d'autunno, quindi insomma speriamo anche in un bel po' di freschetto e di colori belli da vedere, quelli delle foglie che cadono. Saluto anche tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. Chi vuole può anche riascoltare le registrazioni del nuovo podcast nel nuovo podcast del sito www.radiogamma5inlettere.it, oppure sapete che potete trovare le singole interviste anche dei miei ospiti nel canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram come Gabriel Arte Comunicazione, dove carico appunto tutte le interviste. Saluto anche quelli che non facciamo spesso, quelli fuori Regione Veneto, quindi quelli che ci ascoltano da Napoli o da tutte le altre meravigliose regioni d'Italia, ma anche e soprattutto quelli che ci ascoltano fuori dall'Italia, perché comunque adesso con lo streaming è possibile anche questo. E qua sempre puntualissimo saluto anche Andrea Sceriffo di Verona. Buongiorno Fabio, ben arrivato, uno struccon forte e buona trasmissione, un saluto affettuoso anche ai tuoi gentili ospiti. E allora oggi sapete sempre, giusto per informarvi, che la prima ora facciamo un po' di discorsi, gli annunci e un po' di riflessioni, e la seconda ora avremo Luca Castaldello con la pedagogia del cuore. Alla terza ora avremo come ospite un radioascoltatore che ha scritto un libro, ha pubblicato un libro, e quindi parleremo assieme a lui della sua opera. Però prima di tutto, prima ancora di cominciare la trasmissione, lasciatemi fare una dedica speciale. Allora, questa la dedico, questa dedica musicale, la dedico alla mia dolce metà Sonia, perché domani è il nostro anniversario. Ok? Buon ascolto.

E rieccoci tornati in diretta. E Daniele infatti mi scrive: mitici Frankie's Go to Hollywood, visti dal vivo, beato te, perché sono meravigliosi. Insomma, questa è proprio la canzone che ho dedicato a Sonia. E Andrea scrive: Andrea, auguri di buon anniversario di matrimonio, caro Fabio, a te e a Sonia, e il mio è stato sabato. Beh, allora auguri a te e alla tua dolce metà. E sì, io in realtà non siamo sposati, ma ci consideriamo come se lo fossimo dal primo giorno che ci siamo baciati, ecco. Quindi quello è sono 27 anni, quindi insomma un bel traguardo, ecco. E allora riprendiamoci dopo questo momento sentimentale. E domenica c'è stata la grigliata antisistema, bellissimo momento, e a questo proposito saluto anche il grande Diego Deppi, Filippo Di Dolo, Anna e Giorgio, Nica, Maestro Cina, Lilli, Simone, Federico, insomma i vari conduttori che c'erano. Spero di non dimenticarmene nessuno, oltre ovviamente a Luca Trevisan e Paolo Girotto. E tra l'altro, una considerazione mia personale: quanto bello è quando li vedo assieme, Luca e Paolo, perché sono due energie completamente diverse, due facce della stessa medaglia, due colonne storiche, come ho scritto nel libro, di questa radio, e a loro modo, ognuno a modo suo, sono due grandi, secondo me, motivatori e energie trainanti, insomma, di questa realtà. E comunque, dicevo, insomma, c'è stata appunto la grigliata antisistema ed è stato un bellissimo momento di aggregazione, ma anche di celebrazione di questi spettacolari 24 anni di GAS. Quindi un grande applauso sempre a Luca e Paolo, sotto, diciamo, ovviamente la spinta di Franco Carraro, perché sono riusciti a creare qualcosa di grande. Ma soprattutto, quindi un infinito applauso anche a tutti quelli che oggi continuano ad arricchire questi momenti, quindi i produttori, chi viene con il proprio banchetto, tutti i volontari, il CDA, chi viene soprattutto a fare una spesa sana intelligente, e ovviamente anche un grande pensiero a chi non c'è più fisicamente, ma in qualche modo è sempre presente vicino a noi, insomma, ecco. E tra l'altro è stato anche fantastico, come sempre, come in tutte le varie occasioni proposte dalla radio, conoscere anche tante nuove splendide persone, tra cui anche Fabio, quindi il nostro fornitore ufficiale di carne, che oltre a raccontarmi la sua incredibile storia, ci ha anche permesso appunto di mangiare dell'ottima carne di qualità, super garantita e certificata. Quindi questo è quello che trovate a Radio Gamma 5, prodotti di cui si conosce la storia, di chi appunto li produce o li lavora o li propone, e tutto il sacrificio che c'è dietro e tutta soprattutto la garanzia di quello che poi mettiamo in bocca, o nel caso non siano prodotti alimentari, anche di quello che possiamo utilizzare, quindi dall'abbigliamento anche le pentole, le scarpe, qualsiasi cosa, insomma, ecco. Quindi poi, e anche qua mi ripeto, io spero che sempre più conduttori colgano l'occasione di partecipare a questi eventi, che sia il GAS, una gita fuori porta, una conferenza, un concerto, perché è così bello, è veramente bello incontrare dal vivo i radioascoltatori. E io personalmente continuo a stupirmi dell'affetto che comunque mi dimostrate ogni volta, quindi anche domenica tanti abbracci, tanti complimenti, tanto coinvolgimento. Ma mi soffermo proprio su questo punto. Domenica, nelle varie piacevoli conversazioni che abbiamo avuto, io ho avuto la conferma che ognuno ovviamente ha il suo gusto personale in fatto di ascolto, no? Quindi parliamo, diciamo, di chi ascolta noi conduttori, e quindi si sentono discorsi tipo: mi piacciono i contenuti di quello invece parla troppo piano oppure troppo forte, mi piace la musica che trasmette quell'altro, è interessante sentire Tizio, Caio, Sempronio, insomma, quell'altro invece non mi è molto simpatico, quello mi fa un sacco ridere, quell'altro mi fa riflettere. Cioè, ognuno ha il suo pensiero a riguardo. La realtà, cari miei, è che qui, secondo me, ce n'è per tutti i gusti. La varietà di contenuti e la diversità di stili, conduzione,
di musica che ha Radio Gamma 5 non ce l'ha nessuno, ed è proprio questo il bello. Cioè, Franco diceva, riferendosi alla radio, Zenabusa, io la vedo più oggi, insomma, per quello che conosco io, la vedo più come un cilindro magico, perché davvero ognuno può trovare quello che cerca. Quindi sappiate che il conduttore, che magari a qualcuno non dice nulla, in realtà ha il suo pubblico, ha il suo perché, comunque, come tutti, viene qui e trasmette con l'anima, perché è quello che cerchiamo di fare tutti insieme. E quindi abbiate ovviamente comprensione e amorevolezza, capendo soprattutto che questa grande varietà che viene offerta è un qualcosa di estremamente positivo e unico nel palinsesto radiofonico, visto che poi si parla anche molto spesso di informazione libera, di contenuti che possono aprire la mente, che possono indirizzare le persone verso una libera scelta in qualsiasi ambito, insomma, ecco. E poi altro discorso, però sempre legato a questo, queste possibilità che noi conduttori abbiamo di ascoltare chi ci segue, quindi anche oltre al gusto personale anche i loro pensieri a riguardo. E tra le varie cose che ho colto nei discorsi c'è ad esempio il palinsesto. C'è chi vorrebbe un palinsesto più aggiornato, chiaro, magari settimanale, in modo che per chi ci ascolta sia facile programmare, appunto, di seguire un programma piuttosto che un altro. Sapere anche chi trasmette, quando trasmette, con, diciamo, aggiornato in tempo reale, mettiamola così, o addirittura se si tratta di una replica oppure no, insomma, perché alcuni mi hanno fatto notare che a volte non si accorgono che stanno ascoltando una replica e magari iniziano a mandare messaggi, oppure chiamano inutilmente perché non c'è nessuno che risponde, no? Allora, io capisco, ne ho già, diciamo, ad alcune di queste considerazioni ho già risposto domenica, però colgo l'occasione magari anche per condividere insieme a voi queste riflessioni. Allora, per quanto riguarda il palinsesto, nel sito della radio ovviamente c'è il palinsesto che riguarda la giornata, e ringraziamo sempre il grande Marco Nisco per averci messo a disposizione, a livello di sistemi informatici e strumentazione, il meglio. Però ovviamente, insomma, è giusto anche rispettare l'opinione di tutti, no? E quindi dico, per quanto riguarda le repliche, allora, tecnicamente io, ad esempio, dopo ogni stacchetto musicale, piuttosto che a ogni cambio dell'ora, insomma, ribadisco che sono in diretta, insomma, torniamo in diretta, però di per sé non significa nulla, nel senso che anche chi poi mi ascolta in replica durante la notte sente: siamo tornati in diretta. Quindi chi si collega lì e non sa che di notte vengono trasmesse appunto le registrazioni, potrebbe dire: ah, ok, questo è in diretta, alle 3 di notte mando un messaggio. Quindi non ha una facile soluzione questa eventuale richiesta, se non quella che, e anche qua tecnicamente, insomma, penso che molti lo facciano, per chi ascolta poi in maniera continuativa tutti i programmi, il conduttore che sa che nell'orario successivo c'è una registrazione anziché il conduttore in presenza, ovviamente avviserà i radioascoltatori che adesso metteremo la registrazione di Rossi Mario. Però anche questo, se poi uno invece si sintonizza appena cominciata la trasmissione e non ha sentito la presentazione del conduttore precedente, può essere indotto in errore, insomma, ecco. Diciamo che in linea di massima, secondo me, dovete sempre orientarvi in questo modo, perché sennò, voglio dire, non è che io posso ogni quarto d'ora dire: guardate, sono le 12:28:55 e siamo in diretta dallo studio di Radio Gamma 5, cioè oggi è il 22 settembre, perché sennò diventa un programma di aggiornamento dell'orologio e non perderebbe il senso, insomma, non sarebbe neanche possibile una
una cosa del genere. E per cui ecco, orientatevi così in estate, per logica di cose, ci sono state molte sostituzioni dove non era possibile sostituire il conduttore, magari in vacanza si è appunto mandata in onda una replica. Normalmente però, ecco, mettiamola così, nel periodo che può andare da settembre fino a maggio, sapete che durante l'orario giornaliero, salvo eccezioni e salvo emergenze, siamo tutti in diretta. Le repliche, quindi viene scelta una trasmissione che della giornata, viene poi mandata viene mandata la registrazione di quel programma per tutta la notte fino alla mattina, quando poi arriva il conduttore, il primo conduttore della giornata, a riprendere i programmi in diretta, insomma, ecco. Quindi non vedo una facile soluzione di questo, se non quello, insomma, di conoscerci un po' di più e di sapere più o meno come vanno appunto le trasmissioni, che poi appunto la cadenza anche dei programmi più o meno è sempre quella. Quindi c'è chi ha il programma quindicinale, c'è chi ha il programma settimanale, c'è chi fa anche più volte durante la settimana il suo programma. Quindi voglio dire, sì, ripeto, magari un giorno riusciremo a fare un palinsesto settimanale, però insomma, voglio dire, anche per chi ci ascolta con continuità, più o meno sa quelli che sono i giorni, i conduttori preferiti, quelli che vuole ascoltare e quant'altro. Chi ci ascolta sporadicamente o a caso, si becca quello che va in onda in quel momento. Quindi non trovo soluzioni immediate, insomma, ecco. Però ribadisco, grazie a questo discorso che è già stato fatto, insomma, anche tempo fa, ma lo ripeto volentieri, tutto quello che è stato creato qui in radio, quello che ci permette oggi di trasmettere, di avere dei contenuti così vari, anche veramente dei conduttori che io stesso ascolto veramente con piacere, è grazie all'aiuto dei volontari, a partire dai conduttori fino a tutti quelli che ci hanno permesso di entrare, avere una regia con tutta la strumentazione, i computer, la musica che possiamo trasmettere, eccetera eccetera. Quindi l'impegno è sempre quello di migliorare, e questi incontri, per questo insomma mi auguro che anche più conduttori, sempre più conduttori frequentino, insomma, gli eventi, le occasioni della radio, perché è un modo anche semplicemente per avere il polso della situazione, per sapere anche quello che piace, che non piace, magari anche del proprio programma, tipo sì, va bene le tue caratteristiche, vanno bene gli ospiti, però evita di parlare troppo di quell'argomento piuttosto che quello, insomma, ma giusto per avere, insomma, un confronto sano e corretto, insomma, ecco. Quindi quello che posso, diciamo, fare io è quello di aver preso, come anche altre volte, queste considerazioni da parte dei radioascoltatori, e poi magari le posso portare al CDA piuttosto che alla prossima riunione dei conduttori, insomma, ecco, giusto che non passino inosservate assolutamente. E a tal proposito saluto anche Antonella di Corte. Ciao Fabio, grazie della compagnia e del tuo modo di essere come conduttore e come persona. Grazie Antonella, è sempre un piacere anche vederti al gas quando ci incontriamo. Buonissima trasmissione a te e a tutti noi che ti ascoltiamo. Un abbraccio forte anche a te. Grazie della presenza, grazie dell'ascolto. Quindi sapete, insomma, ecco, che il mio pensiero è sempre quello di l'ho ribadito tantissime volte, quello di rafforzare questa radio, no? Il mio contributo, spero che serva a questo, di nutrirla, di alimentarla, di far crescere il popolo di Radio Gamma 5, perché sono sicuro che tra anche le persone nuove che arriveranno ad ascoltarci, oltre a persone che appunto frequenteranno il GAS, gli eventi, parteciperanno a tutte le iniziative, ci saranno anche persone che possono, grazie al loro, magari al loro talento o alla loro competenza, potranno migliorare ancora di più tutto il nostro sistema, no? Oppure addirittura portare idee nuove a beneficio di tutti, insomma, ecco. A tal proposito
Scusate, a tal proposito saluto anche Francesco da Vicenza, che c'era domenica, anzi Francesco da Vicenza, che ho avuto il grande piacere di incontrare dal vivo, perché ci eravamo sentiti solo telefonicamente fino a quel momento, e che oltre a essere anche lui un prezioso elemento del nuovo gruppo editoriale della radio, e vi ricordo che ha fatto partire una bellissima iniziativa, cioè ha creato un gruppo in Telegram che accoglie quella parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, che questa iniziativa è in perfetta sintonia con i gruppi che erano nati all'epoca di Franco Carraro e che hanno fatto tanto bene alla radio. Perché un gruppo? Perché ad esempio, come è capitato lui, ha conosciuto, cioè ha capito che grazie a questo gruppo che ha creato, che il suo dirimpettaio o vicino di casa faceva parte, era un assiduo ascoltatore, un sostenitore di Radio Gamma 5. Cioè, voglio dire, se ci pensate è assurdo, no? Quindi magari anche noi nel nostro quartiere o vicino a casa nostra magari abbiamo chi ascolta con frequenza la Radio Gamma 5 e magari non abbiamo mai posto attenzione a questa cosa qua. Quindi si sono scoperti entrambi radioascoltatori di Radio Gamma 5, ad esempio sono venuti assieme tutti e due al pranzo di domenica. Cioè, questa cosa è bellissima. Quindi perché un gruppo? Per questo motivo, quindi la socialità, conoscere nuove persone magari appunto anche dal vivo, e, ad esempio creare un'unica auto quando c'è qualche ritrovo, quindi l'evento, il gas e quant'altro, cioè quindi anziché arrivare in 5 persone con 5 auto diverse, si arriva con un'unica macchina. E quindi si aiuta anche, diciamo, nella gestione del parcheggio quando effettivamente siamo in tanti agli eventi più gettonati, e, appunto, coordinarsi assieme per gli acquisti al gas. Ah, sabato non posso andare, puoi prendermi tu delle uova, oppure all'interno di quel gruppo Telegram una mini lista che uno può, diciamo, avere la responsabilità poi di evadere nel momento in cui viene al gas per conto anche degli altri. Quindi cioè, ce ne sono veramente tanti tante sfaccettature positive di questa iniziativa bellissima. Quindi se volete iscrivervi a questo canale Telegram che ha creato Francesco, allora vi faccio lo spelling e poi ve lo dico tutto insieme. Allora Vicenza, Imola, Roma, Genova, _ o se preferite _ 5 in numero, quindi _ 5. Sono già 50 persone, più di 50 persone, è un gruppo aperto, quindi basta iscriversi. E ecco, quindi ancora complimenti a Francesco per averlo creato. E a seguire dico, se qualcuno vuole creare anche un gruppo di Padova, Padova Alta, Padova Bassa, Mestre, Treviso, Verona o altre zone, e sempre per le stesse motivazioni, potete inventare chi si prende la responsabilità. Lui l'ha chiamato così, _ 5, voi potete chiamarlo come cavolo preferite, e oppure potete seguire questo filone, così poi c'è hanno un elemento comune, e noi conduttori siamo qua per aiutarvi. Quindi se avete se volete appunto creare, seguire questa iniziativa e creare un gruppo, basta che poi ce lo fate sapere, mandate un messaggio in diretta nelle varie trasmissioni, come ho visto che hanno fatto anche gli altri conduttori con Francesco, si pubblicizza la cosa e si arriva ben presto a superare le 50 persone, e ripeto, avere tutte queste occasioni di socialità, di aggregazione, di confronto, insomma, ecco. Quindi forza e coraggio, mi raccomando. Poi saluto, prima di leggere gli annunci, saluto anche Francesco Simeoni, in questo caso, che mi ha chiesto, come altre persone, quando mi vedono, informazioni editoriali, no? Allora, premetto una cosa. Vi chiedo di non avere un senso di colpa, come se aveste sbagliato qualcosa, nel senso che quello che io dico durante, a volte, insomma, come pillole così che spargo in giro, le dico a vantaggio di una
di una conoscenza chiara di informazioni che siano precise, no? Però voglio dire, non è che voi, se avete fatto qualcosa di diverso, vi dovete sentire in colpa o aver paura appunto di aver fatto qualcosa di diverso. Cioè, se avete fatto una determinata esperienza, appunto si chiama esperienza, mi auguro che sia andata bene, o se non è andata bene sarà un insegnamento per il futuro, o comunque qualcosa che avete in ogni caso vissuto ed era giusto farlo. Io ovviamente tutte queste esperienze che raccolgo, che mi dite voi oppure che conosco perché ci lavoro in questo settore, io prendo spunto da questo, semplicemente per rivolgermi non a chi ha fatto già il lavoro e per giudicarlo, non è il mio intento e non lo sarà mai, assolutamente. Quindi chi ha fatto ha fatto. Io quello che dico lo faccio per rivolgermi a chi deve ancora cominciare quel lavoro, quindi deve ancora prendere in mano la penna, per incitarlo a scrivere la sua storia o raccontare la storia magari di famiglia, di qualcuno che conosce, eccetera eccetera, o una sua esperienza personale, oppure chi ha già scritto qualcosa lo deve tirar fuori dal cassetto o dal file del computer per sottoporlo magari all'attenzione di qualcuno, per dargli una forma, ripeto, indipendentemente da che forma poi prenderà. Quindi io lo faccio per dare informazioni a queste persone in maniera tale che possano prendere la decisione più appropriata per il loro progetto, e soprattutto evitare che eventualmente inciampino, mettiamola così, su quelli che sono gli errori più comuni che conosco, e soprattutto per magari evitare di avere a che fare magari anche con delle persone che possono in qualche modo approfittarsene. Quindi, ricapitolando semplicemente quello che è venuto fuori domenica con qualcuno che mi ha appunto così fermato e parlato di queste cose, vi do appunto, condivido semplicemente questi 2-3 punti veloci. Quindi allora, se vi siete autopubblicati o se vi fate seguire da qualcuno per l'autopubblicazione, assicuratevi sempre di adempiere agli obblighi editoriali, perché spettano sempre a voi. Quindi nel caso di una pubblicazione classica con una casa editrice se ne occuperà l'editore, nel caso invece di un'autopubblicazione privata o tramite portale, il dovere editoriale, gli obblighi editoriali sono a carico vostro, pena e eventuale multa se scoprono che non li avete seguiti, e quindi potrebbero esserci dei problemi. Quindi come ad esempio inviare le copie per i depositi legali, insomma. Quindi basta informarvi, io vi do solo lo spunto, voi potete informarvi, basta cercare su Google queste informazioni, vi apparirà quello che vi ho appena detto, e potete magari anche trovare in rete i moduli da scaricare per poter appunto adempiere ai vostri obblighi. Poi, altro consiglio, prima di inviare i file per la pubblicazione, che ripeto, indipendentemente di quale pubblicazione si tratti, quindi autopubblicazione o altro, assicuratevi comunque che il testo sia pulito, corretto, eventualmente fatelo controllare a una persona, da una persona che se ne intende o da un professionista, perché poi è un casino metterci le mani successivamente. Così, allo stesso modo, non abbiate fretta di autopubblicarvi o di comunque portare a termine il lavoro, perché le cose devono essere sempre fatte bene. Riflettete bene sul titolo che avete scelto, sui dettagli, perché appunto anche qui, purtroppo per esperienza altrui negativa, c'è anche chi decide si è autopubblicato, poi decide in un secondo tempo che il titolo non era quello giusto e va a cambiarlo. Cioè, in pratica ha messo in rete
ha messo in circolo due volumi identici come contenuto, ma con due titoli diversi. E è un gran casino, alcuni ad esempio cambiano il titolo, ma poi gli altri dettagli della copertina ad esempio non sono stati toccati, e quindi risulterà il titolo in copertina modificato, ma nel dorso, quindi nel lato del libro, magari il titolo è rimasto quello originale. Quindi veramente si possono creare dei gran casini, insomma, ecco. Quindi fate le cose fatte bene, con calma. Se dovete approfondire, approfondite, chiedete, ecco, prima di fare il passo decisivo, insomma, ecco. Questo è quello che per il momento condivido delle ultime così conversazioni che ho avuto anche domenica. E, Andrea da Isola Vicentina, allora, buongiorno Fabio, mi sono iscritto ora al gruppo di Vicenza, un abbraccio. Ah, oh, vedi che bello. Sì, ma è questo che dico, è una gran cosa, nel senso, è una la possibilità, appunto, secondo me, anche di crearne veramente degli altri. Quindi rinnovo l'invito anche a chi è di delle zone di Treviso, Venezia, Padova, eccetera eccetera, di crearli, insomma, con questi gruppi che fanno solo che bene anche alla nostra realtà, perché poi è un modo anche di massimizzare gli ascolti, ma soprattutto poi anche nell'ottica di quello che ho sempre detto, anche di potenziare i messaggi che poi noi trasmettiamo in radio. A proposito comunque di editorie e affini, vi do la bella notizia che abbiamo siglato finalmente l'accordo con il distributore nazionale per quanto riguarda il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Quindi a breve vi daremo altre bellissime notizie e aggiornamenti a tal proposito, faremo anche degli annunci in maniera tale che tutti i conduttori possano leggerli. E nel frattempo sappiate, insomma, che stiamo lavorando a pieno regime anche alla preparazione del secondo libro, che, insomma, vi sveleremo a breve. Stiamo, insomma, ancora nella fase della struttura e di alcuni contenuti, sarà appunto il secondo libro pubblicato con il marchio Edizioni Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi anche qua vi daremo maggiori informazioni a brevissimo. E nel frattempo però ringrazio sempre tutto il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 che abbiamo creato, e quindi Ilaria, Sara, Valentina, Francesco, Lorenzo Speed, Annalisa, Chiara e Guindalina. Ecco, li ringrazio perché mi stanno dando una grandissima mano. E leggo velocemente anche gli annunci, così abbiamo fatto tutto. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può sostenere la radio anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Si può portare anche questo contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione chi
Gong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni, allora il numero è 329-00-38988. Ripeto, per le prenotazioni, per andare in questa gita fuori porto, fuori porta con Chris Mara, in memoria loro, potete chiamare al 329-00-38988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca in questo caso invece è 349-0946-001. Poi 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa, e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi allora un altro annuncio, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia. Allora sabato 10 ottobre in questo caso alle ore 17 fino alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Brachettone 20 Tiene. Il contributo liberale è di euro 10. Per info e prenotazioni al 333-238-2403. Poi finalmente da giovedì 24 settembre, quindi fra 2 giorni esatti, AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas, e li potete trovare in sede radio appunto questo giovedì 24 settembre. Poi, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature a questi annunci, a questo annuncio, per le candidature chiamare Sonia al 392-52-85066. Lo ripeto, chiamare Sonia al 392-52-85066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni potete chiamare l'ufficio ambiente allo 049-9299-845. Un altro annuncio, cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349-58-55-160.
altro annuncio in questo caso di lavoro. Allora, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Poi vi ricordo sempre di guardare, insomma, di sostenere il sito di Ciao Bay, quindi basta andare dentro a www.ciaobay.org oppure inviare una mail a info@ciaobay.org. E anche con gli annunci abbiamo terminato, e con l'occasione, tra l'altro, gli mando un grandissimo abbraccio. E abbiamo una poesia di Roby L'Alpin, grande Roby. Guardarsi negli occhi. Dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro. Vedrei meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te, e solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin. Grazie a te Roby, come sempre, e soprattutto anche ai, con questa poesia hai anche sintetizzato quello che ho detto prima, anche nella questione, insomma, di interagire, di socializzare, di creare momenti, insomma, ecco, di aggregazione. Vi faccio ascoltare un brano musicale, poi c'è la pubblicità. Quando torniamo in diretta alla seconda ora, sapete che abbiamo la pedagogia del cuore. A dopo.

Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, un po' per scherzare anche nell'osservazione che aveva fatto radioascoltatore, siamo in diretta, oggi è il martedì 22 settembre 2026.

0: Le 13.08, 12, 13, 14. Ok, quindi sapete che in questo momento potete mandare messaggi via SMS oppure WhatsApp al 334-7102-672 e finalmente siamo nell'ora della pedagogia del cuore, quindi benvenuto a Luca.
1: Buongiorno a tutti e benvenuto anche a te Fabio, che mi accogli sempre con tanta gioia in questa rubrica.
0: E di cosa parliamo oggi? Avevamo accennato qualcosa sempre sul filone delle motivazioni che possono spingere i genitori a iscriversi alle scuole Waldorf o a conoscerle meglio, insomma, da questo punto di vista.
1: Sì, allora oggi inizia una piccola rubrica all'interno della pedagogia del cuore e durerà penso più di qualche volta, forse. Bene. 4 o 5 volte, forse di più, non lo so. Dal titolo 100 domande frequenti, sono le cosiddette okay. A me non piace molto questo acronimo, sì. Però diciamo quelle 100 domande che solitamente i genitori fanno. E quindi ovviamente io darò la mia risposta, però cercherò di avere un approccio abbastanza generale, ampio.
0: Certo. Va bene?
1: Quindi partirei a bomba.
0: Sono curioso.
1: Con la domanda delle domande, che è questa: ma
0: ma
1: cominciamo bene. Quando escono dalla scuola Waldorf, come si trovano gli alunni? Sono preparati? No, dico che è la domanda delle domande, perché quando vengono a fare gli open day alla scuola Waldorf si entusiasmano vedendo un po' tutto il piano, certo, di studi, il percorso. Poi si trovano alla cena a sera magari dalla suocera o dagli amici e dicono: dove sei andato oggi? Ah, io sono andato di qua, sono andato di là, io sono andato all'open day della scuola Waldorf. Ah sì, cosa avete fatto? E ne parlano con grande entusiasmo. Mediamente ascoltano 30 secondi, proprio più tolleranti un minuto, e poi dicono poi dicono sì, ma dopo, come si trovano? Quindi questa è la domandona delle domandone.
0: Sì.
1: E non è semplice rispondere. Già. Perché io insegno alla scuola Waldorf, ma non ho fatto le superiori. E quindi la cosa, non ho l'esperienza di aver fatto la scuola Waldorf e poi le superiori. La cosa migliore è quella di fare questa domanda agli alunni, agli ex alunni. E così in un paio di occasioni li abbiamo proprio invitati a scuola. Che li abbiamo invitati al 21esimo anno della scuola, è una data importante, questa potremmo dire della maggiore età della scuola, di maturazione dei 3 settenni. Li abbiamo invitati, abbiamo dato un microfono in mano e abbiamo chiesto che siano onesti e che ci raccontino qual è stata la loro esperienza, come hanno vissuto poi il percorso alla scuola pubblica. Abbiamo chiesto che siano anche critici, in modo che noi possiamo avere gli elementi anche per fare una retrospettiva.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto una bellissima festa, abbiamo inviato molti inviti e tantissimi di questi ragazzi sono venuti. Avevamo al tempo anche un pasticcere che era campione del mondo di pasticceria, quindi c'era la classica torta, sai, a 3 piani col candelotto in cima, quindi un bellissimo evento. E i ragazzi hanno raccontato, sono andati sul palcoscenico e hanno raccontato la loro esperienza. Generalmente positiva. O molto positiva, nel senso che dai feedback che ci vengono ci rendiamo conto che gli alunni che escono dalla scuola Waldorf hanno maturato delle competenze soprattutto nell'ambito del dialogo, della relazione, del conoscere le proprie emozioni e anche nell'aspetto pratico, nell'aspetto del fare. Quindi quando vanno poi alla pubblica, quando vanno poi alle superiori, gli insegnanti stessi si accorgono che hanno qualcosa, di particolare. E non sanno ben definire cosa sia, però a volte è capitato che una mamma sia andata a fare un colloquio e ha detto: guarda, trovo questa ragazza veramente interessante per come si esprime, per le idee che ha, eccetera. C'è solo un'altra ragazza in una seconda, eccetera, che ha queste caratteristiche. E la mamma dice: sì, si chiama Giulia. Ma come fa a saperlo? Perché vengono tutte e due dalla stessa scuola e hanno questa formazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa che non saprei ben definire, però di sicuro un imprinting c'è. Ad esempio, sono ragazzi, ragazze che apprendono per la gioia di apprendere, non per il voto, non per diciamo perché sono obbligati. Quindi c'è un approccio allo studio, un approccio alla scuola che attraverso la gioia, attraverso il fare per la gioia di fare, non per avere appunto un bel voto in pagella. Parleremo dopo dei voti.
0: Sì, posso? Prego. Ti interrompo solo un secondo per portarti anche un po' la mia esperienza in questo senso, che concordo su tutto quello che hai detto, e io l'ho sempre vista anche come una sorta di freschezza a livello scolastico che se paragono, ovviamente non tutti perché ci sono le eccezioni, però se paragono altri ragazzi nella fascia d'età di mio figlio che conosco, non avevano quella freschezza, anzi erano quasi stanchi di andare, volevano interrompere il loro percorso scolastico. E mi accorgo da genitore che quella freschezza un po' ce l'avevamo anche noi, nel senso che non avevamo tutta quest'ansia di dire e dopo deve fare un qualcosa perché deve diventare neuroscienziato piuttosto che avere il posto fisso in banca, perché ci avevano insegnato proprio nel percorso scolastico Waldorf che è un periodo ancora di nutrimento per loro, sì. Quindi quest'ansia non ce l'avevamo neanche noi e quindi non l'abbiamo trasferita a lui, sì. Infatti abbiamo scelto un qualcosa, come tanti altri genitori che sono usciti dalla scuola Waldorf Sofia di Padova, di andare a scegliere qualcosa per il loro talento oppure per la loro predisposizione, sì. O qualcosa che piacesse a loro.
1: Sì, ecco. Confermo. Quando vanno in prima superiore, la maggior parte dei ragazzi hanno ancora voglia di studiare. Hanno ancora entusiasmo, fanno domande, non sono stati bruciati o comunque hanno questo, manifestano un certo interesse. Come ho detto in altre occasioni, a volte diventano rappresentanti di classe o di istituto, però pongono domande, sono attivi. Certo. E quindi questo della freschezza è un aspetto positivo. Steiner parla che del tema della specializzazione e dice che non andrebbe troppo anticipato, nel senso che l'essere umano, se noi proprio guardiamo, è all'opposto dell'animale. L'animale è altamente specializzato perché quando un vitellino nasce ha già delle competenze, cioè subito si alza in piedi, ha un istinto, eccetera eccetera. E quando nasce un bambino, Fabio, è veramente un brocco, ma non sa fare proprio niente, voglio dire, deve acquisire tutte le competenze. E Steiner dice che proprio in questo c'è la sua forza, di non specializzarsi subito su una cosa,
0: certo.
1: Ma di crescere, acquisire competenze multiple fino a che sarà in grado di fare sia questo che quello che quell'altro. Quindi, ad esempio, la talpa si specializza a tal punto che è quasi imbattibile nello scavare. Una volta ne ho visto una per davvero, Fabio, pensavo fosse morta. Poi appena ha sentito il rumore dei miei passi, in un attimo è sparita sotto terra. Quindi, cioè, si vede che la sua biologia, la sua struttura, sì, sì, è fatta per scavare.
0: Certo.
1: Quindi se l'uomo si mette a gareggiare con la talpa, perde, nel caso se dovesse scavare una buca. Se si mette a gareggiare col ghepardo, perde. Se ci mette in velocità, se si mette a gareggiare col gorilla, nella forza perde. Quindi perde sempre l'essere umano con gli animali che sono specializzati. Ma se si inverte la prospettiva e dice chi è in grado di fare tutto, allora la talpa dice no, io so fare bene una cosa.
0: Certo.
1: Il ghepardo dice no, io so fare bene una cosa. Ma l'uomo ha questa caratteristica: se viene mantenuto duttile, morbido nella fase di formazione, diventa in grado di fare questo e anche quello. Quindi è molto importante posticipare il più in là possibile l'aspetto della specializzazione. E questo è un aspetto sicuramente da tener conto. Mi viene da fare anche portare un altro esempio, Fabio. Le aziende iniziano a fare un bilancio su più livelli. Quindi potremmo pensare anche noi di vedere un essere umano su più piani. Se ad esempio io considero l'aspetto dei contenuti, la testa, e un ragazzino ha 10, sa tutto, è un piccolo genio, Però se io guardo l'aspetto emotivo, l'aspetto empatico, l'aspetto delle emozioni, lo trovo un po' immaturo o comunque che non ha maturato questa capacità di stare nelle emozioni, di dare un nome, di esprimere quello che ha. Certo. Lo trovo un po' contenuto, insomma, che questo aspetto non ha avuto la giusta maturazione. Quindi ha 10 nella testa, 5 nell'aspetto emotivo e poi insomma è bravissimo, ha tante idee eccetera, però non sa fare, quindi è un po' imbranato con le mani, non sa tagliare, certo, eccetera eccetera. Quindi se io metto insieme questi tre bilanci ho 10 più 5 più 5, il totale fa 20. Se pensiamo a un essere umano che magari ha 8 nelle conoscenze, non sa proprio il nome di tutte le capitali del mondo o le formule chimiche di, certo, tutti gli elementi della tavola chimica, però ha una buona base di contenuti, supponiamo 8. Diamo 8 anche nell'aspetto emotivo, quindi si sa relazionare, sa esprimere il proprio talento, ha fiducia in sé, è in grado di disegnare, di cantare, di, insomma, di portare fuori il suo mondo interiore. Diamo un bel 8. E diamo un 8 anche nell'aspetto pratico, sa coltivare un orto, si sa appendere un bottone di una camicia, sa insomma scolpire, sa fare delle cose pratiche, e diamo un altro bel 8. Cioè a casa mia 8 più 8 più 8 fa 24. Quindi il problema dei cosiddetti geni, che poi quando vanno nel mondo del lavoro non riescono a lavorare insieme con gli altri perché non hanno maturato quelle competenze sociali, certo, quelle competenze di flessibilità, di adattabilità. Quindi i contenuti sempre di più dovrebbero essere uniti anche all'aspetto pratico. Mm. E quindi questo secondo me è un compito importante della scuola.
0: Certo.
1: Quindi in sintesi, come si trovano poi quando vanno alle superiori? Allora, non c'è una regola, però tendenzialmente il primo mese percepiscono una bella differenza, sentono un ambiente un po' più freddo e una relazione con gli adulti un po' più distaccata, un po' più professionale. E anche noi, se devo dire la sincera verità, quando non abbiamo fatto la scuola Waldorf, ma quando siamo passato dalle medie alle superiori, ho percepito un distacco, un altro atteggiamento degli insegnanti.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi anche loro percepiscono un ambiente un po' più freddino, ma si adattano, la maggior parte, capiscono quali sono le richieste e quando arrivano più o meno a Natale della prima superiore già si sono ambientati. Poi vanno bene, vanno avanti, fanno, certo, la loro strada, mantenendo secondo me sempre quel quid, quella marcia in più, quella possibilità di avere una prospettiva altra sul mondo, sulla storia, quindi sulla geografia, sull'approccio ai temi della vita, no?
0: Certo.
1: Sono stati abituati a parlare, a dialogare, a confrontarsi con l'adulto, quindi questo poi riescono a portarlo anche in un altro ambiente. Ovviamente non è la scuola della bacchetta magica e non tutto funziona sempre. A volte qualche ragazzo fa una passerella da una scuola a un'altra, a volte può avere qualche difficoltà, però in generale quando vanno alle superiori trovano la propria strada, vanno e si inseriscono bene nella vita, nel lavoro, in quello che devono fare.
0: Certo.
1: Un altro appuntamento l'abbiamo fatto quest'anno, la scuola era al 36esimo anno, quindi sono passati un bel po' di anni, una scuola matura, organizzata, e di nuovo abbiamo chiamato gli ex allievi. Ne sono venuti altri, abbiamo organizzato un box interviste e quindi ne abbiamo raccolte più di 20. Era bello perché alcuni avevano già bambini, altri erano oltre i 30, altri oltre i 20, i più giovani erano in prima superiore. Ed è stato bello porre a loro 5 domande e sentire le loro risposte. Tutto questo l'abbiamo documentato e stiamo realizzando dei video per comunicare appunto le impressioni alle superiori. Quindi in sintesi questa domanda non ha una risposta specifica, però i feedback che ci arrivano dagli ex allievi sono estremamente positivi.
0: Mi è venuto proprio in questo momento un flash. Come tante altre cose, altre domande, non ha una risposta precisa, però si può andare a esclusione, Nel senso, perché è una domanda che fra le righe e sotto sotto porta una paura.
1: Sì.
0: Cioè non è una domanda di curiosità,
1: sì,
0: ma è una domanda un po' che arriva dall'esterno, dallo zio, il parente, l'amico, eccetera eccetera. Sì, ok, sono dentro una bolla, ma cosa faranno dopo, come si troveranno dopo, ok? Ma è una domanda che si può rivolgere a tutti, perché voglio dire, come hai detto tu prima, il passaggio dalle medie alle superiori è particolare per tutti, ma è quella paura sottintesa che va, secondo me, diciamo, eliminata, nel senso, non c'è quella paura, perché come tutti i ragazzi, ognuno con le sue vicissitudini, i suoi talenti, le sue predisposizioni, si affacciano, almeno per tutta la mia esperienza, anche di altre scuole, anche di altre persone che ho conosciuto, si affacciano al mondo, diciamo, a un'altra fascia di età, a un'altra tappa del percorso scolastico, con l'entusiasmo, con curiosità, con veramente l'apertura mentale che secondo me serve e dovrebbe servire anche a tanti altri studenti. Ecco, questo sì, ci tenevo a dire.
1: Grazie, perché mi dai proprio il là per andare un po' più in profondità nell'argomento. Il sottotitolo di questa domanda, che inizia per sì ma, sì, ma, dopo eccetera eccetera, ha poi un sottotitolo. Il sottotitolo è il seguente: sì ma, e anche il sottotitolo è uguale. Il mondo fuori, no? È aggressivo. E dopo come fanno a competere e gareggiare con gli altri? Quindi questo è un tema veramente importante. E a me viene proprio da girare la frittata, ma veramente, come si fa con la padella e girarla. E ripongo la domanda: sì, certo, siccome il mondo fuori è aggressivo, e lo sappiamo, ma per questo bisogna dargli un tempo perché si fortifichino.
0: Certo.
1: Quindi questi 8 anni, o a volte anche 11, se un bambino è iniziato dalla scuola materna, arriva fino all'ottava, o anche se fa le superiori sono ancora più anni, sono anni di formazione dell'io. Quindi sono anni di costruzione emotiva stabile, in cui, certo, trovano una stabilità emotiva, acquisiscono competenze anche attraverso le esperienze che si fanno. Quindi loro, quando vanno tra virgolette fuori, anche se io non percepisco mai questa netta distinzione tra il dentro e tra il fuori, è una scuola come qualsiasi, certo, altra, e c'è un percorso prima all'interno di un frammento scolastico, o primaria o secondaria di primo grado, eccetera, e poi si passa, certo, a secondaria di secondo grado. Quindi sono solo segmenti educativi. Però siccome poi sappiamo che il mondo del lavoro è competitivo, è aggressivo, c'è questo aspetto darwinistico, uno deve essere pronto, deve avere solidità. Facciamo un esempio, Fabio. Mm-hmm. Io non ho fatto molte fiere nella mia vita, però so che è un evento molto stressante, perché si fanno un sacco di ore al giorno, sì, ci sono tutti i clienti che arrivano, insomma è tutto mega accelerato, no? Quindi psicologicamente mi ricordo che uno diceva: no, questa settimana devo star tranquillo, perché la prossima settimana sono in fiera,
0: certo,
1: no? Quindi le persone si trattengono un po', dormono di più, cercano di mangiare bene, mentalmente si preparano, no? Ma secondo te è sensato che se uno, io ho il mio staff, giusto? Ma prima della fiera, secondo te, è sensato se io lo stresso con 14 ore di lavoro,
0: certo,
1: non li faccio dormire, non li faccio mangiare, perché voglio così, voglio risultati, voglio. Poi, ma quando arrivano lì, cioè le persone cosa troveranno? Persone stressate,
0: cronaca nera,
1: persone che non sono in grado di relazionarsi, che non hanno il giusto approccio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi il tema è quello del: non è una gara, non è un non so, non siamo nella selva, non siamo nella foresta, siamo esseri umani che dovrebbero spostare completamente il focus dell'attenzione dalla competizione darwinistica alla cooperazione.
0: Assolutamente.
1: Anche perché Darwin, nella parte finale della sua vita, aveva rivisto un punto di vista e diceva che in natura esiste la cooperazione, che inizialmente sembra competizione, però i sistemi alla fine riescono a tra di loro a coordinarsi, a creare un equilibrio. Pensiamo, certo, ad Avatar, per dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quando tutte le radici degli alberi si uniscono e si crea questa connessione. Quindi sempre di più dovremmo immaginare un'equipe che lavora insieme, dove ognuno mette i propri talenti, dove si cerca di collaborare, certo, più che competere. E quindi vanno proprio cambiati alcuni paradigmi. Mm-hmm. Quindi noi siamo fiduciosi che questi ragazzi possano, durante il percorso scolastico, prima trovare il proprio talento, scoprirlo. Siccome ci sono tante materie, alcune artistiche, altre manuali, altre scientifiche, possono sentire che lì sono forti, nella musica o nelle scienze o in matematica o nel movimento, e poi le superiori possano trovare la propria strada e poi da adulti essere adulti che possano portare con gioia il proprio contributo trasformativo al mondo.
0: Certo.
1: Quindi questo è l'obiettivo.
0: Scusa, oggi intervengo, ma perché cerco di portare anche delle esperienze concrete. E qui spezzo una lancia a favore della scuola pubblica, perché collegandomi a quello che hai detto tu, fino a qualche anno fa sembrava la strada corretta quella della competizione, come se fosse un approdo naturale e dovuto. In realtà anche alcune scuole pubbliche si sono rese conto che il, sì, paradigma era sbagliato,
1: sì,
0: e hanno cambiato dei sistemi che si avvicinano alla scuola Waldorf,
1: sì,
0: quello dell'accoglienza, della non competizione, dell'accettazione,
1: sì,
0: combattere anche il bullismo, ad esempio, che,
1: sì,
0: è una, anche quella è una deriva, diciamo, comunque di essere troppo competitivi. E anche l'approccio, perché si pensa sempre alla scuola che ti riempie di compiti, quella iperproduttiva, quella più severa, corrisponde alla scuola migliore dove forma dei soldatini scolastici. No, non è vero, perché quelle di cui sto parlando, tra queste c'è una scuola che avendo completamente cambiato l'approccio anche dei docenti, è stata riconosciuta proprio l'anno scorso come la migliore scuola italiana,
1: mm-hmm,
0: che è un liceo di Este, ecco. E quindi è probabilmente un tassello, come dicevi tu, nella pedagogia del cuore, che deve abbracciare, insomma, non una sola,
1: sì,
0: strada, ma dovrebbe essere quello che dovrebbero proporre tutti, o,
1: sì,
0: questo grande albergo scolastico,
1: sì,
0: dove,
1: sì,
0: in ogni stanza c'è una,
1: sì,
0: un modo di qualcosa che tu porti per nutrire sempre sti ragazzi, ecco.
1: Sì. Teniamo presente che gli alunni della scuola Waldorf sono lo 0,000 eccetera, no? Quindi noi dovremmo pensare realmente alla scuola, la,
0: certo,
1: scuola in generale, e immettere dei criteri, dei valori che siano condivisibili con tutte le pedagogie, e al di là, diciamo, delle etichette.
0: Certo.
1: Comunque condivido questo punto e entro un po' di più nello specifico, mm-hmm, adesso. Siamo a latere della domanda, però diciamo è pertinente. Quando io ero piccolo, Fabio, mi ricordo il sussidiario delle elementari. Non era molto grosso,
0: sì, sì,
1: però arrivava fino alla Seconda Guerra Mondiale. Io mi ricordo, ce l'ho ancora, li ho sfogliati, c'erano i moti rivoluzionari,
0: certo,
1: e mi ricordo bene gli argomenti, le cinque giornate di Milano, la prima guerra, la seconda, eccetera, eccetera. In sintesi, ma si arrivava lì. E la geografia si concentrava principalmente sull'Italia, ma andava anche oltre, teneva conto anche dei paesi extraeuropei. Il bambino delle elementari non ha i denti per masticare questi argomenti,
0: certo,
1: e la scuola pubblica se ne è accorta. E così, negli anni successivi, ma in particolare con la riforma Moratti, gli obiettivi sono stati ridotti, gli obiettivi della scuola pubblica, già da molti anni. Quindi, invece di arrivare alla Seconda Guerra Mondiale nella storia, hanno ridotto tantissimo e sono arrivati fino all'Impero Romano. Mentre la scuola Steiner da sempre, in quinta, arriva al mondo greco. Ma teniamo presente che mondo greco e romano sono due facce della stessa medaglia,
0: certo,
1: la cultura greco-romana. Quindi la scuola Waldorf da 100 anni propone uno standard, che è un qualcosa che è adatto al bambino di quell'età. Cioè ha i denti, per affrontare queste cose. Certo. Quindi da 100 anni la scuola dice alla primaria si arriva al mondo greco. La scuola pubblica ha fatto l'esperienza, ha maturato tutta una serie di cose e alla fine ha ridotto i programmi fino al mondo romano, che è la differenza, diciamo, mondo greco e mondo romano sono paralleli, no? Ma su altre, molte altre cose, Fabio, ad esempio sulla geografia, lo stesso c'è stata questa riduzione, e sulla maggior parte delle materie, riforma Moratti. Ma facciamo un passo e arriviamo alla riforma attuale, no? Valditara, il ministro dell'istruzione, ripone l'attenzione sull'importanza del cartaceo, di scrivere in corsivo i compiti nel diario, come una volta, non i compiti inviati alle 10 di sera o alle 8 di sera per il giorno dopo, cose da fuori di testa. Sì. Quindi il tema è questo: la scuola pubblica fa un certo tipo di esperienza. Quindi in questi anni si è tanto spinto anche nell'ambito del digitale, però poi guarda i risultati e corregge il tiro, fa dei passi indietro. Quindi tutto, ad esempio, l'uso, tutte quelle scuole che ad esempio usavano il tablet come strumento e non usavano il cartaceo, e non hanno ottenuto dei miglioramenti poi in quelle che sono le prove invalsi o via così. Anzi, si è visto negli anni una leggera caduta, no? Quindi il tema è: ci sono degli argomenti adatti a ogni età. Quindi il bambino, quando è piccolo, delle elementari, lo dice la parola, vabbè, primaria, comunque diciamo le elementari, dovrebbe fare cose elementari, certo, però farle bene. Mia suocera Fabio, che ha fatto le elementari di una volta, quando erano collegate alla vita, si ricorda ancora le poesie.
0: Pensate.
1: Perché erano collegate alla vendemmia, erano collegate ai, certo, lavori, erano collegate alla vita. E poi lei, prima di andare a scuola, doveva andare a prendere il latte in una fattoria che doveva mezz'ora di strada. Quindi arrivava a scuola che era dentro il corpo e queste cose rimangono. Quindi dovremmo pensare a una scuola che fa poche cose e fatte bene, soprattutto le elementari, che dà solide basi emotive in modo che il ragazzo acquisti autostima di sé, solidità, stabilità emotiva. Tutto questo per equilibrare anche questa follia dopaminica che abbiamo con i social e abbiamo con l'accelerazione appunto degli strumenti digitali moderni, che sempre di più invadono a gamba tesa anche il mondo dell'infanzia.
0: Certo.
1: Allora, se sei d'accordo, passiamo alla seconda domanda. Va bene, se no prima di arrivare a 100 avremo capelli bianchi molto di più di
0: Ecco. Abbiamo tutta la stagione radiofonica. Vai.
1: Allora, sono domande un po' a random, però insomma mi sento di mettere i pezzi forti all'inizio. Ma la scuola Waldorf è una scuola religiosa? Anche questa è una domandona. Allora, la scuola Waldorf per definizione è una scuola aconfessionale. Cioè, noi in classe non abbiamo il crocefisso, cerchiamo di trasmettere il buono delle religioni. Ogni religione aveva le proprie immagini, ogni religione ha dato un nome alla divinità, però mi viene da dire che è come se Dio fosse il sole, è luce, è amore, certo, irradia sempre sul ladro e sul santo. Solo che i musulmani hanno dato un nome al sole, gli induisti un altro, e certo, via così, però è sempre il sole. Quindi con vari nomi, però sempre qualcosa di superiore, di meraviglioso. Poi alcuni dicono che è uno, e non hanno torto, perché dicono il sole è uno. Quindi tutte le religioni monoteiste sposano questo concetto, Dio è uno. Le religioni induiste dicono, Fabio, che ci sono 33.000 dei, principalmente però sono tre, Brahma, Vishnu e Shiva. Però non hanno torto, perché il sole può essere visto come uno o come tutti i raggi che il sole ha. Presente quando ci sono i temporali, che vedi queste lingue di luce.
0: Certo.
1: Quindi tutte le religioni, quelle vere, Fabio, dicono tutte la stessa cosa. che c'è un Dio buono, Dio buono. Soprattutto il Nuovo Testamento parla di un Dio Padre buono. Quello magari dell'Antico Testamento era un po' più severo, un po' più burbero. Però Gesù ha portato veramente l'immagine di un Padre buono, misericordioso. Quindi cosa facciamo alla scuola Waldorf? Non sposiamo una religione in modo specifico, ma cerchiamo di rispettare la cultura e la religione di tutte le famiglie che vengono a scuola. Forse, Fabio, anche per questo la scuola Waldorf ha ben radicato in India, in Australia, in Africa, in tutti i 5 continenti, con migliaia di scuole da più di un secolo, perché appunto il suo aspetto a confessionale la rende molto duttile, può essere, diciamo, acquisita da molte altre nazioni, culture, eccetera. Però di fondo bisogna dire una cosa, che la figura del Cristo è centrale all'interno dell'antroposofia. Quindi, siccome la pedagogia Waldorf nasce da una madre, che questa è l'antroposofia, bisogna tener conto che il Cristo è comunque una figura centrale in tutto l'aspetto, diciamo, dell'antroposofia. Questo aspetto non viene però portato a modi catechesi all'interno della scuola, anzi non si parla proprio, certo. Però si cerca di portare attraverso l'esempio, non le parole, quello che è un senso di rispetto religioso per il sacro. Ma Fabio, non in modo astratto. Quando un bambino gioca, ad esempio in giardino, e stacca delle foglie verdi, ci si può avvicinare e far notare che la pianta è viva. Quando si è a tavola e i bambini si riempiono il piatto, perché io dico mangiano con gli occhi e non con la pancia, però si fa notare che il cibo è prezioso e sacro, certo. Cioè è stato, c'è chi ha arato il terreno, c'è chi ha seminato, c'è chi ha curato, chi ha raccolto, chi ha trasformato, fino ai cuochi che hanno cucinato e certo. Hanno portato in tavola. L'ultimo anello di questa catena deve rispettare tutto quello che c'è stato prima, e quindi si porta incontro anche la sacralità del cibo, il rispetto dell'altro essere umano, il rispetto delle regole scolastiche, però con questo senso non di predica o non di una regola che viene calata dall'alto come fosse un vestito che può a volte calzare oppure no, ma come un buon senso. Quindi noi non parliamo mai di Cristo, di religione o via così, però cerchiamo che la matematica sia portata con gioia, con sacralità, con rispetto. Cerchiamo che l'italiano abbia questi valori, che sono un po' i valori anche della cristianità. L'Europa si basa su buona parte
0: che l'italiano non venga straziato e ferito più volte, insomma, con la grammatica o altro in questo senso.
1: Sì, esatto, cioè cerchiamo di portare umanità, di certo, portare calore, certo. Di portare cuore, ecco. Quindi in questo potremmo dire che si vede questo impulso spirituale. Però poi ci sono alcuni genitori che approfondiscono l'antroposofia e lì trovano uno strumento soprattutto di autoeducazione, altri meno. Però ecco, la scuola è un ambiente dove ognuno può trovare qualcosa di utile per la propria formazione e la propria trasformazione di sé in chiave dell'autoeducazione.
0: Velocissimamente aggiungo questo, che rispetto a quando io e te, che siamo della stessa generazione, abbiamo fatto le elementari, era un qualcosa di straordinario che uno all'interno della classe rinunciasse all'ora di religione. Io ne avevo uno che mi ricordo che era guardato come un alieno, sì, sì. Ma da dove viene questo? No? Sì. Ok, perché poi c'era questa continuità, l'ora di religione a scuola, il catechismo, eccetera, sì. Eccetera. Oggi mi rendo conto, perché sempre chiedendo anche ai figli dei miei amici, che tantissimi ragazzi rinunciano all'ora di religione, soprattutto alle superiori, ecco. E questo, diciamo, perché secondo me deve cambiare anche in questo senso il modo in cui la si propone, altrimenti diventa sempre una tifoseria dalla quale nascono sempre anche battibecchi, se non cose più gravi come le guerre.
1: Io sono una persona molto pratica, molto pratica, e bisognerebbe vedere cosa ha prodotto 2000 anni di catechesi. Cioè 2000 anni di catechesi vuol dire che quando il bambino è piccolo gli dicono cosa è bene e cosa è male. ma questo non ha prodotto risultati in 2000 anni, perché se io lascio il latte con i soldi sul muretto di casa, soprattutto in certe città, il giorno dopo 2 ore non trovo né latte né i soldi. Pensa all'Austria, pensa alla Finlandia,
0: sì.
1: Lì non hanno una base solida, religiosa, cattolica, ma si sono sviluppati altri valori, valori civili, valori,
0: certo,
1: sociali.
0: Confermo.
1: E quindi se uno lì vede il latte con i soldi non li prende, perché ha un'etica. Quindi la moralità, l'etica, i valori non possono essere trasmessi col timbrino dall'alto, vengono trasmessi piuttosto attraverso l'esempio, attraverso,
0: certo,
1: dei valori che uno incarna, tuo papà, tua mamma, cosa ti trasmettono,
0: sì,
1: la società che poi si sa è formata dalle microcellule della famiglia, no? Quindi il tema è ampio, eh? Bene, se dici passiamo anche, sì, alla terza domanda. Questa è una domanda generica: come si riesce ad appassionare gli alunni alle varie materie? Noi abbiamo alunni, soprattutto alla scuola materna e la primaria, che vengono con gioia, che amano venire a scuola. E anche quelli delle medie, secondarie di primo grado, vengono comunque con gioia. Magari si lamentano un po', però appena si gratta un po', io dico come quei gratta e vinci, gratti via la pellicola, sotto trovi riconoscenza, trovi maturità. Quindi com'è possibile che si riesca ad appassionare i bambini alla scuola? Io ci ho parlato anche con mia moglie, che insegna da un po' di anni alla pubblica, ha fatto 20 anni alla Steiner e adesso vede un po' tutti i due ambiti, e credo che uno dei punti chiave sia questo aspetto, l'aspetto trasversale dell'arte. L'arte non è vissuta come l'ora d'arte e punto, quell'oretta alla settimana o quelle 2 ore alla settimana, ma si cerca che tutto l'insegnamento sia artistico. Quindi quando ad esempio si porta zoologia, si cerca di fare bei disegni alla lavagna, della seppia o del leone o della mucca e via così, ma anche nelle ore d'arte si cerca di fare una pittura che abbia a che fare con queste tematiche. Lo stesso quando porto la storia dei templi greci, ad esempio, dei romani, si fa questa bella pittura con i templi bianchi che si stagliano così sul cielo azzurro e il mare, immaginando ad Agrigento. Ma poi ci si collega alla musica, quindi si portano le canzoni collegate alla storia, collegate alla zoologia, alla poesia.
0: Sì.
1: Quindi tutte le materie confluiscono in questo aspetto interdisciplinare, che però è concreto, non è appiccicato, è DNA della scuola Waldorf della pedagogia,
0: certo,
1: cioè viene quasi naturale farlo, così naturale, Fabio, che uno dice beh, ma si fa così, però non riesce, a volte gli insegnanti steineriani a volte non riescono a dar valore a quello che fanno, perché sono immersi nel processo. Però facendo qualche passo indietro ci si rende conto che questo aspetto che si dà per scontato è molto importante.
0: Aspetta,
1: l'arte non è solo una materia singola, ma permea tutto l'orario, tutta la giornata, tutto il mese, tutto l'anno, 8-11 anni. La musica, l'arte, la pittura, il modellaggio, l'orticoltura, il lavoro del legno, il lavoro della creta, tutte le arti, il teatro, la recitazione, la poesia, non giocano in serie B,
0: sì,
1: giocano tutte in serie A. Anzi, le neuroscienze dicono che dovremmo dire grazie alla maestra di lavoro manuale se vanno bene in matematica, perché la manualità fine sviluppa connessioni sinaptiche nella stessa area delle funzioni logico-matematiche. Quindi questo è un aspetto molto importante. Noi riusciamo a far amare la scuola perché gli insegnanti ci mettono entusiasmo e le lezioni sono molto ricche di tanti contributi. Sono veramente interdisciplinari. Va bene? Passiamo a qualcosa di pratico, perché sennò partiamo sempre di cose così astratte o quasi filosofiche. Allora, un aspetto pratico: perché ci sono i grembiuli colorati? Allora, io quando ero piccolo, non so tu Fabio, ma io dovevo indossare un grembiule nero, era retaggio appunto del fascismo, con un fiocco azzurro. Mia cugina, che era in classe con me, aveva invece un grembiule nero con un fiocco rosso e un colletto bianco. Quindi noi siamo cresciuti così. E il grembiule a scuola ha il suo senso. Ha il suo senso. Perché è come se fosse una specie di divisa, è un qualcosa che mi ricorda che sono a scuola. Ad esempio, il fornaio, panettiere, deve indossare un camice quando va nel proprio laboratorio. Ma pensiamo al fabbro, si certo. deve mettere un vestito adatto. Pensiamo a chi è in marina, pensiamo ai pompieri, pensiamo agli eroi dell'immaginario dei bambini. Il pompiere è pompiere perché è vestito da pompiere. Quindi ad esempio a scuola nostra, quando vengono ad esempio durante l'estate a fare i centri estivi, la scuola è la stessa, gli insegnanti sono gli stessi, le attività sono molto simili, ma non hanno il grembiule perché sono centri estivi.
0: Certo.
1: Quando invece vengono ai primi di settembre, quando inizia la scuola, indossano un grembiule, perché vuol dire che sono a scuola, non sono i centri estivi. Ci sono anche regole un po' diverse tra la parte estiva, ludica, eccetera, dove un po' si va incontro ai bambini, si lascia un po' più respiro, e la parte proprio scolastica. Quindi il grembiule ha il suo significato, soprattutto quando i bambini sono piccoli.
0: Sì, io la vedo anche come una questione di rispetto, e tra l'altro non è forse è una cosa che stupisce un po' più gli adulti, perché in realtà i ragazzi che sono abituati a guardare gli anime o a leggere i manga, il mondo giapponese scolastico, proprio per sacralità e rispetto anche alle superiori, c'hanno la divisa.
1: Sì, sì, certo, pensiamo al mondo anglosassone o anche in Spagna. Quindi il grembiule ha il suo senso.
0: Certo.
1: Ha il suo senso. Ora, tenendo conto che va bene che ci sia un grembiule, secondo me è bello anche che sia colorato,
0: sì,
1: perché ricorda di più. Sono tutti neri, eccetera, mi ha l'idea, o insomma di retaggio di altri tempi, o non so, un funerale, un qualcosa del genere. Quindi è bello vedere bambini con grembiuli colorati, gialli, rossi, verdi, azzurri, eccetera. C'è un significato anche dietro al colore che viene dato ad ogni grembiule. Qui dobbiamo appoggiarci sulla teoria dei quattro temperamenti. Allora, il collerico, temperamento focoso, ama il rosso. Cioè, c'è poco da fare.
0: Certo.
1: Tu metti lì tanti colori, 8 bambini su 10, collerici, focosi, di azione, prenderanno il rosso. O colori caldi. Semplice. Basta fare l'esperienza e si vede. Quindi, il rosso, quando io indosso un indumento rosso, bisogna tenere conto che dentro crea il colore complementare. Il colore complementare del rosso è il verde. Questa è una cosa molto importante.
0: Caspita.
1: Quando io vedo le cartucce della stampante, sono sempre i colori di base. Rosso, verde, blu. Colori di base. Con questi tre faccio tutti i colori. Lo stesso principio si basa la TV, su qualsiasi cosa. Quindi quando io fuori ho il rosso, vuol dire che dentro ho gli altri due, e ho il blu e il giallo, che insieme fanno il verde, perché l'essere umano non divide, porta sempre all'unità. Quindi se io fuori vedo il rosso, dentro ho il colore complementare, dall'interno appare il colore complementare che è il verde. Che il verde è campagna, è relax. Quando uno ha una giornata storta e va a camminare in mezzo a un bosco,
0: certo,
1: hai un'idea di cosa sia il verde, va bene? Bene. L'opposto del collerico è il flemmatico. Flemmatico sono quei bambini tranquilloni, pacifici, dove li metti stanno, parlano poco, dei tranquilloni, diciamo gli ammortizzatori sociali. Amano mangiare, fanno il bis, il tris, a volte hanno una bella pancetta. I tranquilloni, ci siamo capiti? Bene, se metti dei colori su 10 bambini, 8 tenderanno a prendere colori tranquilli, tipo il verde. Tanti prendono il verde. Questa è proprio statistica. Qual è la cosa curiosa? Sai perché prendono il verde? Per l'aspetto opposto al collerico. Perché il verde, che è che è blu e giallo fuori, dentro attiva il complementare che è il rosso.
0: Certo.
1: Quindi porta attività interiore, porta movimento, no? La stessa cosa possiamo vederla con il giallo, che di solito è assegnato ai sanguinici, che internamente produce il viola, che sarebbe rosso e blu insieme. E il blu, che di solito viene dato ai malinconici, che internamente produce l'arancione. Quindi la cosa, perché l'arancione è rosso e giallo insieme. Quindi adesso non vorrei, diciamo, dare troppe informazioni, però prendiamo un bambino malinconico. Presente, Fabio, quei bambini timidi, riservati, che la mamma propone di andare al compleanno e dicono di no, che rimangono attaccati alla gonna della mamma e per tutta la festa, e poi quando le persone iniziano ad andare via osservano tutto, quando le persone iniziano ad andare via, che sono già le 6:30, loro si sentono meno osservati, allora iniziano ad andare di qua, andare di là, e poi fanno storie perché non vogliono più andare via, no? Quel tipo di bambini un po' blu, un po' quieti, tranquilli, come un po' la notte, amano questa atmosfera. L'arancione, ma Fabio, hai presente gli arancioni, gli Hare Krishna, che li trovi in giro, che vanno volantinaggio nelle piazze? Cioè è un colore energico l'arancione, quindi è chiaro che questo tipo di bambini dentro ha bisogno di vitalità, ha bisogno di vita, di movimento, eccetera. Allo stesso tempo il sanguinico giallo, luce, curiosità, mille raggi, eccetera, dentro produce il viola. Il viola è un colore spirituale che dà profondità. Quindi questa è la teoria. Però attenzione, c'è anche una possibile caduta su questo aspetto, perché si tende così ad etichettare i bambini. Questo è così, questo è colà, questo è colà. Quindi negli anni noi a scuola siamo andati anche un po' oltre questo aspetto. Prendiamo il buono della teoria, però non vogliamo che diventi un dogma. Okay. Quindi a volte abbiamo chiesto anche al bambino: ma te, scusa, siccome sto grembiule dovrai mettertelo, no? O comunque è un indumento che indosserai per tanti anni, ma te che colore piace? E quindi la maggior parte dei bambini sceglie quello che l'insegnante riteneva, diciamo, che fosse quello adatto per le caratteristiche che ho detto. Altri un po' diverso, però cerchiamo di essere un po' più morbidi, perché sennò è facilissimo iniziare a dividere i bambini in categorie. Quindi c'è una teoria, c'è un perché. La cosa bella è che i bambini sono colorati, indossano grembiuli colorati, sembra un giardino pieno di fiori.
0: Io non mi ricordavo questa cosa di più colori, e con questa spiegazione anche legata ai temperamenti. Guarda, sono rimasto molto affascinato. Sarà passato un po' di tempo, ma non me la ricordavo proprio, quindi grazie di averla detta. Assolutamente.
1: Bene, e io direi arriviamo quasi alla fine, vediamo se ci riusciamo. Allora, ci sono i voti alla scuola steineriana? Questa è un'altra domandona. Com'è possibile? Allora, ci sono tre modi per educare: con la paura, con l'ambizione o con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. Non si sa se questa frase l'abbia detta Steiner. Noi comunque l'abbiamo messa nel sito della scuola, perché comunque è una buona sintesi. Allora, Fabio, ci sono tre modi per educare. Con la paura, guarda che funziona. Immagina una classe, steineriana o no, chi se ne importa, e il maestro che alza la voce e inizia a fare l'Hitler della situazione. Guarda che funziona, I bambini si fermano. Si fermano, però Fabio è un crampo. Se uno li gestisce così, sempre nell'ispirazione, quando escono sono come cavalli impazziti, si fanno male, bisticciano tra di loro. Questa è proprio questa è la pratica. Chi fa questo di mestiere sa che funziona così. Tu vuoi vedere se i bambini stanno bene, Fabio? Devi guardare come escono a ricreazione. Se escono camminando, chiacchierando, con tranquillità, vuol dire che hanno respirato e stanno bene. Se escono di corsa, come se stessero scappando da qualcosa o andando verso qualcosa che non si sa che scappa, vuol dire che non hanno respirato bene. Quindi, con la paura funziona, sì, ma ha un prezzo.
0: Certo.
1: Quindi si cerca di educare con l'amore, con altri valori. Con l'ambizione funziona. Per il 6, il 7, l'8, il 9, guarda che ci sono certi licei, classico, ma non solo, anche altri, c'è una gara impressionante a chi prende il voto più alto. Quindi a volte ci arriva addirittura a identificarsi col voto: io sono da 8, io sono da 6, io sono da 10. Però questo è tutto un classismo che non può funzionare. Quindi ci sono i voti alla scuola Steiner? Sì, ma non arrivano all'alunno. Mi spiego. 2 minuti, speriamo di farcela, se no lo riprendiamo la prossima volta. La nostra scuola di Cittadella è una scuola non paritaria, quindi noi siamo una scuola, dobbiamo fare le verifiche, dobbiamo avere i voti, se no come facciamo a, diciamo, a giustificare un certo tipo di percorso, arrivare anche a fare la pagella? Però non diciamo a dei bambini di prima o seconda classe, faccio un esempio, che martedì ci sarà la verifica di matematica. No, ma non si dice. I bambini si esercitano in modo corale, corale tutti insieme, e poi un giorno, senza nessun preavviso, si dice: bene, adesso che ci siamo esercitati in modo corale, ci si divide un po' di qua, un po' di là, e ognuno fa in modo individuale. Sono felicissimi di fare da soli. Poi noi prendiamo queste verifiche, tra virgolette, e mettiamo un voto, perché è giusto metterlo, e queste le cataloghiamo, le archiviamo. Certo. Quindi noi abbiamo una documentazione, abbiamo i voti, ma non arrivano i bambini. Questo è un aspetto interessante. Quando sono un po' più grandicelli, ci chiedono invece di avere dei voti. E allora lì, di volta in volta, si cerca di, magari quando c'è un tema, di dare un giudizio un po' più descrittivo, un po' più ampio, e poi in taluni casi arriviamo anche a dare buono, ottimo, distinto, insufficiente e via così, perché il ragazzo un po' più grande lo richiede. Questo punto lo riprendiamo la prossima volta, collegato anche ai libri, ci sono i libri di testo, eccetera, eccetera.
0: Intanto complimenti per aver pensato a queste di portare questo tema delle domande più frequenti, perché su alcuni argomenti che hai detto sono rimasto completamente affascinato. E tra l'altro ti salutano anche alcuni radioascoltatori, saluto Max Ungaro e grazie Luca per quello che ci porti.
1: Bello, a te, a voi.
0: A presto, ma fra 2 martedì.
1: Sì, ciao, ciao a tutti.

0: Eccoci ritornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e saluto e ringrazio intanto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Per me Luca è sempre una garanzia e rimango sempre affascinato dalle sue spiegazioni, che non sono appunto solo teoriche ma sono anche pratiche. Cioè, in questo caso è eccezionale l'idea di riportare le principali domande che normalmente emergono o in fase di colloquio, quando magari i genitori devono decidere di iscriversi a questo tipo di scuola, a questo tipo di percorso, oppure magari possono anche nascere durante il percorso, insomma, ecco. E saluto con più calma Max, grande Max, perché prima appunto avevamo così poco tempo che l'argomento ha, insomma, anche ispirato l'interazione con me. E allora leggo il tuo messaggio, ecco che viene fuori il nerd che è in Fabio, citando manga, anime e mondo scolastico nipponico e le classiche divise. Viva la Mu, grande la Mu, e un saluto al super ospite Max. Grazie Max, ci sentiamo dopo con la tua bellissima trasmissione Il Bosco dei Sogni. E, ok, allora vi presento il prossimo ospite e intanto vi dico buon ascolto di questa intervista.
1: Eccoci,
0: ciao Matteo.
1: Ciao Fabio.
0: Allora, piacere intanto di conoscerti, perché non ci conoscevamo prima, e benvenuto a Radio Gamma 5.
1: Grazie dell'invito, gentilissimi, e insomma sarà una piacevole chiacchierata.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora per chi ci sta ascoltando, voglio presentarti come si deve, quindi lui è Matteo Vincenzi, che è un giornalista e autore del libro 1982 e dintorni, Cosa rimane di noi come sottotitolo. E un libro che già da come si intuisce ha come sottofondo questi mondiali dell'82, o comunque insomma quegli anni degli anni 80 che per chi li ha vissuti se li ricorda ancora con grande nostalgia, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Quelli della nostra generazione. E giusto per collocarti cronologicamente, anagraficamente, tu di che anno sei?
1: Allora, io sono classe 74, quindi insomma ero ragazzino negli anni 80, però insomma già abbastanza per poterli assaporare appieno.
0: Infatti sì, io sono del 75, quindi siamo quasi quasi coetanei, insomma abbiamo vissuto la bellezza di quegli anni lì. Infatti, quando comunque parlo di nostalgia, la intendo con un'accezione comunque positiva, ecco, perché insomma, per esaltarne, ecco, la bellezza di quello che abbiamo vissuto, insomma, ecco, sostanzialmente.
1: D'accordissimo.
0: Infatti, allora, questo libro, beh, intanto posso dirti, ti faccio anche i complimenti, perché mi ha colpito molto questa copertina. Ovviamente qui in radio non si può vedere, ma cercherò anche di descriverla, perché c'è questa altalena proprio in riva al mare, un mare tendenzialmente, diciamo, al tramonto, che mi dà questa impressione qui, con un pallone di calcio sulla sabbia, giusto?
1: Giusto. In realtà Fabio, l'altalena proprio è un retaggio, o meglio il simbolo degli anni 80, che si era proprio sulle spiagge della Riviera Romagnola, ma non solo. E i tre elementi, poi, oltre all'altalena, sono il pallone ai suoi piedi, e un pallone non a caso, perché è il tango che fu utilizzato per il mondiale dell'82 in Spagna. E poi ovviamente, anche quello l'ho già citato, c'è il tramonto, stante a significare un'epoca che se n'è andata, ma di cui noi figli, definiamoci così, degli anni 80, conserviamo

0: ancora dei ricordi potenti e immutati.
1: Sì, credo che in un certo senso facciamo anche fatica a liberarcene perché è stata talmente tanta l'esplosione e tutte le varie sfumature su tutti i fronti, per cui non solo il boom economico, ma anche se penso alla musica, se penso ai costumi, alla moda, alla televisione, al cinema, insomma, per noi è stato un'esplosione di tantissime cose che in parte non credo che le generazioni abituate, quelle di adesso, abituate anche alla frenesia che c'è, si possano gustare come ce la siamo gustati noi, insomma, ecco. Ma questo non vuole essere il solito discorso, si stava meglio prima, era solo una considerazione. Non voglio fare il boomer, quello ancorato ai tempi passati. È che effettivamente è stato un decennio molto importante, insomma, da questo punto di vista, insomma. Per altri no, per questo sì, insomma.
0: Sì, è anche molto rivalutato perché c'è stato un periodo che veniva un po', diciamo così, anche schernito da un punto di vista, invece adesso, insomma, è stato rivalutato perché effettivamente poi, insomma, il paragone si fa con i giorni nostri, è inevitabile.
1: Sì, si fa, ma anche c'è una sorta di ripresa anche da un punto di vista artistico, perché ci sono anche tanti tante voci dello spettacolo, piuttosto che anche spettacoli musicali, oltre che teatrali o pittorici, che comunque richiamano, vanno un po' ad attingere a quel periodo lì o lo rivisitano in un certo senso, quindi comunque è una fonte, insomma, ancora attiva tutt'oggi, ecco, mettiamola in questo modo.
0: Vuol dire che il segno l'hanno lasciato gli anni Ottanta.
1: Sì, almeno insomma io ho questa percezione. E tu hai deciso quindi insomma di scrivere questo libro che tra l'altro allora è stato pubblicato il 31 ottobre 2025, quindi ha quasi un anno e nonostante sia passato così poco tempo è già la sua terza ristampa. Voglio anche ricordare che è stato pubblicato con la casa editrice di Mantova che si chiama Sometti e quindi intanto ti faccio i complimenti perché non tutti possono gratificarsi di un traguardo di questo tipo alla loro prima opera.
0: Ti ringrazio Fabio.
1: E quindi vuol dire anche che è piaciuto perché poi insomma i numeri non mentono, in un certo senso vuol dire che si è innescato il passaparola, vuol dire che comunque i lettori hanno apprezzato molto, insomma, ecco.
0: Sì, devo dire che il riscontro è andato al di sopra delle aspettative, perché comunque è un libro, comunque è una narrazione che parla poi principalmente della mia vita e di come con gli occhi di un ragazzino che ha vissuto quegli anni, però devo dire che tantissime persone si sono ritrovate e poi me lo confermano nei messaggi che mi arrivano, che continuano ad arrivarmi, quindi questa penso sia la soddisfazione più bella per chi si è cimentato in un'avventura come la mia.
1: Certo, no. Per un autore la cosa più bella poi è il riscontro con il pubblico e io dico sempre che una volta che si lasciano andare a camminare con i loro piedi, in questo caso con le loro pagine, i libri, poi ci tornano anche delle interpretazioni che magari gli autori non avevano nemmeno pensato, quindi ci sono delle sfumature che i lettori riescono anche a cogliere e che secondo me rendono magico, ecco, ancora questo mondo editoriale.
0: Sì, assolutamente così. Infatti è proprio quello che mi hanno detto insomma, le persone che lo hanno letto, ma anche altre che semplicemente se lo sono fatti descrivere che mi hanno promesso che lo acquisteranno a breve. Quindi insomma, il tema credo che abbia toccato insomma, le sensibilità dei lettori.
1: Ecco, ma infatti per collegarmi a questo tema, allora intanto sei stato anche coraggioso perché dopo il terzo mondiale di fila saltato, proporre uno dei mondiali insomma, che ci è rimasto più nel cuore, quello dell'82, non è, insomma, è un atto abbastanza coraggioso, ecco. Però credo che anche il tuo libro, da quello che ho capito, perché non ho ancora avuto il piacere di leggerlo e lo voglio scoprire insieme a te intanto per poi magari gustarmelo come lettore anch'io, è questo, cioè il collegamento al mondiale dell'82 è, come ho detto prima, una sorta di sfondo a per poi parlare, diciamo, anche dell'epoca in cui di cui stavamo parlando prima, cioè gli anni 80.
0: Sì, è proprio così, Fabio. In realtà, cioè, diciamo che l'idea iniziale era proprio raccontare il mondiale dell'82 con l'occhio di un ragazzino che proprio li ha vissuti appieno e con entusiasmo, però dopodiché effettivamente strada facendo mi sono accorto che forse era anche la soluzione migliore era raccontare la fine dell'intero decennio, quindi proprio prendendo i mondiali dell'82 come filo conduttore e poi da lì spaziando su vari argomenti, quindi oltre allo sport di cui abbiamo già detto, la musica assolutamente, il costume, gli avvenimenti di quel decennio, usi, costumi e tradizioni che ormai sono disperse e poi anche ovviamente episodi di vita personale che comunque richiamano alla mia famiglia e richiamano a quel periodo che per me è stato straordinario.
1: Ok, allora andiamo per passi, rimanendo a, diciamo, allo sport innanzitutto. E, cosa ti ricordi tu di quei mondiali dell'82?
0: Beh, allora,
1: A livello intendo emotivo,
0: emotivo. Sì, allora, può sembrare strano perché effettivamente io ho vissuto quei mondiali che avevo 8 anni, quindi uno può pensare, ma eri così piccolino? Eppure è stato il mio primo mondiale, cioè lo svezzamento, adesso ironizzando, si è compiuto con i mondiali dell'82, quindi quell'entusiasmo di vivere le partite dell'Italia. E la cosa curiosa, Fabio, che ho vissuto la prima parte, l'ho vissuta in provincia, quindi ero nel mio paese dove risiedo, che è un piccolo paese del Mantovano, di Limpenta, e mentre le altre partite, ad eccezione della finale, le ho vissute a Milano, perché io ero solito in giugno andare a trovare i nonni paterni. Quindi ho assaporato, se così possiamo dire, anche la diversa percezione che c'era tra un piccolo paese di provincia e la metropoli. E quindi appunto da lì l'idea di partenza di raccontare le emozioni, le sensazioni che mi avevano dato poi le 7 partite, fondamentalmente quelle che hanno poi
1: Certo, Chernobyl.
0: proiettato l'Italia verso quella vittoria storica di cui ancora ci ricordiamo
1: Sì.
0: insomma, con grande insomma, trasporto
1: No,
0: ed
1: anche perché
0: entusiasmo.
1: poi, fino ad arrivare poi ai successivi mondiali che abbiamo vinto del 2006, diciamo che li abbiamo imparati a memoria, ecco, quelli dell'82, perché effettivamente sono entrati proprio a livello profondo nel cuore delle persone, ce li hanno riproposti in mille salse, fra documentari, film che magari avevano dei collegamenti e quant'altro. Ma forse c'era anche un modo diverso di vivere lo sport, in particolare il calcio, in quell'epoca, giusto?
0: Giustissimo. Ecco, forse, guarda, faccio un paragone, dato che mi hai citato quelli del 2006, che anche quelli ovviamente ho potuto, insomma, viverli proprio in età adulta, però, se mi è consentito, non c'era la stessa magia di quelli dell'82, perché quelli dell'82 comunque sono stati un avvenimento che è andato oltre proprio l'evento sportivo. Si usciva, insomma, da un periodo complicato e anche di sofferenza come gli anni 70, i periodi degli anni di piombo, insomma,
1: Certo.
0: ricordiamo tutti. E quella vittoria ebbe il merito di intanto ridare entusiasmo a una nazione, ma anche di unirla, perché in quel momento forse proprio con quei mondiali è finito il momento della tensione e forse siamo entrati nel momento, chiamiamolo, della spensieratezza, della leggerezza. E quindi quello ha poi, insomma, proprio ci ha arricchito anche da un punto di vista nel percepire il mondo con occhi diversi, ecco, da quello da cui uscivamo.
1: Certo.
0: E poi è vero che, ma poi non so se magari ne parleremo più avanti, era comunque anche un calcio completamente diverso rispetto ad oggi, quindi ecco perché probabilmente è così rimpianto per quelli della mia generazione.
1: Sì, anche esatto, non solo a livello diverso per la natura in sé, ma anche forse come percezione, cioè come noi lo vivevamo, perché se noi pensiamo che c'erano i programmi anche sportivi che guardavamo tutti alla stessa ora, fatti tutti, diciamo, non c'era tutta la scelta che c'è oggi, i vari abbonamenti che uno deve farsi, una partita che la puoi guardare su un portale, su una piattaforma piuttosto che un'altra, molto frammentato adesso. C'erano anche molte più maglie a cui affezionarsi una volta, se vogliamo dirla anche così schiettamente, e c'erano anche appunto personaggi sportivi che rimanevano bandiere nella loro squadra per quasi tutta la carriera, quindi insomma probabilmente c'era anche un altro proprio modo di viverlo, e sia dai protagonisti ma anche da parte nostra di chi lo guardava, insomma.
0: Sì, hai centrato proprio il punto, Fabio. Credo si sia perso intanto il sapore dell'attesa, anche perché l'attesa di quei programmi che hai citato, ricordo, cioè, il programma sportivo per antonomasia della domenica era il 90° minuto, quando alle 18:10 tutti ci mettavamo, tutti, insomma, gli appassionati di sport, ma non solo, ci mettavamo davanti alla televisione per guardare i commenti e soprattutto i gol. E dopo c'era, per chi voleva, per gli appassionati, potevano guardarsi il secondo tempo, ti ricordi, di una partita di Serie A, trasmettevano. E dopo, finché si arrivava a domenica sprint, e la sera, proprio per fare, proprio per collezionarli tutti, c'era anche la domenica sportiva. Quindi appuntamenti ben precisi, però erano quelli. Poi durante la settimana praticamente non c'era nulla, se non qualcosa che passavano nei TG. Adesso è un bombardamento di...
1: Sì, sì, è un abuso
0: quotidiano, e quindi alla fine non riesci più neanche a... Credo che anche lo sportivo sia quasi disorientato, perché poi
1: assolutamente
0: alla fine, per riempire i palinsesti, anche a novembre ormai stiamo già parlando ancora di calcio mercato, e quindi insomma si è perso appunto quello che dicevo prima, il sapore dell'attesa, e è un peccato, perché adesso insomma ruota tutto intorno ai diritti televisivi, e comunque poi insomma, se vorremmo approfondirlo più avanti, anche su, insomma, su alcuni aspetti che secondo me l'hanno e lo stanno danneggiando, il calcio.
1: Sì, che poi anche per riflesso ragiono su un semplice aspetto. Quindi nel 1982 io avevo esattamente 7 anni, e però era già un'epoca in cui io, essendo nato ad Abano, e fortunatamente all'epoca Abano Terme era piena di verde, quel calcio romantico che ci raccontavano, che poi si traduceva anche nelle figurine dei calciatori che noi collezionavamo, eccetera eccetera, e poi comunque si tramutava anche in andare nel campetto, in qualsiasi campetto, cioè dove tu vedevi verde, vedevi due porte anche se non c'erano, e le immaginavi e ti mettevi a giocare. Quindi c'era proprio anche, era un'estensione di quel calcio, mentre adesso, diciamo, è stato un po' catalogato, un po' rinchiuso in un determinato schema, che è quello che anche i ragazzi vanno a fare la scuola calcio, ma diventa quasi un diventa più schematico, ha perso quel romanticismo. Io conosco genitori che hanno figli che nell'età in cui io andavo nel campetto di calcio a giocare o anche nella squadra di provincia, adesso diciamo hanno tutto una sorta che devono andare a fare i provini, investono soldi, sembra quasi sì, un business più che un romanticismo sportivo.
0: La triste realtà purtroppo, e infatti ne parlo in vari capitoli, Fabio. Uno è proprio quello dedicato, è quasi una denuncia sociale che faccio, la chiamo la scomparsa dei campetti di periferia.
1: Ah, vedi,
0: E quello che dicevi, nelle città, ecco, nelle città più grandi c'erano proprio gli oratori,
1: sì.
0: e tanti calciatori di quegli anni infatti ne parlano. Noi siamo cresciuti perché c'erano gli oratori, che a quel pomeriggio si andava a giocare, c'erano addirittura i parroci che magari tiravano calci al pallone insieme ai ragazzini. E nei paesi piccoli tipo il mio, il pomeriggio, tu quando uscivi dopo i compiti, sapevi sempre che negli appezzamenti verdi, quindi non necessariamente nei campetti, ma anche in aree verdi del paese, sapevi di poter trovare coetanei con cui giocare a pallone.
1: Assolutamente.
0: Adesso si è purtroppo perso questa cosa, e è molto triste a pensarsi, ma d'altronde anche i vertici del pallone non hanno mai tenuto conto che, essendo uno sport popolare, avrebbero dovuto salvaguardarlo da certe dinamiche. Adesso tutto ruota attorno, appunto, provini, e spesso, come è uscito in qualche inchiesta, qualcuno chiede addirittura i soldi alle famiglie. Poi non
1: Sì.
0: parliamo dei procuratori a livello nazionale, che ormai determinano
1: Ah, è un
0: dove un
1: disastro.
0: calciatore possa andare, e le società di fatto diventano solo dei parcheggi, cioè, e quindi una società non ha neanche più, tra virgolette, il potere, di fare dei propri tesserati quello che vuole, e infatti i risultati purtroppo li stiamo vedendo e pagando.
1: Eh sì, tu credi che sia una diretta conseguenza quella che per tre mondiali di seguito non li abbiamo guardati dal divano?
0: Sì, è tutto collegato. Dopo ne parlo anche nel mio libro. Poi è chiaro, senza voler fare una polemica fuori diciamo, dall'aspetto prettamente sportivo, è chiaro che quando ci sono formazioni che hanno nell'11 titolare 10 se non 11 stranieri, poi hai voglia di dire, la nazionale fallisce. Sì, ma quei poveri allenatori che vengono di volta in volta chiamati, credo che abbiano anche francamente poco materiale su cui lavorare. E insomma, abbiamo visto, insomma, ai 12 anni non a caso che rimaniamo fuori dal mondiale, ma senza dimenticare magari il mondiale del Sudafrica o quello in Brasile, dove non è che abbiamo fatto delle belle figure. Quindi alla fine i 12 anni diventano quasi 20, quindi
1: Sì,
0: proprio dal
1: poi
0: mondiale del 2006 non abbiamo più avuto una rosa all'altezza, ma era normale che si andasse a finire lì.
1: sì, ma che poi vedi la cosa assurda, quella che veramente impressiona, è che a livello di squadre giovanili, di primavera, di nazionale anche under 21, cioè, in questi anni abbiamo invece ottenuto molti riconoscimenti, diciamo che il livello è molto alto e quindi c'è proprio un qualcosa che da quella sorgente, da quella fonte, c'è qualcosa che poi si inquina ovviamente quando si arriva al mare probabilmente al mare della nazionale maggiore o della Serie A, insomma, perché evidentemente c'è qualcosa che si. C'è un problema di base, però voglio dire c'è anche un problema probabilmente anche da un punto di vista non so di che tipo che poi ha combinato tutti questi casini, insomma, ecco, a livello di squadre maggiori, perché effettivamente quello che ti dicevo prima, cioè quando noi eravamo ragazzini e c'era l'uomo bandiera di ogni squadra, piuttosto che anche lo zoccolo duro della nazionale che attingeva alle principali, ecco, mettiamola così, le squadre più blasonate, insomma, quelle più conosciute dove c'erano molti più tifosi. quella era una cosa comunque che ti faceva affezionare anche al calcio, anche chi magari il calcio non l'ha mai praticato. Oggi effettivamente io faccio fatica a mantenere l'amore verso la mia squadra calcistica, che non voglio dire in questo momento, ma anche se qualcuno lo sa, ma cioè faccio fatica a trovare un italiano all'interno di quella formazione, quindi.
0: Certo, guarda, mi dai l'assist per dire che insomma, ieri è venuto a mancare Sandro Mazzola, e mentre qualche settimana fa è venuto a mancare Franco Baresi. Ecco, erano due delle bandiere di Milan e Inter, e persone che al di là del calciatore avevano un profilo umano che andava oltre, riconosciuti dai tifosi di tutte le squadre. Ecco, ormai nelle squadre figure così non ci sono più, e questo ha fatto disinnamorare i tifosi, anche quelli più accaniti, che effettivamente non si riconoscono più nelle squadre di club. Quindi nella nazionale la situazione peggiora, perché, e questo è un problema, io sento tante persone che non guardano neanche più la partita della nazionale, che era quella che magari univa, anni 80, anche anni 90, univa quando c'era una partita importante della nazionale. Stasera guardiamo la nazionale, stasera gioca l'Italia. Adesso non è più così, anzi, proprio viene quasi snobbata, e questo è un vero peccato su cui chi gestisce la baracca pallonara dovrebbe riflettere.
1: Ma secondo me hanno ancora troppi dollaroni davanti agli occhi per poterci riflettere. Quando magari verranno a mancare anche a loro, allora forse qualche riflessione la faranno. Anche perché poi, sai, quando diventa tutto poi merchandising, perché forse una volta, ecco, mettiamola così, il gruppo dei tifosi poteva anche, in un certo senso condizionare, o perlomeno venivano presi in considerazione. Adesso, se ci pensiamo, ci sono aziende, perché sono diventate aziende sportive, che gli introiti ce li hanno anche attraverso la pubblicità, piuttosto che appunto il merchandising dei prodotti, la vendita di profumi, magliette, cose collegate che non c'entrano magari nulla con il calcio giocato, insomma, ecco, quindi, oppure investimenti che magari non fanno parte di ripeto, anche di un'altra categoria. Quindi sono anche tante cose, voglio dire, che sono entrate in gioco, e appunto anche le piattaforme stesse, quindi gli
0: Sì,
1: appalti che.
0: assolutamente. Poi abbiamo calciatori, Fabio, che fatturano come delle multinazionali, cioè calciatori che hanno dei fatturati che vanno, cioè, più alti delle società stesse. E quindi qui si è creato un cortocircuito preoccupante. Per quello dico, finché resta in piedi, io credo che siamo ormai a livello di raschiare il barile, perché più di tanto avanti così non so come si possa andare. Però
1: Non
0: vedo
1: lo so.
0: che nessuno sembra preoccuparsi, si doveva aspettare questa riforma della nazionale per migliorare il calcio. Poi abbiamo visto che è stata bocciata sul nascere la prima scelta, e quindi anche lì sembra sempre, facciamo come i gamberi, quindi
1: Stendiamo un velo pietoso,
0: stendiamo un velo pietoso anche per come è stata gestita, anche per le scuse che sono state accampate insomma, a proposito di bandiere, per far fuori Maldini. È stato chiamato e poi è stato fatto fuori con delle scuse perché non accettava le condizioni. Cioè, quindi capisci che è tutto un cortocircuito che continua ad alimentarsi, però prima o poi si deve arrivare al dunque. Almeno quello è quello che dovremmo sperare se vogliamo migliorare la situazione, altrimenti va bene così.
1: Sì,
0: Poi.
1: ma esatto. Io, diciamo, credo che però abbiamo perso una grande opportunità, perché il default poteva essere appunto questi tre mondiali mancati. Dovevano creare proprio cioè un reset totale, e tutto sommato io questo reset non lo vedo, insomma, proprio per le scelte che hai detto tu, quindi mi dovrò dire ok, vediamo adesso cosa fa una nazionale gestita da Mancini, ma insomma è compagnia bella con giocatori che potevano essere anche, diciamo, accantonati proprio perché se dovevamo ricominciare dovevamo probabilmente attingere dalla nazionale giovanile un po' di più, insomma, ecco,
0: Certo,
1: o creare comunque le basi anche per un futuro, quello che voleva fare, insomma, credo Maldini nel suo entourage.
0: la percezione, secondo me, è che ancora una volta si siano volute mettere delle pezze o delle toppe, e invece di dire adesso ripartiamo da zero con un progetto. Certo, ci vorrà un po' di tempo, ma almeno
1: Certo.
0: adoperiamoci in una strategia che possa finalmente portare a qualcosa di buono. Invece qui rimaniamo sempre lì per galleggiare, per magari dire stavolta centriamo la qualificazione ai mondiali, magari sarà così, ma poi cosa andiamo a fare ai mondiali? Cioè, alla fine, se ci pensiamo, anche quest'anno, ovviamente non dico che sia meglio, però se andavamo ai mondiali con le formazioni che abbiamo visto, e non credo che la nostra Italia potesse ambire forse a passare i gironi, ecco, ma poi ci fermavamo lì,
1: Sì.
0: perché insomma la qualità è quella che è, e insomma è un dato oggettivo, credo.
1: Certo. Sì, la qualità e anche la mentalità, mettiamola così, il gioco, c'è proprio c'è tutta una serie di fattori, non è solo il talento, perché sì, è vero, l'abbiamo visto comunque un po' di tempo fa con i mondiali del 2006, ma anche quelli del 90, se vogliamo metterla, perché comunque io ero innamorato di quella nazionale. Cioè, voglio dire, insomma, lì c'erano dei talenti veri e propri, però non credo che a un certo punto le nuove generazioni.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-256-3058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 0946 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Siano tutti brocchi.

mattino al grande spirito. Oh grande spirito, mentre la prima luce sfiora le cime delle montagne e l'aquila saluta l'alba, alzo le mani al cielo in segno di gratitudine. Possa il calore del sole risvegliare il mio cuore e il vostro cuore per percorrere il sentiero della verità e dell'armonia. Che il soffio del vento mattutino porti via ogni pesantezza, lasciando solo pace e scopo. Onoro gli antenati, la cui saggezza

cui saggezza risplende attraverso la nebbia. Guidando i miei passi con coraggio e compassione, mentre la terra si muove sotto di me e gli spiriti della valle si levano, possa io ricordare che ogni alba è una promessa, un rinnovamento di vita, forza e sacra connessione con tutto ciò che esiste. Buongiorno a tutti voi.

oggi, mercoledì 23 settembre. Come passa il tempo, cari miei, siamo già quasi alla fine di questo mese. Lunedì è iniziato l'autunno, per i Celti inizia oggi, 23 settembre, perché loro danno una scadenza due o tre giorni dopo all'attuale 21. Bene.

Restare uniti è un appello contro la divisione e quello che cercano di farci fare. Ci sono tante persone che si aggrappano a malapena alla vita. Pensate un po', tutto ciò è allarmante. La gente è stanca di essere stanca, e questa è una verità. È esausta e sente che l'unica opzione è mollare tutto, ma io dico no, tenete duro. Purtroppo, pensate, tutto questo è premeditato ed è quello che vogliono. Voi non avete un'idea da cosa stia passando qualcun altro. E quindi vi chiedo e chiedo, cercate di essere gentili, aiutate quanto potete e fate del vostro meglio per risollevare gli altri con supporto, incoraggiamento e soprattutto con belle parole gentili. Abbiamo bisogno di comunità ora più che mai, e purtroppo dobbiamo essere uniti. Non possiamo unirti, alzarti e combattere questi parassiti che ci circondano e ci spingono, pensate un po', a combatterci a vicenda, perché loro poi ne godono, no? Litigare, bisticciare, proprio per le sciocchezze più inutili, più stupide. Tutto questo è premeditato. E la loro tattica più usata è quella di dividendoci ci conquistano. Suppongo che anche voi avete fatto questo pensiero. Ecco, e bisogna smetterla di cadere nella trappola di questa guerra psicologica. E in ogni singola operazione psicologica fittizia che loro orchestrano, sono così bravi da orchestrare, no? E pensate un po', proprio la distrazione è il loro gioco. Quindi imparate a isolare tutto il caos e la confusione che ci circonda. L'energia, cari miei, fluisce dove si concentra l'attenzione. Tutta la paura, le preoccupazioni, il dubbio in cui si nutrono alimentano, sapete, la nostra sofferenza emotiva. E ricordate che tutta questa sofferenza è temporanea e si verifica all'interno di questa costruzione prigione illusoria. Questo Ra-Helm non è casa nostra, è casa loro. E rimangono, pensate, proprio imbrigliati, intrampolati qui a marcire molti, e lo spero, molti di noi riusciranno finalmente ad uscirne. E dunque tenete duro, mantenete la frequenza, come un giorno avrebbe detto mio padre, che era questo personaggio, era un orso, no? Tanto amore a voi e ai vostri cari. Siate creativi, dotati, talentuosi e soprattutto potenti di quanto vogliono farvi credere. Ed è per questo che cancellano la nostra memoria con ogni reset possibile, per farci proprio dimenticare. Quindi iniziate anche voi a ricordarvi chi diavolo siete e che cosa siete capaci di fare, e iniziate a vivere quell'energia. Solo quando sempre più persone si ricorderanno di cosa erano, di cosa sono state, si uniranno, ricordate, inizieranno a avere paura di noi. E questo era un po' un'attenzione che volevo portarvi stamattina. Sì. Cullatevi con questa musica che è

E poi soprattutto bisogna smettere di chiedere di essere riconosciuti, perché ci sono luoghi, persone davanti ai quali passano anni cercando di dimostrare chi siamo. Diamo di più, comprendiamo di più, perdoniamo di più, ci impegniamo fino allo sfinimento nella speranza che prima o poi qualcuno si accorga finalmente del nostro valore. E quando questo accade, spesso commettiamo un errore ancora più doloroso. Pensiamo di non essere abbastanza, ma non è così. Così restiamo. Restiamo in una relazione nella quale dobbiamo a continuare a meritare l'universo, l'amore, in amicizia, dove siamo sempre noi a cercare, in un ambiente nel quale ogni risultato sembra insufficiente. Diamoci una scossa, restiamo davanti a qualcuno che ci concede briciole e cominciamo a domandarci cosa dovremmo cambiare per meritare finalmente il pane a noi. Ma forse la domanda potrebbe essere anche un'altra: perché continuiamo a consegnare agli altri il diritto di decidere quanto valiamo? Pensate. Nelle visioni invece, guardate, tradizionali di molti popoli dei nativi americani del Nord America, l'identità di un individuo è stata profondamente legata alle relazioni, alla comunità, soprattutto alle responsabilità e al posto occupato all'interno di una rete più grande. È la prospettiva che può ricordarci qualcosa di prezioso, e il valore di una persona non nasce soltanto dallo sguardo di chi ha davanti. A volte crescere significa anche imparare e andarsene, non per orgoglio, non per punire qualcuno, ma perché arriva un momento in cui continuare a chiedere di essere riconosciuti significa cominciare a non riconoscere più noi stessi. Chi conosce davvero il proprio valore non ha bisogno che tutti vedano. Eccoci qua. Ha bisogno di smettere di restare dove viene continuamente dimenticato. Non vi è mai capitato di capire il tuo valore soltanto dopo esserti allontanato da qualcuno o da qualcosa? Sì. E se conosci qualcuno che sta ancora cercando di dimostrare di essere abbastanza alla persona sbagliata, dobbiamo credere a queste parole. Sì, è molto importante. Tutti questi reel, tutti questi e profondi, no, pensieri. Sì.

Ciao Fabio. Come sapete, Fabio viene sempre a trovarmi alla mattina, eh? So che sta... Ecco, mi ha ringraziato per il caffè. Una vittoria che nessuno vede. Massimo mi scrive: caro Ettore, arriva l'inverno, cadono le foglie, meglio ascoltare la tua saggezza. Grazie Massimo. Le vittorie che nessuno vede. Ci sono vittorie che fanno rumore. Un traguardo raggiunto, un successo, qualcosa che anche gli altri possono vedere e celebrare. Poi esistono conquiste completamente diverse, che non hanno medaglie, fotografie o persone ad aspettarti all'arrivo. Sono quelle che conosci soltanto tu. Alzarti una mattina quando non avevi più voglia di farlo, andartene da un posto nel quale stavi perdendo te stesso, ricominciare quando tutti pensano che ormai fosse troppo tardi, imparare a dire di no, smettere di cercare qualcuno che continua a ferirti, tornare a fidarti dopo essere stato tradito. Da fuori magari non è cambiato quasi niente, ma tu sai quante notti ci sono stati dietro quel passo, quante volte hai pensato di arrenderti, quante paure hai attraversato senza raccontarle a nessuno. Ecco che in molte culture dei nativi americani prove personali, responsabilità, esperienza e rapporto con la comunità hanno assunto significati profondi e differenti. Questa prospettiva allora può ricordarci che non tutto ciò che trasforma una persona ha bisogno di essere mostrato agli altri per avere valore. Ah, avete compreso? Je vous compris? Alcune delle conquiste più importanti della nostra vita sono proprio quelle che nessuno noterà. Umiltà. Gli altri vedranno che sorridi di nuovo, ma non sapranno quanto hai pianto. Vedranno che sei andato avanti, ma non conosceranno tutte le volte in cui sei tornato indietro con il pensiero. Vedranno la persona che sei diventato senza conoscere tutte le versioni di te che hai dovuto lasciare lungo la strada. E allora ricordalo quando ti sembra che nessuno riconosca ciò che hai fatto e non tutte le vittorie hanno bisogno di un applauso. Alcune hanno bisogno soltanto che tu sappia quanto ti sono costate. Qual è una... E poi no, ci sono delle conquiste che anche voi avete fatto, no? E le avete fatto in silenzio. Non le avete trasformate in orgoglio oppure per accrescere il vostro ego, ma le avete lasciate là in silenzio. Però tutto ciò fa crescere la vostra personalità nell'umiltà, e questa è la più grande bella cosa che i nativi americani mi hanno insegnato. Sì, che belle cose che vi sto raccontando. Però ci sono anche delle cose molto tristi, sapete. Io ve ne ho già parlato nel tempo, no? Che è la deportazione dei Cherokee nel 1838. I Cherokee era una tribù. E nel maggio del 1838 migliaia di Cherokee
vissero veramente un'esperienza che aveva dell'impossibile da immaginare. Perché quando arrivavano le truppe, no? La giubba blu, costrinsero migliaia di famiglie di abbandonare le proprie tende, le proprie case. E pensate che tutte queste persone, che poi furono radunate e rinchiuse in campi di raccolta, questo pensate che termine, campi di raccolta, come fossero, non so, delle panocchie, no? Che sono state raccolte e messe là, prima di essere costrette a spostarsi verso l'ovest. E tutte queste famiglie dovettero lasciare case, fattorie, beni materiali, la terra d'origine, le loro comunità che abitavano da generazioni. E questo trasferimento forzato scaturì dal Trattato di New Ecota del 1835, firmato da una ristretta minoranza di Cherokee, privi di autorizzazioni da parte del governo della nazione Cherokee, che erano oltre 15.000. Però 30.000 Cherokee si opposero al trattato, ma questo fu comunque ratificato dal presidente Andrew Jackson, e lo firmò, pensate, allo scadere del termine fissato per il trasferimento, cioè in fretta e furia. E il presidente Martin Van Buren ne ordinò l'esecuzione. E nel maggio del 1838 Van

dove morirono migliaia di Cherokee. Fu uno dei più grandi trasferimenti della storia americana. Sì, io lo voglio sempre ricordare questa cosa, perché quando ho letto il libro, beh, voi mi conoscete, ho veramente pianto, perché la prova che hanno passato questi nativi è stata veramente terribile, credetemi. Il coraggio non è l'assenza della paura. Aspettiamo spesso il momento in cui ci sentiremo finalmente pronti, il giorno in cui avremo più dubbi. Il cuore smetterà di tremare e fare quel passo che sembrerà naturale. Ma quel momento molte volte non arriva, perché il coraggio non è l'assenza della paura, ricordatevi. Perché puoi avere paura e partire comunque, puoi avere paura e dire ciò che provi, puoi avere paura e lasciare una situazione che non ti appartiene più, puoi tremare mentre prendi una decisione, a scoprire soltanto dopo che proprio quel passo ha cambiato la tua vita. E in molte culture, in molti popoli dei nativi del Nord America, hanno dovuto subire prove, responsabilità, esperienza e relazione con la comunità, e hanno potuto accompagnare momenti importanti della loro vita. È una prospettiva che anche a noi può suggerirci una riflessione ancora attuale. Affrontare ciò che ci spaventa non significa necessariamente smettere di provare paura. Significa trovare qualcosa per cui valga la pena di attraversarla. A volte quel qualcosa è una persona, altre volte è un figlio, un sogno, la nostra dignità, la libertà, oppure semplicemente la consapevolezza di voler trascorrere altri anni chiedendosi cosa sarebbe successo se avessi avuto coraggio. Ve lo siete mai chiesto? Suppongo di sì. La paura continuerà a dirti che potresti fallire, che potresti soffrire innanzitutto, ma forse sarebbe più sicuro restare esattamente dove sei. Poi un giorno qualcosa dentro di te cambia, diventi forte, no? Non perché hai smesso di avere paura, ma perché hai finalmente trovato qualcosa che hai più paura di perdere. Questa è un po' di filosofia, sì, vi ponete anche voi queste domande, no? E mi viene poi qui da chiedervi, no? Per voi qual è stata la cosa che nella tua vita è diventata più importante della paura? Magari fatemi qualche messaggio. La tua esperienza potrebbe dare coraggio, pensate, a qualcuno che oggi si trova davanti allo stesso passo. E queste parole, no, ti fanno pensare a una persona che sta cercando la forza di andare avanti. Magari ne conoscete molti anche voi, ecco, di poterli aiutare. È molto importante questo. Vediamo qua, ci sono Riccardo da Brugliano, papà dei gemelli Alessandro e Giacomo. Sì, Riccardo, mi ricordo benissimo di te e dei tuoi splendidi figli. Buongiorno Ettore, è sempre bello ascoltarti anche se le storie sono struggenti, purtroppo è quasi sì, è quasi sempre colpa dell'uomo bianco e del profitto, maledetto profitto.

c'è gente che vive su in montagna da solo con una capra. Pensate, quello certamente non pensa al profitto. La protezione civile Paolo da Treviso, di una città del Giappone che non ricordo, usa il termine Iki per indicare il far bene le cose senza vantarsi. Bellissimo, come sarebbe bello conoscere Antonella da Corti. Un abbraccione, cara Antonella. Ciao Ettore, terribile quello che hanno vissuto i nativi, nemmeno immaginabile proprio, cara Antonella. Non si può immaginare in quei territori sconfinati, sai, specialmente in inverno dove il freddo tocca il minimo i 20 gradi sotto zero, con quei pochi vestiti che potevano farsi durante il periodo estivo, con le pelli di bisonte, qualche pelle di cervo, di capra e così via. Cosa hanno sofferto questi popoli? Buonissima giornata a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccione. Sì, cara Antonella, grazie. Oh, Andrea Sceriffo, il mio amico sceriffo, il barbone bianco lo chiamo, il gigante buono. Ciao Ettore, buongiorno, buona trasmissione a te. Sì, questo l'avevo già letto e via. Allora, SMS WhatsApp 3 34 7 1 0 2 6 7 2. Sì, bene.

vi voglio raccontare una storia. Pensate che un soldato Cherokee che arrivò a Napoli. È incredibile, vero? Sì, ma la guerra ci ha portato. Era l'estate del 1944, siamo proprio nel pieno della guerra. Allora, Woody Roach era un Cherokee dell'Oklahoma. Arrivò in una Napoli devastata dalla guerra insieme alla Quinta Army americana. Non ve la leggo in inglese perché ve l'ho tradotta, ecco. Aveva 32 anni, una moglie e tre bambini piccoli, pensate, dall'altra parte dell'oceano, e portava con sé un piccolo cartoncino. Sopra era stampato: il Padre Nostro tre volte nel sillabario Cherokee. Nella trascrizione fonetica Cherokee e in inglese. Pensate, aveva scritto, no? Questo è il suo nome in Cherokee e anche in inglese, per ricordare la sua origine. Bellissimo, no? Roach, come si chiamava, conservò quel foglio durante la campagna d'Italia e poi, pensate, è andato anche nelle Filippine. E la sua famiglia raccontò in seguito che era convinto che quella preghiera lo avesse aiutato a tornare vivo. Che bello è, no? Crederci in qualcosa e portarlo addosso, no? Come porta fortuna, anche se era una preghiera. Ma c'è un particolare che ha più di un significato. Woody Roach parlava fluentemente il Cherokee, e durante la guerra lui e un altro soldato utilizzarono la loro lingua per trasmettersi informazioni militari. Questa è storia, ma non solo qua, anche poi nella guerra contro i giapponesi, che non riuscivano i giapponesi a decifrare quello che loro le informazioni che si passavano. E questa è storia, c'è stato anche un film che ha tradotto, che ha menzionato poi queste situazioni, no? In cui ne hanno beneficiato dei nativi. Allora sì, ne hanno beneficiato dei nativi. Non erano stati addestrati e né arruolati ufficialmente come code talkers. Questo è il termine, code talker, cioè traduttori. Semplicemente possedevano qualcosa che il nemico non comprendeva.

anni dopo hanno ricordato con ironia di essere riuscite a battere con astuzia i tedeschi. E la contraddizione storica è impressionante. Roach era cresciuto anche nelle, pensate, nelle Indian Boarding School, quelle famose scuole dove che anche il Papa è andato a chiedere scusa per tutte le porcherie che hanno dovuto subire quei bambini, ma ne parlerò ancora di questa storia. Le istituzioni costruite per assimilare i bambini nativi alla società dominante. Invece in Palestina non fanno così, praticamente li hanno distrutti. Quando fu portate alla Kiloko Indian School in Oklahoma, inizialmente scappò. Roach scappò, eppure quella lingua era ancora con lui. Aveva attraversato generazioni e assimilazioni e violenza, aveva attraversato l'Atlantico ed era arrivato fino al fronte italiano. Ecco, la storia della sua famiglia andava ancora più indietro. Suo nonno era stato tra i Cherokee costretti dal governo alla rimozione della Trail of Tears, quello che vi avevo appena parlato, il sentiero delle lacrime. Un nipote di quella generazione, un secolo dopo, combatteva in Europa indossando l'uniforme dello stesso paese. Non credo che queste contraddizioni vadano semplificate. Sono precisamente ciò che rende complessa la storia dei nativi americani degli Stati Uniti. Roach sopravvisse alla guerra e sopravvisse anche quel piccolo foglio che aveva portato con sé attraverso l'Italia, questa preghiera. Pensate che oggi questo foglio è conservato nel National Museum America Indian nello Smithsonian. E pensate che questo foglietto è di appena 17.5 x 12.3 cm, ma dentro c'è questa storia enorme. E nel 1944, mentre l'Europa combatteva una guerra mondiale, sulle strade d'Italia risuonò anche la lingua Cherokee. E questa è una storia che vale la pena di ricordare. E io ve l'ho raccontata, che abbiamo avuto anche dei soldati nativi in quel di Italia, che hanno combattuto per liberarci dal nazifascismo. Paolo poi mi scrive: negativo non è il profitto, Ettore, è l'eccesso di avidità senza limiti morali. Mamma mia, se sono vere queste parole, caro Paolo. Beh, ancora adesso sai, adesso ancora di più. Ma cosa serve accumulare? Cosa serve l'avidità? Tanto non vivi in eterno. Sii generoso e soprattutto umile. Io continuo a dirle, sai, queste cose. Perché è la vita, sapete, è la vita. Essere buoni non costa niente. Ma essere cattivi sì, perché ti fai cattivo sangue.

eccomi qua, perché gli ho chiesto a Fabio di andarmi a prendere un caffè. Bene, pensate che c'è un'altra storia che vi voglio raccontare. È la storia di Joseph Medicine Crow. Questo è un indiano Crow della tribù dei Crow. Magari li avete sentiti, no, parlare. Ah, l'altra sera hanno fatto il film L'uomo chiamato cavallo. Magari se qualcuno di voi l'ha visto. È un film abbastanza romanzato, però molte di quelle cose sono vere, perché è vero che i Shoshone era una tribù molto no, erano i cattivi, no? Così si può usare un termine che a me non piace, ma comunque loro andavano sempre in cerca di rubare cavalli a destra e a sinistra, e poi sapete, quando si scontrano con altri gruppi succede che si ammazzano anche. Comunque è stato un film molto interessante, L'uomo chiamato cavallo, che poi hanno fatto anche un seguito, Il ritorno dell'uomo chiamato cavallo. Grazie Fabio, vai via. Ok, ciao. Allora, pensate che rubò decine di cavalli ai soldati tedeschi. Era insito in lui, no, questa cosa di rubare i cavalli. Rubò decine di cavalli ai soldati tedeschi e poi, quando si è allontanato, ha cantato una canzone di vittoria del suo popolo. Sarebbe stato bellissimo, no, vederlo e ascoltarlo. E infatti Joseph Medicine Crow non stava semplicemente fuggendo da una posizione nemica, stava completando nel cuore della Seconda Guerra Mondiale un rito guerriero che apparteneva a una tradizione molto più antica. Era nato nel 1913 nella riserva Crow in Montana, e fin da bambino aveva preso dagli anziani quali fossero le quattro imprese necessarie, secondo la tradizione del suo popolo, per essere riconosciuti come capo di guerra: toccare un nemico in combattimento, disarmarlo, guidare con successo un gruppo di guerrieri e catturare un cavallo appartenente al nemico. E quando entrò nell'esercito statunitense nel 1943, gli venne assegnato la 103 divisione di fanterie. Quelle prove sembravano appartenere a un'altra epoca. In Europa si combatteva una guerra di mitragliatrici, carri armati e artiglieria. Eppure Medicine Crow finì per completarle tutte, aveva imparato tutto. E durante una missione guidò un piccolo gruppo di soldati attraverso le linee nemiche per recuperare munizioni. E in un altro scontro si trovò faccia a faccia con un soldato tedesco, riuscì a colpire il suo fucile, a strapparglielo e poi a sopraffarlo durante una lotta corpo a corpo. Avrebbe potuto ucciderlo, ma quando sentì quell'uomo chiamare sua madre, pensate, decise di risparmiarlo. Mancava ancora l'ultima impresa, il cavallo. E durante un'esplorazione, Medicine Crow vide alcuni soldati tedeschi arrivare a cavallo presso una proprietà. Avvisò i suoi superiori e chiede di poter agire qualche minuto prima dell'attacco previsto per la mattina. Entrò da solo prima dell'alba e con una corda improvvisò una briglia, montò uno degli animali e cominciò a portare via anche gli altri. Pensate che storia! E quando i tedeschi si accorsero di ciò che stava accadendo, Medicine Crow
era già in movimento. Dietro di lui correvano decine di cavalli e secondo il suo racconto erano circa 50 e appartenevano agli uomini delle SS. E fu allora che iniziò a cantare una tradizionale canzone di vittoria del popolo Kru. Fantastico. La guerra moderna e la memoria del suo popolo si erano incontrate nello stesso istante, pensate. E quando tornò in Montana dopo il conflitto, furono gli anziani Kru a valutare ciò che aveva compiuto in Europa. Le quattro imprese erano state completate. Joseph Medicine Kru venne riconosciuto come capo di guerra e nella sua vita non rimase legata soltanto al combattimento, perché prima della guerra aveva conseguito un master di antropologia e negli anni successivi dedicò gran parte della sua vita a preservare la storia e le tradizioni del popolo Kru. Divenne storico tribale, scrittore e custode di racconti tramandati da persone che avevano vissuto eventi come la battaglia di Little Big Horn. E nel 2009, ormai 95enne, arrivò alla Casa Bianca. Barack Obama gli consegnò la medaglia presidenziale della libertà. Era trascorso più di mezzo secolo da quella notte in Europa e davanti al presidente degli Stati Uniti c'era ormai un anziano storico e custode della memoria del suo popolo. Ma dietro quell'immagine rimaneva una delle storie più singolari della Seconda Guerra Mondiale, quella di un soldato che tra armi moderne, uniformi militari, riuscì a completare un'antichissima tradizione guerriera. Mamma mia, che storie! Pensate un po' che storia che vi ho raccontato questa mattina. Ricordatevi anche voi questo nome, che è abbastanza singolare, no? Joseph Medicine Kru. E questa era proprio la sua storia, che perfino il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, lo ha premiato. Pensate un po', ma ormai aveva 95 anni. Sia gloria a questo guerriero Kru. Oh, vediamo qua che è... Ciao Maria Grazia. Allora, grazie a Ettore il coraggio è molto importante, io l'ho sperimentato nella mia vita, gli insegnamenti che ti hai dato stamani sono molto utili. Ciao Maria Grazia. Un grande abbraccio, cara Maria. Spero che, ma non sono, cioè sono insegnamenti sì che sono molto attuali e che noi tutti abbiamo bisogno, no? Cioè sempre, finché non siamo distesi, abbiamo sempre bisogno di insegnamenti, perché nessuno è nato professore. Sì. Poi adesso andiamo verso le ore 9, che poi ci sarà la pubblicità, e vi voglio poi raccontare un'altra storia di Harriet Tubman, che era una signora dal colore scuro e veniva chiamata Moses, come sapete, come Mosè, no? Quello che ha portato in salvo il suo popolo. Beh, questa è una storia molto molto importante. Si parla dello schiavismo che hanno dovuto subire anche sapete, gli schiavisti dal sud, no? Che molte persone che erano schiavi,
che hanno dovuto così subire tutte le angherie del mondo per sempre per l'avidità dell'uomo, hai capito? E questa Harriet Tubman aveva ha creato una storia che è molto bella. E adesso dopo le 9 io ve la racconterò. Intanto mi bevo un caffè.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

Un momento, ecco, passiamo alle iniziative della radio che sono molto importanti, che sono vita, speranza e tutto quel che si può credere in questa radio, che è l'unica radio libera e che insomma tutti voi potete anche venire qua come ospiti, come saggisti, insomma fatevi vedere, perché sapete, per far continuare questa radio ha bisogno anche di voi, e dunque il 5 per 1000 che grazie alla nostra presidente siamo riusciti ad avere dopo anni e anni, e anche per voi è possibile versare il 5 per 1000. Basta dire, quando andate dal vostro commercialista, ragioniere o chi vi fa la denuncia di redditi, dare questo numero, che voi lo sentirete ormai a migliaia e migliaia di volte, però è molto importante, perché speriamo di riuscire a mettere le nostre speranze, no? Di tirar su dei soldini per fare dei cambiamenti anche nella sede. Dunque il numero di codice fiscale è il 01 59 80 90 288. Ecco, quando gli speaker leggono queste notizie, avere sempre carta e penna, oppure c'è anche il sistema solito, tradizionale, che si può versare sul conto corrente postale 25 38 64 59, potete fare un'offerta, no? Oppure anche tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è lungo come tutti gli IBAN, però tenete, adesso io ve lo leggo sempre pianino, voi basta che lo scrivete. E poi voglio sempre ringraziare, non so se saranno in ascolto, ma quando c'è stato il gas Padova, vi faccio, no, cioè sono nomi di fantasia, ma la signora Anna e il signor Agostino sono venuti da me e mi hanno dato qualcosa per la radio e anche qualcosa per i nativi americani da portare su a gennaio, e io non ho parole comunque per ringraziare queste persone. Però l'IBAN per la radio è Imola Torino 20 Empoli 08327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15, oppure venire qua come hanno fatto questi signori, dare qualcosa agli incaricati proposti. Notizie oggi, linea sera, venerdì 25 settembre alle ore 20 e 22, Canale Italia. Alfredo Belucco, presidente nazionale Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, sarà ospite di Riccardo Rocchesso e parlerà di quel famoso disegno di legge 978-2023, che sono i titolati che hanno redatto questo disegno di legge, Erika Stefani della Lega, che permette agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti per scudo penale senza fitto, giudici terzi imparziale con facoltà di pignorare il presunto debitore, compresa la prima casa. Va bene. Poi ci saranno altre iniziative con Moreno Ferrari e Matteo Pera, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Poi domenica 27 settembre, cioè la prossima domenica, nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris e Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide. Guardate che molto bella questa iniziativa, eh? Ore 13 si pranza al sacco oppure presso Casa Vallorc, che bisogna chiamarla. Poi ci sarà il monaco Shaolin Pietro Biasucci, che ci insegnerà a respirare per la salute e riequilibrio. Poi il grande Danilo Leo Lazzarin, che ci racconterà
Cansiglio, ovvero le navi incantate. Suppongo che ci parlerà quando la Serenissima andava a tagliare gli alberi per fare le famose navi da guerra della Serenissima. Ecco, chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Per le prenotazioni chiamare il nostro Luca 329 00 38 988. Ecco, questo è importante. Chi vuole invece mangiare a casa Valorca, che si mangia molto bene, bisogna chiamare Franca al numero 349 09 46 001. Anche questa è una bella iniziativa che io ero presente l'anno scorso. 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Come voi sapete, là c'è stata una cosa immane, no? Più di 2000 morti, sapete ormai. Ogni tanto ne parlano anche così vagamente, no? Però non danno mai colpa a quei farabuti, scusate, uso questo termine, sarà anche improprio, ma di meglio non potrei dire, perché sapevano, addirittura avevano riempito, no? Quella specie di lago lo avevano riempito il giorno prima, per poi alla notte è caduto il monte Toc, dove ha fatto il disastro. Ecco, Vajont, genocidio di poveri. E allora saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo poi al fianco della diga. E tutto questo ci sarà il nostro Luca, che lui è bravissimo. Voi lo sentirete che vi racconterà per filo e per segno tutta questa storia. Ecco, praticamente ci sarà lo stand della radio, dove le nostre spose prepareranno del cibo caldo, dei dolci e dei panini, insomma, ecco, tutto a offerta libera. E poi andremo a visitare l'abitato di Casso e ci sarà una sosta nel negozietto di Teresa, e poi si andrà a fare una passeggiata di fronte l'imponente frana del Toc. Ecco, sempre per prenotazioni 329 00 38 988. Ecco, c'è un, magari per chi volesse venire, bisogna ritrovarsi alle ore 8:15, è importante, davanti alla COP di Castelfranco, per organizzare le auto, perché magari uno che è una persona ne carica altre due o tre, per anche per risparmiare un po' sulla benzina. Poi presenta l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre ore 17:19:30. Ci sarà il dottor, suppongo, Roberto Gennaro, cofondatore di Oxy. Pensate che c'è un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue applicazioni future. Deve essere, no, interessante. Contributo libero di euro 10. Per info e prenotazioni 333 23 82 403. Va bene, poi da giovedì 24 settembre riprende la visione delle bollette qua in sede radio a DAF Energia. Poi, ecco, questa cosa andrà fino a fine mese. Il comune di Campodartico dona 10 alberelli a chi ne facesse insomma richiesta. È importante chiamare l'ufficio ambiente a 049 92 99 845, poi chiamare Alfonso
al 349 58 55 160, che cerca un appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Dai, aiutiamo Alfonso a trovarsi una posizione. E poi, come sempre, c'è possibilità di lavoro, perché c'è un laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili. Cerca giovane che apprezzi il lavoro manuale e creativo, è disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Ecco, chiamare Enrico o Paolo al numero 049 71 02 04. Ecco, se qualcuno avesse qualche, sapete che se è qualcuno che cerca lavoro, qua ce n'è la possibilità, e Radio Gamma 5 vi dà sempre queste possibilità.

Allora, Fabio mi chiede di dare il numero di telefono di Roberto Germano, che tira, che sì, terrà questa conferenza, no? Che anch'io la vedo molto interessante, no? Che questa è una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa. Dunque, si chiama Roberto, questa iniziativa si trova presso Casa Insieme, via Braghettone 20 Tiene, Braghettone 20 a Tiene, e il numero è il 333 2382 403. Caro Fabio, bene. Poi Faustino da Cavarzere, ciao Ettore, come stai? E Fabione numero uno, golosin, goloson, goloseo, Faustino da Cavarzere. Sì, sì, è appena andato via Fabio. Sì, sono proprio delle belle persone. Ettore, metti una musica rilassante. Oca, hey, è più rilassante di questa, Massimo.

Riccardo mi scrive: buongiorno Ettore, è sempre bello ascoltarti anche se le storie sono struggenti, purtroppo quasi sempre colpa dell'uomo bianco e del profitto. Io proprio lo sottolineo, del profitto. Grazie Riccardo, grazie a te Riccardo.

Adesso, come vi avevo promesso, vi voglio leggere questa storia di Harriet Tubman, quella donna che chiamavano Moses. Harriet la volevano schiava perché minuta, la credevano innocua, pensate, perché analfabeta, la ritenevano invisibile perché donna. E invece diventò la persona più temuta dagli schiavisti del sud. Si chiamava Harriet Tubman e la sua storia è così potente che può sembrare una leggenda. Una donna nera, sola, braccata, senza istruzioni e senza armi, che liberò più di 70 schiavi durante la metà dell'Ottocento e li portò tutti a casa, tutti, per questo gli hanno messo nome Moses. Lei era nata schiava nel Maryland nel 1822 e pensate, ma era una cosa non comune, sapete, la sua infanzia fu fatta di frustate, lavori massacranti e fughe impossibili. Pensate che a 13 anni ricevette un colpo alla testa da un sorvegliante che aveva cercato di difendere un altro schiavo, lei a 13 anni. E da quel giorno soffrì di forti crisi, visioni, vertigini, ma chissà che colpo gli ha dato in testa questo lazzarone. E nessuno avrebbe puntato su di lei, no? Ma Harriet decise che la sua vita non l'avrebbe decisa nessuno. E nel 1849 fuggì. Di notte nel bosco, guidata solo dalla stella polare e dalla sua ostinazione. Pensate che potenza aveva questa minuscola donna. Arrivò in Pennsylvania, stremata, magra come un filo d'erba, ma era libera. Ma non gli bastava. Disse una frase che avrebbe cambiato proprio la storia degli Stati Uniti: non sarò libera finché non lo saranno anche gli altri.

scusate, così tornò indietro nel sud tra gli schiavisti dove la ricercavano viva o morta e cominciò a guidare gruppi di schiavi in fuga verso l'Underground Railroad, una rete clandestina di case sicure, sentieri nascosti, segnali segreti. Era una linea sotterranea di libertà. Harriet ne divenne ingegnere. Era piccola e silenziosa, ma determinata, come una forza della natura. Ma cercate di immaginare questa persona, no? Piccola, minuta, mamma mia, ma dentro di lei cosa aveva? Ma ce ne sono ancora donne così? Sì, probabilmente, dai. Però che forza che aveva, Moses. Guidava le fughe nel cuore della notte attraversando paludi ghiacciate, fiumi, confini, e non lasciò mai nessuno indietro. Mai, mai e poi mai. Per questo gli schiavi la chiamarono Moses, come il profeta che portò il suo popolo fuori dalla schiavitù. E gli schiavisti la definivano il fantasma del sud, perché sembrava ovunque e da nessuna parte. Durante la guerra civile americana, Harriet diventò anche spia e guida dell'esercito dell'Unione, e nel 1863 guidò personalmente un raid sul fiume Combahee, liberando più di 700 schiavi in un solo giorno. Dico 700! Una donna alla guida in un'intera operazione militare. Eppure, quando la guerra finì, Harriet tornò nella sua piccola casa nello stato di New York, senza soldi, senza riconoscimenti, senza medaglie. Che potenza! E continuò a aiutare orfani, donne povere e anziani. Morì nel 1913, circondata da persone che la consideravano, per fortuna dico io, un'eroina silenziosa e assoluta. Pensate che adesso questa storia è studiata nei libri e celebrata nei musei, ma sicuramente lei non ne aveva assolutamente bisogno. Ma la parte più incredibile resta questa. Harriet Tubman, una donna schiava, minuta, malata, senza istruzione, riuscì a fare ciò che eserciti, leggi e governi non erano riusciti a fare per secoli. Liberò gli altri e nel farlo liberò se stessa. Per questo le chiamavano Moses. Perché in un mondo costruito per spezzarla, lei aprì la strada e disse al suo popolo: andiamo, la libertà ci aspetta. Andiamo, la libertà ci aspetta. C'è un libro, si chiama Viaggio nella storia. Pensate, se qualcuno, ecco, se qualcuno vuole magari prendersi nota, è ricordata anche tra le storie del libro È tempo di partire. Grandissimo, vero? Molto bella questa storia, no?

Non tutto deve essere spiegato, il valore dell'ascolto. Allora, eh.

suicidi. Raccontiamo un problema e spesso, prima ancora di aver finito, qualcuno ci sta spiegando cosa dovremmo fare. Questa è la logica di quel... No, so tutto io. Eppure ci sono momenti nei quali non abbiamo bisogno di una risposta noi, abbiamo bisogno di qualcuno che rimanga ad ascoltarci. Ecco fatto. Qualcuno davanti al quale non dobbiamo difenderci, giustificarci o fingere di stare meglio, no? Qualcuno capace di lasciare spazio al nostro silenzio, senza riempirlo immediatamente con le proprie parole. Forse una parte della saggezza comincia proprio da qui: capire che non tutto deve essere spiegato, corretto o risolto. E nelle tradizioni dei nativi americani la trasmissione della conoscenza ha avuto anche una forte dimensione orale. Racconti, memorie, esperienze, insegnamenti passavano tra generazioni attraverso la parola e l'ascolto, e in questo rapporto sapere ascoltare poteva essere importante quanto saper parlare. È una riflessione che riguarda, datemi a sentire, profondamente anche noi, che magari questa riflessione non ce le facciamo mai. Perché possiamo dimenticare molti dei consigli che abbiamo ricevuto, ma difficilmente dimentichiamo la persona che nel momento in cui stavamo crollando si è seduta generosamente accanto a noi e ci ha lasciato parlare senza giudicarci. E non ci ha detto te l'avevo detto, e non ha mai trasformato il nostro dolore in una lezione, e non ha cercato di dimostrarci quanto fosse saggia. Era semplicemente là per noi ad ascoltarci. E qualche volta è proprio quella presenza silenziosa a insegnarci più di 100 risposte. A me è capitato molte volte e mi ha fatto crescere. Perché si sa quanto davvero molto della vita ha imparato anche una cosa difficile, e non sempre chi soffre sta cercando una soluzione. A volte sta cercando qualcuno che lo ascolti abbastanza da non sentirsi più solo. E anche tu penso che hai avuto una persona vicino, una persona capace di ascoltarti davvero. Ecco, a volte dire con te mi sono sempre sentito ascoltato è uno dei ringraziamenti più belli che possiamo fare. Cari miei, c'è un'altra storia. Questa mattina vado un po' a storie. Ue Wakaputanga. Sentite che nome. Ue Wakaputanga Moana. Le balene riconosciute come persone giuridiche. Pensate, non ditemi che vado da un palo alla frasca, ma mi piace così intercalare, no? Storie curiose, no? Che vi porto a conoscenza. I leader indigeni del Pacifico stanno, pensate, ridefinendo il modo in cui la legge può riconoscere le balene.

pensate. La dichiarazione per l'oceano We Wap Kaputanga Moana è stata firmata a Rarotonga nelle isole Cook nel 28 marzo del 2024. Infatti un leader indigeno, tra cui il defunto re Maori Tuketia, è il leader delle isole Cook, e la dichiarazione riconosce le balene come persone giuridiche con diritti intrinseci, tra cui il diritto di migrare liberamente, di esprimere i propri comportamenti naturali e di vivere in oceani sani. A me non pare strana sta cosa, anzi mi incuriosisce molto e sono concorde con loro. La dichiarazione è guidata dalle popolazioni indigeni e si fonda su Te Ao Maori e sui valori polinesiani più ampi. Per i Maori le balene o i tokora sono spesso considerate antenati e parenti legate al Waka Kapapa, che è nella loro genealogia, alle tradizioni di navigazione e alle responsabilità di tutela. La dichiarazione riflette questo profondo legame chiedendo la presenza di rappresentanti che possono farsi portavoci degli interessi delle balene nelle decisioni che ne influenzano la sopravvivenza. E guardate che è importante sottolineare che Waka Kaputanga Moana non è un trattato internazionale vincolante e non modifica automaticamente le leggi nazionali, affinché anche le sue protezioni diventino applicabili. I governi dovrebbero sviluppare quadri giuridici all'interno dei propri ordinamenti. Cosa chiede? La dichiarazione prevede la protezione delle aree di riproduzione, di alimentazione e delle rotte migratorie. Sostiene inoltre i Rakui, la restrizione consuetudinaria utilizzate per proteggere luoghi e specie, e incoraggia la conservazione guidata sia delle conoscenze indigene e della scienza. E le balene continuano ad affrontare minacce derivanti da collusioni con navi, l'impigliamento nelle reti da pesca, l'inquinamento, rumore, cambiamenti climatici e altre pressioni antropiche. Ecco, e dalla firma Hine Moana Halo ha collaborato con il More Than Human Life Program della New York University e con il Project CETI, che studia la comunicazione delle balene per esplorare come i principi della dichiarazione possono essere messi in pratica. Avete capito? C'è chi lotta con tutta la sua forza per la conservazione delle balene. A volte no, noi vediamo questi documentari che vediamo le balene alzarsi, spruzzare, che è di una meraviglia immensa, perché loro sono gli abitanti del mare, fin dai secoli dei secoli. Però purtroppo c'è il Giappone che fa ancora la caccia, e non so se sia stata proibita, ma ho dei grandi dubbi.

Stereo Rock 10 anni dopo. 10 anni dopo, uno dei tra i più grandi raduni di popolazioni indigene della storia del Nord America a Stereo Rock, un piccolo e determinato gruppo di circa 125 difensori dell'acqua. Ne avevo già parlato, ma mi piace sempre ricordarvi questa cosa, perché io ho partecipato in parte a portare anche dei piccoli aiuti a questi presidi per la difesa dell'acqua. Forse l'1% della popolazione totale degli accampamenti al loro apice si era riunito a Stereo Rock, a circa 24 chilometri a sud del fiume Cannonball, per commemorare, riflettere, piangere e guarire. Negli ultimi 10 anni quasi tutti i presenti hanno combattuto contro gravi problemi di salute e tutti hanno perso amici e familiari, da malattie respiratorie a problemi epatici non legati all'alcol, fino a tumori cerebrali e cancro. Io e la mia collega Sophie Sullivan in missione abbiamo compreso il perché. Mentre il gruppo si sistemava sotto il cielo cupo del Nord Dakota in attesa della prima cerimonia, l'aquila si è librata in volo sopra di noi, scrutandoci dall'altro prima di virare verso est in direzione del fiume Missouri. Appena siamo entrati nella sala della cerimonia, l'aquila è venuta a benedirci, ha detto Arvon Locking Horse, leader spirituale Lakota e custode della 19ª generazione della sacra pipa del vitello del bisonte bianco. Questa è una storia che veramente è molto affascinante. La terra è malata e ha la febbre, disse così, ricordando a tutte le persone che erano presenti a Standing Rock, che è una riserva, sapete, e che hanno sacrificato la propria vita e sono state maltrattate dalla polizia e dalla Guardia Nazionale. Mini Vacconi significa acqua e vita, è una sacra responsabilità di tutti. Nulla è cambiato se non la nostra età, aggiunse. Poi tutti i presenti si sono fatti una risata. Perché ho voluto ricordarvi di questo? Perché noi siamo andati a trovare Arvon Locking Horse, che è proprio questo leader spirituale. Eravamo andati là a trovarlo nella sua casa. Gli avevamo portato del cibo che pensavamo di condividere, ma poi è a tutto un via vai questa persona, no? Che è molto importante tra i nativi, e dunque c'è tutto questo andi rivieni di persone che gli fanno omaggio della loro presenza, e così non abbiamo potuto poi parlare più di tanto. Ma è veramente un bel personaggio che ha un'energia specifica molto potente. E voi sapete che la battaglia famosa di Standing Rock era quella che dal Nord Dakota volevano far passare un oleodotto sotto il Missouri, e i nativi si sono battuti perché questo non avvenisse. Fortunatamente ciò per adesso non è successo, e loro, ecco, importante è che la loro battaglia di allora, che tuttora ci sono delle persone in prigione perché si sono battuti proprio a piè sospinto perché ciò non avvenisse, e però evidentemente qualche violento lo hanno messo è ancora in galera.
E qua è arrivato il mio ospite, che poi vi presenterò alle ore 10 e parleremo di un tema molto potente e molto specifico, che sicuramente vi farà molto piacere. Ecco, vedete perché i temi, sapete, legati all'ambiente sono sempre temi che questa radio ci ha tenuto sempre tanto, no? E noi affronteremo proprio con lui questi temi, proprio sentirete dalla sua voce anche tutte le attività e le iniziative che stanno facendo per preservare l'ambiente, che è così talmente disastrato. Bene, adesso prima di arrivare alle ore 10, no, vi voglio leggere un tema in cui avrò fatto qualche accenno nel tempo, no? Quanah Parker, forse io ho fatto qualche accenno, no? Che è stato l'ultimo capo dei Comanche. Anche questi, sapete, popoli bellicosi, popoli che hanno fatto la storia nel West, no? E Quanah Parker è stato l'ultimo capo. E lui visse la distruzione di un mondo e divenne un leader nel difficile mondo che ne seguì. Era nato tra il 1840 e il 1850. Perché l'anno esatto non si sa con esattezza. E Quanah era figlio del capo Comanche Petano Kona e di Cynthia Ann Parker, che era la madre. Cynthia Ann, la mamma, era stata rapita da bambini da Fort Parker nel 1836 e adottata dai Comanche. E col tempo era entrata a far parte della comunità a tutti gli effetti. Quanah crebbe interamente all'interno della cultura Comanche, diventando un cavaliere, un cacciatore e un guerriero eccezionale. Negli anni 70 dell'Ottocento emerse come leader influente tra i Comanche Wakadi, perché anche là c'erano tutti questi sottogruppi, una delle bande che continuavano a opporsi alla reclusione nelle riserve. Quanah partecipò all'attacco contro i cacciatori di bisonti ad Adobe Walls nel giugno del 1874, un evento che contribuì a scatenare la guerra di Red River, fiume rosso. Tuttavia i Comanche non dovevano affrontare solo l'esercito degli Stati Uniti. I cacciatori commerciali stavano rapidamente decimando le enormi mandrie di bisonti da cui dipendeva la vita delle popolazioni delle grandi pianure. I soldati attaccavano i villaggi, bruciavano le abitazioni, distruggevano le scorte alimentari e catturavano o uccidevano i cavalli. La distruzione di quasi 1500 cavalli nel Palo Duro Canyon inflisse un colpo particolarmente devastante. Pensate che qualità di mascalzoni, per uso un termine anche morbido, cosa hanno fatto i soldati? Hanno ucciso 1500 cavalli. Tutto per poi reprimere i Comanche, no? E nel giugno del 1875, con la scomparsa dei bisonti e il suo popolo in lotta per la sopravvivenza, Quanah guidò la sua banda verso Fort Sill nel territorio indiano. Non si trattò di una semplice resa dello spirito, fu una decisione presa di fronte alla fame, alla pressione militare e alla deliberata distruzione del loro stile di vita.
poi il capitolo successivo della vita di Quanah Parker è ciò che rende la sua storia così straordinaria. Imparò a negoziare con i funzionari governativi, allevatori e politici, continuando al contempo a difendere gli interessi dei Comanci. Sostiene accordi di pascolo che portavano risorse economiche alle comunità tribali. Divenne un allevatore di successo e si recò a Washington a parlare a nome del suo popolo. Si oppose ai tentativi di cancellare l'identità Comanche e divenne un importante difensore delle pratiche religiose dei nativi. Quanah visse infine nella celebre Star House, la casa della stella, vicino a Cache in Oklahoma. Così i funzionari governativi così chiamata per le grandi stelle bianche dipinte sul tetto, lì riceveva la visita di presenti e allevatori e funzionari governativi. Eppure dietro l'apparenza di collaborazione continuava a battersi contro la perdita delle terre e l'indipendenza dei Comanci. Quanah Parker morì nel 1911 e la sua vita attraversò un arco temporale che andava dall'epoca in cui i Comanci controllavano ancora vaste aree delle grandi pianure meridionali fino all'era delle ferrovie, dei ranch recintati, dei telefoni e delle automobili. Spesso viene ricordato semplicemente come l'ultimo capo dei Comanci, ma tale titolo non basta a raccontare la sua storia per intero. Quanah fu guerriero, negoziatore, allevatore, leader religioso e stratega politico, un uomo costretto ad adattarsi senza mai rinunciare alla propria identità, e questo fa forte l'uomo, no? Ecco, e qua c'è anche una storia che parla di Quanah Parker, se magari qualcuno gli interessa. Storia dei Comanche, storia del Texas, storia dei nativi americani. Ecco, così anche questo capitolo è chiuso. Adesso stiamo andando verso le ore 10, come vi dicevo ho un ospite. Intanto ci ascoltiamo ancora della bella musica. Il numero 6 è

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
8: Cosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
8: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
8: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
2: 8
11: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Eccoci da nuovo in diretta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ho con me un ospite molto gradito, in cui ci tenevo tantissimo ad averlo qui con me. Non è uno nuovo per quanto riguarda la radio, perché mi diceva che è venuto qualche volta con Luca. Lui è un dirigente, uso questo termine anche se a lui non piace, di Lega Ambiente di Saonara. È vero, Antonio?
1: Sì, è vero.
0: Ecco, lui si chiama Antonio ed è presidente, sei presidente?
1: No. Io sono un socio della Lega Ambiente. Mi sono preso un incarico, un settore che tu già conosci.
0: Sì.
1: E opero lì all'interno di questo circolo di Lega Ambiente, Saonara e Vigonovo.
0: Infatti io ho partecipato qualche volta a qualche loro iniziativa, perché loro, pensate, hanno un pezzo di terra, uso questo termine, che probabilmente col tempo questo pezzo di terra si diventerà più grande, ecco. E loro danno la possibilità alla gente di fare i classici orti sociali, ed è una bella cosa, sapete. Poi ci saranno anche delle sorprese più avanti, ma io sicuramente avrò modo di avere Antonio ancora qui con me, perché è una figura veramente a cui veramente, credetemi, ci tengo. E così possiamo porci e porgli anche delle domande, in cui adesso lui spiegherà un po' cos'è Lega Ambiente in una situazione sociopolitica che abbiamo qua in Italia. Mi viene in mente da dire il tram, il taglio degli alberi, l'inquinamento e tutte quelle cose che adesso sentiremo da lui, la visione che ha lui e il suo gruppo, ecco. Caro Antonio, cos'è la vita per te?
1: Ecco, allora, naturalmente quello che andrò a raccontarvi oggi è il mio punto di vista, e quindi quello che io ritengo sia per me vero, almeno in questo momento. Poi fra 5 minuti entrerò in possesso di altre verità, perché per me la verità, quella grande, non è altro che un diamante dalle mille sfaccettature. E io oggi, raccontandovi quella che ho io della visione della vita, faccio parte di quella piccola sfaccettatura di questo grandissimo diamante, che però, siccome ruota, perché viene illuminato dalla luce, ogni tanto cambia luminosità e diventa un'altra sfaccettatura, un'altra verità. Allora, che cos'è la vita per me? Potrei riassumerla in due o tre parole. La vita è energia in movimento. Detto questo, io non so quanti ascoltatori hanno compreso quello che ho appena detto. Se invece vogliamo allargare di più il concetto di questo che ho appena detto, potremmo dire: la vita è tutto ciò che è per tenere, diciamo, in vita l'esistente, cioè per permettere alla vita di ognuno di noi di manifestarsi. Quindi è, come dire, il campo, l'ambito dove si celebra la vita istante dopo istante. Ma possiamo andare anche un pochino più avanti e magari raccontarla a mo' di fiaba o di immaginazione, per come me la immagino io. Dobbiamo, come dire, però appoggiarci a dei supporti, a degli elementi facilitatori. Dobbiamo collegarci alla nostra, come dire, alla nostra cultura, alla nostra religione. Noi veniamo da un territorio dove nell'infanzia ci hanno detto, ad un certo punto è arrivato questo grande regista, questo grande creatore che chiamavano e chiamano tuttora Dio, e decise di manifestarsi all'intero universo attraverso la creazione, questo grande disegno, questo grande progetto. Bene, in questo suo grande progetto che conosciamo bene leggendo la Bibbia, lui nell'arco di 7 giorni creò tutto ciò che serviva perché la vita si manifestasse. Quindi, tornando sempre a un'altra visione, immagine che posso trasmettervi su quello che per me è il concetto della vita, creò la scenografia dove entrava in azione la rappresentazione della vita. Quindi crea la scenografia, luce, la notte, i mari, la terra, il cielo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci mise dentro i personaggi all'interno di questa scenografia, gli animali, inserì dentro anche degli elementi che permettessero a questi personaggi di manifestarsi, di essere, quindi di vivere, quindi gli elementi fuoco, terra, aria, eccetera, eccetera. Per ultimo pensò, ma chi è che tra i personaggi potrebbe meglio esprimere quello che è l'intendimento della mia creazione? E lì pensò di creare un personaggio, una creatura che in un certo qual modo lo rassomigliasse. E quindi creò l'uomo, poi vide, vabbè, che girovagando nella sua sala regia si annoiava un po', allora creò anche, così racconta la Bibbia, non lo dico io, creò anche la donna, cioè il suo, come dire, complementare, elemento complementare. E disse, guardate, voi state qui nella mia sala di regia, questo piccolo Eden, piccolo paradiso terrestre, e qui osservate la commedia che va in scena sulla mia creazione, che vedete è lì, no, gli animali, i monti, le montagne, e vi godrete questo spettacolo. E loro per un certo periodo di tempo si, come dire, si appagarono di questo progetto. E a un certo punto però disse, guardate, questo è il vostro, diciamo, paradiso terrestre, però attenzione, lì c'è un albero, c'è un luogo dove non potete entrare. Quello lì io lo intendo, vabbè, nella Bibbia lo chiama il melo, a me piace tantissimo gli alberi e quindi anche il melo, ma era una raffigurazione, però per me quello era l'albero della vita. E quell'albero lì era un passaggio, come di una specie di canale uterino, dal quale chi attraversava ed entrava in quell'albero della vita usciva dalla sala regia, usciva quindi dal grembo materno o paterno del creatore ed entrava in quella scenografia, in quel palcoscenico dove si celebrava la vita. E perché disse fate attenzione? Perché nel momento in cui voi passate ed entrate in quell'albero della vita, è lì a un certo punto perderete tutto quel ben di Dio, quel ben di Dio che vi ho dato io, e comincerete a esplorare un altro tipo di vita. Il passaggio è molto interessante ma anche molto delicato. Finché erano nel ventre materno paterno del creatore, loro non erano coscienti di chi erano e chi fossero, perché erano parte integrante del creatore, quindi erano incoscienti. Nel momento in cui loro tagliano il cordone ombelicale col creatore ed entrano in scena nel palcoscenico della vita, diventano coscienti. Però giustamente, essendo sempre parte del creatore, loro avevano anche tutti gli strumenti per poter muoversi in questo palcoscenico che chiamiamo vita e che doveva in scena la grande commedia universale, diciamo. Essendo coscienti, loro avevano tutti gli strumenti per comprendere la recita che andavano a mettere in onda, se fosse una recita che li avvicinavano al loro creatore oppure si allontanavano, quello che io intendo il bene e il male. Cioè il creatore gli dette una bussola che io chiamo coscienza, che ci può, se vogliamo, orientare costantemente ad avvicinarci al bene, cioè alla fonte di creazione, o allontanarci. Questo per me è il bene e il male.
0: Perché siamo qui secondo te, Antonio?
1: Ecco, siamo qui perché in base alla scelta di Adamo ed Eva, cioè di nostri progenitori, e si sta perpetuando di vita in vita questa nostra esperienza, dove noi un po' alla volta, grazie a questa bussola che io chiamo coscienza, noi possiamo comprendere perché siamo stati messi al mondo e qual è il nostro fine, il nostro scopo, che è quello di riconoscerci fonte della creazione, fonte del creatore. C'era Franco Carraro, il fondatore, che diceva: questo grande regista io lo chiamo l'assoluto, cioè questa intelligenza immensa che ha creato quello che noi vediamo magari nelle sere stellate, tutto quel ben di Dio, diciamo così, è quello il grande regista. E noi abbiamo deciso di staccarci da lui, entrare in scena, cioè vivere la vita per poter riconoscerci in chi ci ha dato questa grande possibilità. Non è facile, perché sai che queste esperienze che di vita in vita veniamo a vivere ci presentano un sacco di, come dire, sorprese. Ma in pratica noi dobbiamo recitare un copione, e lui ci ha dato anche dei doni rispetto agli altri personaggi. Cioè, in questa grande scenografia ci sono anche gli animali, ci sono gli uccelli, i pesci, c'è, come dicevo, tutto ciò che è frutto della creazione. Ma a noi ha dato la possibilità di cambiare copione, cioè col libero arbitrio io in ogni momento decido che parte recitare. Questo però è il mio modo di vedere, di rappresentare la vita.
0: Ci sono dei punti d'appoggio, no, molto importanti, che vorrei chiederti, no? Anche un tuo punto di vista, che secondo me è importante, perché io ho capito un po' la tua filosofia ed è quella che che seguo anch'io. Allora, ci sono dei punti d'appoggio e vorrei che magari tu spiegassi ai nostri ascoltatori, tipo le religioni, le culture, i popoli. Mi disturba, però ti chiederò anche la politica, che questa è una cosa che proprio non la vorrei mai affrontare. E poi l'economia e il denaro, purtroppo. Se siamo così immersi, no, nell'avidità e magari nell'invidia anche rispetto agli altri, ecco, per te questi punti d'appoggio sono fondamentali per la vita? La vostra visione di Lega Ambiente come si sposa con religioni, culture, popoli, politica, economia e denaro?
1: Ecco, allora apro una parentesi. Lega Ambiente è uno di questi elementi facilitatori attraverso il quale noi ci avviciniamo a una parte della scenografia creata dal grande regista, che è la natura. Chiusa parentesi. Oggi invece vorrei parlare della visione che ho io della vita attraverso questa grande commedia che viene messa in scena, di cui noi esseri umani siamo protagonisti, di questa commedia che avviene all'interno di un grande teatro per noi, ma che è un granello di sabbia nell'universo, che è la Terra. Bene, noi in questa grande scenografia indossiamo un abito, ovvero nel momento in cui io esco dal ventre materno-paterno del paradiso terrestre, mi accorgo che quell'abito che io chiamo corpo fisico, che il creatore mi dà, non mi va più bene, cominciano i guai. Cioè, nel momento in cui entro nel teatro dico: no, io ho bisogno di un costume per recitare la mia parte. Cioè, voglio, siccome vedo altri personaggi, questo è un grande teatro che non conosco, o meglio, mi è stato raccontato, vedo il serpente, vedo il giaguaro, conosco, sperimento il freddo, il caldo, la pioggia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè comincio ad apprendere la vita, io ho bisogno di, come dire, innanzitutto non riconosco più questo corpo fisico e lo ricopro soprattutto nelle parti, quelle più importanti, che sono le parti che danno la vita. Noi siamo l'unico animale che si copre con un abito, perché si vergogna del suo corpo. Figuriamoci poi, usciamo poi dalla linea che deve essere rappresentata la cultura. E allora è chiaro che comincia a sviluppare il principio di separazione. Io non mi sento a mio agio in questo palcoscenico, in questa commedia. Mi sento isolato, mi sento separato. Mi manca qualcosa. E vado a cercarmi quel qualcosa che mi manca, perché mi sto allontanando dalla mia coscienza, la coscienza che nel paradiso terrestre mi appagava, mi faceva sentire completo. Qui, nella scena della vita, comincio a sentirmi incompleto. E allora vado a cercare dei facilitatori, dei supporti. E in questi supporti io trovo la religione, la cultura, la politica, l'economia, eccetera, eccetera, eccetera, che sono dei supporti, sono dei facilitatori, perché è chiaro che io senza cultura, senza andare a scuola, senza frequentare un ambiente magari un po' più attento e delicato, quale può essere la filosofia religiosa, eccetera, eccetera, mi aiutano un po' alla volta ad agevolare la mia vita. E quindi la scuola, eccetera, eccetera. Però comincia e aumenta il principio di separazione. Cosa voglio dire con principio di separazione? Non mi sento più completo e adeguato per come il creatore mi ha permesso di entrare in scena. E comincio a costruirmi l'ego. Dici, ma che cos'è l'ego? Ma l'ego non ha niente di sbagliato. L'ego è quell'elemento che mi permette di distinguermi da te che sei di fronte, da un microfono, cioè da esseri animati e esseri inanimati. L'unico problema che ha l'ego è che non è consapevole, non mi trasmette la consapevolezza. Io chi sono? L'ego non lo sa. Perché? Perché l'ego, attraverso la cultura, la religione, il prete, la suora, il maestro, la famiglia, i parenti, eccetera, eccetera, eccetera, mi ha fatto perdere il contatto con chi sono e mi sono identificato con il vestito, l'abito, il costume messo in scena dalla cultura, dalla religione, dagli amici del bar, dal datore di lavoro, dal compagno, dalla compagna, eccetera, eccetera, eccetera. Non riconoscendo più il mio nucleo creativo per il quale io sono venuto al mondo, sto facendo questa esperienza per riconoscermi o riconoscere l'origine della vita, io mi identifico con qualcosa che non sono io, che io, semplificando, chiamerei avere. Noi ci dibattiamo tra essere e avere. Quindi l'ego ti permette di soddisfare i tuoi bisogni, la macchina, la laurea, la famiglia, cioè soddisfa i tuoi bisogni, le tue necessità, che sono importanti, soprattutto in questa società dove senza questo soddisfacimento dei bisogni sarebbe quasi impossibile viverci. Però ci allontana dall'essere. Allora, guardando la solita bussola che ci ha dotato il grande regista, il creatore, che è quella che ci permette di orientarci, avvicinarci a lui, allontanarci, ecco, io oltre ad avere devo anche cominciare a fare una ricerca dell'essere. Chi sono? Perché sono qui? Cioè, dare un senso compiuto alla vita.
0: Sai qual è il motto della mia associazione?
1: Dimmi.
0: Essere, non apparire.
1: Ecco, perché nell'apparire noi soddisfiamo il bisogno di essere accettati dagli altri.
0: Tu hai toccato proprio un tasto che a me sta molto a cuore,
1: sì.
0: Cioè, l'ego, hai toccato questa parola, no? Di tre parole, ego, mamma mia, io per certi versi lo combatto, sai, perché conosco molte persone che hanno questo ego così potente, così importante, che le fa ragionare dalla quotidianità, perché loro devono impersonare un qualcosa e più bravi e più belli di loro non c'è nessuno. E sì, a me, cioè, è un messaggio che mi hanno dato, sai, i nativi americani, questo, perché loro la prima cosa che ti fanno è proprio quella di toglierti l'ego,
1: eh sì,
0: e di farti molte iniezioni di umiltà, che è, sì, la cosa che tu puoi affrontare la vita, no? Così. Però mi sei piaciuto molto. E che visione hai dell'economia, del denaro, questo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, diciamo che un altro elemento o supporto, facilitatore della nostra vita, e guai se non ci fossero, è il denaro. Ma tornando alla nostra origine, dove questo grande regista, quando ha creato l'impianto scenografico che chiamiamo universo, ma tornando giù al nostro, alla nostra piccola casa, terra, ci ha messo tutto quello che ci serve per mantenere il nostro corpo in vita, quindi soddisfare i nostri bisogni, dove c'è anche l'ego. E da questo punto di vista è sacrosanto, però, quindi ci ha riempito di risorse, che noi, diciamo, queste risorse, nel momento in cui cominciamo a conoscerle e a scambiarle, prima conosco la caverna, poi conosco il fuoco, poi conosco, no, tutti questi elementi che fanno parte della scenografia nella quale si svolge e si recita la vita di ognuno di noi, mi accorgo che mi facilita la vita se anziché una grotta io, non so, ho una capanna un pochino più protetta, magari chiusa tutta intorno in modo che non entri più l'orso o il lupo di notte. Quindi comincio a utilizzare le risorse messe lì dal creatore per rendere più agevole la mia vita e per, come dire, sentirmi e per mantenerla. Ecco, il problema nasce nel momento in cui faccio un cattivo uso di queste risorse. Ricordiamoci che la scenografia, l'impianto scenografico, la cosiddetta grande casa terra, non è una casa che deve essere da noi svuotata, saccheggiata, depredata, ma è un grandissimo tesoro che noi utilizziamo per mantenerci sì in vita, ma nella misura in cui poi questo grande tesoro non venga depauperato e consumato compiutamente da noi e non rimanga niente a quelle creature, a quei personaggi che andranno in scena dopo di noi. E quindi è chiaro che nel momento in cui io comincio a utilizzare queste risorse e scambiarle, cioè economia, fare economia, io che ho per talento quella di lavorare il legno e quindi divento un falegname, un artista del legno, andrò da te, faccio un esempio, Ettore, che sei un pastore, cioè che quindi alleva gli animali, ti dirò: senti, io ti faccio la casa, perché conosco, sono maestro d'ascia del legno, tu mi puoi dare in cambio le pecore, che allora tiro fuori la lana, mi tiro fuori il latte, mangio la carne, e nello stesso tempo c'è questo scambio, c'è questa economia di risorse. Ma questo scambio di risorse, noi le risorse le preleviamo gratuitamente dalla scenografia, dalla casa terra. E lì va tutto bene, il cosiddetto baratto, permuta, no? Va molto bene. A un certo punto però un signore arriva e dice: ma scusate, ma perché voi vi scambiate pecore, legname, non so, mattoni se dovete farvi la casa? Guardate, io invento un sistema comune che si chiama moneta e voi utilizzate la moneta, così un altro supporto, un altro elemento di facilitazione per poter scambiarvi ciò che vi serve per rendere più comoda la vostra vita. E questo signore si chiamava banchiere o bancario, che inventa questa moneta. Però dice: guardate che io vi facilito la vostra vita, però dovete far vivere anche me, no? E quindi su quella moneta che io conio ci metto, non so, utilizziamo magari, non so, l'oro come elemento moneta di

0: dai ladri o dai topi, come lo mangiano, lo porto in banca, io non sono più proprietario, divento possessore alle regole che la banca detta. Quindi tutti questi facilitatori, la religione, la cultura, l'economia, la politica, eccetera, eccetera, sono strumenti che un po' alla volta ci hanno allontanato dal creatore, dal principio di creazione che ci vuole tutti quanti simili a lui, cioè espressione di vita totale. Ecco perché bisogna stare molto attenti.
1: Hai nominato il baratto. No, ma sai perché? Fatalità, qualche giorno fa ho visto proprio su un telegiornale, io la televisione la guardo poco, ti devo dire la verità, però mi ha incuriosito questo fatto che in un paese del sud Italia hanno iniziato in qualche posto a fare i baratti. Cioè tutto è iniziato da una tazzina di caffè, io ti porto io la tazzina in ceramica perché la vogliono in ceramica e tu il caffè lo paghi 50 centesimi. Ma poi cos'è successo? Che qualcuno gli porta, non so, una borsa, per dire, di fagiolini e tu mi dai qualcosa. Io ti porto, non lo so, poi ho visto delle zucchine, dei pomodori e tu mi dai qualcos'altro. Ti ricordi tanti anni fa il baratto?
0: Sì.
1: Sembra
0: Giuseppe Bellia fu uno di questi, un imprenditore che capì il trucco avvelenato dell'economia, cioè qualcuno che si arricchisce sul lavoro degli altri, e su questo Marx, Bakunin, eccetera, eccetera, si sono spesi molto sullo sfruttamento di una attività umana che è il lavoro, che è sacra, perché noi nel momento in cui siamo scesi nel palcoscenico, siamo usciti dal paradiso terrestre, il regista, il grande regista, l'assoluto, o chi vuol chiamare Dio, è ci ha dotato di tutti gli strumenti per riconoscerci, e tra questi strumenti ci ha dato anche l'arte, la creatività. Creare significa trasformare una realtà in un'altra, prendere un pezzo di legno e trasformarlo in un burattino, per esempio, no? E si chiama artigiano, l'artista del lavoro. Allora, quando io ti porto come produttore di fagiolini, quindi artista della terra, col dadino, eccetera, li porto a te e tu in cambio mi dai una tazzina di caffè, ci siamo scambiati due parti sacre, perché il lavoro è sacro, onorevole, e abbiamo riconosciuto, convenuto noi il valore di scambio. Tu mi dici, mi porti un chilo di fagiolini, io ti do 5 caffè, 3 caffè. Perché? Perché questo per me è quello che ti posso dare. Quindi nel baratto non si impoverisce mai nessuno, perché quello che si scambia è arte. E l'arte non ha prezzo.
1: Hai citato qualcosa che adesso non so, che non ti metterò in difficoltà, però voglio che anche i nostri ascoltatori magari capiscano. Ah, beh, se qualcuno vuole chiamare al 049 700 700, ben vengano. Cioè, prima hai detto la parola onorevole. Su queste quattro citazioni che ti avevo fatto prima c'è anche la politica. Ma voi, come Lega Ambiente, che politica la vostra visione di politica? Perché a me, ti dico la verità, mi fa schifo tutto.
0: Sì.
1: Voi come Lega Ambiente, che visione avete politica?
0: Allora, noi riteniamo che, allora, la Lega Ambiente ha messo un po' a fuoco la scenografia, cioè l'ambiente in cui noi svolgiamo quotidianamente la nostra vita, ed è l'ambiente in cui viviamo, la natura, per essere più semplici. E cerchiamo in tutti i modi, attraverso varie attività, perché siamo molto articolati nelle attività, di rendere piacevole e dare quindi un minimo di sacralità a questo ambiente, a questa natura. Le attività che svolgiamo sono, adesso per esempio il 4 di ottobre andiamo a ripulire l'idrovia, che è uno dei territori, è quella specie di, come dire,
1: sì, vi faccio presente, scusate, faccio presente che Antonio abita a Saonara, nel mio paese praticamente.
0: Sì, esatto. Ecco. Sì, e lì grazie o disgrazie ai politici d'allora, degli anni 80, che pensarono di arricchirsi facendo

0: essendo una grande opera che doveva essere questo canale commerciale o fluviale che da Venezia andava fino a Torino, quindi creare una via d'acqua parallela per il trasporto delle merci, eccetera, eccetera. Però il fine era un po' come quello del Mose, di arricchirsi con i soldi dello Stato attraverso un'opera che sì, poteva avere anche dei risvolti e dei valori anche importanti, perché vedete voi, prendendo l'autostrada da Trieste a Torino, quanti camion, quante macchine, cioè quanto inquinamento produciamo rispetto a magari una via d'acqua dove un container di medio cabotaggio, cioè di medio tonnellaggio, può portare 50, 60, 100 container, e c'è un motore che magari spinge questa nave, e quindi l'impatto ambientale, quindi il consumo di energia, che quando ho detto la vita è energia e movimento, l'energia è sacra. E anche il movimento è sacro, perché il movimento è una trasformazione. Quindi se io uso l'energia per trasformare un qualcosa che sostiene la vita, faccio del bene. Se invece uso l'energia e quindi questa forza in movimento per non sostenere la vita, ma per distruggerla, allora no, allora faccio il male. Questo per me è il valore del bene e del male. E come Lega Ambiente cerchiamo di tenere pulito il territorio, quindi raccogliendo i rifiuti, quei comportamenti poco educati che ancora i nostri simili umani fanno, no? E per renderlo più gradevole. Poi abbiamo anche un'attività, come dicevi tu prima, abbiamo un frutteto dove abbiamo creato un francobollo, un coriandolo di natura, perché è mezzo ettaro, e dove però lì è la natura che si esprime e ci parla, e noi osserviamo quello che ancora è in grado di dirci la natura, nonostante tutti questi, diciamo, manipolazioni che l'uomo ha fatto nei suoi confronti. Ecco. Un'altra attività è la forestazione. Noi l'anno scorso nel comune di Saonara, assieme a un'altra associazione, Spiritus Mundi, che è un gruppo di ragazzi di Agripolis, dell'università di Legnaro, che poi una volta laureati si sono, come dire, innamorati dell'ambiente, e assieme a loro abbiamo messo giù su quasi 3,5 ettari di terreno dell'ente Moscone, abbiamo messo giù oltre 3.000 alberi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi poi, tra l'altro, un'altra cosa importante: il frutteto e tutto ciò che serve per mantenerlo in vita, quindi l'acquisto delle piante, l'acquisto magari di qualche macchina agricola, eccetera, c'è un nostro socio, Beppi Daniele, che lui raccoglie da vicini, conoscenti e da paesi contermini il ferro vecchio, lo separa, cioè lo rende in modo che non crea inquinamento, quindi con molta attenzione. Dopodiché, dalla vendita di questo ferro vecchio, noi finanziamo il nostro circolo e parte anche del frutteto, ma aiutiamo anche altre realtà. Faccio un altro esempio: era sorto un comitato che non era molto d'accordo sull'espansione di una catena di supermercati che tu conosci molto bene, no? Nella zona industriale di Padova, e andava a sacrificare del suolo quando questo terreno avrebbe potuto prendere una zona dove l'impatto ambientale sarebbe stato molto meno pesante. Ed è sorto un comitato che ha cercato di tutti i modi di fermare questo
1: ampliamento,
0: consumo di suolo. E noi abbiamo aiutato questo comitato per una ragione e per un fine che noi riteniamo utile, perché tutto ciò che ci permette di vivere la nostra vita è la natura. Senza natura, io sono convinto che avremo qualche difficoltà a vivere, a respirare, a mangiare, eccetera, eccetera.
1: C'è una domanda per te, Antonio, che ci scrive Paolo da Treviso. Voi, come Lega Ambiente, avete chiesto mascherine a Mixinave. Non so, non lo conosco questo termine, Green Pass. Vi siete schierati come, quando serviva?
0: Allora, guarda, quando si tratta di fare scelte politiche, nello stile di vita che ogni persona deve avere, al di là del gruppo o della bandierina dove lui si è posto, non deve mai confondersi con la bandierina e identificarsi con la bandierina. Quindi nel periodo del Covid, io sapevo che a livello collettivo dovevamo rispettare alcune regole, tra queste anche le mascherine per evitare il contagio, e poi al di là di quello che ognuno di noi pensava, individualmente Legambiente non ha obbligato nessuno a sottoporsi
1: ai vaccini
0: eccetera eccetera, perché sapeva che in base all'articolo 32 ognuno di noi risponde di questo ed è responsabile di questo abito che il creatore ci ha dato, che è il corpo fisico, e noi siamo responsabili anche della salute e della malattia a cui potremo incorrere in base alle nostre scelte. E io personalmente, pur facendo parte dell'Legambiente, quando andavo alle riunioni di circolo indossavo la mascherina per rispetto degli altri, quindi sopravvenivo alla mia scelta personale, alla mia convinzione personale, ma per rispetto della collettività e della società che in quel momento ci obbligava a usare la mascherina, io usavo la mascherina. Ma non mi è arrivata nessuna direttiva da parte dell'Ambiente nell'obbligo di vaccinarmi. Ecco.
1: Poi c'è Roberta che mi scrive, era per me questo, ciao, sei riuscito ad avere i contatti per ospiti in radio Sara Cunial? Allora, Cosmo mi sembra che mi abbia scritto, però non ho il numero di telefono di Sara Cunial. Se qualcuno me lo fa avere, magari poi la posso contattare. Bene, caro Antonio, stai rispondendo veramente ad hoc ai nostri ascoltatori, ecco. Ma sapevo che eri molto preparato. Poi mi piace molto la definizione popoli, cioè per popoli cosa individui, cosa vedi, insomma, il popolo veneto, il popolo sardo, il popolo siciliano, cioè per popoli cosa intendi?
0: Sì, allora qui dobbiamo tornare anche un po' indietro, nel senso che questo grande regista che è nella sala delle regie, che è quello che ha creato il tutto e ha permesso anche che questo tutto si riversasse nella casa terra attraverso la diversità, la biodiversità. E in questa biodiversità ha riempito la scena del teatro con un sacco di personaggi, non ripeto, non solo dal punto di vista ambientale, qui questa scenografia molto ricca. E io la posso sintetizzare così: ha creato dei mondi madre. E quali sono questi mondi madre? Questi sono mondi significativi nei quali si manifesta la parte più visibile e riconoscibile da parte nostra, che sono il mondo vegetale, il mondo animale, il mondo umano, l'umanità, e poi anche quel mondo minerale, dove all'interno di questo mondo minerale soggiornano, e questa è una mia idea, delle forze intelligenti. Anzi, l'intelligenza è un altro elemento che accomuna tutto quanto l'universo, quindi l'intelligenza non ce l'ha solo l'uomo, o di più, non so, della zanzara o del sasso. Diciamo che questa intelligenza è quella forza organizzata che permette a ogni elemento della creazione di poter fare il suo percorso vitale di vita. Quindi il sasso farà il percorso nel suo mondo minerale con le sue regole, quindi farà parte di quella mente di razza legata al mondo minerale. L'albero, il filo d'erba, il fiorellino farà il suo percorso evolutivo di crescita all'interno delle regole poste dalla mente di razza del mondo vegetale. Noi come umani facciamo parte proprio della categoria che, rispetto agli altri personaggi presenti nella commedia vita, abbiamo anche la libertà. Oltre alla diversità abbiamo libertà, abbiamo anche una diversità di razze, abbiamo una diversità di culture. ovvero quando noi ci siamo calati nella scena, nella terra, quindi anticamente, diciamo centinaia di migliaia di anni fa, e in base al luogo geografico nel quale si trovava l'elemento uomo, lui, in base all'ambiente in cui si trovava e alle condizioni di quell'ambiente, ha permesso che si creassero diversi nuclei, diversi gruppi. Quindi troviamo il popolo africano, il popolo, quello che fa tanto piacere a te, gli indios dell'America del Nord, gli indios dell'America del Sud, eccetera, eccetera. E questi popoli, in base alle loro culture, alle loro religioni e alla loro storia, hanno sviluppato un modo di vivere che per loro era consono, andava bene a loro. E poi questi noi li chiamiamo popoli, che sono sempre rappresentazioni di questo grande regista, no, che chiamiamo Dio, chiamiamo assoluto, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Però ci sono anche delle allora, Roberta da Treviso, no? Ma è giusto che tu gli puoi anche rispondere, perché per quanto riguarda il fatto delle mascherine, no? Che allora mi scrive, no, la Roberta, Legambiente, l'ospite, ha dato una risposta da prete falso, purtroppo. Tu cosa gli dici a Roberta sul fatto che quando io ti avevo chiesto come vi siete schierati quando serviva, cioè, probabilmente non ha capito che era sì, soggettiva la cosa.
0: Sì, esatto.
1: Tu hai detto che per rispetto, quando ci vi trovavate nel circolo, per rispetto degli altri usavi la mascherina. Poi sul fatto della vaccinazione hai detto nessuno ha obbligato nessuno.
0: Sì.
1: Probabilmente Paola non ha capito bene la tua risposta, perché anch'io onestamente non ho trovato una risposta da prete falso come lei scrive.
0: Sì, allora io facendo parte del circolo è come quando vai a scuola, devi rispettare le regole della scuola, che ti piaccia o non ti piaccia. Non tutti siamo come Pinocchio, che lui anziché andare a scuola vendette l'abecedario e andò invece a trovare i suoi amici burattini che erano dentro il teatro di Mangiafuoco. Quindi voglio dire, io a Legambiente non ha detto di schierarci, però ha sposato in pieno le direttive, le regole sociali di quel momento, che diceva di vaccinarsi e di portare la mascherina in certi ambiti. Io non ho detto ho ragione io e avete torto voi della Lega Ambiente, perché è tutta una truffa e tutto. Questi sono, come dire, pensieri che mi sono portato dentro di me, me li sono tenuti. E io in quel periodo lì posso dirvi che grazie a Radio Gamma 5, il giorno in cui è avvenuto quello che è avvenuto a Trieste a Stefano Puzzel, che sono stati attaccati dagli idranti perché si rifiutavano di usare il Green Pass, io come Antonio da Saonara e un mio amico Alessandro di Legnaro abbiamo preso la macchina, perché non ritenevamo che questo scempio che si stava verificando a Trieste fosse una cosa che promuoveva la vita di quelle persone che stavano veramente subendo questa forza di potere stracotante che era del governo di turno di allora. E siamo andati su a Trieste, non ti dico quanta fatica per entrare in città, per manifestare la nostra vicinanza. Certo, io non sono andato come Legambiente, sono andato come Antonio a Saonara, ma quando sono all'interno Legambiente io penso a livello di ambiente, come giusto pensare in termini di tutela di un patrimonio che tutti noi abbiamo, che è la natura, è l'ambiente. Non sono o con me o contro di me, ma sono, io uso più la E come congiunzione, io sono e questo e quello, non uso gli O o sei questo o sei quello, perché andrei ad alimentare l'ego che lavora sulla separazione, sul o, non sull'e. Spero di averti risposto, per quello ne so.
1: Allora, buongiorno Ettore, è il tuo ospite. Legambiente cosa fa per fermare lo scempio del taglio di alberi sani in tutti i comuni e la città di Padova? A Padova, pensa, lui ha stimato 17.000 alberi. Grazie Claudia.
0: Noi della Lega Ambiente, ecco, su questo siamo un pochino più, come dire, associati, accomunati, nel senso che sappiamo che il sistema odierno della società odierna sta facendo man bassa della natura anche attraverso l'abbattimento degli alberi e li fa passare per malati oppure per non molto importanti, perché deve passare il tram dove magari poi la gente non è più in grado di andare in bicicletta perché cade sui binari, eccetera eccetera eccetera. Questi sono discorsi che sono stati affrontati anche al circolo Legambiente, però io a un certo punto a Legambiente ho detto: guardate, non possiamo andare contro tutto e tutti e soprattutto contro il sistema. Noi continuiamo a piantare alberi e loro continuano a tagliarli. Vediamo chi si stanca prima. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il seme del bene che è dentro ognuno di noi, quello non ce lo toglie nessuno. Ma sappiamo benissimo che una certa legge che noi chiamiamo karma, la legge di causa e effetto, ci dice che ognuno di noi prima o dopo raccoglierà quello che ha seminato. Hanno seminato abbattimento di alberi, cioè hanno avvelenato l'ambiente, raccoglieranno veleno, capisci? E la Lega Ambiente, per quello che può, praticamente ogni giorno investe delle risorse per migliorare, abbellire un pochino l'ambiente. Certamente non riesce a trasformare questo immondezzaio ormai terra in un paradiso come vorremmo.
1: Beh, c'è sempre qualcuno che critica, vabbè, ma questo ci sta, questo ci sta. Poi sempre Paolo Treviso fa un'ironia: indossavate le mascherine mentre piantavate gli alberi? Cioè, veramente, questa non la capisco.
0: Sì, diciamo che uno degli aspetti della vita di noi è che tendiamo a polarizzarci, cioè a riconoscerci nel costume, nel vestito che abbiamo indossato o che ci è stato fatto indossare dagli altri, oppure nella bandierina nella quale ci siamo collocati. Ma se quella bandierina c'è una scritta intelligente, e io sono ignorante, non è che mettendomi sotto la bandierina divento intelligente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che poi spetta all'intelligenza di noi, ognuno di noi, comprendere ciò che è vero da ciò che non è vero, ciò che va bene da ciò che non va bene. Io ho detto che anche nella Lega Ambiente non è un circolo, una struttura perfetta. Se andate a guardare la rivista di Nuova Ecologia troverete delle pubblicità che sono un po' stridenti nei confronti degli ideali che noi, o io facente parte del Legambiente, magari ci prefiggiamo. Ma l'importante è quello che serbiamo nel cuore di ognuno di noi, perché se nel mio cuore c'è l'idea di migliorare l'ambiente e lo faccio con tutta la mia buona volontà, al di là dopo che del gruppo che mi rappresenta, che certamente non mi rappresenta in tutto, ma mi rappresenta apparentemente come iscritto socio Legambiente, so che anch'io ho dei difetti, so che anche il mio circolo ha dei difetti, so che anche la Legambiente come associazione nazionale avrà i suoi difetti. Pazienza. L'importante però è cercare, nel recitare la nostra commedia che chiamo vita, di avvicinarci sempre di più a quello che è il concetto del perché siamo qui, ecco, che non è certamente per farci del male, ma per aiutarci a farci del bene.
1: Maurizio ci chiede: Legambiente è presente anche nel Vicentino?
0: Ma sì, è presente in tutte le città d'Italia, ci sono questi circoli. E non ne ho tanta, non ho notizie a questo favore, però se si va sul sito certamente si troverà quali sono i circoli di riferimento nella provincia di Vicenza.
1: Questa è una domanda interessante. Mara e Gianluca ci chiede, o ti chiede, salve grande spirito, chiedo al suo ospite per quanto riguarda le scie chimiche che ormai oscurano i nostri cielo, argomento scottante, lo so, grazie mille, ciao.
0: Allora, io non perché facente parte della Lega Ambiente, di cui anche sulle scie chimiche si parla molto poco, vedete come sono obiettivo, ma personalmente ho cercato anche nel circolo di portare avanti questo argomento e vedo che si fa fatica, però col tempo io penso si riuscirà a migliorare. Nel 2003 io mi trovavo con un gruppo di persone non facenti parte dell'ambiente a Vicenza, dove eravamo in contatto con un gruppo del Tirolo e dell'Austria, che ci eravamo accorti che c'era questa irrorazione di gas benefici, quindi malefici, nel cielo. Facemmo un'interrogazione parlamentare e il ministro della difesa di allora, Di Pietro, ci disse, da ministro della difesa, che purtroppo i cieli sono un ambito nel quale il governo italiano non può entrare tanto nel merito. Quindi mi rispose, non ci dette nessuna risposta adeguata, che era quella di capire perché venivano avvelenati anche i cieli. Non servivano la terra, i fiumi, eccetera, eccetera, ma è l'aria, ma anche il cielo. Però di questo vi posso dare una notizia interessante, però mi devo aiutare con questa scatolina che si chiama cellulare.
1: Hai un minuto e mezzo.
0: Sì, dove? E allora casomai ve ne parlo dopo la pausa.
1: Ecco. Ecco, beh, se vuoi continuare magari, perché abbiamo
0: sì,
1: un minuto e 30 ancora.
0: Certo, allora mi è arrivato un documento di un'interrogazione fatta da Scilipoti nel 2014 alla Camera del Senato, dove chiese informazioni su queste scie chimiche, e poi nella seconda parte vi darò anche gli estremi per andare in internet e vedere che anche in Senato della Repubblica Italiana erano a conoscenza di questo problema.
1: Poi ha scritto: ho smesso di sostenere il WWF dato il suo allineamento alle distorte regole imposte dall'alto, sempre a riguardo delle mascherine e quelle cose là. Va bene, se adesso magari vuoi rispondere dopo,
0: rispondiamo
1: poi.
0: Dopo
1: e ognuno fa quello che vuole, insomma,
0: libero arbitrio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Ecco, torniamo in diretta col nostro ospite Antonio. No, per chiarire una cosa, Roberta di Treviso, no? E guarda che Antonio non si è vaccinato, anche perché ci sta ascoltando. Antonio non si è vaccinato, dunque potete pensarla come volete, dire prete falso, però io questo voglio chiarire, ecco, insomma. E adesso magari vi parla per il fatto delle scie chimiche, che loro hanno fatto un'interrogazione parlamentare a chi in quel periodo era al governo. Caro Antonio, puoi dire?
1: Sì, allora, sì, io ho fatto una scelta proprio di non vaccinarmi, quindi andare un po' controcorrente, e di questo ho dovuto anche sobbarcarmi una sanzione, quindi andavo anche alle manifestazioni organizzate proprio anche da Radio Gamma 5 per quanto riguardava la scelta di non vaccinarsi, di mantenere libero questa possibilità per ognuno di noi di cosa fare della nostra salute. E mi raccomandavo anche durante queste, diciamo, manifestazioni, di cui diverse le abbiamo fatte anche a Padova e confluivano poi tutte in Prato della Valle, ecco, venivamo anche insultati da qualcuno lungo la strada perché sapevano che eravamo Novax, e a questi insulti c'erano dei vicini di gruppo di compagnia che reagivano a questi insulti. Dicevo, guardate, se cominciamo così ci mettiamo al loro stesso livello. Loro, forti della scelta di vaccinarsi, sono convinti di avere loro la verità in tasca, quindi la ragione, e noi invece siamo i loro nemici. Ma da quanti millenni stiamo portando avanti questi conflitti su ho ragione io, hai torto tu? Quante guerre sono state fatte? E dicevo, cercate di portare pazienza, perché certamente la scelta che abbiamo fatto noi non ci facilita la vita. E così è stato, perché durante una manifestazione fatta a Ferrara, dove parlava il professor Scoglio sulla inutilità dei vaccini, io ero andato a assistere con la mia famiglia, eccetera, e avevo purtroppo la mascherina, perché in quel contesto lì bisognava tenerla, no? Però era una giornata calda e io mi sono abbassato la mascherina, e il comandante del nucleo operativo che cinturava la piazza lì del palazzo degli Estensi si è accorto, e quando siamo usciti dalla manifestazione mi ha fermato e mi ha multato. Io poi, grazie a Radio Gamma 5, ho utilizzato un avvocato che mi ha sostenuto, e ho fatto ho respinto questa multa che mi era arrivata dal prefetto di Ferrara, e se l'è dovuta intascare, perché in effetti la Costituzione era dal punto di vista normativo era superiore a tutti questi DPCM che sono stati prodotti in quel periodo lì. Ma torniamo alle scie chimiche. Allora, prendete nota, perché alla Camera del Senato, al Senato della Repubblica, nella legislatura 17, atto di sindacato ispettivo numero 4/01960, ricordate questi numeri perché potete trovarlo dopo, attraverso questi numeri li trovate in internet, il documento nel quale Scilipoti, che è un senatore della Repubblica, quindi il nostro rappresentante, chiede informazioni in merito a quanto è successo, cioè che nel 2013 il ministro pro tempore della difesa Martino ha autorizzato le forze aeree USA a sorvolare gli spazi aerei d'Italia, irrorando chiaramente i nostri cieli con sostanze tossiche utilizzate per le operazioni di aerosol, le quali sono composte da metalli, polimeri, silicati, virus, batteri. Poi parla, dice, c'è anche l'alluminio, che è una sostanza neurotossica che danneggia sia il sistema nervoso centrale. Cioè, cose che noi ascoltatori di Radio Gamma 5 sappiamo benissimo, e sappiamo soprattutto la fine che hanno fatto fare a quelle persone che hanno cercato di reagire a questo fenomeno delle scie chimiche, no? A questa interrogazione a tutt'oggi i governi di turno che sono succeduti dal 2014 a oggi non hanno ancora dato una risposta, anzi dicono che sono tutte bufole, dicono cos'è, però un nostro rappresentante di popolo, senatore Scilipotti, fece un'interrogazione in questo senso e io ne ho parlato anche al Circolo della Lega Ambiente. Chiaramente però, non essendo assidui ascoltatori di Radio Kame 5, non sono aggiornati come noi, quindi quando parlo di questo non è che sono molto, come dire, così tra virgolette ascoltato, però sono rispettato, nel senso che posso tranquillamente dirlo, ecco.
0: Bene. Chi sta ascoltando si è fatto un'idea, perché più chiaro di così mi sembra che Legambiente si è interessata al problema delle scie chimiche, da noi veramente affrontato in tante volte, specialmente in difesa di Enrico Giannini, sapete.
1: Esatto, esatto.
0: È vero. Adesso comunque passiamo sempre a delle domande per stuzzicare il nostro ospite Antonio. La natura, i mondi madre, il bene, il male, l'uomo. Che visione avete dei mondi madre, caro Antonio?
1: Sì, e come ho già detto prima, in questa grande scenografia che chiamiamo casa o madre terra o Gaia, e ci sono dei mondi madre, cioè sono dei mondi organizzati che anche loro stanno facendo il loro percorso di esperienze che chiamiamo vita a livello della loro, come dire, mente di razza. Quindi per mondi madre intendo il mondo vegetale, quindi gli alberi, le piante, le alghe, i fiori, eccetera eccetera. E dei mondi madre fa parte anche il mondo degli animali, i nostri tra virgolette vicini, parenti, fratelli. Poi c'è un altro mondo madre, che è il mondo umano, che noi chiamiamo umanità, che a essere obiettivi in questo momento io chiamerei più disumanità, per come stanno andando le cose. E poi c'è il mondo madre minerale, il mondo dei minerali. Tutti questi mondi concorrono a questa grande palcoscenico o scenografia dove si cala la vita giorno per giorno, momento per momento, e tutti partecipano a questa grande esperienza che chiamiamo vita. Con che rapporti deve avere l'umanità, l'uomo, nei confronti di questi altri mondi madre? Mondo minerale, quello che ci dà le risorse, mondo vegetale, mondo animale. È quantomeno un rapporto, una relazione, di un comportamento di rispetto. Vi sembra che in questo momento l'uomo, che è un po' l'artefice di questa scenografia sulla Terra, si sta comportando bene con questi mondi madre, il mondo animale, si sta comportando bene con le balene? Pensate adesso a questo disegno di legge sulla caccia. Vi sembra che il governo, quello che rappresenta il popolo italiano, stia facendo una scelta che è meritevole di questo rispetto per il mondo animale? Torniamo anche al mondo vegetale. Pensate che i governi che ci di turno, no? Governo della nostra città di Padova, ma non solo Padova, pensate anche a Roma e altre città, si stiano comportando bene su questa deforestazione, non dell'Amazzonia, ma della città di Padova, della città di Roma e di altre città o di altri paesi, no? Ecco, se manca questo rispetto l'uomo nei confronti di questi mondi madre, a pagare il conto che il regista ci manderà a casa, lo pagherà chi?
0: Noi.
1: Bravo, bravo.
0: Ecco. Noi lo paghiamo.
1: Questo. E sulla seconda domanda, che cos'è il bene e che cos'è il male? Allora io direi una cosa. Quando il creatore ci ha permesso di calarci nella scena della vita e quindi uscire dal paradiso terrestre e in coscienza dovevamo cominciare ad agire, a comportarci, ci ha dato una specie di strumento che è un manipolatore. Pensiamo che il nostro viaggio in quel momento diventa un'astronave. Io con questo manipolatore posso avvicinarmi alla sorgente che mi ha creato, cioè quindi allinearmi alla vita o allontanarmi. E questo è il bene e il non bene. Non lo chiamerei neanche male. Ed entrambi hanno la stessa importanza, se non addirittura, ricordiamoci il detto, sbagliando si impara. Anche il male o il non bene ci permette di distinguere meglio poi ciò che è bene, però dobbiamo conoscerlo, perché in questa grande commedia che chiamiamo vita dobbiamo provarle tutte le interpretazioni, tutti i comportamenti, gli atteggiamenti, e fino a quando poi ci allineeremo sempre di più alla vita, e lì forse saremo sempre più nel bene e meno nel male.
0: Bene, scusa un attimo, va Antonio. Ruby, ti do il numero, se hai carta e penna, hai 329-329-00-38988, 329-00-38988. Poi Anna Maria, anzi Anna Maria ci manda due foto come messo il nostro cielo. Eh sì, cara Maria, è proprio un disastro, sai. Io non so cosa vogliono avvelenarci tutti e non so, speriamo che chi succederà, ma c'è una mosca che la mangio, che ci insomma l'anno prossimo ci saranno delle elezioni. Io spero e auspico che prenda in mano questa situazione. Vedi queste due foto che proprio fanno vedere, sì, quante scie chimiche,
2: sì, questi lenzuoli bianchi che poi diventano delle coperte
0: e dopo
2: esatto, oscurano il cielo,
0: e oscurano il cielo, e queste buttano giù di tutto.
1: Sì.
0: Bene, l'uomo invece, caro Antonio,
1: l'uomo è uno dei personaggi, diciamo, avete presente quando c'è un film e c'è il primo attore?
0: Sì.
1: Che è quello che un po' è l'ossatura del film, della commedia che va in scena. A noi ci è stato dato questo ruolo importante nella commedia vita. Perché è stato dato all'uomo? Perché qui anche rifacendoci un po' i testi biblici e le scritture antiche, dice che l'uomo è quello che assomiglia un po' di più a chi l'ha creato, al creatore, ma lo assomiglia quando fa quello che sta facendo a livello macroscopico nei vari paesi del mondo con questi padroni del mondo. No, lì non c'è una rappresentazione del grande regista della vita, lì c'è la peggiore rappresentazione che l'uomo può esprimere. L'uomo è stato dotato del libero arbitrio, quindi il potere di fare o non fare, fare o fare l'opposto in qualunque momento. E certamente questa grande libertà va accompagnata anche dal senso di responsabilità. Visto che abbiamo anche la coscienza, noi siamo consapevoli di quello che facciamo. E se noi rallentiamo un po' il nostro agire, siamo in grado di osservare se questa azione che facciamo è in linea o si allinea alla vita o si allontana dalla vita, promuove la vita o la nega. E qui abbiamo tanti esempi che non serve farli, perché ognuno di noi sa quando è in linea o no con la vita. Abbiamo un abito esterno, corpo fisico, che è quello che Ettore diceva, è quello che appare, no? Dobbiamo apparire, sì. E guardate come stiamo abbellendo oltre misura il nostro corpo per essere più gradevoli agli altri. Va tutto bene, nel senso che non respingo niente, ma ci sono stati dati in dono anche altri corpi: il corpo delle emozioni, o il corpo astrale, il corpo dei pensieri, o corpo mentale, un corpo animico. Ecco, qui se ho tempo potrei anche dilungare, ma ripeto, è quello che secondo me, penso, immagino possano essere l'espressione di questi corpi, ma è una mia espressione personale, non è la verità, è quello che risuona più vero e meno sbagliato in questo momento, ma correggetemi se sbaglio, perché ripeto, sono imperfetto come tutti gli esseri umani, né più né meno. E, solo una cosa, quando abbiamo deciso di abbandonare il paradiso terrestre o il ventre materno paterno, dove lì c'era solo, non c'era la sofferenza ma c'era l'inconsapevolezza, cioè non eravamo coscienti di chi eravamo perché eravamo un'espressione del padre in quel paradiso, quando ci siamo calati nella scena, nella vita, e lì abbiamo cominciato, siamo stati noi attori della vita, ma ci siamo confusi col copione, con la recita. Allora ho detto, il creatore ci ha dato tutti gli strumenti per riconoscerci, per riconoscere la nostra origine, ci ha dato la coscienza, ci ha dato il corpo, quindi ci ha dato lo spirito e ci ha dato anche l'anima. Che cos'è lo spirito secondo me? Lo spirito è quel filo invisibile che mi collega direttamente all'origine, alla creazione. E attraverso questo spirito, se per esempio prendiamo un libro, il Vangelo, quando Gesù chiede ma che cos'è lo spirito? Lo spirito è una brezza, cioè un qualcosa che è talmente delicato e sottile che la percepisci ma non sai che cos'è, no? Ma è quello che ci tiene collegati alla nostra fonte, qualunque essa sia, qualunque fonte ognuno di noi crede e pensa in questo momento, va tutto bene. Poi c'è questa coscienza che è collegata allo spirito ed è collegata all'anima. Questa coscienza è quell'osservatore silente che osserva tutto ciò che facciamo in qualunque momento ed è in grado anche di permetterci di vedere i corpi mentali, cioè vedere i nostri pensieri, sentire le nostre emozioni e vedere quello che fa il nostro corpo fisico, e non dice mai niente. Però noi dicevano alla sera, ricordatevi di fare un esame di coscienza, cioè collegatevi alla vostra coscienza che vi può dire se avete fatto bene o non bene qualcosa. E questa coscienza poi tra l'altro è collegata a un'altra parte che io penso sia l'anima, dove lì come una specie di grande disco, grande spirale, si registra tutto ciò che facciamo nella nostra vita, e quel registratore, quell'hard disk, c'è quello che ci portiamo via dopo aver fatto questa sceneggiata che chiamiamo vita.
0: Allora c'è questo signore che mi manda YouTube, però io non lo apro. Non mandatemi, perché anche Simone Terè mi ha mandato, non li apro questi messaggi perché non vorrei incasinare poi il computer. E nel caso di Stefano di Vicenza, mi scrive perché l'Italia non produce più auto, probabilmente avrà scritto le sue motivazioni, ma stiamo andando un po' fuori tema, no, caro Antonio?
3: Sì.
0: Allora c'è qualcosa magari che vorrei chiederti ancora. Il nostro futuro come sarà? Le nostre relazioni, la nostra etica e soprattutto la nostra educazione. Cioè, dal punto di vista di Lega Ambiente, come metti in primo piano che relazioni è che noi possiamo avere col mondo che è legato sia al mondo della natura e al mondo poi che ci circonda?
1: Sì, allora uno dei tanti, come dire, oscillatori o strumenti che ci permettono di individuare ciò che ci fa bene da ciò che non ci fa bene, lo possiamo anche provare a sentire attraverso l'alimentazione, la salute, la malattia, attraverso quindi un nostro stile di vita. E noi siamo costantemente in relazione, in rapporto con questi comportamenti, questi atteggiamenti, e quindi è chiaro che quando parliamo di alimentazione, beh, sappiamo cosa ci racconta Radio Gamma 5 quasi tutti i giorni su come deve essere corretti i cosiddetti gas, e sai benissimo cosa hai trovato lì nel frutteto di Lega Ambiente, dove lì abbiamo lasciato la natura libera di esprimersi per come è sempre stata da sempre e con le sue leggi. E quindi è chiaro che tutti questi comportamenti devono, come dire, essere un modo nel quale noi ci relazioniamo per migliorarci, per migliorare la nostra vita, il nostro stile di vita. Tornando sempre al discorso, sempre quello un po' più delicato, relativo alla coscienza, allo spirito, all'anima, io direi che per ognuno di noi un vero comportamento spirituale, animico o coscienzioso è quando noi nella nostra giornata cerchiamo di applicare il più possibile l'etica. E che cos'è l'etica? L'etica è, sono tutti quei comportamenti che sono indiscutibili, non interpretabili, ma che meglio ci esprimono il valore importante e sacro della vita, che io potrei riunire anche su dei valori. Allora, per me, dove c'è unione, dove c'è armonia, dove c'è bellezza, dove c'è equità e dove c'è amore, quindi dove c'è etica, lì, secondo me, ci sono anche tutti i presupposti di questi corpi di cui parlavo prima, il corpo spirituale, il corpo animico e la nostra coscienza, perché sono in linea col progetto vita. Ecco, ma dove dico amore, ma dove dico bellezza? Ma dove c'è bellezza c'è anche cortesia, c'è rispetto, c'è gentilezza. Però se noi ci caliamo nel scenario attuale del mondo, basta che apriamo un giornale, una radio, una televisione, ascoltiamo il mondo, e dove troviamo questi principi etici? Dove troviamo ancora un personaggio come Gandhi, come Martin Luther King, come Mandela, Enrico Mattei, che innamorati del loro paese, del loro popolo, cercavano di portare un po' più di giustizia, di equità, di bellezza, di amore?
0: Anche eccetera, Olivetti, eccetera. Direi io.
1: Anche Olivetti. Ma tante altre persone che conosciamo e che frequentano questo punto di trasmissione e di ascolto, anche gli radioascoltatori. Cioè, quando si dice viaggiamo in direzione ostinata e contraria, vuol dire che noi siamo un popolo che ha compreso attraverso la sua coscienza, attraverso il suo spirito, attraverso la sua anima, che la radio lo può aiutare a mantenere un orientamento che lo avvicina alla vita, che la migliora.
0: Adamo ti scrive.
1: Ah.
0: Mi piace questa domanda, caro Adamo, però io alla fine aggiungerei una frase, un aggettivo che tu non hai scritto, che è la speranza. Allora lui ci scrive: la spiritualità è una gran bella cosa, ma nessuno è tornato dall'aldilà per dirci la verità, e quindi se non c'è niente di là vorrà dire che siamo stati solo degli illusi per niente. Adamo il filosofo. Hai capito?
1: Sì, allora ognuno di noi
0: scusa Antonio, sì. Ma è buona, è bella come,
1: certo,
0: domanda,
1: certo.
0: Perché è entrato io un po' in una discussione che se iniziamo non ti finirebbe.
1: Faremo
0: mai
1: una trasmissione magari,
0: esatto.
1: Ma dovremmo chiamare anche l'esperto, perché non sono
0: esatto.
1: Esperto io.
0: Però questo proprio toglie da ogni come si può dire, da ogni cosa una speranza, perché c'è gente che ha fede, che crede. Con questo lui praticamente dà un taglio netto a tutto, hai capito?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E poi ho un'altra
1: sì,
0: bella.
1: Allora,
0: domanda.
1: Io a questo signore posso, per quello che ne so, posso rispondere così: non ha importanza sapere con certezza se ci è stata donata o data solo questa vita o se ce ne sono altre. Non è molto importante. È importante sapere dare valore a questa esistenza di cui noi abbiamo coscienza adesso, ora, in questa vita, e cercare di renderla per ognuno di noi più bella, più amorevole, più equa, più armonica e meno disunita e meno separata. Quindi sperare giorno per giorno che attraverso il nostro comportamento quotidiano alla sera siamo grati di aver vissuto quella giornata e non ci incazziamo per quello che ci è successo. Ecco, solo facendo questo siamo già più spirituali, perché abbiamo dato un senso un pochino più profondo, un colore nostro alla giornata, ai momenti che ci sono accaduti, agli eventi che ci sono presentati, e li abbiamo vissuti il meglio possibile. Ecco.
0: C'è un altro bel messaggio scritto da Luigina, che la ringrazia. Buongiorno Ettore, volevo ringraziare il tuo ospite e anche a te per averlo invitato, e ti ringrazio perché mi sembra che abbia veramente una comprensione molto profonda di quel mistero grandioso e meraviglioso che è la vita. E vorrei chiedergli se ha seguito qualche percorso di ricerca particolare, forse quello dell'antroposofia. Grazie e buona giornata a voi, Luigina.
1: Sì, allora, il canale che fin da piccolo mi ha accompagnato per intraprendere questo mio percorso di conoscenza, perché quando parliamo di mondo spirituale è un mondo di conoscenza interiore. Di riflesso, questo mondo interiore di riflesso ci è dato da quello che facciamo nel mondo esteriore, perché lascia sempre dei residui dentro di noi. Che io da bambino usassi la fionda per distruggere un isolatore del palo di illuminazione, i pali della luce, le cosiddette cicare, forse lo posso anche aver fatto perché mi dava piacere, ma mai io ho preso la fionda per uccidere un uccellino. Quindi l'amore per la natura è stata la radice profonda che mi ha portato fino a trovare di raccontarvi oggi il senso che io do alla vita, ma che io interpreto, perché non è la verità, è il mio modo di sentire la vita. Imperfetto, penso, è ancora da sviluppare, penso, non so per quanto. Poi ho trovato dei facilitatori per andare sempre più a fondo su questa conoscenza interiore, e uno di questi è stata la scuola di yoga. Ho frequentato una scuola di yoga dove lì ho imparato che questo corpo fisico, che non si nutre solo di cibo, di acqua, eccetera, eccetera, eccetera, aveva bisogno anche di essere usato come un'astronave, come un'automobile, con delicatezza e con molta attenzione. E lo yoga, anzi, il respiro, respiro, cioè lo spirito,

0: corsi, poi ne ho fatti altri, ma non mi dilungherei sugli altri perché sono un po' personali, soggettivi. Mi ha dato una mano Rudolf Steiner, mi ha dato una mano qualche mistico. Recentemente, lo consiglio a tutti voi, vi aiuta, se volete per esempio conoscere questo grande falso amico che è l'ego, di cui tutti ne parlano ma pochi lo sanno, un grande conoscitore dell'ego è Eckhart Tolle, e nel Nuovo Mondo, che io consiglio a tutti di prendervelo, mettervelo nel comodino e usarlo come Bibbia per tutto quello che vi ho detto oggi, quello vi aiuterà a conoscere profondamente la vita, cioè voi stessi, e soltanto, come dire, vivendo il momento, come dice Tolle, tu conosci te stesso. Se sei in grado di osservare momento per momento lo spazio che è intorno a noi. Noi esseri umani parliamo sempre di, anche i fisici, parliamo di viviamo in una dimensione spazio-temporale, piano. Noi viviamo in una dimensione spaziale. Senza lo spazio io non vivrei. Voi dite, ma non potrei vivere anche senza tempo? Non è vero, perché ci sono dei mistici che si sono dimenticati l'orologio, lo scorrere del tempo, e vivono solo lo spazio. Il tempo è un altro facilitatore che ci organizza meglio la giornata. Io so che fra un'ora devo andare di qua, due ore devo andare di là. Cioè, è un facilitatore. Ma pensate per esempio a vivere senza spazio. Però è un argomento molto difficile, molto delicato, di che conosco poco. Lo conosce meglio Eckhart Tolle. Prendetevi il libro Il Nuovo Mondo, e questo vi faciliterà senz'altro la vita.
1: Allora, Antonio mi chiede delle cose, però io vorrei segnalare ad Antonio che questo spazio di Lega Ambiente, che è a Villa Tora, vero? In via?
0: Sì.
1: Via Gorizia?
0: La sede è in via Milano, a Villa Tora di Saonara, la sede legale. Però noi ci troviamo come sede dove c'è il frutteto,
1: sì, dove
0: abbiamo la casa, che è in via Udine.
1: Ecco, tenete presente che se qualcuno volesse venire sul navigatore, perché è molto interno questa strada, è in via Udine numero...
0: Allora, voi andate su... allora in internet, questo un altro facilitatore della nostra vita, internet, guardate Lega Ambiente Circolo Sarmazza Vigonovo, quindi Circolo La Sarmazza, entrate dentro in questo sito e cercate frutteto biodidattico di piante antiche, dove abbiamo parlato più volte, ne ho parlato con Luca Trevisan, quello che tiene la trasmissione Radio Gamma 5 lunedì pomeriggio. Lì guardate dov'è, perché c'è anche la geolocalizzazione, e la mettete nel navigatore, nel cellulare, oppure seguite la mappa e arrivate al frutteto. È un'area libera, potete andare in qualunque momento della giornata. E naturalmente lì ci sono delle piante da frutto antico, perché noi come Lega Ambiente non facciamo nessun trattamento, lasciamo che sia la natura l'artefice della propria esistenza, della propria vita. E quest'anno la grande soddisfazione, dopo 13 anni dalla messa a dimora di queste piante, molti alberi da frutto si sono rotti i rami da quanta frutta c'era. È chiaro che poi il frutto, secondo il disegno del creatore, non è solo per l'uomo, ma è anche per il calabrone, per il parassite, questo e quell'altro. Fa parte sempre della natura, quindi quando mi prendo una mela, se non voglio mangiare il vermetto, la taglio col coltellino, se c'è il vermetto lo tolgo e mi mangio solo la mela. Ma so che c'è anche lui, perché anche lui ha diritto di essere nutrito come tutti gli altri esseri e creature di questo mondo.
1: Ecco, e vi garantisco, io che sono andato diverse volte, ho spiccato per esempio dei frutti, no? Come la prugna, che era di una meraviglia, perché non ha trattamento, hai capito? Ed è vero, molte piante, da quanta frutta erano cariche, si sono plagiate per terra,

0: Però allora questo Antonio mi chiede: le piante che piantate, come fate a averle? Le comprate, vi vengono regalate o altra provenienza, Maurizio? Poi ho un altro messaggio.
1: Sì, allora, inizialmente io mi sono appoggiato a un agronomo di Biella, Marco Maffeo, e spero che sia ancora al mondo, perché so che lui andava in giro per l'Europa a fare queste fiere di questi frutti antichi, ma nei paesi dove andava, di tutta Europa, si portava a casa dei vecchi piantine, cultivar di piante antiche, perché voleva arricchire il suo come dire, vivaio che aveva lì a Biella. E ho detto: guarda, dammi delle piante antiche, perché io voglio fare scuola in un territorio dove c'è il vivaismo, dove ci sono questi commercianti di piante che hanno certamente una cultura, una conoscenza della natura, però loro si stanno un po', secondo me, sbilanciando troppo nella commercializzazione, quindi nella ibridazione della pianta. Ibridare significa allontanarsi dall'origine.
0: Esatto.
1: Quando ti allontani dall'origine, anche l'energia, il genoma, il patrimonio genetico della pianta si annacqua, si confonde e diventa più debole la pianta. Quindi sei costretto a pomparla di veleni per poter mangiare un frutto apparentemente bello, ma come quello della fiaba di Biancaneve e sette nani, avvelenato.
0: Per dirti, l'ho testato, caro Antonio, proprio a mie spese. Allora, per eredità culturale, da a casa mia i nonni dei miei nonni hanno sempre avuto il cacaro, i cacchi.
1: Sì.
0: No.
1: Sì.
0: E io desideravo nel mio orto piantare un cacco, perché è una tradizione di famiglia. Sì. E sono andato in quel di Bordin, che adesso non voglio fare pubblicità, ma Bordin sarebbe il plus ultra dei piantaroi de Saonara, e sì, lui mi ha dato un cacco, un cacaro, che poi, sai, col tempo è cresciuto, ma non sono quei famosi cacchi ragno che io avevo nella mia casa. Tu sai che i cacchi ragno fanno quella famosa ragnatela, e poi si litigava per trovare i semi dentro, li spaccavi perché c'era il cucchiaio, la forchetta, il coltello. Sicuramente tu ti ricordi. E adesso mi dispiace, perché questo cacco è diventato grande, però l'80% dei cacchi cadono.
1: Certo. Allora, anche loro sono un po' vittime di questo ambiente, clima malsano, poi pianura padana che è umida, inquinata, è una delle regioni o territori più inquinati d'Europa. Al frutteto, allora, io ho tenuto il cacco originale cinese, fa un cacco grande come una ciliegia, però è immangiabile fino a Natale, perché tutto il tannino, quello che liga e a bocca, lo rende immangiabile. C'è invece poi il cacco ragno, che puoi già assaggiare in questi giorni, ma meglio ancora, c'è anche un altro cacco, perché il mondo delle piante e degli alberi da frutta è molto vasto. Il cacco cioccolatino, perché la pasta interna è color Nutella, è un cacco non grande, arriva dalla Puglia, mi pare, o dalla Turchia, e questo cacco lo mangi anche quando non è maturo. E non lega, non lappa. Ecco,
0: non lappa il termine italiano.
1: Non lappa. C'è anche il cacco mela, che è frutto dell'ibridazione dei vivaisti, degli agricoltori nel tempo, eccetera, eccetera. Poi, sempre parte di questi alberi li ho presi al vivaio Ommezzolli di Riva del Garda, il mio amico Mattia, il quale aveva suo nonno che, andando in giro per il mondo, lui portava a casa delle piante dall'India, dal Tibet, dalla Mongolia, dall'Armenia, eccetera, e le metteva a vivaio. E lui è un grande, anche, come dire, quelli che legano le due piante, eccetera, è un innestatore, e metteva dei porte innestri, cioè delle piante vigorose, selvatiche, a cui attaccava la specie che aveva portato a casa dal mondo. E lì, anche lì, ho preso degli alberi da frutto e diciamo che sono abbastanza robusti, buoni anche loro. Devono essere antichi perché robusti e resistono a tutti gli attacchi degli organismi antagonisti, altrimenti muoiono se non li tratti.
0: E tu sai che qua abbiamo fatto con Fantinel, non so se lo conoscesti, ecco,
1: mi fa segno
0: di sì.
1: Tiziano.
0: Tiziano Fantinel, i semi antichi.
1: Sì.
0: C'è Luca, che lui è un amante, no, di queste cose, vorrebbe fare una giornata proprio sulla conoscenza dei semi antichi, che Fantinel è un fautore.
1: Sì.
0: Ecco, e tanto per ricordarti, piante sì. antiche e semi antichi.
1: Sì.
0: Daniele ci scrive: buongiorno, considerando che l'idea dei soliti noti è di creare un sistema di transumanesimo, non mi ritengo molto fiducioso nella società attuale, visto che se neanche nei momenti che dovevamo lottare uniti non l'abbiamo fatto, è una buona fetta di popolazione e lobotizzata da TV e telefono, quindi ci stanno portando a vivere senza emozioni, capitolo che hai toccato, senza in confronto diretto reale. A breve, anche per respirare dovremo avere un apparecchio elettronico. Daniele.
1: Sì, ripeto, la scenografia nella quale noi recitiamo la nostra vita è sempre più contaminata, illusoria, artefatta, e quando noi ci identifichiamo con la scenografia, cioè con il personaggio, e quindi diventiamo attori, non siamo più artefici della nostra vita, ma diventiamo pedine in questo grande scacchiere internazionale dove a muoverci non è più tanto la nostra coscienza quanto il nostro ego, cioè quella parte di noi che si identifica nella parte e quindi lavora nella separazione, nel principio di separazione. Io, per essere accettato in questo teatro che chiamiamo vita, devo indossare questo costume, devo parlare in questo modo. Io divento la mia carta d'identità, architetto, ingegnere, 70 anni, biondo, occhi azzurri, ma quello che veramente ci identifica come esseri umani è quello che è dentro il nostro corpo, il nostro, che io chiamo essere. Chi sei, chi sono, che senso do la vita e perché sono qui, temi che abbiamo già trattato.
0: Eh sì, molto bene. Per sbaglio ho cancellato un messaggio sui cacchi, non so cosa voleva scrivere questa signora o signore. Bene. Manca 15 minuti alle 12, caro Antonio.
1: Sì.
0: Perché abbiamo ricevuto veramente tantissimi messaggi, veramente, veramente, che c'è un pubblico che ci sta ascoltando.
1: Sì.
0: E ha trovato nel bene o nel male la tua presentazione, il tuo modo di esprimerti, che è molto che è molto legato ai temi, anche se io affronto i temi sui nativi da mamma mia sta mosca la mangio, e sui temi dei nativi americani, però non siamo andati fuori tema. Ciao, sono Emilio da Rosà, da Omezzolli a Riva del Garda. Ho preso una quindicina di piante antiche e sono veramente soddisfatto. Ecco, tanto per testimoniare, caro
1: sì,
0: Antonio.
1: Sì, sì.
0: Conosci Omezzolli a Riva del Garda?
1: Sì, l'ho appena citato.
0: Ah, sì.
1: Sì, sì, sì. Mattia, tra l'altro, Mattia è il ragazzo col quale io venivo in contatto per prendermi le piante. Ho fatto diversi viaggi, perché prima di creare il frutteto a Villa Tora per Legambiente ho lavorato per dei privati che avevano un pezzo di terra, non sapevano cosa farsene se non magari darlo a dei terzisti che coltivassero il furmenton o la soia, eh? E gli dice: guarda, se vuoi possiamo creare un frutteto. Sì, ma dopo bisogna pompare. No, bisogna pompare, dipende da che piante mettiamo giù, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è lì che ho cominciato anche a trattare, perché andare fino a Biella da Marco Maffeo, e poi non so se è ancora al mondo. Allora, più vicino a Riva del Garda c'era un Mezzolli e ho cominciato a provvigionarmi da lui queste piante per realizzare questi frutteti, e ne ho realizzati diversi, 3 o 4 credo, prima del frutteto di Lega Ambiente.
0: Ecco, comunque, se voi adesso vi ha dato un po' l'indirizzo, no? Potete farci visita, perché faccio parte anch'io, sono un tesserato a Lega Ambiente. Potete farci visita, sicuramente trovate Antonio oppure
1: Beppi Daniele
0: e potete prendervi anche delle frutta, non c'è nessun problema, loro ve la danno volentieri. Poi, se magari volete farvi anche la tessera di Lega Ambiente, che costa una cifra molto irrisoria, con quella cifra siete anche
1: assicurati,
0: avete capito? Sì. Ecco, poi vi dico così, che prima non ve l'ho citato, ma sarà un luogo in cui loro mi hanno dato la possibilità di fare l'INIPI, la capanna del sudore, che creeremo, insomma, adesso quando questo caldo e le zanzare, insomma, che ci stanno, fanno parte della natura, però per trovare la legna dobbiamo andare in mezzo, e allora cerchiamo di evitare un po' questo. C'è un altro messaggio, caro Antonio.
1: Sì.
0: Ho anch'io il cacco ragno, prova a potare bene la pianta e soprattutto tagliare i succhioni improduttivi e vedrai che i frutti non ti cadono. E lo faccio sempre, sono quei rami alti che vanno sull'Italia ogni anno, e soprattutto nel periodo giusto va sempre fatta una selezione dei frutti, non vanno lasciati su tutti, questo soprattutto per evitare l'alternanza di produzione. Saluti Walter.
1: Sì, è interessante quello che dice. Sì, ecco, su questo io sono entrato anche un po' in discussione anche con il mio circolo, dove la cultura del nostro territorio ci indicava di potare le piante in un certo modo, in una certa maniera. Allora, gli unici suggerimenti che ho colto sono stati da parte di un mio amico che abita su al lago di Revine, il quale mi ha detto: guarda, la vite è una pianta, come dire, è pioniera, cioè è un'esploratrice, quindi cerca, siccome non ha un fusto che la sostiene, lei tende a camminare nel terreno e a conoscere il territorio, come l'edera, come tante altre rampicanti, per cui la devi addomesticare, gli devi mettere un palo per tenerla eretta, eccetera eccetera. Ecco, su quello ho cercato di potare la vite, così, secondo le indicazioni del mio amico. Però al mio amico ho detto: sì, però io in ogni pianta di vite lascio dei tralci liberi di continuare a fare i pionieri, non li poto. Perché? Perché lì c'è la sua origine, lì c'è la sua natura, lì c'è la sua mente di razza. È come se noi andassimo a deturpare un'altra creatura per il piacere di vederla come l'uomo vuole vedere questa creatura. Lì appago il mio amor proprio, ma manca un po' di rispetto alla pianta. Quindi, se viene al frutteto, hai piante a frutto grandissime, enormi, poco potate. E alcuni miei amici a legamento hanno detto: sì, ma così in alto come facciamo a raccogliere i frutti? Quelli li mangiano gli uccelli, ho detto. E mi guarda come dire: tu sei fuori di testa. Ma è bello essere pazzi coscienti che normali incoscienti.
0: C'è un'altra domanda. Bello sto messaggio, Antonio. Buongiorno Ettore, buongiorno Antonio. Sono Anatolie, bellissima puntata. solo che ho ascoltato a scacchi, probabilmente starà lavorando.
1: Sì.
0: Domanda sì. Per Antonio e sta mosca che rompe le scatole. Domanda per Antonio: vorrei fare un boschetto dentro la casa mia di circa un campo di terreno, forse voleva dire dentro il... Mi piacerebbe consultarmi con lei, grazie. Posso chiamarla in privato?
1: Sì. Sì.
0: Ecco, poi manca poco.
1: No, ma puoi darlo anche pubblicamente, nel senso
0: sì,
1: che
0: sì. Se hai carta e penna, Anatoli, ti do il numero di Antonio, dimmi.
1: 340 88 10 656, ripeto, 340 88 10 656.
0: Poi
1: dicendo appunto nel messaggino che mi mandi WhatsApp che sei un'ascoltatrice di Radio Gamma 5 e vuoi farti il boschetto.
0: Esatto. E ti ringrazia. Bene, sì. Grazie anche a te che ci stai ascoltando. Paolo Treviso mi scrive: per i frutti caduti si possono usare delle reti sospese?
1: Sì, la rete sospesa sarebbe utile perché evita la marcescenza del frutto anzitempo, perché come tocca il terreno, lì c'è una miriade di insetti che provvedono a decomporla e a macerarla in un tempo brevissimo.
0: Ecco, caro Antonio, passiamo ai saluti.
1: Certo,
0: ti
1: certo.
0: Prometto che ti inviterò ancora. Ti
1: sì.
0: Dirò quando ho queste quattro ore e dopo tu mi dirai, insomma.
1: Certo, io volentieri vengo a raccontarvi quello che so, quello che non so.
0: Esatto.
1: Dovrete aspettare.
0: Potrebbe essere verso fine ottobre, perché sai.
1: Va bene.
0: Va bene, poi io ti informo, ecco.
1: Sì.
0: E, beh, una praticamente per chi volesse seguirmi, domani sera ho una conferenza nel comune di Curtarolo, in sala consigliare a Curtarolo, ho una conferenza sui nativi americani, ecco, per chi volesse seguirmi. Abbiamo un'altra domanda per Antonio.
1: Sì.
0: Le zanzare faranno anche parte della natura, ma quando mi beccano io le coppo con uno schiaffo. Adamo è sempre, lui è molto simpatico.
1: Sì, sì. Quando parlavo di rispetto, il rispetto deve essere reciproco, noi le creature e le creature verso l'uomo. Quando la creatura zanzara manca di rispetto all'uomo, l'uomo deve intervenire e annullare questo fastidio. Quindi va bene che le uccidi, ma solo quelle che tendono a pungerti, ecco.
0: Bene, ma c'è una cosa che non abbiamo affrontato nel caso delle zanzare, la scomparsa
1: sì.
0: Dei pipistrelli, caro
1: esatto,
0: Antonio,
1: sì.
0: E le rondini, che ce ne sono sempre meno, guarda, abbiamo 6 minuti.
1: Sì, allora, a proposito di pipistrelli, effettivamente pipistrelli e rondini, grandi mangiatori di insetti e quindi anche di zanzare, una nostra socia della Lega Ambiente è una veterinaria che per professione cura gli animali a domicilio, mi pare animali domestici, ma lei ha preso in particolar cura la protezione dei pipistrelli. Allora la gente porta quei pochi pipistrelli che ci sono, magari ammalati, denutriti oppure cuccioli, e lei come una mamma oltre che veterinaria li accudisce fino a portarli a maturità e dopodiché li libera, e ci manda ogni tanto anche dei video, ed è molto emozionante vedere queste creature di cui si è immaginato tanto in maniera impropria, dandogli dei vampiri, dandogli dei succhi a vabbè quello che è, attaccarsi ai capelli, e quindi lei li protegge. Per le rondini anche quelle se ne vedono poche e sappiamo il perché.
0: Sì, è come un po' che sono sparite i passeri e tutti quegli uccellini che animavano i cortili, le brughiere, anche nel caso di Lega Ambiente sono sparite. Motivazioni parlano di gazze, cornacchie, inquinamento, diciamo un'ultima cosa.
1: Sì, è cambiata la scenografia del nostro teatro terra, ma in parte è dovuto anche all'uomo, ma non penso solo all'uomo, perché ci sono anche dei cicli, delle ere, delle trasformazioni geologiche di cui io purtroppo non sono a conoscenza, so poco insomma.
0: Ecco, manda un po' di saluti.
1: Bene, ringrazio per il vostro paziente ascolto e spero che di non avervi annoiati, e alla prossima, se Ettore mi inviterà, volentieri.
0: Ma certamente ti invito più che volentieri, visto il successone che abbiamo avuto stamattina, è da continuare magari con altre novità e altre cose.
1: Va bene, bene. Grazie, buona giornata,
0: ecco,
1: a tutti.
0: Grazie a voi, adesso vi lascio in compagnia di Gennaro Muscari, che è un bravissimo dottore, e poi vi alletterà anche lui per 3 ore. Buongiorno a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Ore 22:39, 9 ottobre 1963. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
10: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
12: Vajont è genocidio di poveri.
13: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
14: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
15: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
16: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
13: Di fronte la falesia di Erto.
14: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
16: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
10: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026 e sono le 12:14. Come si diceva una volta, sono le 12 e tutto va bene. Si diceva, era degli addetti che giravano di notte per i paesi e scandivano l'ora. Ad ogni ora dicevano, passando per i paesi, per i villaggi, sono le 1 e tutto va bene, urlando così, anche perché una volta non c'erano gli orologi e quindi o erano molto rari evidentemente, e quindi si aveva così un'idea dell'orario anche per merito di questi guardiani della notte. Chissà perché mi è venuto in mente questo, che non c'entra niente, vabbè. Allora, leggo subito il messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, che mi scrive: buongiorno carissimo dottor Gennaro, buona trasmissione e in attento ascolto. E fai bene, Andrea, perché oggi avrò un ospite davvero interessante fra un'ora circa, che è un medico veterinario, Maria Luisa Pasut, di Verona, della tua città, chissà se la conosci, e parlerò, anzi lei ci parlerà, io, insomma sarà un dialogo di agromeopatia. Sì, proprio così. Esiste anche l'omeopatia per le piante, l'omeopatia da usare in agricoltura. E quindi sentirete che meraviglie che può fare l'omeopatia anche in agricoltura. Sì, una tua compaesana, Andrea. Sono le 12:17, vi terrò compagnia fino alle 15 e con argomenti attinenti anche alla trasmissione precedente. Infatti stavo parlando con Ettore che sarebbe stato bello fare un mix tra le due trasmissioni, perché oggi parlerò comunque di ambiente, di pesticidi e quindi anche di agromeopatia, ma non solo. Poi nella seconda parte, dopo le due, parlerò di intelligenza artificiale, come anche conviverci anche psicologicamente, perché sta entrando nella vita di molti di noi, me compreso. Vediamo di conoscerla un po' meglio e di avere il giusto atteggiamento, il giusto approccio verso questa entità. Non so come definirla, non è proprio un essere, anche se contiene esseri elementali, parlando così antroposoficamente. E vabbè, insomma, a dopo, dai, dopo le due, intelligenza artificiale. Allora, cominciamo con leggere le iniziative organizzate dalla radio. Magari ci sentiamo Shantam di sottofondo, che anche lui è veronese. Andrea, non so se l'hai sentito. Shantam sarebbe Stefano Crespan, che fa musica di meditazione, musica da meditazione. È un esperto anche di suono, scienza del suono. Andate a cercarlo, Stefano Crespan, in arte Shantam con l'SH. Ecco, per esempio, questo è Butterfly, farfalla.

ho ricevuto una correzione dall'amica Mary, che è la segretaria della scuola di medicina omeopatica di Verona, che la Maria Luisa Pasut, che intervisterò fra un'ora circa, non è medico veterinario come mi sembrava, ma è un medico umano, diciamo, come me, insomma, siamo colleghi. Ecco, è giusto correggere subito. Bene, allora sentiamo un po' di iniziative organizzate dalla radio, ricordando sempre che la radio ha bisogno del vostro sostegno costante, sostegno per continuare con la propria attività. Quindi va sostenuta anche, per esempio, con il 5 per 1000, che sapete non costa nulla, basta mettere il codice fiscale sulla vostra denuncia dei redditi, che ha questo numero: 0159 8090 288. E comunque ci sono molte altre forme di sostegno per la radio che trovate sul sito radiogamma5.it, senza trascurare, anche se può sembrare tabù, senza trascurare anche la possibilità di un lascito testamentario. Qui non abbiamo nessun tabù. Poi cosa c'è? Venerdì 25 settembre, quindi questo venerdì di questa settimana, dalle ore 20 alle 22 su Canale Italia, che sembra che sia il canale 71, digitale terrestre 71, sì, ma anche in streaming naturalmente, ci sarà Alfredo Belluco e Riccardo Rocchesso alla trasmissione Notizie Oggi Linea Sera, dove ovviamente Belluco porta avanti la sua battaglia contro questo disegno di legge 978 del 2023. E poi ci sarà una mobilitazione a Vicenza sabato 17 ottobre, e ne parlerà proprio questo venerdì su Canale Italia alle ore 8 di sera. Poi questa domenica 27 settembre la radio andrà nella foresta del Cansiglio in nome di Chris Mara e in ricordo delle due grandi donne, Cristina e Mara, che hanno passato la soglia e ora stanno probabilmente meglio di noi. E vabbè, come sentite in pubblicità, ci si trova alle ore 10 presso il rifugio Casa Ballorc sul Cansiglio. Poi si può mangiare al sacco oppure presso la stessa Casa Ballorc, ma in questo caso dovete prenotare da Donna Franca di Casa Ballorc al numero 349 0946 001. Poi l'11 ottobre si torna
sul Vajon per ripercorrere le tappe della tragedia 63 anni dopo. Bella la coincidenza, è accaduto nel 1963 e siamo a 63 anni dopo, no? Dunque ci si trova alle 10 al cimitero di Fortogna, che è lì vicino. Per mini info e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è ormai famoso, 329 0038 988. E poi sabato 10 ottobre alle ore 17 c'è un'interessante conferenza su Oxy, che si scrive con la XHY, Oxy, e con il suo fondatore, il suo fondatore o cofondatore e anche CTO, che è Roberto Germano, un fisico quantistico. Infatti Oxy, il titolo della conferenza è L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua. Acqua esposta all'onnipresente, è ovunque, radiazione infrarossa, e quindi comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Oxy, cercatelo anche su internet. E comunque questo convegno, non ho detto dove si terrà, attiene presso Casa Insieme, che è in via Braghettone 20, sabato 10 ottobre alle ore 17. Molto molto interessante, ve lo garantisco, cercherò di andarci anch'io.

E a proposito di alberi e di ambiente, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni, naturalmente, non certo le palme. E basta prenotare entro il 30 settembre presso l'ufficio ambiente del comune di Campodarsego, che risponde al numero 049 92 99 8 e 45. Sì.

Ettore, se sei all'ascolto in macchina, che stai tornando dalla RA che hai appena trasmesso, hai dimenticato la tua giacca della tuta, una giacca nera con uno stemma del parco di Yellowstone, quindi credo proprio che sia tua.

È arrivato un messaggio da Paolo di Treviso che scrive: a Corzana Denard mi disse, in quella pozzanghera ho aggiunto una soluzione omeopatica. Le api bevono e mi fanno il trattamento al meleto. Mele buonissime e belle. Ah, grazie Paolo di questo messaggio. Dopo ne parleremo più a fondo di agroomeopatia. Andrea, anche lui non l'ha mai sentita. Ah, forse non l'hai mai sentito. La dottoressa Maria Luisa Pasut, che ripeto non è veterinaria come erroneamente ho detto all'inizio, ma è un medico veronese.

Sì, sì, Andrea. Forse avrai sentito parlare di agro-omeopatia, ma non della dottoressa, che ha fatto una tesi, era un'allieva, è stata allieva della scuola di medicina omeopatica di Verona, ha fatto la tesi di fine triennio, di fine corso, proprio sull'agro-omeopatia. E dopo, alle 1:10 circa, dopo la pubblicità delle 1, potremmo sentirla, che la contatterò per telefono.

e mi hanno fatto sapere che c'è un'altra truffa che gira su WhatsApp, che dice questo: se ricevete un messaggio anche da parte di un contatto a voi noto, quindi un numero che avete nella vostra rubrica tra i vostri contatti, e un messaggio che invita a votare per un concorso, non so, di qualsiasi tipo, tramite un link, e magari richiede di inserire un codice ricevuto tramite SMS, ebbene, questo è un tentativo di truffa. Qualcuno vuole ottenere il controllo del tuo account WhatsApp per richiedere denaro ai tuoi contatti. Ecco, quindi se qualcuno dei tuoi contatti ti chiede di effettuare dei pagamenti urgenti,

fermati, chiama al telefono il richiedente per verificare l'attendibilità del messaggio. Quindi attenzione a queste truffe. Le studiano tutte.

E sempre su WhatsApp mi è arrivata questa battuta, beh, me l'ha girata Cristina. Sentite che bella, fa riflettere. Magari non la capite al volo, ma se ci riflettete un attimo. Attenzione, quando te mori, scusate il mio dialetto veneto, non è proprio eccellente. Quando te mori, non te sa di essere morto, non te soffri, ma perché altri ase dura, per chi rimane è dura. Quando ti semona, se è la stessa roba.

Quindi la spiego magari a qualcuno che non l'ha colta, chissà, guidando. Quando te mori non te sa di essere morto, così come quando ti sei mona non ti sa di essere mona. Non te soffri, ma perché altri a sedura.

Sulla verità di oggi non c'è nulla che mi interessi, almeno come medico, e quindi non vi riporto notizie dalla verità di oggi. Invece su quella di ieri, sì, c'è una notizia che mi sembra interessante. Allora, un articolo di Francesco, dell'ottimo Francesco Borgonovo, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere tramite BioBlu, era spesso su BioBlu. Allora, Speranza e Company, da allegra compagnia, oggi, cioè ieri, gridano che nelle nostre classi ci sono solo bambine e bambini, non stranieri e italiani, quindi non si discrimina sulla razza, no, certo. Eppure nei tristi giorni della pandemia si distingueva il ministro Speranza, si distingueva, non solo lui, tutti distinguevano tra non vaccinati e vaccinati. Lì c'era la discriminazione. E mentre i vaccinati andavano tranquillamente a scuola, gli altri venivano relegati a casa. Quindi gli unici alunni discriminati furono i Novax.

Ecco, è finita questa musica di Shantam, che è un musicista, compositore veronese, e altra notizia, sempre che mi fa sapere Mary, grazie cara, che la tesi, ma dopo lo ripeto magari, la tesi della Maria Luisa, della dottoressa Maria Luisa Pasut, di cui parleremo fra una mezz'ora circa, ha vinto anche il concorso per la miglior tesi di diploma in omeopatia. Ogni anno viene fatto questo concorso presso la FIAMO, che è la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopatici, di cui sono stato nel consiglio direttivo per una decina d'anni, forse anche qualcuno in più, girando tutta l'Italia anche come ispettore, come osservatore, ecco, come osservatore agli esami di omeopatia del fine anno. Avevamo anche noi sempre un osservatore che veniva da un'altra scuola per verificare gli esami come venivano fatti, no? In una scuola diversa dalla propria. Quindi così per dare un'ulteriore garanzia di serietà alla FIAMO, questa Federazione delle Scuole di Medicina Omeopatica. Bene, allora sono le 12:45 e ecco, e cominciamo proprio con parlare di ambiente, ecologia e pesticidi. Sentite un po', purtroppo vi devo dare questa notizia, ma insomma, non è. C'è la speranza, c'è comunque la possibilità di cavarsela, no? Allora, i pesticidi e il cancro. Il rischio di cancro aumenta con i pesticidi del 150%. Non è una boutade sensazionalistica, ma il dato messo nero su bianco da uno studio pubblicato su Nature Health, si scrive Health, salute, no? E Nature, quindi Nature Health, da ricercatori dell'Istituto Pasteur di Tolosa e insieme all'Istituto Nazionale di Malattie Neoplastiche del Perù, quindi una collaborazione Tolosa col Perù, cioè vivere in aree ad alta esposizione agricola ai pesticidi aumenta in modo significativo la probabilità di sviluppare certi tumori, anche quando nessuna delle sostanze coinvolte è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Quindi, incredibile, è un paradosso, no? È un paradosso apparente che questa ricerca aiuta finalmente a spiegare. Quindi, pur non essendoci nei pesticidi delle sostanze cancerogene, però almeno accertate, non ci sono, accertate dall'OMS, eppure aumenta il rischio di tumori del 150% con i pesticidi. Uno degli aspetti più inquietanti emersi da questo studio riguarda le popolazioni indigene e contadine. Queste comunità sono esposte in media a 12 pesticidi diversi rilevati ad alte concentrazioni e soprattutto contemporaneamente, tutti contemporaneamente. Un dato che mette in crisi l'approccio tossicologico classico.
basato sulla valutazione di una sostanza volta per volta e sulla definizione di soglie di sicurezza individuali. Il punto cruciale è proprio questo. Nessuna delle 31 sostanze chimiche agricole analizzate nello studio è classificata dall'OMS come cancerogeno umano accertato. Eppure, quando si combinano nell'ambiente e nell'organismo, il rischio cambia in modo drastico. È la miscela che fa la differenza, non la singola molecola. È il famoso effetto cocktail dei pesticidi, che fa diventare l'insieme di pesticidi molto più dannoso del singolo pesticida. Quindi 12 pesticidi diversi, capite bene, che possono fare molti danni, come aumentare il rischio di cancro del 150%. Per la prima volta i ricercatori hanno adottato un approccio integrato capace di mettere insieme dati ambientali, un registro nazionale dei tumori e analisi biologiche sui contadini, sugli indigeni. Indigeni vuol dire che autoctoni, vuol dire che abitano in quella zona, che risiedono lì. No, non è che l'indigeno sia per forza qualcuno di strano, di esotico. Possono esserci indigeni anche da noi, insomma, quelli che abitano nel luogo di cui si sta parlando. Quindi hanno modellato con i ricercatori la dispersione di 31 sostanze chimiche agricole nell'arco di 6 anni, dal 2014 al 2019, creando una mappa ad alta risoluzione delle aree a maggior rischio di esposizione. Incrociando questa mappa geografica con i dati di oltre 150.000 pazienti oncologici diagnosticati tra il 2007 e il 2020, i ricercatori hanno potuto identificare con precisione le zone in cui l'esposizione ambientale ai pesticidi e l'incidenza di certi tumori coincidono in modo statisticamente significativo. E come spiega George Honless, dottore in epidemiologia all'Università di Tolosa, due punti: abbiamo prima modellato la dispersione dei pesticidi nell'ambiente in un arco di 6 anni, creando una mappa ad alta risoluzione e identificando le aree a più alto rischio di esposizione. Vabbè, questa è una ripetizione. Quindi lo studio mostra qualcosa di particolarmente rilevante per chi si occupa di prevenzione. Due punti. Le alterazioni biologiche indotte dai pesticidi compaiono prima che il cancro si sviluppi. Sì, molto interessante. Si tratta di effetti precoci, cumulativi e silenziosi, che rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Capite? Ripeto, i pesticidi rendono i tessuti più vulnerabili, e questi tessuti sono diversi da persona a persona, cioè ogni soggetto ha il suo punto vulnerabile, il vulnus. Quindi rendono i tessuti più vulnerabili ad altri fattori di rischio, come infezioni, infiammazioni croniche o stress ambientali. Quindi si ammalano più facilmente le persone che vengono esposte ai pesticidi. Si infiammano, hanno un'infiammazione cronica, e si sa che le infiammazioni croniche, silenti spesso, e prolungate, proprio perché sono croniche, facilitano il cancro. Le analisi molecolari condotte all'Istituto Pasteur dal gruppo dei ricercatori Pascal Pinault
dimostrano che i pesticidi perturbano i processi che mantengono la funzione cellulare e l'identità delle cellule stesse. Per esempio, il fegato è organo chiave nel metabolismo delle sostanze chimiche, è lui che ci disintossica, insieme ai reni naturalmente. Il fegato risulta particolarmente esposto e viene considerato un vero e proprio organo sentinella dell'esposizione ambientale. Un altro elemento rilevante è che alcuni tumori, pur colpendo organi diversi, mostrano vulnerabilità biologiche comuni legate alla loro origine cellulare, vulnerabilità che possono essere indebolite proprio dall'esposizione ai pesticidi. Lo studio introduce anche un'ulteriore variabile: i fenomeni climatici estremi, come El Niño, aggravano l'esposizione alterando l'uso dei pesticidi e la loro dispersione nell'ambiente. Quindi un intreccio tra crisi climatica, modelli agricoli insostenibili, come questi con i pesticidi, e disuguaglianze sociali, che questo intreccio si trasforma in un rischio concreto per la salute delle popolazioni più vulnerabili. Le conclusioni di questa ricerca invitano a cambiare passo nello screening delle sostanze rischiose per la salute, valutare i pesticidi uno alla volta, stabilire soglie di sicurezza per singola sostanza e ignorare il contesto socio-ecologico reale non è sufficiente a proteggere la salute delle persone. Serve un approccio che tenga conto della complessità delle esposizioni reali, cioè l'effetto cocktail dei pesticidi, e delle loro interazioni biologiche con l'organismo umano e anche delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono queste comunità di contadini o comunque di indigeni che vivono intorno a campi irrorati con tutti questi pesticidi. Allora, vediamo. Ciao Superdoc, mi scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, Antonella o Antonio, ma dopo questa bella musica ci starebbe bene anche quella di Battiato e ti vengo a cercare. Grazie infinite, Anto. Ma grazie a te, Anto, dell'ascolto e anche di questo suggerimento che accolgo volentieri. Quindi, e ti vengo a cercare, non c'è dubbio, la metto volentieri, basta scrivere e ti veng. Sentiamo la live, la versione live. Nel 2003.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc.
4: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
5: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro, dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi mercoledì 23 settembre. Allora, leggo un altro po' di messaggi. Fabio mi scrive: buongiorno, e non si parla più di tutti i morti abbandonati al loro destino nelle strutture ospedaliere e di degenza, senza più visite da parte dei loro cari. L'unica speranza è di vedere questi pagliacci criminali in galera. Sì, Fabio. Poi, dunque... buongiorno, dottor Muscari. Qui, a Treviso, siamo presi così. Media italiana 2023, 3,2 chili per ettaro di superficie agricola, credo che in pesticidi, no? Contaminata, irrorata da pesticidi. 3,2 kg di pesticidi, anzi, per ettaro di superficie agricola. La media nella provincia di Treviso, sempre nel 2023, 17,5 kg, mamma mia, cos'è? 5 volte di più. Per ettaro di superficie agricola. L'anno dopo, nel 2024, Treviso ha usato 20 kg per ettaro, ancora di più. E questo è l'ultimo dato ARPAV. Buono il prosecco, vero? già, perché la maggior parte, mi sa, che di questi pesticidi vanno proprio nel prosecco. Mamma mia, come siamo messi, eh? Allora, questo era Ale con questo messaggio. Dunque, ce ne sono altri. Sì, Adamo, mi scusi, che fiducia posso avere io dell'OMS, di cui un suo finanziatore rilevante è Bill Gates, il quale ha detto alla TED che bisogna ridurre la popolazione? Adamo. Sì, infatti, non, ormai sono organizzazioni mondiali che non hanno più la nostra fiducia, non sono più credibili. Chissà che o cambiano o vengano ignorate, emarginate. Purtroppo ancora hanno molta voce in capitolo sanità. Bene. Allora, c'è un altro articolo, eccolo qua. Allora, attacco alla grande distribuzione. La nostra diffida ai supermercati. di Leonardo Guerra, me lo manda Roby da Mestre. L'associazione Trilli, la gente come noi, APS, che è un'associazione di promozione sociale, vuol dire APS, passa all'offensiva sul fronte commerciale. Dopo la diffida alla RAI, abbiamo appena inviato un atto di diffida e messa in mora formale ai vertici della GDO, cioè la grande distribuzione organizzata, GDO italiana, per la carne di tacchino e le uova del progetto pilota, vaccinazione aviaria H5 con sieri a vettore virale vivo OGM. Stanno per arrivare queste carne, queste uova, nei banchi frigo dei nostri supermercati. Lo Stato ci ha confessato per iscritto due cose gravissime. Zero etichette, la legge non obbliga a scriverlo sulla confezione. I cittadini compreranno questa carne e le uova a loro totale insaputa. Punto 2. Zero studi. Il Ministero ha ammesso di non avere studi tossicologici indipendenti sulla sicurezza a lungo termine di questi residui nei tessuti che mangeremo. Il paradosso europeo, mercato chiuso, cioè l'Europa e i paesi terzi hanno chiuso le dogane, cioè l'Italia ha accettato il divieto assoluto di esportazione. Eh sì, anche perché è una sperimentazione, no? Quindi non possono prendere prodotti sperimentali all'estero. Il risultato, quello che il resto del mondo rifiuta per rischi biologici, ce lo mangeremo noi. L'Italia è diventata una gigantesca coorte di consumo coatta. Quindi ai colossi della distribuzione abbiamo dato un avvertimento legale inequivocabile. Il vuoto normativo sull'etichettatura non vi salva dalle vostre responsabilità, punto esclamativo. Se mettete in vendita i lotti provenienti dai 5 allevamenti di Verona e Mantova, nascondendo ai consumatori la loro natura biotecnologica, state violando l'articolo 8 del regolamento europeo 178/2002 sulla trasparenza alimentare e vi riterremo legalmente ed economicamente responsabili per ogni violazione del consenso informato dei cittadini. La GDO ora deve scegliere: o rifiuta questi lotti, come ha fatto la Francia incenerendoli, o li etichetta chiaramente per farci scegliere. Non siamo cavie da discount, condividete, eccetera. E a breve pubblicheremo sul canale di, credo sia di Leonardo Guerra, il modello semplificato affinché ogni singolo cittadino possa inondare di PEC i supermercati della propria città. Ecco, Roby, l'ho letto. Ora mi metto in contatto con la dottoressa Maria Luisa Pasut e parleremo di agromeopatia. E nel frattempo vi lascio in compagnia di un brano musicale. Ecco, salta per l'indignazione. Direi che dovremmo essere indignati e saltare, muoverci. Come si diceva una volta, azzannare chi ci indigna. Allora, ecco qua.

0: Ecco, mi senti Maria Luisa? Bene, bene, ora sei in onda, sei in
1: Bene,
0: diretta.
1: allora intanto buongiorno Gennaro, grazie per il gentile invito
0: Buongiorno a
1: e
0: te.
1: grazie anche alle persone che ci stanno ascoltando. È un piacere essere con voi e un onore, devo dire. Mi
0: Bene.
1: presento brevemente, io
0: Sì.
1: sono Maria Luisa Pasutta, un medico di Verona, come dico sempre, felicemente in pensione,
0: Ah, sei già in
1: perché dopo
0: pensione,
1: 40 anni di
0: come
1: attività a tempo pieno in ospedale,
0: però.
1: ho avuto finalmente il tempo e lo spazio per dedicarmi con calma allo studio dell'omeopatia, che è una scienza molto bella e molto complessa.
0: Brava a dire
1: E
0: che è una
1: quindi mi sono
0: scienza.
1: iscritta alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, che è una delle più antiche d'Italia, diretta dal dottor Federico Allegri, dove ho trovato uno staff di insegnanti davvero fantastici, che mi hanno appassionata allo studio di questa materia, che in realtà è molto di più, come spesso dite sempre anche voi, mi pare, è una vera e propria arte della cura, che
0: Già.
1: finalmente rimette la singola persona al centro, al di là dei famigerati protocolli che si applicano in ospedale, e che la riporta alla sua omeostasi, che in realtà, come sottolinea sempre il nostro eminente scienziato, professor Paolo Bellavite, in realtà è una omeodinamica, perché nel nostro organismo non vi è nulla di statico se non la morte, ma tutto è sempre
0: Sì,
1: dinamico.
0: Maria Luisa,
1: Io parlo un po' a ruota,
0: aspetta, sì,
1: interrompimi tu,
0: esatto, ti interrompo
1: se
0: subito
1: non capisco,
0: brevemente.
1: sono anche un po' chiacchierona. Quindi,
0: Certo.
1: dopo 3 anni,
0: Mi
1: è
0: senti,
1: arrivato il
0: Maria
1: momento di
0: Luisa? Pronto?
1: studio, è arrivato il momento di pensare ad una tesi.
0: Maria Luisa, mi senti? Ok, ti interrompo un attimo per
1: Io ti
0: ricordare.
1: sento poco però, sai?
0: Ah,
1: Ti puoi
0: sì?
1: alzare?
0: Dunque, vediamo se provo.
1: Pronto?
0: Sì, così mi senti meglio?
1: Dai, adesso ti sento meglio.
0: Ok, allora, per chi volesse conoscere da vicino la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ricordo, l'avevo già detto tempo fa, che sabato 10 ottobre c'è una giornata di
1: Certo.
0: introduzione all'omeopatia che è aperta a tutte le persone interessate, gratuita. Sì.
1: È gratuita e troverete questi meravigliosi insegnanti che faranno degli interventi e sinceramente chi può consiglio di partecipare perché ne vale veramente la pena, indipendentemente dal fatto che poi uno si voglia iscrivere o meno. Ma però è un momento culturale veramente importante.
0: Eh sì, ecco, per saperne di più basta che voi scriviate Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, ma anche solo Scuola Omeopatia Verona e beh, viene fuori tutto
1: Certo.
0: molto facilmente. Ecco.
1: E troverete una meravigliosa segretaria, Maria
0: Sì,
1: Teresa,
0: Mary.
1: che risponderà a tutti i vostri quesiti, vari ed eventuali.
0: Esatto, e la salutiamo perché so che è
1: Sì.
0: all'ascolto.
1: Ah, che
0: Bene,
1: bello.
0: bene,
1: Ciao
0: allora dai.
1: Mary. E
0: Ciao, ciao Mary.
1: quindi andiamo avanti perché il
0: Sì,
1: tempo passa.
0: certo.
1: Volevo un po' incuriosirvi perché dopo 3 anni è arrivato il momento di fare questa benedetta tesi. E la
0: Già.
1: tesi è arrivata da sola attraverso una serie di coincidenze. E qui vorrei citare il famoso dottor Maurizio Castellini, omeopata di Verona, che saluto e ringrazio,
0: Sì, che è il
1: dando ferma
0: fondatore, che è stato il fondatore della
1: che è
0: scuola di
1: stato il
0: Verona.
1: fondatore della scuola di Verona, scusa Maurizio.
0: Tanti anni fa.
1: E lui dice sempre, recentemente lo ha molto ben stilizzato questa affermazione, che l'omeopatia non è solo una terapia, ma è un modo di essere nella realtà. Ed è proprio così perché questa realtà per me si è materializzata nel momento in cui ho detto, boh, come, di cosa parlo? E allora sono successe appunto una serie di coincidenze, cioè due dottoresse amiche omeopate che lavorano alla clinica del Postimedo in Svizzera avevano partecipato al congresso mondiale di omeopatia a Siviglia e e avevano ascoltato la relazione di una delle più famose dottoresse agromeopate, che era la dottoressa Niurka Meneses Moreno, la quale è una cubana, è ricercatrice in fisica nucleare presso l'Università di Berna, si occupa di ricerche su nanoparticelle, proteomica, agromeopatia e collabora con due importanti università di riferimento per gli omeopati, cioè Candegab in Argentina e Climasur in Cile. È una scienziata meravigliosa, molto semplice, umile, lei lavora proprio con i contadini e quindi loro l'hanno messa in contatto con uno dei custodi dei grani antichi siciliano, Giuseppe Lirosi. Per chi non lo sapesse, come non lo sapevo io, confesso, i custodi dei grani antichi sono quegli agricoltori che si impegnano a conservare e a coltivare le varietà di grano tradizionali mantenendone la purezza genetica.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Estremamente fondamentali, perché mentre agli inizi del Novecento questi grani antichi costavano di 250 varietà, ora siamo rimasti solo a 52, perché le tecniche di mutazione genetica, i fertilizzanti, i diserbanti chimici, tra cui il famigerato glifosato, che è stato dimostrato essere potenzialmente cancerogeno, ne hanno veramente ridotto la quantità. Quindi Giuseppe e Niurka si sono incontrati presso l'azienda, bellissima azienda che ha Giuseppe, terre frumentari ad Aidone, in provincia di Enna, dove fra l'altro, ennesima coincidenza, era stata rinvenuta la statua proprio di Cerere Demetra, che è la dea dell'agricoltura.
0: Non sapevo questo.
1: Ed è conservata proprio al museo di Aidone, per dire quanto ha ragione il dottor Castellini.
0: Quindi, coincidenze.
1: Non sono coincidenze. Io ormai sono convinta, siamo tutti in una rete, siamo tutti connessi.
0: Campo quantico.
1: Ma veramente, se tu esprimi una volontà, diciamo con un'intenzione, consentitemi la parola pura, le cose si realizzano, non c'è niente a fare. E questi due signori insieme hanno programmato sia questa sperimentazione di cui io ho tratto vantaggio per la tesi, ma anche il primo workshop di agromeopatia che si è tenuto nell'azienda.
0: Ricordiamo il nome, scusa Maria Luisa, il nome dell'azienda agricola.
1: Allora, è Terre Frumentarie.
0: Terre Frumentarie.
1: Ma poi se vuoi ti do il contatto.
0: Sì, ce l'ho.
1: Comunque, questo workshop viene tenuto due volte all'anno. Allora, io consiglio chi fosse anche vagamente interessato di partecipare, perché sono due giorni meravigliosi. Intanto vivi in un ambiente che è un paradiso terrestre. Sono scesa a maggio e devo dire, non so, una fioritura, profumi, insomma, lasciamo perdere da quanto era bello proprio il posto. E poi la dottoressa, ti dico, con una semplicità veramente unica, ti introduce non solo alle nozioni base di omeopatia, ti parla della materia omeopatica, del repertorio, e poi comincia a parlare di agromeopatia, che non è altro che l'applicazione dei principi omeopatici al regno vegetale e alle colture agricole. La differenza è che si tiene conto anche del sistema ambientale che circonda la pianta, cioè il terreno in primis, e poi delle persone che se ne occupano, perché scoperta, fatta lì in luogo, la pianta risente anche dello stato d'animo della persona che se ne occupa e quindi assorbe la malattia dell'agricoltore, se ci fosse.
0: Così come gli animali domestici assorbono,
1: come gli animali, esattamente
0: le nostre
1: malattie. Tutto bello. Fra l'altro ennesima e forse non ultima coincidenza, io conosco molto bene Giuseppe perché da anni frequentiamo l'Accademia di Studi Spirituali di Coscienza in Rete di Fausto Carotenuto, che anche voi conoscete.
0: Certo.
1: E quindi mi ha invitato a partecipare a questo workshop. Io sono scesa veramente molto molto volentieri.
0: Ti credo.
1: E ho imparato tante cose. Prima di tutto,
0: ecco, ricordo, scusa Maria Luisa, ricordo che Fausto Carotenuto, per chi ancora non lo conoscesse, è uno studioso steineriano. Magari non si definisce antroposofo al 100%.
1: No, non si definisce infatti, più antroposofo, però lui
0: però
1: è
0: studia Steiner,
1: approfondito tutta la materia steineriana e la traduce in maniera meravigliosa.
0: Sì. L'abbiamo sentito in varie occasioni anche qui in radio, sì, molto interessante. Ecco, quindi sì.
1: E quindi io ho imparato, e confesso, no, non lo sapevo, tra le varie cose di cui ero ignorante, c'era anche questa, che noi dal 1974 addirittura non mangiamo più il grano tradizionale, perché da lì sono iniziate le tecniche di manipolazione genetica con le mutagenesi indotte, cioè da prima hanno iniziato a modificare il DNA delle piante portando a selezionare la prima varietà di frumento maneggiato, che è il creso, da cui sono derivate tutte le altre. E poi sono arrivate le famose TEA, le tecniche di evoluzione assistita. Adesso mi pare che abbiamo fatto l'ennesimo salto peggiorativo, perché l'Unione Europea ha approvato questo provvedimento per cui ci verranno somministrati cibi OGM senza che questo venga dichiarato sull'etichetta, che è una cosa gravissima.
0: L'ho appena letto, quindi, guarda, questo scandalo l'ho appena letto poco fa.
1: È veramente vergognoso. Quindi a maggior ragione bisogna proteggere queste situazioni. E quindi noi abbiamo due varietà di grano, il grano moderno e quello antico. E la differenza è fondamentale, perché il grano moderno, naturalmente qui si guarda sempre la produzione e il ricavato, ha una maggiore produzione annua, ma è molto meno nutriente perché c'è una perdita importante di aminoacidi essenziali, ha un glutine molto più tenace, per cui al giorno d'oggi sono quasi tutti celiaci. I miei colleghi portino pazienza gastroenterologi, ma ormai sono tutti celiaci. In realtà non è vero, è una sensitività non celiaca al glutine, si chiama così. E quindi appunto, perché questo glutine di questi grani è molto tenace e quindi alle persone
0: è irritante,
1: sensibili è altamente irritante. Non solo, ma questi grani moderni sono piuttosto bassini, sono alti 80-90 centimetri, vengono quindi soverchiati dalle piante infestanti, e per coltivarle bisogna utilizzare diserbanti tossici, tra cui il famoso glifosato. Si ammalano molto più facilmente, quindi devono essere erogati con fungicidi, pesticidi, eccetera. I grani antichi, che chi è un po', diciamo, grande come me se li ricorda, perché andavo a giocare con le pannocchie, sono molto alti, 150-220 centimetri. Quindi non solo vincono la competizione con le piante infestanti, non hanno bisogno di diserbanti, di fungicidi, di pesticidi, ma soprattutto hanno un gluten index più basso, sono molto più digeribili, più saporiti e più nutrienti. E quindi evviva il progetto di Giuseppe e di Nurka.
0: Giuseppe, allora, Lirosi,
1: Giuseppe Lirosi
0: dell'azienda
1: purtroppo,
0: agricola Terre Frumentarie.
1: Sì, ma poi se vuoi ti mando dei riferimenti. Ecco, purtroppo ci siamo molto molto allontanati quindi dalla famosa affermazione di Ippocrate: fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, perché, se mi consentite, insomma, ormai siamo circondati da schifezze e fare la spesa è diventato un vero lavoro, se uno vuole stare bene, perché noi è vero che siamo fatti di anima e di spirito, ma lo strumento che abbiamo per stare in questo mondo è il corpo fisico, e il corpo fisico è fatto principalmente da quello che mangiamo. Allora, fatta questa lunga introduzione, arriviamo a dire quali sono, perché è fondamentale questo, quali sono i vantaggi dell'agroomeopatia. Intanto è facile da applicare, è economica rispetto a tutte le sostanze chimiche che vengono naturalmente utilizzate, e quindi è molto sostenibile perché utilizza gli stessi medicamenti omeopatici che si utilizzano per l'essere umano, ma soprattutto è dimostrato che per le piante come per gli animali bastano basse potenze e bassi dosaggi, perché non sono inquinati come noi dai farmaci chimici, e quindi rispondono immediatamente a potenze per esempio di 6 CH, sono sufficienti. L'altro vantaggio appunto è che l'omeopatia applicata all'agricoltura migliora notevolmente i processi naturali con cui le piante si sviluppano, pulisce e bilancia il terreno in cui le piante crescono, aumenta la risposta difensiva delle piante ai parassiti e alle malattie e stimola una resistenza naturale senza bisogno di alterare il loro genoma.
0: Come si fa normalmente?
1: Ultimo punto, ancora più fondamentale, ma pulendo il terreno lavora per mantenere l'equilibrio ecologico della natura e anche ripristina lo stato di salute, non solo dell'agricoltore che sennò poveretto deve respirare tutte le schifezze che è costretto a erorare, ma
0: che sono cancerogene.
1: Esatto, di noi consumatori che finalmente ci nutriamo con alimenti sani, naturali e privi di sostanze chimiche. Allora, ti parlo brevemente di questo progetto?
0: Sì, certo.
1: Dunque loro hanno preso 2 terreni, c'è da dire che l'azienda di Giuseppe era già pulita di partenza perché utilizzava solo prodotti biologici o microorganismi essenziali, quindi hanno utilizzato 2 terreni, il terreno dove si chiamano parcelle, che ho visto giù con un bellissimo stato da vedere, vengono distanziate, ci sono proprio dei corridoi liberi tra di loro proprio per evitare le contaminazioni. E quindi c'era una parcella da 150 metri quadri dove è stata eseguita la sperimentazione e una parcella, diciamo, testimone più piccola di 50 metri quadri. Allora il terreno, il trattamento viene iniziato facendo prima la pulizia del terreno con 2 medicamenti omeopatici molto semplici, appunto Nux Vomica e Sulfur a bassa potenza 6 CH, e straordinariamente il trattamento, il terreno viene irrorato da prima lungo il perimetro per evitare nuove contaminazioni esterne, perché Newton ci ha insegnato che le piante comunicano tra di loro e quando sentono che c'è un terreno pulito le loro radici in qualche modo tendono a spostarsi in quella zona.
0: Incredibile.
1: Poi viene irrorato, no? Ma guarda,
0: sì, sottolineo Maria Luisa, mi senti?
1: Sì.
0: Sottolineo una parola che hai detto: le piante comunicano fra di loro. Qui per te magari è sottinteso, però vorrei sottolinearlo, no?
1: Allora finisco un attimo questo, poi apro una piccola parentesi perché è quella che mi ha affascinato di più. Quindi viene irrorata prima alla periferia e poi all'interno si tracciano delle corsie a croce formando una struttura a rete, proprio perché le radici comunicano tra di loro e quindi le informazioni del medicamento omeopatico raggiungono tutte le piante senza

0: la repertorizzazione,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: uno dei problemi è come repertorizzare la pianta, perché chiaramente
1: Non parla.
0: con la pianta non parli, però attraverso l'agricoltore tu sai quando
1: Si
0: può
1: possono
0: farsi
1: avere
0: problema, che
1: informazioni.
0: tipo di problema, insomma le varie similitudini, ma questo è un argomento che chi vuole potrà affrontare nel seminario oppure nei libri della dottoressa, che sono meravigliosi. A questo punto quindi sono stati scelti i medicamenti omeopatici e in particolare è stato fatto si sono assimilate le tre calcare, la carbonica, la sulfurica e la fluorica, con la quale è stato irrorato il terreno. Prima però i semi sono stati messi a bagno per dargli maggior struttura in silicea, in un processo che si chiama concia per gli agricoltori, ecco, e dopodiché appunto c'è stata la semina, e quindi nei mesi da marzo, Giuseppe aveva seminato a fine gennaio. Poi nei mesi da marzo ad aprile il terreno è stato irrorato 5 volte con questo complesso delle tre calcare. Allora, solo ovviamente la parcella dedita alla sperimentazione, mentre l'altra è rimasta tranquilla e non è stata trattata.
1: Certo.
0: Nemmeno il seme è stato trattato nel terreno concimato.
1: Quindi era di confronto.
0: Allora, io sono scesa ai primi di maggio e se tu hai visto le fotografie della tesi, cioè la differenza tra i due terreni è
1: sì, molto evidente.
0: Perché
1: sì.
0: Il terreno trattato con l'omeopatia aveva già le spighe, erano già tutte fuori, tutte spuntate, ed era 20 cm più alto dell'altro terreno, quindi già lì colpo d'occhio dici mamma mia, ma qua cosa è successo? Gli alieni le calcare banalmente. E ricordo, per chi non lo sapesse, insomma, che un tubetto di granuli, insomma, ce ne sono 90, credo che costi 8-9 euro,
1: sì, sì.
0: Mentre mi diceva Giuseppe tutti i diserbanti sono dei costi elevatissimi e tanti agricoltori nemmeno riescono a sostenerli questi costi. Quindi arriviamo ai risultati, perché è la cosa più interessante. Giuseppe ha trebbiato poi alla fine di luglio, perché il frumento deve essere assolutamente asciutto prima di essere trebbiato, e alla fine lascio stare le percentuali relative, ti dico solo in sintesi il risultato.
1: Sì.
0: Lui ha ottenuto il 44% per cento in più di semi nella parcella trattata con i medicamenti omeopatici.
1: Caspita.
0: Rispetto a quella non trattata.
1: 44%.
0: Quindi, cioè quasi il 50% più di prodotto, con una spesa tutto sommato irrisoria. C'è da dire che Giuseppe, apro una piccola parentesi, io l'ho conosciuto appunto a Orvieto, è una persona che ha una grandissima etica e un grandissimo amore per la sua terra, e
1: certo.
0: Lo vedi, perché l'azienda è tenuta perfetta, e questo fa secondo me la differenza, proprio l'intenzione è fondamentale. E quest'anno lui ha ripetuto la sperimentazione, sono in attesa dei risultati perché ci vuole un attimo di tempo, ma anche quest'anno è andata molto bene. Non solo, ma lui ha creato una rete in Sicilia a cui afferiscono, innanzitutto lui insegna agli agricoltori questo tipo di coltivazione, e poi le farine che vengono prodotte vanno a fornire pasticceri, pastai, pizzaioli, panificatori, cioè c'è tutta una rete che sa cosa e dove andare a comprare. E non so se l'hai vista nella tesi, la fotografia finale, abbiamo mandato dei pani meravigliosi prodotti da una gentile signora che nella vita precedente faceva l'avvocato. Che Robby ha cominciato a produrre questi pani con le farine di Giuseppe e ha avuto un tale successo, è stata così felice di poter vivere in mezzo finalmente alla natura, che ha chiuso lo studio di avvocato,
1: fa
0: la panificatrice.

0: Quindi è un invito per chi ci ascolta
1: A cambiare vita.
0: se potessero, sì.
1: Un netto miglioramento della qualità di vita. Sì.
0: Assolutamente. E allora, insomma, io se posso citare per concludere una frase di Hahnemann, che è il padre dell'omeopatia, che dice, al secondo paragrafo dell'organo, l'ideale più alto di una guarigione è ristabilire la salute in maniera rapida, dolce, duratura, ovvero togliere e distruggere tutta la malattia per la via più breve, più sicura e di minor pregiudizio, basandosi su principi di facile comprensione. E credo che questa sperimentazione l'abbia dimostrato.
1: Sì. E anche è una riprova, un'ulteriore prova che l'omeopatia funziona non solo sugli esseri umani, non solo sugli animali, ma addirittura sulle piante, che insomma non è che ci sia
0: l'effetto. Non ce lo saremmo aspettato, perlomeno io ti dico, ho veramente fatto questa immersione in questo mondo meraviglioso, ma fra l'altro cito così, ho letto il libro di Stefano Mancuso, Verde Brillante, Sensibilità e Intelligenza del Mondo Vegetale. Cioè lui è un grandissimo esploratore del mondo vegetale e veramente capisci tante cose. Ecco, un'abitudine che io ho smesso, per esempio, che ho imparato dal professor Mancuso, non annaffio più le piante di sera, perché di sera le piante dormono, è come se a noi facessero la doccia mentre siamo nel letto a dormire. Che è una curiosità, ma interessante.
1: Sì.
0: E lui cita tantissime di queste cose, perché uno quando le legge dice: ma in che mondo meraviglioso stiamo vivendo e non ce ne accorgiamo?
1: Già.
0: Questa è la domanda.
1: Quindi bisogna innaffiare le piante al mattino presto.
0: Al giorno, sì, meglio al mattino.
1: Durante il giorno.
0: Di notte loro dormono esattamente come noi. Chiudono gli stomi e si fanno il loro sonnellino e recuperano energia come noi.
1: Ecco.
0: Senti, dico un'ultima cosa.
1: Sì, sì.
0: Allora, per me è stato un viaggio meraviglioso. Questa tesi non ha sponsor, non ha nessuna, come dire, secondo fine. Io la metto a disposizione se qualcuno avesse la voglia, la curiosità di leggerla. Ti lascio libero di diffonderla come vuoi a chi vuoi.
1: Certo, sì, me l'hai inviata, quindi basta che mi contatti. No, ecco, lo dico.
0: Certo, molto volentieri, molto volentieri.
1: Mi contattate in studio e vi giro questa interessante e originale tesi, che ha vinto anche il premio come miglior tesi, appunto.
0: Sì, abbiamo vinto con la scuola e con il supporto della dottoressa Cristina Marcolin, che è stata gentilissima e mi ha fatto da tutto. Abbiamo vinto il primo premio al congresso nazionale sugli omeopatia.
1: Ecco, la Cristina Marcolin
0: è una bella soddisfazione per la scuola soprattutto.
1: Certo, la Cristina Marcolin è una veterinaria di Vicenza.
0: È una veterinaria bravissima di Vicenza, che mi permetto, insomma, visto che sono medico, ne sa come un medico e qualche volta anche di più.
1: E pensa che, come ti dicevo, così capisci anche la mia età, veneranda, è stata una mia allieva, credo 25 anni fa circa.
0: Sono orgoglioso. Sono più veneranda io, però. Però non lo diciamo in diretta.
1: No, non lo diciamo. Vabbè.
0: Manteniamo la distanza.
1: Sì, beh, gli ascoltatori sanno che sono sulla soglia dei 70 anni. Il prossimo anno ne faccio 70.
0: Io l'ho superata la soglia l'anno scorso.
1: Ah, caspita.
0: Abbiamo detto anche questo.
1: Guarda, dalle foto non sembra, quindi complimenti.
0: Grazie. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ascolta, un'altra informazione che vorrei dare ai radioascoltatori è che esiste un libro, perché la agroomeopatia potrebbe essere applicata anche sulle piantine nel vostro terrazzino, oltre che sul vostro campo, se avete un campo, se avete un orto, un frutteto, che ne so. Quindi,
0: allora, Newark ha scritto diversi libri, sono quasi tutti in spagnolo, però dai, possiamo fare una piccola confidenza. Il libro più bello, Giuseppe Lirosi l'ha tradotto, perché lui è uno studioso anche di lingue, l'ha tradotto in italiano. E se attendiamo i tempi di pubblicazione, insomma, diventiamo nonni tutti quanti, a me sono concesso di esserlo già, per cui io anche il libro ti ho mandato,
1: sì,
0: se
1: ho visto,
0: ritieni,
1: sì,
0: che
1: in italiano,
0: sì, persone interessate.
1: Glielo
0: giro. Chiedo solo, ecco, la tesi la potete diffondere, il libro
1: no.
0: un po' meno, giusto per rispettare i diritti d'autore,
1: certo.
0: Chissà quando arriverà la traduzione, quindi
1: però ecco,
0: direi che facciamo una buona cosa se le persone ne possono usufruire,
1: sì.
0: E Newca sarebbe contenta. Fra l'altro, lei, se tu nelle sue pubblicazioni c'è la sua mail,
1: sì,
0: è talmente carina che se tu hai un problema con le tue colture e glielo sottoponi, lei ti risponde.
1: Caspita.
0: Non subitissimo, ma a breve giro di posta ti risponde.
1: Che poi ho visto è una fisica quantistica, è una fisica.
0: Lei è una scienziata, sì,
1: una scienziata proprio.
0: Allora, ti dicevo che con questo nanosite lei sta esaminando, ci ha portato dei filmati, sta esaminando proprio le varie potenze di preparati omeopatici, dove si vedono proprio i cluster delle particelle d'acqua, ma finalmente le vedi con gli occhi, insomma, ed è tutta un'altra cosa, a seconda delle diverse potenze, ed è meraviglioso. Io spero che lo pubblichi questo lavoro, perché veramente apre un mondo meraviglioso.
1: Sì, anche sul funzionamento dell'omeopatia, che è ancora un po' misterioso per la scienza, no?
0: Sì. È misteriosa per chi non apre la mente, insomma.
1: Esatto,
0: poi
1: esatto. Sì,
0: i misteri si svelano da soli, non hai neanche bisogno di cercarli, perché è lei che viene a te, e cito ancora Maurizio Castellini, non me ne voglia, perché sì, questa è la vera legge di attrazione, insomma, è la tua vibrazione che attrae a te quello che in quel momento ti serve.
1: Sì, ma infatti Maurizio Castellini lo dice sempre anche da questi microfoni, la legge di risonanza, no? Che è poi la legge di attrazione.
0: Che è la legge di attrazione. Che dipende tutto da noi, quale livello ci vogliamo assettare.
1: Infatti.
0: Adesso cerchiamo di assettarsi su un livello di insomma, combattere queste multinazionali che ci vogliono ammazzare in tutti i modi. Vi è andata male con la pandemia, adesso col cibo ci stanno attaccando in tutti i modi, però noi in particolare a Verona stiamo resistendo molto bene e gli stiamo proprio rompendo le scatole abbastanza.
1: Infatti. Beh, guarda, sulla home page, la pagina principale del mio profilo Facebook, ho scritto già da anni: ricorda che vivi in un mondo programmato per farti ammalare. Se vuoi stare bene, devi diventare un pensatore autonomo. Questo l'ha detto Alan Golda Meir. È fondamentale pensare con la propria testa, sviluppare la capacità di pensiero e la curiosità,
0: e pensare anche mi permetto, lo spirito, insomma, perché
1: assolutamente
0: non solo di corpo siamo fatti, ecco.
1: Infatti il pensiero è divino, il pensiero con la P maiuscola è questo soffio divino che ci è stato donato e che ci differenzia appunto dagli animali. Comunque,
0: ed è quello che ci salverà assolutamente.
1: Sì, infatti. Comunque, per chi conoscesse lo spagnolo, che poi non è difficile, ho visto qualcosa, esiste comunque già in vendita agroomeopatia se volete. Già dovrebbe venire fuori scrivendo agromeopatia libro, viene già fuori, si trova anche su in rete, insomma, mi sembra che sia IBS che l'ha pubblicato, sì, IBS.
0: Sì, però, ho citato nella tesi, ne ho citati due, allora agromeopatia, un'alternativa para l'agricoltura ecologica, e questa è una guida pratica del 2016, e nel 2024 lei ha pubblicato agromeopatia recuperando los conexiones con l'ecosistema. E questo si chiama gruppo editoriale Le Trame.
1: Le Trame. Ok. Ci sono delle domande di alcuni ascoltatori che mi hanno mandato messaggi
0: se
1: qui in
0: posso,
1: diretta.
0: Volentieri.
1: Allora, dunque, per disinquinare il terreno, mi scrive Enzo, che cosa si può fare? Beh, per esempio, rispondo già io, Nux Vomica è uno dei rimedi che potrebbe essere utilizzato, no? Come per bonificare un terreno.
0: Allora, nella sperimentazione appunto sono stati utilizzati in sequenza da prima Nux Vomica da sola, 6CH, e successivamente Sulfur 6CH.
1: Anche il sulfur, lo zolfo.
0: Sì, si aspetta un paio di giorni e poi si procede con l'altro medicamento omeopatico, così si è sicuri di avere una pulizia completa.
1: Ecco, e, beh, ovviamente non è che dovete mettere il granulino per terra, dovete prima metterlo in acqua.
0: No, certo, io non ho parlato delle preparazioni,
1: certo,
0: perché è una cosa un po' tecnica, però se volete ne parliamo brevemente.
1: Allora, sì, accenna un attimo.
0: Se si usano i granuli, bastano da 3 a 5 granuli. Si adoperano i globuli, un tappo dosatore.
1: Sì.
0: Se si utilizza la soluzione idroalcolica, sono 5 gocce.
1: Ecco, i globuli.
0: Scusa
1: Maria Luisa, perché non tutti sanno cosa sono i globuli. Sarebbero i globulini, quelli piccoli, che fanno parte delle monodosi di solito. Quindi ci vuole almeno un tappo di questi, un tappino.
0: Certo.
1: Oppure i granuli, che sono quelle palline più grandi, allora ne bastano 3, 4, 5. Insomma.
0: Sì, 3, 5 dicevano loro. Insomma.
1: Sì.
0: Quindi si prende appunto o granuli, o globuli, o gocce, si diluiscono in un litro di acqua e si dinamizza, perché sapete, immagino gli ascoltatori sapranno, che il principio fondamentale dell'omeopatia è diluire e dinamizzare. Per le diluizioni successive questo non serve più, perché se tu, per esempio, l'agricoltore utilizza una pompa a spalla e questa contiene 10 litri d'acqua, o a maggior ragione se il trattamento viene effettuato da una cisterna di irrigazione che sta sul trattore da 50 o 100 litri, la aggiunta d'acqua e anche le succussioni che avvengono all'interno della cisterna dinamizzano da sé il preparato.
1: Giusto.
0: E si creano dei vortici a spirale che si automantengono. E questi, ed è uno degli studi che sta facendo appunto la dottoressa Menezes, eccitano le particelle, le caricano e formano degli agglomerati che si chiamano cluster. E nei video che lei ci ha fatto vedere vedi proprio questo alone attorno a questi cluster, che non è altro che il campo elettromagnetico eccitato. E quindi poi si mantiene da sé, si automantiene.
1: Ecco, comunque, per chi volesse proprio diventare un esperto e magari frequentare il workshop, questi seminari che vengono tenuti due volte all'anno, mi dicevi?
0: Sì, li fa a maggio e a settembre.
1: Ecco, basta contattare Terre Frumentarie, come frumento, Terre Frumentarie.
0: Certo.
1: In rete trovate il numero di telefono. Vicino ad Enna, questo paese,
0: Aidone, si
1: Aidone, sì, e potete, sì, vi fate una bella vacanza in Sicilia e imparate qualcosa.
0: Avete l'Etna davanti, quindi una goduria anche per gli occhi.
1: Infatti,
0: e
1: infatti.
0: Potete, se volete, insomma, chi è interessato a andare, potete dire a Giuseppe che vi ho dato io il contatto.
1: Ecco, sì, sì.
0: E così siete un po' magari più
1: raccomandati.
0: Avvantaggiati.
1: Esatto.
0: Come dicono loro, dai.
1: Sì, sì. Ecco, qua mi arrivano vari complimenti, grazie per la trasmissione, grazie alla dottoressa.
0: Grazie a voi per l'invito, davvero inaspettato, ma molto gradito.
1: Oh, grazie a te per aver accettato, anche da con un brevissimo preavviso, ci siamo sentiti ieri, quindi grazie a Maria Luisa.
0: Guarda, è una materia che amo ormai talmente tanto che vado a braccio, come hai visto, no? Non ho neanche
1: sì,
0: bisogno,
1: certo,
0: di...
1: certo. Sì,
0: e che è una fonte di insegnamento di vita, devo dire, ecco,
1: sì.
0: Come dice giustamente Maurizio, è un insegnamento di vita continuo su tutti i fronti, animali, piante, qualunque cosa, veramente.
1: Maurizio, intendi Castellini, per i radioascoltatori. Sì, Maurizio,
0: sì.
1: Castellini, che ogni tanto invito nelle mie trasmissioni, sempre volentieri,
0: è sempre un piacere ascoltare.
1: Infatti Bene, Maria Luisa, grazie di nuovo.
0: Grazie a te e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Fammi sapere quando esce il libro in italiano, che lo pubblicizziamo.
0: Certo, adesso magari le mando una mail, glielo chiedo, perché
1: sì, se per caso
0: mi dice.
1: Sì,
0: sì, dai, anche per rispettare.
1: Se l'hanno pubblicato, certo.
0: Certo. Grazie ancora
1: Bene.
0: A tutti voi dell'ascolto, buona giornata a tutti e buona vita con l'omeopatia.
1: Grazie altrettanto a te, Maria Luisa.
0: Ciao, arrivederci, a presto.
1: Ciao, a presto. Ecco, bene. Allora, qua mi sta arrivando vari messaggi. Vabbè, intanto mancano 5 minuti, visto che siamo in Sicilia, terre frumentarie, questo paesino vicino a Enna, davanti al vulcano, e quindi sentiamoci una canzone del grande Franco Battiato, e potrebbe essere proprio La cura, no? Visto che abbiamo parlato di curare anche le piante, di disintossicarle, bonificarle. Ecco qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
0: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.
6: Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre da Radio Gamma 5 ovviamente. Allora, avete sentito la dottoressa Maria Luisa Pasut, visto che Roberta da Treviso mi chiedeva il cognome Pasut. E poi dunque c'erano altri messaggi. Buongiorno dottore e alla sua ospite, scrive Fabio Becker. A proposito di omeopatia sulle piante, mia moglie ha salvato un ulivo che stava per essere divorato dalle formiche con l'olio essenziale di tea tree. Grazie e complimenti per la trasmissione, Fabio Becker. Bene, mi fa piacere, anche se l'olio di un olio essenziale non è omeopatia, è comunque medicina naturale, ma l'omeopatia è un'altra cosa. E comunque sì, grazie del messaggio e complimenti alla moglie. E allora poi vediamo, dunque questo è quello di Enzo. Maria Luisa mi scrive: buongiorno dottor Muscari, ha saputo quanto segue? A Pavia c'è stata una maxi frode nel commercio del riso biologico. 14 aziende agricole coinvolte, 17 indagati, tra cui il sindaco. Riso coltivato con sostanze vietate, quindi i soliti pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti. Il riso è stato spacciato per biologico e commercializzato come tale. Cosa mi può dire? Grazie, un caro saluto Maria Luisa. Beh, allora, nel mondo del biologico ci può essere qualche disonesto, capitato anche in passato, ogni tanto qualche scandalo, però c'è tutto un sistema di vigilanza e di controlli anche interni, perché una notizia così porta discredito a tutto il mondo del biologico. Quindi vengono fatti periodicamente dei controlli proprio per verificare che, prima di dare il marchio del biologico, che sia effettivamente tale. Per cui insomma è strano che sia successo, però può succedere, insomma. Io conosco il mondo del biologico da quando è nato, sono stato uno dei primi clienti del primo negozietto biologico a Mestre, che non so se vi ricordate voi mestrini che ascoltate, era sopra il supermercato della PAM in via Piave, che adesso non c'è più. E c'era appunto questo negozietto che vendeva i primi prodotti biologici. E quindi insomma sono rarissime queste frodi, ecco, perché ci sono non solo i controlli da parte dell'associazione di consumatori, che li fanno periodicamente, ma anche controlli interni. Certo, l'ottimo sarebbe conoscere direttamente l'azienda agricola, il contadino, e rivolgersi magari tramite un GAS, cioè un gruppo di acquisto solidale, anche per risparmiare rispetto a negozi bio che insomma notoriamente sono piuttosto cari. Ma non perché ci siano speculazioni, ma vabbè, qua insomma si entra in un altro argomento complesso, ma più che altro perché il biologico è ancora caro, perché è ancora una nicchia in grande aumento, e quindi quando non ci sono i grandi numeri di clienti, insomma, il prezzo sale. Quando invece si riesce a vendere a milioni di persone, allora ti puoi permettere anche un prezzo minore, no? Ed è questo la missione di che ne so, Fabio Brescaccin, per esempio, per chi lo conosce, il fondatore di Ecor Natura Si, o almeno uno dei fondatori. La loro missione è quella di far arrivare il biologico a tutti, quindi di estendere il più possibile il cibo sano alla popolazione. Questa è la loro missione, e nessuno di loro fondatori si è arricchito. Io conosco anche la sua famiglia, e vi garantisco appunto che non c'è stata speculazione, nessuno di loro è diventato ricco col biologico. Bene, allora... Dunque, stesso risultato, scrive Beppe Biodinamico, dell'effetto entourage degli estratti di CBD, cioè cannabidiolo, ma al contrario, Beppe Biodinamico, ti riferisci all'intervista di prima. E poi, sempre Beppe scrive, al poggio di Camporbiano, Alberto mi disse: nessuna certificazione ti proteggerà dalla mancanza di moralità di chi coltiva il cibo che mangi. Sì, vero, vero. Ci vuole moralità, è fondamentale. Dunque, vediamo. Ecco, Sandra Pozzobon mi scrive: sarei interessata a studiare la tesi sull'agro-omeopatia. Vediamo se riusciamo ad applicarla sul frutteto biologico che abbiamo. Grazie, la mia mail è sandrapozzobon@libero.it. Grazie molto di questa intervista. Allora, io me la copio, questa mail tua, Sandra, e ti prometto che ti manderò, appena mi è possibile, ti mando la tesi completa, ok? E poi magari c'è anche il libro, ti dirò, insomma. Quindi ecco, se altri sono interessati, magari mi contattano in studio, basta scrivere il mio nome su internet, viene fuori il numero dello studio e alla mattina risponde sempre la segretaria, lasciate una mail e io vi giro appunto questa bella tesi, premiata tesi sulla agro-omeopatia. Bene, allora vediamo cosa tocca adesso. Sì, adesso vi, come vi dicevo all'inizio, vi parlerò, vi leggerò qualcosa di interessante che ho trovato sull'intelligenza artificiale. E cominciamo proprio dalla canzone della radio che è stata musicata, non le parole ovviamente, ma la musica, i cori, le voci, eccetera, provengono da un programma informatico intelligente. E quindi sentiamoci l'inno della radio.

Allora leggo un messaggio interessante di dunque chi è? Non vedo. Ah sì, Laura da Treviso, l'hai messo all'inizio del messaggio il tuo nome. Se posso, le pongo due domande. Per chi abita in provincia di Belluno ed è spesso nei boschi, cosa può consigliare in merito all'infezione della zecca? C'è effettivamente un rischio o la probabilità è bassa? È bassa, Laura. Anch'io sono spesso nei boschi, da quelle parti, anche sul Cansiglio, sul Nevegal. Insomma, da decenni che frequento anche quelle montagne, sono un appassionato di montagna, oltre che l'Alto Adige, che però è molto più lontano da dove abito, e non mi è mai successo niente. Certo, il rischio c'è e quindi bisogna osservare alcune accortezze, come appunto tenere i pantaloni lunghi, certo d'estate, magari d'estate si cerca di non andare in mezzo all'erba, di non sfiorare e toccare le erbe sporgenti sul sentiero, ecco. E invece a mezza stagione ti tieni i pantaloni lunghi, magari leggeri, ormai ce ne sono tanti di leggerissimi pur essendo lunghi, e questo è già la prima difesa, no? E poi comunque è facile curarsi. Certo, bisogna osservare che non ci sia la zecca, quindi controllarsi un po', farsi controllare nei punti dove non si riesce a vedersi, e comunque le terapie ci sono, insomma non è difficile curare un'infezione di questo tipo. Il vaccino lo sconsiglierei, ecco, mi stai chiedendo, no? Tanti spingono sul vaccino. C'è un modo per curarsi una volta contratta la malattia anche senza fare l'iniezione del vaccino? Certo che c'è. E poi, seconda domanda che mi poni, Laura, per chi è allergico alle punture di vespe? Ho sentito parlare del trattamento preventivo di immunoterapia, cioè i vaccini desensibilizzanti. Sì, certo, la persona che conosco è già provvista di adrenalina, perché appunto è un po' a rischio, ma gli consigliano di fare anche questo trattamento preventivo, cioè desensibilizzante, perché il lavoro che svolge lo espone con alta probabilità alle punture dell'insetto. Ci sono effetti indesiderati di questi vaccini desensibilizzanti? C'è solo il veleno isolato oppure anche adiuvanti o cose estranee, poco sane? Mi chiede Laura. Laura, ci sono due tipi di vaccini. Quelli acquosi, vaccini desensibilizzanti, che non sono dei veri e propri vaccini come li intendiamo noi. Sono praticamente piccolissime quantità del veleno di vespa. È un po' il principio omeopatico, no? Che vengono iniettati e raggiungono nell'organismo si raggiunge una desensibilizzazione, appunto, cioè è un po' la mitridatizzazione, come il re Mitridate. Ti abitui alla piccola quantità di veleno e poi appunto anche se ti punge la vespa non hai reazioni esagerate. Quindi ti dicevo, ci sono i vaccini acquosi che non hanno adiuvanti, e quindi c'è solo il veleno di vespa puro, purificato, liofilizzato e sciolto in una soluzione acquosa.
agisce velocemente nel giro di pochi giorni, anche in poche ore, e viene usato spesso come prima scelta. Può dare delle reazioni locali maggiori, tipo gonfiore, arrossamento, possono dare un po' più di infiammazione nel sito di iniezione perché sono assorbiti molto rapidamente. E questi sono quelli che ti consiglio, che consiglio al tuo amico. E se no, ci sono i vaccini adsorbiti o depot, che vengono depositati, depot vuol dire deposito, insomma. E questi sì, hanno adiuvanti tossici come l'idrossido di alluminio, un po' come tutti i vaccini, che ha la funzione di trattenere il veleno nel sito di iniezione, rilasciandolo in modo lento e graduale. Questo ovviamente rende minime le reazioni locali, tipo l'infiammazione nel punto di inoculo, però ti becchi l'alluminio, l'intossicazione da alluminio nel sangue, quindi è sconsigliabile, insomma. Inoltre possono avere anche della L-tirosina, che è un amminoacido naturale. Questo non dovrebbe essere tossico, però non so se esistano perché io non l'ho mai fatti, né su di me né sui pazienti. Non so se esistono vaccini depot solo con la L-tirosina senza l'alluminio, non lo so. Comunque, insomma, ecco, devi chiedere che tipo, oppure tu chiedi il vaccino acquoso e così è senza adiuvanti di sicuro, insomma. Bene, vediamo un po'. Allora, Paolo da Treviso scrive: macchinata volevi scrivere probabilmente. Rileggete i messaggi prima di inviarli. Comunque sì, ci sono arrivato. È macchinata Treviso Cansiglio. Ciao, se vuoi il 27 puoi salire in compagnia, ho 3 posti auto. Mi basta inviare un SMS qui in radio per il contatto. Ecco, salire in macchina con Paolo e qualcun altro, perché c'ha 3 posti liberi, quindi probabilmente una macchina da 5. Vabbè, comunque, insomma, per il 27, per andare sul Cansiglio, c'ha 3 posti auto Paolo. Chi fosse interessato scriva qui un SMS. Oh, poi vediamo se c'è qualche altro messaggio dall'altra parte, perché ho sia gli SMS che i WhatsApp. Buongiorno dottor Gennaro, dove posso trovare l'articolo sui pesticidi che ha letto all'inizio Sergio? Tutto ciò che leggo in radio, la mia rassegna stampa, poi la ritrovate sul mio canale Telegram, quasi tutto, insomma. Quindi basta scrivere il mio nome su Telegram, quindi Muscari T, sono 2 cognomi, Muscari T. Gennaro, oppure sul mio profilo Facebook. Casomai adesso controllo se l'ho messo, mi sembra di sì, casomai lo ripubblico. Bene. Non ci sono altri messaggi, mi sembra, per cui sentiamoci un altro brano musicale e un'altra bella canzone. Rimaniamo sulla Sicilia.
quindi Franco Battiato, che credo che abitasse proprio lì da quelle parti, mi sembra alle falde dell'Etna, con questa bellissima canzone che già il titolo ti fa innamorare. Il titolo è "Tutto l'universo obbedisce all'amore". Amore con la A maiuscola.

Andrea Sceriffo mi scrive: bella intervista, Doc, con la dottoressa mia concittadina, ma si sa, i veronesi hanno una marcia in più. Punto esclamativi. Io personalmente ne ho ben 14 di marce nel camion. E la riascolterò con tranquillità domani mattina nel notturno. Eh sì, fino alle 8 di domani mattina circa potete riascoltare la trasmissione. Dunque, c'era un altro messaggio. Ah sì, buongiorno mitico dottore, prima non sono riuscito a sentire il titolo del libro sull'omeopatia in agricoltura. Gentilmente lo potrebbe ripetere, grazie Paolo da Borso del Grappa. Certo, è agro-omeopatia, tutto attaccato. Per ora c'è solo in spagnolo, su IBS, edito da IBS, ma lo stanno traducendo anche in italiano, o è già tradotto, anzi, però deve essere ancora pubblicato. Quindi se te la senti di affrontare lo spagnolo, lo trovi, agro-omeopatia. IBS, se no aspetti, credo poco, non ti so dire esattamente, che sta per uscire anche in italiano. Magari quando esce la Maria Luisa Pasut mi avvertirà e lo pubblicizzerò più che volentieri, perché io ho letto qualcosa, è molto utile anche per chi ha un piccolo orto, oppure qualche albero da frutta, oppure una piantina in casa che sta male, ecco, anche a livelli così domestici. Ok, allora, come vi dicevo, parliamo ora di intelligenza artificiale. Un bell'articolo che è firmato, dov'è la firma? Vabbè, magari ve lo dico dopo, adesso non la trovo più. Comunque, l'intelligenza artificiale non ci sottrae il pensiero in un colpo solo, ce lo sottrae poco alla volta, la capacità di pensare. Può abituarci una delega dopo l'altra, cioè noi deleghiamo un lavoro intellettuale, lo deleghiamo all'intelligenza artificiale. Quindi può abituarci a considerarlo un lavoro preliminare che qualcun altro deve fare per noi. Ecco, cioè la prima volta, per esempio, le chiedi di sistemare una frase, un periodo che hai scritto, no? E magari eviti mezz'ora di esitazioni, due verbi.

ne sia quasi accorto, rimani davanti a un testo corretto e non sai più dire in quale riga tu sei entrato davvero. Cioè, alla fine l'ha scritto quasi tutto l'intelligenza artificiale. Non è accaduto nulla di spettacolare, nessuna macchina ha preso il potere, nessun essere umano è stato costretto ad obbedire. Abbiamo semplicemente risparmiato fatica, perché è la più grande abilità che abbiamo, quella di risparmiare fatica, ma è anche la più pericolosa. Quindi la domanda, allora, non è se l'intelligenza artificiale è in grado di pensare. La domanda giusta da porci è: quale parte del nostro pensiero smettiamo di allenare mentre la controlliamo, mentre controlliamo l'intelligenza artificiale? E c'è una finestra di Overton che molti di voi sanno che cos'è, no? La finestra di Overton, che poco alla volta ci abitua a qualcosa, no? Ciò che all'inizio sembra inaccettabile, poi parlandone piano piano diventa accettabile, dicibile, cioè si può dire in pubblico, fino poi a essere addirittura regolamentata con una legge, quindi diventa proprio di pubblico dominio, diventa legale. Questo, c'è il rischio che accada per esempio con la pedofilia, no? Che una volta proprio scandalizzava chiunque, adesso qualcuno comincia a ritenerla, beh sì, ma però forse. Quindi ecco, si sta aprendo una finestra di Overton addirittura anche su temi assolutamente tabù, e quindi si è aperta una finestra di Overton anche sull'intelligenza artificiale. Quindi all'inizio sembra inaccettabile far scrivere ad una macchina, al tuo computer, insomma, una lettera intima, una lettera per la tua amorosa, al tuo amoroso, coniuge, partner, consorte, come si volete chiamarlo, ma poi diventa tollerabile chiederle una bozza così, per una lettera d'amore. E poi è normale farle scegliere le parole. Infine, ma perché perdere un'ora? Se in pochi secondi lei me la scrive, allora gli puoi ordinare all'intelligenza artificiale: scrivimi una lettera per mia moglie, dicendo che la amo follemente. Insomma, all'inizio non c'è nulla di sbagliato, o almeno sembra. Poi, nel passo successivo, uno studente usa un esempio successivo, usa l'intelligenza artificiale per capire un passaggio di un testo, poi anche per riassumere l'intero capitolo. Poi lo studente chiede di fare la domanda che dovrebbe guidare lo studio, produrre una domanda che guida lo studio. Alla fine il compito non consiste più nell'apprendere, ma nel consegnare un oggetto, cioè uno studio plausibile entro la scadenza. Quindi alla fine te lo fai fare dall'intelligenza artificiale completamente. Altro esempio, un professionista, mettiamo un avvocato, chiede all'intelligenza artificiale di esaminare le norme di legge. E vabbè, fin qua tutto plausibile, è assolutamente innocuo, no? Ti risparmia tempo,

0: cercare le norme, eccetera. Poi però l'avvocato può chiedere di scrivere l'arringa, cioè tutto il discorso da fare in tribunale. A un certo punto l'avvocato si trova a firmare una raccomandazione, un'arringa, che non ha scritto, dopo averla letta abbastanza da non provare imbarazzo. Però è capitato che l'intelligenza artificiale abbia sbagliato e quindi l'avvocato è andato nei guai, perché non è facile trovare l'errore, no? Se non sei proprio un esperto. Quindi la finestra di Overton si sposta così, non perché qualcuno ci vieti di pensare, ma perché il pensiero non assistito comincia a sembrare inefficiente, artigianale, magari a un certo punto persino irresponsabile. E si può arrivare a dire: ma come? L'hai scritto tu? Cioè, si arriverà a farci scrivere tutto dall'intelligenza artificiale, e se qualcuno lo scrive si meraviglieranno, capito? Questa è la fine della finestra di Overton, che si allarga finché appunto ti diranno: ma come, l'hai scritto tu? E poi, perché impiegare 3 ore se in 30 secondi si ottiene una risposta migliore della media? E vabbè, quindi questo insomma è la finestra di Overton. Comunque si può, finora insomma non abbiamo usato macchine, computer, e magari ci sono persone che hanno ripetuto per tutta la vita pensieri ricevuti, cioè ciò che trovano così in giro e lo ripetono in continuazione, e non è un loro pensiero, ma semplicemente riferiscono. Succede spesso, no? Certo, magari ci piace un certo pensiero, un certo argomento, un certo tema, e lo ripetiamo, una certa frase. Quindi si può usare un modello di intelligenza artificiale anche ogni giorno e costringerlo, ecco, qui è interessante, ascoltate con attenzione. Costringere l'agente di intelligenza artificiale, lo chiamano modello di intelligenza artificiale, costringerlo a diventare un interlocutore scomodo. Cioè, chiedergli all'intelligenza artificiale la migliore confutazione alla propria tesi. Cioè, tu scrivi qualcosa, scrivi un pensiero, e gli chiedi di confutarlo, cioè di trovare i punti deboli del tuo discorso che vuoi fare in pubblico, per esempio, oppure di fargli distinguere dati e interferenze, inferenze. Gli puoi chiedere di verificare le fonti che siano valide, credibili. Gli puoi chiedere all'intelligenza artificiale di confrontare versioni incompatibili e di rifiutare la prima sintesi. Quindi potrebbe diventare un buon interlocutore, non perché debba prendere il nostro posto, capito? Un buon interlocutore non prende il nostro posto, lo rende meno comodo. Cioè, se un interlocutore ti dà sempre ragione, non è molto utile, è comodo ma non è molto utile, no? Quando invece l'interlocutore ti mette in crisi e ti rende un po' più scomodo il tuo posto, allora potrebbe essere utile, potrebbe farti ragionare, potrebbe metterti in crisi, e sapete che dalla crisi nasce poi il progresso. Dovrebbe l'intelligenza artificiale restituirci una domanda più precisa, non soltanto una risposta più rapida. Dovrebbe mostrarci il punto in cui stiamo confondendo una preferenza con un fatto. dovrebbe produrre controesempi, dovrebbe obbligarci a dichiarare i criteri con cui sceglieremo, dovrebbe insomma metterci in difficoltà, non aiutarci. Allora diventa veramente utile l'intelligenza artificiale e stimolerebbe il nostro pensiero. E soprattutto dovrebbe lasciarci qualcosa da fare, insomma utilizzare la nota testa, qualcosa da fare che non sia cliccare su accetta il suo lavoro già pronto. Se la usiamo per generare ipotesi da smontare, per confrontare fonti, per rendere visibili le omissioni, noi potremmo omettere qualcosa nel nostro discorso e lei potrebbe renderlo visibile, renderla visibile questa omissione. Allora l'intelligenza artificiale può diventare un allenatore, come in una palestra. Ma la palestra funziona soltanto se il peso lo sollevate voi, non qualcun altro, mentre noi osserviamo lo schermo. Quindi c'è una frase che ci fa ci mette già in crisi solo a leggerla, nel senso che è difficile, ci obbliga a riflettere. È questa: il pericolo più grande con l'intelligenza artificiale è che smetteremo di pensare il giorno in cui non ci accorgeremo più di averlo fatto. Questa frase, che vi ripeto perché appunto all'inizio ci rende un po' scettici, detto, ma cosa? Il pericolo più grande è che smetteremo di pensare il giorno in cui non ci accorgeremo più di averlo fatto. Questa è attribuita allo psichiatra e sociologo Paolo Crepè, che tocca una delle paure più profonde e contemporanee legate all'evoluzione della società, della tecnologia e dell'essere umano. Il fulcro del suo pensiero risiede nel concetto di automatismo inconscio. Il vero pericolo non è semplicemente l'atto di smettere di pensare. Pensare non a cosa devo comprare oggi a fare la spesa, ma pensare come riflessione profonda, come un pensare critico, un pensare autonomo. La cosa peggiore che è insita in questa frase che vi ho letto è l'assenza di consapevolezza di questa perdita. Perdita della capacità di pensiero, quando non ci accorgiamo più di che non stiamo più pensando noi, no? Che deleghiamo tutto. Ecco, quindi la delega tecnologica, affidiamo sempre più decisioni, ricordi e giudizi agli algoritmi dell'intelligenza artificiale e ai dispositivi digitali, al nostro cellulare. Quando la tecnologia però pensa per noi, suggerendoci cosa guardare, cosa comprare, come rispondere, il nostro cervello si adegua al minor sforzo cognitivo. Il rischio è che questa transizione avvenga in modo così fluido che neanche ce ne accorgiamo, soprattutto se diventiamo soggetti passivi, insomma. E poi c'è l'illusione dell'iperconnessione, cioè essere costantemente bombardati da informazioni e stimoli non equivale a pensare. Il pensiero richiede silenzio, noia, tempo e isolamento. Senza questi elementi, la mente si limita a reagire agli stimoli esterni invece di elaborare riflessioni originali. Infine c'è il conformismo sociale, cioè quando smettiamo di esercitare il dubbio, iniziamo ad accettare acriticamente le narrazioni dominanti o le opinioni semplificate dei social network. Ecco, quindi accettiamo acriticamente, per esempio, la narrazione del periodo Covid, la narrazione dominante, senza criticarla. La fine del pensiero critico coincide con il momento in cui consideriamo nostre delle idee che ci sono state sottilmente somministrate, si sono insinuate nella nostra mente, non da sole, ce le hanno somministrate. Quindi Paolo Crepè lancia questo severo avvertimento. La più grande forma di schiavitù moderna è quella invisibile, in cui l'individuo rinuncia alla propria libertà intellettuale senza nemmeno accorgersene, scambiando il comfort dell'automatismo per benessere. Ecco, allora, Patrizia da Treviso scrive: salve gentilissimo dottor Muscari e buona giornata a tutti. Ho fatto una scoperta. Il suo cognome Muscari è il nome di un delizioso fiorellino delle liliacee, il Muscari armeniacum, che anche nel mio giardino spunta intorno a Pasqua e che mia mamma chiamava Pasquetta o Pasquette. Eh sì, Patrizia, certo, io ovviamente l'ho sempre saputo da quando ero bambino, i miei genitori me l'hanno detto, anche se vabbè io ho un doppio cognome, Muscari Tomaioli, ma vabbè quello deriva Tomaioli da altro. Grazie comunque Patrizia. Sisto scrive: non dimentichiamo, con il rendere più ampio il nostro ragionamento attraverso l'intelligenza artificiale, non dimentichiamo che non tolga lo spazio all'intuito, e questo lo abbiamo solo noi umani perché proviene dalla coscienza. Ciao Sisto. Ah, non c'è dubbio, non ha intuizioni l'intelligenza artificiale, non è, e nemmeno è creativa come possiamo creare noi, no? Con l'arte, per esempio. Ecco che torna sempre valida la frase di Steiner, che l'arte salverà il mondo. Bene, poi Walter: ciao Gennaro, il termine intelligenza per me è errato, infatti è matematica. L'intelligenza è altra cosa. L'intelligenza è pensiero, creatività, fantasia. Dimostratemi che un computer può pensare. È solo algoritmi e matematica. Risaluto, non so se è stato letto il mio SMS sull'agroomeopatia. Saluti Walter. Adesso però non lo trovo, mi è difficile risalire. Walter, magari rimandamelo. Ah sì, eccolo qua. Walter: ciao Gennaro, essendo un produttore biodinamico ho provato a portare delle foglie di vite ammalate di peronospera ad un omeopata unicista che le ha messe in una macchina che aveva in studio e ha creato un rimedio che dopo ho spruzzato sulla vite, però non mi ha funzionato. Probabilmente o abbiamo sbagliato qualcosa. Walter, allora, un omeopata unicista non dovrebbe adoperare macchine, prima cosa, e quindi è la macchina che ha sbagliato qualcosa. Dovresti prenderti il libro di agroomeopatia e cercare il rimedio più adatto ad una vite ammalata di peronospera. Magari ti fai aiutare dal tuo omeopata unicista nello scegliere il rimedio, ma lascia stare le macchine. E poi segui anche la prassi, la farmacoprassia indicata sul libro Agroomeopatia, che fra poco esce anche in italiano, per ora è in spagnolo. Vi dirò a breve quando esce. Ok, mancano 6 minuti. Roby da Mestre mi chiede l'ombra della luce di Battiato. Va bene, mi sa che oggi non faccio in tempo, la prossima volta. E Stefano da Vicenza mi scrive: è anche vero che se verifichiamo le risposte dell'intelligenza artificiale mettendola alla prova con delle nostre conoscenze, viene da pensare che sia anche lei creata per favorire il consumismo. Per esempio, è cosa nota tra collezionisti d'auto d'epoca che una vettura degli anni 60 è riuscita ad arrivare alla bellezza di oltre 5 milioni di chilometri. L'intelligenza artificiale riguardo quello specifico motore dava un massimo di percorrenza di 400.000 chilometri. Se il proprietario fosse ancora vivo, dato che morì nel 2020, chissà a quale altro record arriverebbe. Sì, Stefano, certo, può sbagliare. L'intelligenza artificiale, lo scrivono sempre. E Marco di Cittadella scrive: buongiorno, visto che nessuno tra gli stati più avanzati in sviluppo dell'intelligenza artificiale vuole accettare delle regole che stabiliscano un limite alla degenerazione che ne può derivare da un uso indiscriminato, puntini puntini, mi chiedo allibito, ma se poi si scontrassero fra loro le intelligenze artificiali? Chissà cosa succederebbe. Sì. Allora, vi leggo ancora qualcosa. L'impatto della tecnologia e dell'intelligenza artificiale sulla nostra capacità critica è uno dei dibattiti più urgenti del nostro tempo. È un po' una ripetizione. Ecco, la tecnologia non deve essere una protesi che sostituisce il cervello, ma uno strumento che estenda le nostre possibilità. Non deve essere un approccio passivo, e questo è pericoloso, e quindi usare l'intelligenza artificiale come un oracolo a cui credere ciecamente o a cui demandare ogni nostra decisione, questo porterebbe all'analfabetismo funzionale di ritorno, di cui parla anche Paolo Crepè. Invece dovrebbe essere il nostro un approccio attivo, usarla come un interlocutore per il brainstorming, per esempio, cioè vuol dire temporale nel cervello, una specie, traducendolo letteralmente, cioè uno strumento per sfidare le proprie tesi. Quindi chiedere all'intelligenza artificiale di trovare i punti deboli di questa mia argomentazione. Sapete che potete anche parlare con l'intelligenza artificiale senza scrivere tutto. In questo modo la tecnologia non spegne il pensiero, ma lo costringe ad elevarsi. Quindi la tecnologia può amplificare ciò che siamo. Se smettiamo di farci domande, l'intelligenza artificiale diventerà la nostra gabbia invisibile. Ma se continuiamo a coltivare la curiosità, diventerà un potente acceleratore culturale. Quindi può tornare utile, un acceleratore culturale, e quindi usarla per metterci in crisi. Trova i punti deboli in questa mia argomentazione, in questo mio pensiero. Usatela così, ecco, l'intelligenza artificiale. Bene, manca 1 minuto e mezzo. Vi ricordo, l'ho detto la settimana scorsa, che il sindaco di New York è stato saggio. Il democratico Zoran Mamdani ha vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole pubbliche di New York per gli studenti delle scuole elementari e medie, ed è stato limitato il tempo che trascorrono davanti agli schermi dei dispositivi. secondo delle regole, eccetera, eccetera. Agli studenti delle superiori sarà consentito l'accesso alla IA solo nell'ambito di progetti pilota. Bravo sindaco. Vediamo se trovo chi l'ha scritto, eccolo qua, Massimo Silvano Galli ha scritto questo bell'articolo sull'intelligenza artificiale e l'ha titolato Intelligenza artificiale e delega cognitiva. Quando smetteremo di pensare? Punto di domanda. Quindi le intelligenze artificiali ci stanno rubando il pensiero naturale se deleghiamo tutto. Bene, vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Ciao, ciao a tutti da Gennaro.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radiogamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 23 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con il Jazz Festival a Padova, che sta per iniziare, un appuntamento mai consolidato nel tempo, di successo indubbiamente, e appassionati di jazz ci raccontano che ce ne sono sempre di più. E allora è bene offrire questa tipologia di musica, non così diffusa come altre ovviamente specialità, però insomma si sta diffondendo ed è sempre più apprezzata. A tal riguardo avremo in collegamento la, diciamo, l'anima di questo jazz padovano, che è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, è lei insomma che ha messo in piedi questo festival e lo sta portando avanti da tanti anni. Allora conosceremo in che cosa consiste questa edizione. Parleremo poi di una villa bellissima che avremo visto chissà quante volte passandoci davanti, perché se andiamo a Bassano del Grappa, qualche chilometro prima del centro, per chi appunto parte da Padova, sulla sinistra si trova questa villa che splende, bella, restaurata, ritoccata, con un maquillage veramente d'eccezione, e lì insomma c'è una storia veramente importante nel tempo, nei secoli, abitata da persone di alto livello fino al vertice papale e quindi conosceremo intanto i committenti di questa villa e via via chi sono stati coloro che l'hanno abitata, che l'hanno restaurata, recuperata, fatta vivere bene, e quindi ci metteremo in contatto con la guida Mario Bonaldo, che ci racconterà tutto di Villa Rezzonico, perché veramente è una persona preparatissima. D'altra parte è guida tanti anni, conosce centimetro per centimetro di questa bella dimora. Parleremo poi di una mostra che ci porta a Bologna. Questa volta ci spostiamo un attimino, perché è una mostra, pensate un po', che incuriosisce, è un'idea della sua curatrice Francesca Sinigallia, che avremo in collegamento, perché ci parla di una mostra suddivisa nel tempo. Ma quale tempo? Nella giornata, la giornata che si è composta di 24 ore, e lei appunto ha, diciamo, scandagliato questo tempo, attribuendo ad ogni momento, ad ogni parte di questo tempo, dei significati, ecco, che conosceremo, che avremo ospite appunto dall'alba al tramonto, e siamo nel periodo dell'Ottocento, quindi ci spostiamo indietro nel tempo, però lei saprà appunto così farci immaginare, pensare quale fosse appunto il trascorrere del tempo a quell'epoca, nell'epoca diciamo lontana. Poi ci trasferiamo a Susegana, perché comune importante che lo conosciamo per la sua collocazione, siamo nel patrimonio UNESCO, le colline più belle del mondo, e insomma ne abbiamo parlato tante volte, però questa volta ritorniamo a parlare di quella che è l'iniziativa Libri in Cantina. Ecco, abbiamo i libri in montagna, abbiamo i libri in collina e ci mancavano i libri in cantina, e questa volta appunto ci soffermiamo in questa 22esima edizione Festival della piccola e media editoria, che appunto offre 3 giorni di consultazione, visione e incontri per libri di scienza, di filosofia, di arte, di musica, di spettacolo, insomma tutte le tipologie artistiche sono espresse appunto in questa mostra, che presenta 60 case editrici, quindi insomma ecco che è anche consistente, diciamo, come numero di partecipanti, e coinvolgerà scienziati, autori, filosofi, divulgatori, artisti, insomma il mondo dell'editoria si mette in mostra appunto a Susegana, nel castello di San Salvatore, un castello che è un complesso più che un castello, da visitare, perché noi consigliamo di visitare tutti i castelli e tutte le ville venete appunto del nostro nostro territorio indistintamente, e quindi anche il castello offre possibilità di uno sguardo all'indietro di secoli e secoli fa, perché risale a molto tempo fa, circa 1200, pensate un po', e un po' insomma è andato anche perso nel tempo, però insomma il suo spirito, la sua anima, il suo corpo ancora appunto ci manifesta ancora la sua origine. E allora ecco che qui, a questo riguardo, avremo in collegamento l'assessore alla cultura del comune di Susegana e l'assessore Daniele Chiesurin, che già abbiamo sentito qualche tempo fa, ma abbiamo ormai un appuntamento con questo evento e siamo felici, contenti di poterne parlare, ma ovviamente con temi che si rinnovano, con temi nuovi, con temi appunto, si parla tanto di intelligenze, perché adesso si parla al plurale, naturali, non naturali, artificiali, non artificiali, e invece noi andiamo un po' sempre a soffermarsi il valore della capacità umana, della capacità dell'uomo, della creatività, dell'intuizione, dell'immaginazione, della capacità di relazione, che è un aspetto importantissimo, della solidarietà. Ecco, quindi come vedete ci sono molti aspetti su cui soffermarci, e noi le cataloghiamo tutte intelligenze naturali dell'uomo, e quindi sconfiniamo, esuliamo da altre ipotesi di intelligenze. Ma questo insomma è solo un nostro pensiero, che vediamo un attimo poi se possiamo anche parlarne con il nostro ospite. E poi allora, tanti anniversari abbiamo visto quest'anno, però ci soffermiamo anche un anniversario importante di un bellunese scrittore, giornalista prima di tutto, poi è stato anche pittore, è stato relatore, è stato un grande. Perché? Perché parleremo dell'anniversario 120 anni dalla nascita di Dino Buzzati. Ecco, Dino Buzzati, che buona parte della sua vita l'ha vissuta a Milano appunto come giornalista, però il suo cuore è rimasto qui, è rimasto a Belluno, e Belluno non può fare a meno appunto di dedicargli eventi, mostre, ricordi del suo figlio illustre, un figlio importante. E Belluno si prepara appunto a questa tutta una serie di manifestazioni che seguiamo anche noi, avremo in collegamento più avanti anche il curatore di queste manifestazioni, perché oggi era molto molto impegnato, ma faremo anche da soli, presenteremo anche da soli le iniziative, tutte meritate, perché insomma lui è stato un grande, ci ha offerto anche opere straordinarie, non so, Il deserto del Tartari, tanto per citarne uno, è stato tradotto anche in film, molto bello, di tanto tempo fa, però insomma ecco, Il deserto dei Tartari resta il suo pensiamo, il suo capolavoro, ma ce ne sono anche altri. Poi tutti i temi che appunto ha affrontato con molta delicatezza e con molta raffinatezza, perché scrivere appunto di temi come la paura, come il destino, la magia, il mistero, insomma ci vuole una certa capacità, che Dino Buzzati aveva veramente molto, si è sviluppati molto bene. E questa è la scaletta di oggi. Poi se c'è tempo, perché noi dobbiamo sempre fare i conti con il tempo, parleremo anche ecco, di un'altra dimora che è stata recuperata da persone che amano questa tipologia di architettura, ci hanno messo del loro, nel senso di passione ma anche di mezzi, perché non sono mai stati aiutati da nessuno, ed ora scopriremo di chi potremo appunto ringraziare, ma veramente un grande grazie a chi si adopera appunto per non perdere le nostre bellezze, le nostre ricchezze storiche e architettoniche. Vediamo se facciamo tempo, se no rinviamo. Allora torniamo a noi, perché adesso andiamo nel mondo del jazz. E il jazz insomma sembra una musica praticamente di nicchia, ma forse non lo è più, un tempo forse lo è stato, questo sì, e vediamo che cosa si intende per jazz, e vediamo un attimo questo festival che ormai siamo alle porte, siamo alla vigilia, ed è raccontato da chi ama il jazz, da chi se ne è innamorato a prima vista, è stato un colpo di fulmine, potremmo tradurre tranquillamente tranquillamente così questa passione per il jazz e vediamo che cosa ci racconta la nostra ospite. La nostra ospite, come dicevamo, è Gabriella Piccolo Casiraghi, che conosciamo, e allora sentiamo un po' da lei che cosa consiste intanto il festival che sta per iniziare.
1: Salut, dernier jeudi, calcaché.

Ritorniamo in diretta, vi chiedo un attimo di pazienza perché la nostra ospite è, purtroppo ha un esequie che va per un po' per le lunghe, ci chiede ancora 10 minuti di tempo, vabbè aspettiamo un attimo, intanto noi adesso andiamo appunto a presentare da soli quello che sarà il festival che appunto inizia dal 3 ottobre, c'è un'esibizione a Padova Centro tra le piazze con varie manifestazioni, vari eventi che appunto danno via a questa kermesse che si protrae fino ad novembre, quindi veramente un programma molto intenso, ben strutturato, poi con tanti ospiti. Qui adesso vediamo se riusciamo anche a presentarne qualcuno con la nostra ospite, però insomma finché aspettiamo che termini questo impegno che ha la nostra ospite, vediamo anche da dove viene il jazz appunto, che nella storia è molto appartiene diciamo al genere musicale popolare, soprattutto quelli che affondano le radici nella tradizione degli schiavi afroamericani, primo fra tutti lo spirituale, ed è quanto mai povera di documenti perché insomma è una musica che viene dal basso e di riferimenti appunto, in quanto tiene a origini molto molto semplici, mancano fonti scritte ovviamente, ed è nata proprio sulla spontaneità di queste classi diciamo così più difficili. Le prime fonti però parlano della nascita del jazz a New Orleans, eccole qua, fonti sempre orali, è descritto c'è veramente poco, e ci dicono che risalgono ai primi degli anni del XX secolo, mentre se andiamo a quelle descritte appunto partono appunto da epoche successive. Allora, i generi musicali preesistenti ne determinarono la nascita solo svariati, diversi e specialmente classificabili con una precisione, e fra cui appunto abbiamo jazz ai canti di lavoro, jazz degli africani schiavizzati e deportati poi in altri paesi. Allora, il jazz si sviluppa a livello pubblico e dunque documentato, allora sì che arriviamo a dei documenti, ma solo tra il 1915 e 1940, diventando la musica da ballo dominante degli anni 20, degli anni 30, e poi ancora rientra nelle brani di big band, si trovano regolarmente anche i primi posti delle classifiche nazionali, e poi andiamo agli anni 40, allora sì che il jazz si afferma abbastanza in modo significativo, iniziando ad influenzare anche il palcoscenico mondiale, che è attento a questo fenomeno perché appunto si allarga sempre di più. E dopo questo periodo diciamo dei jazz così che si afferma, però ecco che

0: abbiamo un altro genere di musica, che appunto il genere di musica che si afferma sempre di più, non che viene soppiantato, assolutamente no, però abbiamo il rock and roll. E quando parliamo di rock and roll, ovviamente è una musica che conquista, una musica popolare, una musica che conquista generazioni. E allora cosa succede? Il nostro jazz scomparve abbastanza velocemente e si caratterizza in maniera parallela come una musica d'arte, eccola qua, e diventa musica di nicchia, cioè per pochi, tipicamente afroamericano, ma prodotta ed apprezzata molto dalle popolazioni del vecchio mondo. Quindi ha un momento, diciamo, di buio questo jazz. Però il pubblico statunitense del jazz si assottigliò, diventa meno, perché insomma ha tratto, pensate un po', dal rock and roll, e quindi ecco che cresce poi questo interesse del jazz in Europa. In Europa, quindi quasi un'esportazione di questa musica, e questa tendenza all'arte, alla nicchia di genere, inizia con il movimento circa 1945, ecco. Poi abbiamo il suo apice ancora, che abbiamo negli anni 60, col movimento free jazz, che mirava all'emancipazione totale del musicista, ma che diede anche una svolta cruciale al genere, da spezzarlo in due filoni distinti, pre e post bellica. Poi andiamo un po' avanti, seguì un periodo ancora di involuzione, di marginalizzazione, terminò negli anni 80, e durante i quali una generazione di giovani, eccoli qua, i giovani musicisti, che diedero nuova vita, perseguendo diverse tendenze anche in assenza di uno stile dominante, però il jazz, insomma, non muore, ecco, questo è importante. E nacquero così diverse scuole di jazz europeo e uno stile mainstream che faceva riferimento al periodo degli anni 50. E diverse contaminazioni che proseguivano l'esperienza fusion, arrivando ad uno stile che viene detto acid jazz, e che riguardavano con interesse a tradizioni musicali etniche e appunto del passato. E poi ancora veniamo all'industria discografica, che sembra appunto apprezzare, interessarsi di questa tipologia di musica, alla sonorità del jazz e alla sua estetica, e quindi promuove vari artisti, specialisti, jazz, poi un tipo di jazz estremamente alleggerito, cioè varie sfumature, ecco, possiamo riassumere così che ci sono varie sfumature appunto del jazz. La musica jazz rappresenta circa il 3% della produzione musicale nordamericana, però resta sempre importante, anche se ancora potremmo dire di nicchia, perché voi potete immaginare 3%, insomma, non è una grande quantità, però insomma rimane ancora una musica che ha il suo pubblico, ecco, mettiamola così. Allora, l'origine della parola jazz, eccola qua, veniva da scritta jazz, ecco, io ve lo pronuncio come scritta ed è incerta. C'è qualcuno che sembra derivare da una specie di, da una sorta di parola francese, yassé, gracchiare, fare rumore, perfino sì, farsi sentire, insomma, far rumore, ecco, mettiamola. Diciamo questo, e poi ancora, altra similitudine, però in sostanza, eccolo qua, viene appunto. Allora, sembra che abbiamo la nostra ospite. Io vi chiedo sempre un attimo di pazienza, perché come potete immaginare era una celebrazione molto triste, come possiamo immaginare, e quindi vediamo. Allora, sì, eccoci qua, mi sente?
1: Sì,

0: E ritorniamo. Allora, ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra ospite, Gabriella Piccolo Casiraghi, che era un attimino impegnata, ma insomma adesso è tutta a nostra disposizione, che salutiamo. Buon pomeriggio, Gabriella.
1: Buon pomeriggio, grazie di avermi coinvolto nella vostra trasmissione.
0: Ecco, siamo in diretta. Allora, ecco, noi abbiamo fatto così un piccolo cenno, ma aspetta a lei a presentare questo festival. Siamo veramente contenti, felici che tra poco ci siamo alla vigilia. Allora, di che festa si tratta, Gabriella?
1: Beh, diciamo che siamo alla 28ª edizione, quindi è molto emozionante per me dopo tanti anni essere ancora qua e, come ho detto in altre occasioni, a divertirmi ancora, anche se è un gran lavoro, perché si comincia, finisce il festival precedente e si comincia già a lavorare sul prossimo. Però è anche un divertimento, perché si ascolta tanta musica, si conoscono tanti musicisti, si hanno possibilità di parlare con tante persone e di scegliere poi nel migliore dei modi, ecco. Quindi anche la scelta di quest'anno mi ha fatto molto contenta, perché credo di avere costituito un bellissimo programma, molto,
0: certo,
1: vario,
0: molto ricco, con interpreti importanti, nomi di fama, sì, mondiale, abbiamo visto. Quindi Padova possiamo definire la capitale anche del jazz, Gabriella, quindi
1: insomma, magari un po' esagerato, però certamente credo di avere portato un progetto molto importante, che negli anni è cresciuto e ha fidelizzato molte persone, anche coloro che magari non erano appassionati di jazz come musica di preferenza, però poi si sono avvicinati, perché ho portato sempre una, come dire, delle musiche dei musicisti adatti a tutti i gusti, a tutte le età, e quindi sono molto orgogliosa di questo, del seguito che ho da tanto tempo. Infatti
0: un seguito che va sempre ad aumentare, però è soprattutto la fascia dei giovani, quello importante,
1: sì,
0: conquistare,
1: sì,
0: i giovani,
1: sì. Mi rende molto orgogliosa, perché in realtà va bene che io ho fatto un prezzo politico di 5 euro per ogni concerto e lascio dei posti liberi per gli studenti, però non era così automatico che gli studenti accettassero e aderissero. Invece veramente ogni anno ce ne sono sempre di più, e delle volte magari mi tocca con dispiacere lasciare fuori qualcuno, perché i posti sono magari nei luoghi piccoli, sono, i posti sono limitati. Però sono molto fiera, molto orgogliosa di questo, anche perché sto collaborando da diversi anni con l'università, dove facciamo un concerto dentro l'aula Rostagni per, diciamo, la lungimiranza del professor Seno, e quindi questo ha portato anche maggiore conoscenza, poi anche altri eventi sempre all'interno dell'università, quindi per me è un partner importantissimo.
0: Certo, e poi anche sostenuta da tanti sponsor che dopo magari ci terremo, sì. Ma si inizia il 3 ottobre, quindi quasi quasi ci siamo, Gabriella, ecco la prima giornata come si svolge, diceva, in centro storico, ecco.
1: Sì, la prima giornata abbiamo da diversi anni una band, una street band che gira per la città, per le piazze, partendo da via Roma e tornando a via Roma, ma facendo tutto il giro delle piazze, piazzetta Pedrocchi, e praticamente portano la musica a conoscenza di tutti coloro che passano e che sono in centro in quel momento, e quindi e comincia la festa, si può dire, no?
0: Sì, sì.
1: E poi dopo il 10 di ottobre abbiamo pensato di fare una anteprima, come facciamo spesso, ma quest'anno un'anteprima in grande stile, con questa incredibile cantante Amy Stewart, che porterà un progetto molto importante, molto, molto nuovo, e quindi lo faremo al Geox, perché dovrebbe attirare molto pubblico, in quanto lei è conosciuta anche nell'ambito del pop e in altre situazioni, in altri contesti. Però ecco, sono molto contenta di questa avventura, che la affianca a un'altra cantante strepitosa, che è Didi Bridgewater, che sarà al Teatro Verdi.
0: Bene, quindi insomma una bella carrellata, un bel programma, per poi,
1: sì,
0: finire a novembre, 8 novembre, quindi ce ne sono gli appuntamenti.
1: Incomincia tutto il grosso, diciamo, il 22 ottobre, con tre fine settimana intensissimi che finiscono la domenica mattina con il concerto della mattina, appunto, molto apprezzato, ho visto in questi ultimi anni, e praticamente ce n'è per tutti, musica per i giovani,
0: sì,
1: musica italiana, musica cubana, e una bella bella, diciamo, miscela di, sì, di varie, perché il festival deve essere ed è una vetrina, quindi bisogna in qualche modo portare anche cose nuove, come il bravissimo sassofonista Isaiah Collier, che non conosce quasi nessuno ma che sta avendo una carriera fulminante, quindi sono molto orgogliosa. Farà un progetto su John Coltrane, che quest'anno sono 100 anni appunto dalla sua nascita, quindi a maggior ragione, insomma, sono contenta di averlo qui.
0: Certo, un festival che si estende, un festival che fa conoscere altri artisti e quindi insomma va incontro a tutte le esigenze.
1: Sì,
0: però si,
1: sì,
0: parlava, Gabriella, una particolarità,
1: sì,
0: donne, ecco, ho sentito parlare di donne,
1: sì,
0: ecco, con presenze femminili, musiciste, ecco. Vogliamo illustrare un po' questo segmento donne?
1: Allora, non è soltanto che io ho scelto donne in quanto donne per la parità di genere, come qualcuno può pensare, ma perché ci sono veramente tante musiciste incredibilmente brave e quindi ho dato spazio, perché ricevo ovviamente, come si può immaginare, una miriade incredibile di proposte, e quest'anno è capitato appunto di avere delle musiciste straordinarie, quindi non ho potuto esitare. Anche la Didi Bridgewater, di cui parlavo prima, ha un gruppo solo donne e poi molte protagoniste, veramente è una cosa che, a cui tengo molto, ma come ripeto, non soltanto per la parità di genere, ma per la bravura e la capacità di queste donne. E anche nell'ambito della fotografia ho scelto una donna, una fotografa che porta fotografie solo di donne, di donne musiciste, ovviamente al Caffè Pedrocchi, perché a fianco della musica io ho sempre portato la fotografia, in cui credo molto, in questa espressione dove, guardando le fotografie di questi grandi fotografi, si può in qualche modo immaginare o ricordare o ascoltare addirittura la musica, quindi sono molto contenta, così come la presentazione di libri, così come interventi artistici, ecco, tante altre espressioni, diciamo, non soltanto la musica, a corollario.
0: Certo, e quindi valorizziamo le donne nel jazz, perché,
1: sì,
0: Gabriele, nell'immaginario collettivo jazz si pensa sempre all'uomo,
1: sì,
0: a un,
1: certo,
0: mondo maschile, no? E invece,
1: certo, certo,
0: e invece non è così, da quanto ci sta dicendo?
1: No, no, no, infatti io già da qualche anno che porto delle donne leader proprio, ma ci tengo a ripeterlo, non perché sono donne e per la parità di genere, ma perché sono brave, perché ci sono delle musiciste che si sono fatte, come dire, si sono aperte la strada in mezzo appunto a tanti uomini per la loro bravura, per la loro capacità, non perché sono donne, e quindi questo per me è una cosa molto importante.
0: Certo, e allora diciamo anche le manifestazioni, gli eventi appunto hanno luogo in siti straordinari della nostra città,
1: sì,
0: a partire appunto dal Teatro Verdi, ecco,
1: sì,
0: iniziamo.
1: Il Teatro Verdi,
0: sì,
1: è sempre stato quello che ha costituito il fulcro principale e che chiude il festival. In tanti anni abbiamo poi allargato la possibilità, abbiamo 16 concerti, ogni anno cerco anche qualche posto nuovo un po' particolare, come la domenica mattina saremo al Barco Teatro, lì vicino all'Orto Botanico, quindi ce n'è per tutti i gusti, per tutti gli spazi, per tutti gli orari. Insomma, non potete fare a meno di intervenire.
0: Ecco, questo è importante, non possiamo non venire, ecco, questo,
1: no,
0: è il punto.
1: No, no, assolutamente.
0: Sala Giganti a Liviano è una sala,
1: sì,
0: stupenda, meravigliosa,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: si adatta,
1: sì,
0: a tutte le tipologie di manifestazione,
1: certo,
0: ma lì il jazz,
1: certo,
0: ci vuole,
1: esatto,
0: nella sala dei Giganti, di San Gaetano. Poi il centro culturale San Gaetano, eccolo qua,
1: San Gaetano,
0: che
1: certo,
0: qui, Altinate. Poi
1: l'università, come ho detto prima. Il Caffè Pedrocchi per la presentazione dei libri,
0: sì,
1: quindi ripeto,
0: certo,
1: abbiamo fatto veramente una, come dire, una miscellanea molto,
0: ma
1: molto...
0: avete scelto, avete coinvolto la città, tutte le istituzioni,
1: sì,
0: dall'università,
1: sì, sì,
0: al Teatro,
1: sì,
0: Verdi, al Comune,
1: sì,
0: il Centro Culturale Altinate e il bar,
1: sì,
0: il Barco, anche questo un bel luogo, insomma, adatto.
1: Sì. Ovviamente tutto questo grazie al Comune, soprattutto, che ha creduto in noi fin dall'inizio, dal 1998, alla Fondazione Cariparo e a questi sponsor privati che,
0: certo,
1: hanno creduto,
0: certo,
1: nella musica, nella cultura, nel portare avanti un messaggio anche per i giovani, quindi veramente sono molto orgogliosa del risultato che sono riuscita ad ottenere in tanti anni, sono veramente molto orgogliosa, davvero.
0: Allora, diciamo che questo grande successo è stato un colpo di fulmine, Gabriella, possiamo finire così,
1: sì,
0: tutto è partito da un regalo, no? Diciamolo,
1: sì, diciamolo. Diciamo che è la passione. passione che muove il mondo in tante cose, no? Quindi per me è sempre stato una, come si dice, un faro, la passione. Quindi il lavoro non mi pesa, non sento la fatica, non voglio mai parlare di fatica, ma solo di gioia nell'affrontare, nel conoscere tante persone, conoscere musicisti nuovi, frequentare anche altri festival dove imparo, dove conosco, dove mi serve per crescere. Nonostante la mia età, ho sempre da imparare.
0: Certo, ma poi ha portato a Padova il jazz, che insomma 28 anni, quindi è un bel traguardo, che insomma era un po' assente, no? Non mi risulta.
1: Per la verità c'è il centro d'arte che da 80 anni che ha portato il jazz a Padova, un jazz un po' particolare, un jazz un po' meno classico del mio, se vogliamo. Non c'era un festival, questo no, però il centro d'arte ha fatto ha aperto una grande strada per il jazz e tuttora continua, con un tipo di jazz un po' diverso dal mio, più giovane, più elettrico, più, come si dice, di avanguardia, se vogliamo, no? Invece io ho portato un festival più che si connette anche con tanti altri festival italiani, tra cui ho l'orgoglio di poter essere, insomma, non dico tra i primi, ma in un'ottima posizione dopo l'Umbria Jazz, che è il faro per tutti, diciamo, no? Però in Italia penso di avere una buona storia da esporre.
0: Certo, è un bel regalo, diciamo, mettiamola così, per Padova, perché insomma è un bel periodo, quindi fino all'8 di novembre, quindi ci sono eventi, manifestazioni per tutto, poi c'è il sito che ognuno sceglie,
1: padovajazz.com, dove si può addirittura essere guidati per acquistare i biglietti, che spero appunto siano molto numerosi. I padovani, devo dire, li ringrazio tutti, perché mi hanno, in questi ultimi anni, mi stanno seguendo con molto entusiasmo, anche delle volte mi incontrano per strada e mi ringraziano, quindi per me è un grande orgoglio veramente. Grazie a tutti.
0: Ma certo, è tutto meritato, Gabriella, perché lei dedica passione, impegno e anche, insomma, anche sostegno economico, perché portare avanti un progetto così non è semplice, non è facile, assolutamente. A parte che lei, insomma, niente la spaventa, perché abbiamo visto che anche passione, ha avuto una passione per le auto e sportive, insomma,
1: per la
0: fotografia si è lanciata in molti settori, quindi insomma la vediamo bene anche col jazz. Allora, Gabriella, noi la ringraziamo per il suo impegno, per la sua passione e costanza.
1: Grazie.
0: E costanza, perché insomma
1: finché mi diverto, la dico sempre così,
0: finché c'è passione, vediamo che ci sarà lo spettacolo. Bene,
1: grazie,
0: allora si parte,
1: sostegno,
0: ripetiamo
1: molte,
0: perché me lo stanno chiedendo, si parte il 3 di ottobre, quindi fra poco,
1: fra pochissimo, siamo sulla linea del traguardo.
0: Benissimo, ecco. Benissimo, grazie alla nostra.
1: E siamo pronti ad andare avanti con grinta.
0: Ma andrà bene anche quest'anno, come l'anno scorso. Ho visto il Pedrocchi, insomma, si è stoltata di quei scontri veramente positivi. Grazie alla nostra ospite, grazie e buon pomeriggio, Gabriella.
1: Grazie a tutti, buon
0: pomeriggio. Arrivederci. Bene, allora, insomma, la passione, ecco, la passione, poi questo, chiamiamolo tranquillamente, colpo di fulmine, perché insomma lei, da questo regalo di un disco che sembrava una cosa comune, invece lì c'è stata questa attrazione per questo jazz, e lei l'ha portato avanti. Guardate che 28 anni resistere a Padova col jazz, di questo filone classico, meno classico, perché lei si diversifica, come avete sentito, cerca di accontentare un po' tutti, e quindi insomma ci è riuscita. Ormai è un nome, io mi sono un po' sbilanciata, capitale Padova del jazz, forse no, forse esageriamo, però insomma senz'altro una città che si afferma anche nel jazz. Allora, noi avevamo incominciato con un po' di quindi dove siamo arrivati? Siamo arrivati al XX secolo, come dicevamo, e quindi le origini le abbiamo detto. Allora, vediamo se riusciamo appunto ad ascoltare un attimino un brano di jazz veramente bello.

0: Siamo il jazz e noi adesso ci prepariamo per un altro argomento. Villa Veneta, famosissima, chissà quante volte l'avremo vista percorrendo quella strada che ci porta a Bassano del Grappa, perché Villa Rezzonico senz'altro l'abbiamo notata. Allora, verso Bassano la troviamo sulla sinistra ed è lì che si staglia, bella, restaurata, con una tinta delicatissima, quella tinta panna o bianco sporco, come si vuole definire, ma è immensa, corpo centrale, quattro torri laterali, giardino, statue, ed è lì, insomma, c'è tutta, si racconta una storia veramente importante che adesso conosceremo anche con la guida e che ci porterà appunto anche nel mondo degli stucchi. Ci sono 800 metri di stucchi, pensate un po'.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
10: 8
11: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
0: E ritorniamo in diretta, allora qui vedo, quindi c'è stata una scelta di genere, molto sbagliato, ci dice la nostra ascoltatrice Anna, poi ancora fossero stati scelti solo uomini, solo perché apriti cielo. Va bene, si cerca insomma di valorizzare in sostanza la nostra ospite, ha detto che lei, al di là del fatto di valorizzare delle donne, ma lei ha voluto valorizzare le donne brave nel jazz, che sono state un po' messe, diciamo, non dico in disparte, però meno conosciute, mettiamola così. Lei invece le vuole far conoscere, valorizzare e portarle al pubblico. Perché? Perché sono brave, non per un fatto di genere, non è quello almeno nell'intenzione, appunto, come si è espressa, e quindi perché sono valide, perché sono appunto, meritano di essere conosciute per le loro opere. Questo un po' è stato, facciamo sintesi di quello che ci ha detto la nostra ospite. Allora andiamo a Bassano del Grappa, che non è sempre una gita, è sempre una festa andare a Bassano del Grappa, perché al di là adesso della vista della villa che presentiamo, però è un centro bello, storico, sempre con iniziative, un clima sereno, un clima dolce, anche fare una passeggiata a fine settimana, la domenica, poi questa accoglienza che c'è, questi tanti ritrovi, ecco, prendere un caffè a Bassano sembra quasi così un momento di serenità e di tranquillità. E allora noi adesso ci soffermiamo nella villa Rezzonico. Rezzonico, un cognome importante, un cognome che è anche riferito a un papa, Clemente XIII, veniva da questa famiglia, è una famiglia che è stata sempre influente nella Repubblica di Venezia e che, come tutte le famiglie di un certo livello, appunto, poi hanno espresso la loro posizione sociale attraverso anche la dimora, attraverso la villa, attraverso il castello, e quindi era prassi, insomma, così possedere questa villa che, allora facciamo sempre le dovute precisazioni, villa che non era solo di villeggiatura, di rappresentanza, di esibizione, no, assolutamente, è nata perché era un'azienda agricola, un'attività agricola, vicino c'erano veramente poderi estesi, tanti campi, qualcuno ne aveva anche 500, l'abbiamo scoperto di recente in un'altra villa, insomma c'era una produzione agricola notevole, quindi ecco che c'era una lavorazione del terreno, una coltivazione dei campi molto, molto attenta, non si lasciava nulla di incoltivato e si tendeva appunto a, ovviamente, a localizzare questa dimora che aveva una duplice funzione, diciamolo, no? Perché appunto adatta all'attività agricola e poi anche ovviamente era la casa di, della famiglia appunto che aveva investito in questi terreni, questi estesi terreni, perché erano tutte aziende di grandi dimensioni, pensiamo a Villa Emo, pensiamo a Villa Contarini qui vicino a noi, ma non solo, Villa Giovanelli, Villa insomma anche di altre, ovviamente di altre province, ed ecco che anche qui abbiamo questa storia importante di questa famiglia Rezzonico che appunto ha lasciato un segno nella storia appunto del passato. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la guida di questa villa che conosce tutto, il nostro ospite, ed è Mario Bonaldo che ci racconterà proprio tutto di questa dimora.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo in una villa, Villa Rezzonico, siamo a Bassano del Grappa, abbiamo una guida che ci porterà appunto nelle stanze all'esterno, un po' dappertutto. Salutiamo con piacere Mario Bonaldi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a loro, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ecco, salve. Allora, lei conosce tutto di questa villa perché insomma è la guida da tanto tempo e quindi ecco, possiamo partire tranquillamente dalle origini, Mario. Vediamo un po' chi ha voluto questa villa, quanto risale e via via veniamo avanti.
1: Sì, molto volentieri. Allora, cerchiamo di essere i più semplici possibili, però è una storia molto ricca quella della famiglia Rezzonico.
0: Sì.
1: Non comincia qui in Veneto, anche se tutti la pensiamo veneta, in realtà loro erano originari della Lombardia, sì, cioè della zona del lago di Como, sì, dove c'è un paese appunto che si chiama Rezzonico. E loro venivano da lì, ma si sono poi mossi nel corso del 1500, poi del 1600, e sono andati dalla Lombardia, sono andati a Genova. Il motivo per cui hanno fatto questo passaggio era che la famiglia Rezzonico era una famiglia che aveva fatto molto in fretta a diventare un importante gruppo finanziario, cioè chiamiamoli anche banchieri se volete, ma soprattutto loro riuscivano ad essere dei potenti personaggi che aiutavano, diciamo così, gli stati, come evidentemente prestando denaro e sì, non solo, costruendo anche una politica, costruendo anche una rete diplomatica. E quindi con gli anni loro erano diventati una famiglia molto potente, non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi d'Europa, e direi che quasi quasi la loro visione, la loro visibilità, il loro controllo riguardava un po' tutto il mondo. E stiamo parlando di più di 300 anni fa, però era esattamente così.
0: Certo.
1: E loro poi sì, sono venuti a Venezia.
0: Sì.
1: Sono arrivati a Venezia nel corso degli anni 70-80 del 600 e sono arrivati a Venezia esattamente per il motivo che Venezia era un ottimo cliente per i grandi finanzieri del tempo, perché aveva bisogno di soldi e quindi loro investivano i loro soldi, ma anche i soldi dei loro soci, nel debito pubblico. Perché anche allora c'erano gli stati che avevano il debito pubblico.
0: Certo.
1: La Repubblica di Venezia nel corso del 600 aveva cominciato ad accumulare un grosso debito pubblico, che è continuato a salire sempre, sempre, sempre per tutto il 700 sino alla sua fine. Il risultato è che i Rezzonico hanno avuto un ruolo fondamentale in questo e erano riusciti a costruire un sistema che nel momento in cui siamo intorno al 1701-1702 mettono gli occhi sul punto qui a Bassano, quindi immediatamente a sud della città di Bassano, ma siamo attaccati proprio alla città,
0: sì,
1: dove loro scelgono di costruire la loro casa per la villeggiatura. La casa per la villeggiatura per i patrizi veneti o per quelli che comunque vivevano qui in Veneto era una cosa fondamentale e si usava in che periodo? Soprattutto nel periodo della fine dell'estate, quindi agosto, e poi settembre sino ad ottobre. I Rezzonico anche loro si adeguano a questa particolarità e costruiscono questa casa, che era un luogo dove accoglievano i loro ospiti, dove intrattenevano i loro amici, ma dove anche continuavano a costruire relazioni straordinariamente importanti e continuavano a sviluppare le loro enorme, chiamiamolo pure col termine che oggi è di moda, i grandi business.
0: Certo, certo.
1: Il risultato è stato che la casa è diventata un punto di aggregazione, un punto di incontro, non solo per, sempre ripeto, nella stagione estiva, perché la casa veniva usata solo d'estate. Questa casa non è stata costruita per avere una campagna, cioè per avere l'attività agricola.
0: Sì, un po' anomala, no, rispetto alle altre ville, un po' anomala.
1: Esattamente,
0: sì,
1: è anomala,
0: sì, sì,
1: non solo dal punto di vista della funzione, no?
0: Sì,
1: che normalmente
0: sì, sì,
1: ci sono, non che i Rezzonico non avessero centinaia, centinaia, centinaia di campi nel Padovano,
0: sì,
1: nel Veneziano,
0: sì, sì,
1: nel Trevigiano,
0: sì,
1: questo
0: certo,
1: non è un problema.
0: Certo.
1: Ma qui no, qui no.
0: Certo.
1: E qui appunto è il punto di riferimento. La casa, anche per questo, ha un aspetto un po' strano, è inconsueta, è pressoché unica,
0: sì,
1: perché sembra, a guardarlo, il blocco centrale sembra un castello, ha
0: certo,
1: quattro torri,
0: certo,
1: un blocco rettangolare con quattro torri. In realtà l'aspetto esterno inganna, perché l'interno è la vera sorpresa. E la vera sorpresa nasce dal fatto che i Rezzonico, venendo a trascorrere la villeggiatura qui a Bassano, godevano della meravigliosa qualità dell'aria, perché a Bassano c'è un ottimo brezza, il
0: clima,
1: no?
0: Certo,
1: viene
0: certo
1: giù dalla Val Sugana, dalla Val Sugana, e quindi loro sfruttavano questo punto, no? Molto decisivo, molto interessante. E poi Bassano, vedete, e la casa stessa soprattutto, sono esattamente collocate una specie di ombelico, perché da qui si arrivava velocemente in poco tempo dentro i confini dell'impero, perché il Trentino da Primolano in su non era più Repubblica di Venezia, ma era impero. Certo. E loro avevano enormi interessi dentro l'impero tedesco, nel mondo sia austriaco che tedesco. E quindi questo punto era un punto di raccordo, di incontro molto importante, oserei dire strategico proprio, no?
0: Certo.
1: E la loro caratteristica è che loro volevano che i loro amici, i loro ospiti, godessero di tutte le piacevolezze della villeggiatura, per rilassarsi, era ovvio, no? Era un luogo di
0: incontro,
1: di allegria,
0: certo,
1: no?
0: Certo. Culturale.
1: E loro erano maestri in questo,
0: sì.
1: E avevano anche poi tutta una serie di persone che li hanno aiutati a rendere sempre più piacevole questo soggiorno qui nella loro villa. Allora, la cosa fondamentale sono sostanzialmente due. Parleremo poi magari un po' dell'enorme importanza artistica della casa, perché la casa, contrariamente anche qui a molte altre ville, non ha un vero e proprio patrimonio dal punto di vista dei dipinti, soprattutto degli affreschi. Invece ha un patrimonio eccezionale, stiamo parlando di oltre 850 metri quadri di decorazione a stucco.
0: Ecco.
1: Ma è una decorazione straordinaria.
0: Sì.
1: Unica nel nord Italia, paragonabile solo a certi interventi che ci sono a Roma, di gusto barocco, raffinatissimo, che riveste in parte le pareti ma soprattutto tutti i soffitti delle stanze. Ed è una vera meraviglia muoversi dentro questi ambienti che, per fortuna, nonostante le traversie e tutto quello che è successo, i secoli che sono passati, sono ancora intatti, sono perfetti.
0: Certo. E allora andiamo un po', Mario, a chi è l'architetto, ecco, andiamo un po' al progettista.
1: Qui è una questione molto interessante. Io posso dire, lo dico un po' scherzando, ma stiamo parlando, diciamo, come se fossimo tre amici, no?
0: Sì, sì. Sì.
1: Non siamo a scuola,
0: No.
1: Siamo in una lezione. E per me il vero architetto qui in realtà è stato Giovanni Battista Rezzoni, cioè quello che ha fatto costruire la casa. Il motivo è semplicissimo. Quando lui inizia a costruire la casa, siamo nel 1703-1704, lui ha la bella età di 24 anni, però amministra gran parte, praticamente tutto il patrimonio della famiglia qui, che è insediata a Venezia, e quindi lui aveva i contatti con il mondo, in più sapeva tutta la storia della famiglia, tutti i legami che c'erano, e quindi si inventa quasi, o fa inventare meglio, questa strana casa, molto affascinante, ma molto particolare. Inoltre, il punto fondamentale è che il Rezzonico, già da quando sono arrivati qui a Venezia, da subito, quindi già dal 600, avevano bisogno e vivevano quotidianamente, costantemente, immersi nella musica. È un dato fondamentale della famiglia. Perché? Perché questa casa, questa villa, è stata costruita per la musica. La sua caratteristica più straordinaria è che uno, passando dall'esterno, non se ne accorge, ma l'interno non è costruito a piani, ma è un unico grande piano, cioè il salone centrale, che è molto grande, ma è altissimo. Per capirci, è come una chiesa del Settecento. E perché è stata costruita così? Per la musica. La casa è piena di accorgimenti, di cose meravigliose, le esecuzioni musicali, guarda, anche oggi faremo una cosa musicale qua, no? Il pomeriggio, ed è una cosa che tutti restano strabiliati, ma non solo perché la musica è bella dentro, e qui cominciano le stranezze della famiglia Rezzonico. Cioè, questa casa è stata costruita così, questo salone è stato costruito apposta, perché così la musica che veniva suonata qui dentro usciva usciva sia verso il parco della villa, dove loro intrattenevano gli ospiti perché facevano le feste all'esterno, sia verso la strada, che è proprio vicina,
0: sì, sì,
1: di
0: sì.
1: modo tale che le persone che passavano per questa strada, è la strada che da Bassano porta a Padova,
0: sì, sì, sì,
1: da lì tutti potevi fermare, hanno creato addirittura un parcheggio, loro 300 anni fa davanti, tutti fermavi e potevi vedere, sentire la loro festa, la vedevi, potevi in qualche maniera, non dico partecipare, ma eri un testimone.
0: Certo.
1: E questa è anche un'altra caratteristica molto particolare della famiglia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi questa musica, e non solo la musica, loro stesso per esempio, loro stesso erano sicuramente dei musicisti, dilettanti, ma erano bravissimi,
0: certo,
1: come
0: certo.
1: se fossero professionisti.
0: Certo.
1: Invece la cosa più interessante di tutte è che loro, oltre alla musica, amavano moltissimo il teatro. E qui bisogna aggiungere subito un altro particolare. Il particolare più bello è che loro avevano tra i loro intimi, tra le persone che frequentavano questo ambiente, le loro case, era un certo Carlo. Carlo Goldoni.
0: Carlo sì. Goldoni.
1: Carlo Goldoni, era un grandissimo amico di lezione. Pensate, una delle più importanti, una delle più belle, commedie sono tutte bellissime, ma la Bottega del Caffè è dedicata proprio, espressamente dedicata, a un arezzonico. A Quintilia Arezzonico, che vedete perché? Perché lei, anche lei, insieme col marito Ludovico Littmann, recitavano per gli ospiti, si improvvisavano, si fa per dire, attori, ed erano bravissimi. Quindi vedete, siamo davanti a una famiglia del tutto particolare,
0: sì.
1: ricca, potente, conosciuta in tutta Europa, il cui nome in qualche maniera poteva riecheggiare anche dall'altra parte dell'oceano, anche nelle Americhe e altrove. Stiamo parlando sempre del Settecento, sia chiaro. Ma contemporaneamente era una famiglia che aveva delle caratteristiche tutte particolari, molto strane, molto originali, peraltro molto belle anche.
0: Certo, certo. Una famiglia insomma poliedrica, quindi emergeva in tutti i settori. Però Mario, abbiamo anche insomma il mondo ecclesiastico qui nella famiglia Arezzonico, perché abbiamo un papa, quindi.
1: No, ma qui è molto importante, sì, hai ragione, perché una delle caratteristiche della famiglia è che al di là degli enormi successi politici, diplomatici, non sto qui a raccontarvi questi dove hanno messo le mani. Cioè, erano arrivati a fare operazioni di una delicatezza assoluta, sono intervenuti in maniera determinante su eventi della storia europea del 600 e del 700, che è quasi incredibile, pure la realtà.
0: Ma quanto ebbene, potenti erano questo, allora? Erano potentissimi?
1: Ecco appunto, la cosa interessante è questa. La spiego, uno dei loro punti fondamentali di potere risaliva addirittura agli anni 40 del 600, perché loro, mentre erano a Genova, erano riusciti, per una serie di operazioni fatte insieme con dei soci, eccetera, eccetera, a mettere le mani su un business assoluto: l'estrazione, produzione e la commercializzazione del mercurio. Il mercurio, vedete, purtroppo ancora adesso, viene largamente usato per la lavorazione dell'oro e dell'argento.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: questi signori erano in grado di condizionare il mercato planetario del mercurio. Non c'era stato praticamente che non avesse bisogno del mercurio, specie quelli che avevano anche le miniere, da cui si estraevano i metalli preziosi. E allora loro con questo avevano usato questo straordinario, diciamo, questa straordinaria situazione come il punto di base, il trampolino di lancio. E da lì hanno costruito tutto il resto. Quindi tutto questo fa capire della grandiosità della loro visione. Avevano una capacità di intervento, di coordinamento. E poi erano bravissimi a individuare le persone. Questo poi ne parliamo dopo. La cosa più bella, appunto, lei giustamente tu dici, è la carriera ecclesiastica. Ovvio che nel Settecento, ma anche dopo, era impossibile che una famiglia fosse ai livelli dei Rezzonico, qui stavano arrivando, senza che non ci fosse un riferimento diretto di qualcuno di loro che non fosse diventato un prelato, una persona importante all'interno del mondo della Chiesa. Era normale questo, direi. Ebbene, proprio questo, cioè uno dei figli, lui ha avuto due figli, Giovanni Battista, il secondo, Carlo, ha fatto carriera ecclesiastica, è diventato cardinale ed è stato un importantissimo vescovo di Padova.
0: Siamo nella prima
1: metà del Settecento. È una persona che aveva fatto anche tutta una serie di cose interessantissime. La sua presenza, per esempio, lui ha fatto, è preziosa per gli studiosi, perché lui ha fatto cosiddette visite pastorali, è noto dappertutto, anche nelle più piccole parrocchie, sia verso il mare, sia verso il Polesine, sia su nelle montagne della Siaghese, eccetera, eccetera. E lui era attentissimo. In più, la caratteristica davvero straordinaria era che lui si manteneva, cioè non aveva bisogno di essere pagato, non andava a prendersi soldi dalla diocesi, pagava tutto lui.
0: Ah, vabbè, ricchi com'erano, beh, insomma.
1: Se lo poteva permettere.
0: Sì.
1: Però non è che proprio tutto, era una caratteristica che era stata notata fin da allora, già nel 700 avevano notato questo. E anzi, a maggior ragione, questo è stato uno dei fattori, questa sua grande capacità di essere anche indipendente, per capirci, no? Lo aveva fatto diventare ben presto un candidato importante per l'elezione papale.
0: Papale, certo.
1: Alla morte, appunto, di Papa Lambertini, siamo nel 1758, il suo nome diventa il nome di unione, di fusione dei vari interessi, delle varie correnti che c'erano all'interno, gli stati anche che facevano pressione, e viene eletto Clemente XIII Rezzonico. A quel punto i Rezzonico però hanno raggiunto il loro grande obiettivo, cioè partono da Venezia, lasciano, non è che abbandonino Venezia, lasciano ben precise cose qui a Venezia, ma si spostano su Roma, e loro nei successivi 50 anni di fatto sono a Roma. E a Roma il Papa muore praticamente nel 1769, quindi siamo 11 anni, sì. Ma loro poi continuano, i suoi nipoti, due diventano cardinali, uno diventa anche quello un personaggio importantissimo, ma forse il più importante di tutti è il più giovane, sto parlando del principe Abbondio Rezzonico, che diventa senatore di Roma, cioè il capo, diciamo, il regista della vita della città di Roma, chiamiamolo così. E lui per 40 più anni continua a essere il regista della città di Roma. Qual è il segno, il biglietto da visita dei Rezzonico a Roma? Ma cosa volete? È una piccola fontana, adesso ti tocca pagare per andarla a vedere. È la fontana di Trevi. Di Trevi, così come la si vede oggi, è stata fatta esattamente proprio nel momento in cui c'era Papa Clemente XIII Rezzonico. Ed è solo un esempio, ovviamente, perché questo era un po' appunto lo stile della famiglia.
0: Quindi lasciare traccia, insomma, dove andavano. E poi qui praticamente hanno un po' abbandonato il Veneto, Venezia, oppure hanno seguito qua interesse?
1: Poi loro, attenzione, la casa l'hanno costruita tra il 1703, 1704 e il 1734. Nel 1734 probabilmente la casa è sostanzialmente come la vediamo qui adesso.
0: Quindi
1: è tutto complesso proprio. Quindi compresa questa meravigliosa decorazione a stucco, che ripeto è una delle cose davvero straordinarie, perché questa narra anche la storia della famiglia Rezzonico sino agli anni 30-40 del 700 e spiega molte cose, e cioè è una narrazione, la possono capire anche le persone che non sanno leggere, perché sono immagini. E una delle cose più belle è che quando vengono qua in visita le scolaresche, soprattutto le scuole elementari, i bambini le vedono come se fosse una striscia di una, sì, voglio dire, una lista, no? Ma loro vedono esattamente che cos'è quella roba, è una narrazione, una storia per immagini. E questo fa anche capire la finezza che avevano questa famiglia nel trasmettere la loro immagine. Erano quindi di una modernità sorprendente.
0: Sì.
1: Sto parlando di ragazzi. Ecco, una cosa fondamentale della famiglia, tutti, è stata sempre la enorme capacità di capire chi avevano davanti, soprattutto per quanto riguarda le persone giovani. È una cosa che sembra incredibile quasi, ma vi garantisco, è vera. Avevano una capacità come di scannerizzare le persone. Riuscivano a capire in pochissimo tempo chi eri, cosa hai fatto, quali sono le tue aspirazioni, via dicendo. E le hanno fatto diventare un loro punto di enorme forza, perché loro, intuendo, capendo chi avevano davanti, specie le persone giovani, da quelle persone partivano per poi costruire attraverso loro una loro immagine. Faccio un nome per tutti. Era un ragazzino orfano di un paese della Pedemontana del Grappa. Si sarebbe chiamato di battesimo, si chiamava Giovanni, ma tutti lo chiamavano col secondo nome Antonio. E siccome era piccolino,
0: Tonino.
1: Tonino.
0: Vuol dire che era Antonio Canova?
1: Sì, solo che prima era Tonino Canova e dopo, incontrato dei Rezzonico, vissuto con i Rezzonico, diventato un loro figlio di fatto,
0: sì,
1: un loro fratello,
0: sì,
1: lui è diventato il Divino Canova.
0: Sì, sì.
1: Io
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: sto parlando in questo momento dalla sua camera da letto qui in villa.
0: Ah.
1: Cioè la più tranquilla, per quello mi sono permesso
0: si è messo
1: cioè,
0: bene.
1: Noi abbiamo una serie di, come dire, di testimonianze, ma soprattutto una dimensione che è una dimensione che oserei dire, scusate il termine, è una dimensione quasi spirituale. Cioè qui siamo davanti a dei fenomeni straordinari, a degli eventi eccezionali che non si sono più molto ripetuti poi. E noi, questo per noi, questo, la famiglia Bernardo Finco, i suoi figli, tutti noi che li avremo qui in villa, siamo perfettamente coscienti. Bernardo proprio su questo assolutamente insiste, vuole che la casa sia il luogo in cui le persone vengono, certo, anche per divertirsi, fare eventi,
0: certo,
1: eccetera,
0: sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: soprattutto per capire e accorgersi che esiste una dimensione dell'umanità. Chiaro che i Rezzonico non erano mica santi da mettere sugli altari, ma neanche ci pensavano, però contemporaneamente, ripeto, i nomi che si possono fare sono infiniti, però il più bello di tutti è quello di Antonio Canova. Antonio Canova, per loro, lo ripeto, era un figlio, un fratello.
0: E il successo
1: lo
0: di...
1: hanno fatto diventare il Divino Antonio Canova.
0: Beh, ma aveva anche lui delle qualità speciali, Canova.
1: Sì,
0: quindi,
1: però
0: sì,
1: è il solito problema che, citando, scusatemi, un famoso cartone animato, i Rezzonico erano capaci di vedere i diamanti allo stato grezzo. Cioè vedevano che quella persona aveva delle qualità specifiche,
0: sì, sì,
1: le individuavano e cominciavano a farlo crescere,
0: certo,
1: e lo aiutavano al fine che a un certo punto, come dobbiamo fare tutti con i nostri figli, con i ragazzi, dovremmo, ma soprattutto non sempre ci riesce, loro spessissimo, però questo la cosa, la magia, ci riuscivano. E ottenevano il fatto che questi poi erano in grado di andare avanti da soli,
0: certo,
1: e diventavano delle persone straordinarie.
0: Straordinarie, mamma mia, che capacità, insomma, individuavano i talenti, ecco, quindi insomma.
1: Sì, sì, assolutamente. Era forse una delle loro grandi ricchezze, al di là del fatto che nessuno ha mai saputo cosa fosse il credito dei Rezzonico, quanto grande fosse il credito. Oggi dice, che cos'è il credito? Signori miei, era semplice. I nostri uomini delle campagne, qui anche della Padovana soprattutto, no? Cos'era? Ti do la mia parola. Era la parola che valeva.
0: Certo.
1: Quanto valeva la parola dei Rezzonico? Un'immensità.
0: Sì.
1: Non aveva praticamente un limite. Tale era la fiducia e tale era il loro operato, che dava questo senso di enorme fiducia, di enorme, come si può dire, aiuto proprio, no? E chiaramente lo facevano per interesse, non è che fossero
0: certo,
1: proprio disinteressati, ma contemporaneamente hanno fatto dei prodigi, soprattutto a livello umano. Guardate, la villa, luogo di divertimenti, eccetera, eccetera, appunto, dicevo, la famiglia si era trasferita a Roma. A un certo punto il principe, siccome era successo questo, lo dicevo, quattro figli maschi, quindi quattro fratelli erano i nipoti del Papa, due hanno fatto carriera ecclesiastica, sono l'età di cardinali, due hanno fatto carriera politica, uno a Venezia e non ha avuto figli, il principe Abbondio a Roma si è sposato, non ha avuto figli. Quindi la linea era la linea maschile, era destinata agli esaurirsi. Il principe lo sapeva, si rendeva conto. E allora un bel giorno, nella sua residenza a Roma, che era niente meno che il palazzo del Campidoglio, perché lui abitava lì, era il palazzo del senatore, chiama il suo amico Tonino e gli dice: Antonio, cosa faccio della casa di Bassano? Cioè di questa casa.
0: Sì.
1: E assieme, perché anche Canova non si era sposato, non aveva
0: no.
1: Decidono di fare una cosa, una scuola. Una scuola dentro nel palazzo delle adiacenze. Per chi? Per i ragazzi delle famiglie che non erano in grado di mandare i figli a scuola. Stiamo parlando degli anni 88, 89, 90, 91, 92, 700.
0: Caspita.
1: Quindi la casa diventa prima di tutto fondamentalmente una scuola. C'erano i maestri, c'era un impianto di educazione, venivano portati qua, potevano essere anche ospitati qua. E questi per anni hanno costruito questa cosa, in modo tale che, punto primo, gli hanno insegnato a leggere e scrivere, a far di conto a tutti quelli che erano venuti qua. Quindi l'analfabetismo è scomparso. E poi, man mano che questi rivelavano i loro talenti, mi potevano far salire. Sei bravo, ti porto a Venezia. Sei molto bravo, andiamo a Roma. A un certo punto a Roma hanno cominciato a dire: ma qui ci stiamo riempiendo di marmocchi veneti, com'è sta cosa? E Canova gli ha detto: ma scusate, sono stupidi, sono sciocchi? No, no, dicono, sono bravi. Allora fate anche voi. Fate certo, anche voi. Certo. Capite cioè che cosa c'era?
0: Mamma mia, che lungimiranza, Mario, è veramente sorprendente qua.
1: Vedete? No, no, dico, al di là della grandiosità della famiglia, voi non avete idea questi cosa, ripeto, cosa non hanno mosso per loro trattare direttamente con l'imperatore del, con gli Asburgo era come parlare come stiamo parlando noi. Loro dialogavano con Federico II di Prussia, avevano i contatti con l'Inghilterra, con i Paesi Bassi, con la Spagna, col Portogallo, la Russia, il zar della prima, della metà del Settecento. Non vi dico queste cose riuscivano a fare. E però il punto più qualificante di questo, di tutta la loro storia, era questa straordinaria attenzione per far crescere le persone, anche le più semplici, anche le più umili. Non interessava da che famiglia tu venissi, potevi venire dalla stalla, non vuol dire niente. Tonino non era nessuno, era un figlio di uno scalpellino.
0: Sì, povera famiglia. Mamma mia.
1: Questa era un po' la filosofia elettronica da questo punto di vista. Il dramma qual è stato? Il dramma è stato che non avendo avuto figli, la linea maschile si è estinta.
0: Infatti.
1: E così pure è successo purtroppo a Canova.
0: Sì.
1: Però io dico, vedete, come diciamo qua noi in Veneto, loro in realtà l'avevano fatto consapevoli di una cosa. Avevano decine, decine e decine di figli d'anima, figli d'anima, che sono quelli più importanti. Perché sono quelli che hai creato tu sul serio, li hai plasmati tu, anche se non sono tuoi figli di carne, sono tuoi figli di spirito.
0: Sì.
1: Tu che hai trasmesso a loro tutto. Ripeto, è una visione molto particolare, molto particolare. E sarebbe bello rifletterci sopra, non dico imitarla perché è una cosa molto difficile, impossibile, non ha senso, ma rifletterci sopra se possibile.
0: Quindi erano figli adottati, sti fiori d'anima, una cosa così?
1: Non erano adottati nel senso fisico, erano adottati perché noi ti costruiamo tutto il percorso, ti accompagniamo attraverso la tua realizzazione, il tuo sviluppo, la tua crescita. Poi tu, come dobbiamo fare tutti, comincia a muoverti con le tue gambe, comincia a lavorare con le tue braccia, usi la tua testa.
0: Certo.
1: Infatti, il principe muove.

0: Ed era questa la principale, una delle fondamentali: l'educazione dei giovani, la crescita dei giovani e la loro realizzazione.
1: Mamma mia, che lezione che hanno dato al mondo queste persone, Mario, veramente.
0: Siccome sono poco conosciuti, perché sono stati dimenticati. E tu dici, ma come mai sono dimenticati?
1: Esatto.
0: E qui bisogna aggiungere un'altra cosa ancora. È la loro scelta.
1: In che senso?
0: Sembra assurdo, credetemi, è una scelta. Lo hanno fatto per scelta. Cioè loro non volevano che... Vi spiego una cosa. Quando il Papa muore, Clemente sta morendo sul letto, era in Palazzo del Quirinale, perché la residenza del Papa in quel momento è Palazzo del Quirinale, e lui dice ai suoi parenti, alle persone che gli sono attorno: io non voglio il monumento funebre, io non voglio il grande monumento, io non voglio niente, come se non fossi esistito. Dimenticatevi di me, cancellatemi.
1: Dio mio.
0: I nipoti, pochi anni dopo, disobbediscono alla memoria, e non sto qua a spiegare i motivi, sono molto complessi, ma riguardava sempre l'indirizzo della famiglia Alezzonico, cioè le scelte di fondo. Disobbediscono allo zio morto, ormai da anni, e dicono a Canova: tu adesso fai il monumento funerale,
1: sì,
0: nostro, per il Papa, perché era fondamentale che quello che noi abbiamo fatto restasse un segno. E Canova costruisce il più grande monumento funebre che c'è in San Pietro,
1: la
0: tomba di Clemente XVI, che è in realtà, fra l'altro, come dire, il riassunto, il manifesto dell'arte neoclassica in Italia. Questo è la mia relazione, che queste erano le loro scelte, cioè erano capaci di fare delle scelte estremamente minimaliste, pur essendo una famiglia potentissima.
1: Sorprende, perché insomma chi mai insomma non avrebbe avuto di lasciare un segno per quello che hanno fatto, per quello che sono stato.
0: I segni ci sono, la villa c'è, il loro grande palazzo a Venezia,
1: Venezia, Carezzonico,
0: probabilmente il più grande, no, di palazzo veneziano, il più lussuoso, il più fastoso, lì hanno fatto fare loro al grande architetto, il Massari, a Giorgio Massari. Hanno fatto, qui forse il Massari ha lavorato qualcosa anche qui.
1: Sì, dicono che sia stato Massari.
0: No, beh, sì, ci sono possibili degli interventi, ma che quando hanno costruito la villa, però il Massari era un ragazzino,
1: era giovane.
0: Nel 34 era giovane, giovanissimo, quindi abbiamo, c'è una serie, sembrano contraddizioni, ma in realtà è proprio loro che sembra quasi si divertissero a mischiare le carte, si divertissero a depistarti. Difatti, noi diventiamo matti a capire le cose di Rezzonico, perché nessuno sa se ci sia ancora, ma per il momento noi dobbiamo dire che la parte veramente importante dell'archivio, della documentazione della famiglia Rezzonico non è ancora stata trovata, posto che ci sia, perché c'è il grande dubbio che non ci sia proprio.
1: E perché non c'è?
0: Cioè sia stata distrutta.
1: E perché non c'è?
0: È stata fatta sparire. Probabilmente perché loro, il dubbio è che loro non volessero lasciare di sé, dato che la famiglia si stava estinguendo, non volevano lasciare in mano a chiunque quella documentazione che era estremamente delicata, perché avevano operato con tutti ed erano praticamente loro che davano la garanzia sulle azioni e sulle transazioni, e loro, per una scelta evidentemente che riguardava il loro punto di vista, non volevano poi che da questa cosa, finendo nelle mani sbagliate, diventasse un problema per quelli che rimanevano in vita, per la famiglia, per le società, per gli stati. Quindi c'è anche questa dimensione, una grande discrezionalità, enorme discrezionalità, che significava una enorme affidabilità.
1: Insomma, veramente
0: erano grandi banchieri, erano grandi finanzieri, cioè non andavano in giro a dire quello che facevano, anzi assolutamente no. Assolutamente no. Noi per sapere qualcosa dobbiamo andare un giro per l'Italia o all'estero.
1: Ecco.
0: È quello che stiamo facendo.
1: Ma veramente straordinaria questa storia, così particolare, così anche poco conosciuta, come ha detto lei, Mario, perché di Rezzonico se ne parla poco anche adesso.
0: Venendo in villa abbiamo la possibilità di, abbiamo tutta l'organizzazione per fare anche un po' capire questa cosa, perché poi la cosa bella di venire in villa è che uno resta un po' bocca aperta, perché ripeto, le sorprese sono molte, c'è una chiesa del tutto particolare, un vero gioiello anche
1: quella.
0: Voglio dire, ci sono tutta una serie di particolarità, gli stucchi.

0: Uno. In una stanza ci sono quattro stucchi che per soggetto, cioè per tema, per quello che dicono, sono unici al mondo. Sono degli anni 30 del Settecento, abbiamo fatto un convegno di recente proprio su questo, qui in villa, perché rappresentano quattro episodi di vita del popolo lappone. Ma sono grandi, belli evidenti. Ma nessuno ha mai fatto una roba del genere al mondo. E allora la domanda è: perché i Rezzonico hanno fatto raffigurare quattro episodi della vita lappone?
1: Perché?
0: Il popolo Sami.
1: Perché?
0: Perché? Perché stavano dimostrando che loro avevano competenza, conoscenza, capacità di intervento e quindi anche comprensione persino per il popolo lappone. Bravi, che sono cose abbastanza sorprendenti queste. Sono venuti qua proprio gli esponenti del Parlamento del popolo Sami, dei lapponi, del norvegesi, e hanno detto loro stessi, sembra incredibile, ma è chiaro che stavano parlandoci e stavano dicendoci: guardate che noi conosciamo il popolo lappone, lo seguiamo, persino il popolo lappone. Poi immaginate il resto.
1: Oh mia, caspita.
0: È un esempio, voglio dire, ecco.
1: Quindi avevano veramente una visione universale queste persone.
0: È bravissima, ecco, erano inseriti fino in fondo nella storia veneta, perché il fratello del Papa era procuratore di San Marco, Aurelio, il papà di quelli che possono stare i cardinali, eccetera, eccetera. Un suo figlio è diventato anche lui, Ludovico, è diventato anche lui il procuratore di San Marco. Quindi
1: sì,
0: erano perfettamente inseriti
1: sì,
0: nel sistema veneziano.
1: Sì, sì.
0: Hanno sposato la famiglia Barbarigo, si è imparentata con il Rezzonico,
1: sì.
0: I Giustiniani sono imparentati con il Rezzonico. Pensate, ecco, per esempio, il beato Gregorio Barbarigo è stato elevato agli altari, quindi è diventato beato, è stato fatto santo dopo, ma è stato elevato agli altari proprio da Papa Clemente XIII Rezzonico, perché aveva un legame non diretto ma comunque di sangue con la famiglia Barbarigo. La mamma era una Barbarigo.
1: Sì.
0: Quindi vedete, è una famiglia molto difficile da leggere, perché e contemporaneamente però è facilissima, è semplicissima. È l'assurdo. Dice: ma come si fa a seguirli? Ma basta andargli dietro. Basta andargli dietro, seguirli. E loro ti accompagnano, e loro
1: certo,
0: ti fanno vedere,
1: certo,
0: e loro ti aiutano,
1: sì,
0: e loro ti fanno crescere. Questo è il punto, è una cosa fondamentale.
1: C'è un comportamento.
0: Era una famiglia che si divertiva molto, quando faceva feste, ma non solo per divertirsi. Allora, quando nel luglio del 1758 a Venezia arriva ad Aurelio Rezzonico la notizia che il fratello Carlo è diventato papa, la mamma del papa era ancora viva, è morta pochi giorni dopo, quindi ha fatto in tempo a sentire. Qualcuno dice è morto per quello delle emozioni, forse no, era molto anziano, era già malato. Comunque la mamma era viva. Allora il fratello Aurelio dice: che meraviglia, facciamo una festa. Ma come faceva una festa in Rezzonico? 72 ore consecutive di festa in Palazzo a Venezia.
1: Mamma mia!
0: 3 giorni e 3 notti.
1: Pazzesco!
0: Il piano terra del palazzo probabilmente era spalancato per 3 giorni e 3 notti.
1: Mamma mia!
0: Quindi tutti potevano andare lì, bere, mangiare quello che c'era, sentire la musica, vedere le commedie, poi c'era il fuoco d'artificio, eccetera. 3 giorni e 3 notti. Ma chi pagava tutto questo? Pagava Rezzonico.
1: Loro.
0: Non pagava pantaloni, pagava
1: Rezzonico. No, loro, certo. E anche questo.
0: Perché, certo, capite, il prestigio, il prestigio, chiaramente, no? Prestigio.
1: Certo. Ma guarda, è una storia straordinaria.
0: Contemporaneamente venetissimi, venezianissimi, ma contemporaneamente cittadini del mondo, operatori del mondo, consapevoli anche delle realtà più lontane, anche delle realtà più lontane. Non vi dico, noi abbiamo tracce, ma non, purtroppo non l'abbiamo, qui in villa si vedono, ci sono ancora le collocazioni di dove c'era una meravigliosa raccolta sicuramente di vasi cinesi e giapponesi.
1: Allora hanno sconfinato anche lì. Pazzesco.
0: Sì, ma questi non avevano nessun limite.
1: Non avevano confini.
0: No. Ma è una cosa straordinaria, perché questi stucchi, che sono fra i più belli, non si capivano. Poi ci siamo accorti, erano semplicemente queste figure, sono cavalli marini, no? sono tritoni, tritonesse, ma una cosa stupenda, oceani, no? Proprio creature oceaniche della fantasia, con tutti gli angioletti che li volano. Era tutta una cosa fatta apposta per mettere i vasi. i vasi cinesi e giapponesi in una stanza delle sale dove erano alloggiati gli ospiti.
1: Mamma mia, pazzesco. Guardi Mario, ci sta emozionando, qua abbiamo ascoltatori che sono stupiti di quello che ci racconta, perché dei rezzonico.
0: Ma siamo felici. Guardate, Bernardo, il proprietario, dice sempre: guarda che le persone quando vengono qui, Mario, debbono andare a casa più serene, ma anche arricchite.
1: Ah, ma certo,
0: anche, ma
1: certo,
0: anche più allargate,
1: certo,
0: più capaci di vedersi attorno e di capire la realtà.
1: Certo, di entrare in questo spirito straordinario, sì, e sì, sorprendente, sì. Mario, sorprendente.
0: Sì, questa cosa sì, è sorprendente. Poi, se volete, ancora in un minuto, poi dice la famiglia come è finita. E la famiglia purtroppo appunto di fatto si è estinta. Il ramo femminile, che era imparentato appunto quello di Widman,
1: sì,
0: continua forse in qualche maniera, ma sostanzialmente il vero sangue, cioè l'impianto maschile, purtroppo una volta era così, no?
1: Sì.
0: Una volta finita la linea maschile, sostanzialmente
1: sì,
0: la famiglia
1: sì, sì, sì,
0: non
1: sì,
0: è più considerata. Poi comunque il patrimonio, tutto era rappresentato dai maschi, anche se le donne elettroniche avevano dei ruoli, cioè ci sono un intero capitolo da trattare su questo. Però nel frattempo la casa poi dagli eredi indiretti, peraltro, è stata venduta e l'hanno acquistata una famiglia che non era nobile, era qua della zona di Bassano, del paese di Rossano Veneto e di Bessica di Lori. Si chiamavano baroni, ma non erano nomi, ce ne sono tanti baroni, baronchi da ogni famiglia, no? E però avevano sposato, ecco, questo barone aveva sposato una nobile veneziana, una Semitecolò. E da lì è ripartita la vita, perché questa donna veneziana di gusto ha convinto il marito, che era abbastanza ricco, era molto benestante, a ripristinare la villa. Poi la cognata è andata avanti e alla fine la figura che possiamo trattenere di più è la nipote, la contessa Silvia Barone Semitecolò Pasolini Zanelli. Questa donna, negli ultimi 20 anni dell'Ottocento, nei primi anni del Novecento, aveva trasformato questa villa in un luogo straordinario di incontro di persone eccezionali. Di nuovo la stessa storia di Rezzonico, trasmutata in 200 e passati. Questa donna era una pianista di livello internazionale, era una nobile,
1: sì,
0: aveva sposato un uomo facoltoso della Romagna, palazzo a Bologna, palazzo a Cesena, palazzo a Roma, e queste persone avevano i contatti addirittura a livello della regina Margherita, per capirci. E proprio, vedete, attenzione ai nomi che arrivano, qui sono venuti, secondo la tradizione, ma è molto probabile, personaggi del calibro, e siamo ritornati sulla musica, perché anche lei era una pianista di livello internazionale, e qui probabilmente sono venuti e hanno suonato personaggi come Franz Liszt, Richard Wagner.
1: Mamma mia.
0: Come non bastasse, questa è una cosa che ancora dovremmo capirla, bisogna approfondirla, ma di certo invece proprio negli stessi anni, poco dopo, per 8 anni consecutivi, esattamente nel mese magico di questa casa, che è settembre, perché è il mese magico di questa casa, la luce, una fotografa di Roma ci ha detto una volta, sono da qui, una che lavora in Museo Vaticano, ci ha detto: voi non ve ne accorgete, voi siete dentro la luce del tiepolo, perché ce l'avete davanti, ce l'avete dentro, ma non ve ne accorgete. E la casa infatti è costruita per questa magia della luce, del pomeriggio, della fine dell'estate. Ebbene, nei mesi di settembre stava qui per 8 anni consecutivi, dal 1898 al 1905, il primo premio Nobel della letteratura italiana, cioè Giosuè Carducci.
1: Ah,
0: e qui potremo star qua fino a domani mattina.
1: Ci diamo un altro appuntamento, Mario. Veramente straordinaria la storia che ci sta raccontando. Qui siamo tutti a bocca aperta, siamo tutti veramente che la ascoltiamo, Mario, con tanto interesse.
0: D'accordo, ma ricordatevi sempre che questo è possibile perché c'è stato qualcuno che ha deciso, senza che nessuno lo obbligasse, a prendere in mano questo edificio e a riportarlo in ottime condizioni,
1: certo,
0: e a renderlo aperto e di farlo fruire,
1: sì, sì, sì,
0: non
1: sì,
0: come
1: sì,
0: un bene privato, ma come un bene di fatto,
1: certo,
0: di le persone,
1: certo,
0: a cui
1: certo,
0: hanno
1: certo
0: la possibilità di intervenire.
1: Mario, ci sentiamo ancora, dai, ci sentiamo ancora, perché è troppo bella questa, sembra una fiaba, sembra una fiaba.
0: No, mi garantisco che è tutto vero,
1: Sì, sì, sì, no, no, è troppo bella in quel senso lì. Noi ringraziamo Mario Bonaldi, ci risentiamo per un'altra puntata. puntata, perché insomma non è finita qui.
0: Scusate,
1: e verremo a vederla, perché mi chiedono ed è visitabile, vero Mario?
0: Sì, certo.
1: Me lo stanno chiedendo in molti, è visitabile.
0: Sì,
1: prendete,
0: potete
1: accordi
0: nel sito della villa Carezzonico, Bassano,
1: sì.
0: Vedete che ci sono i numeri,
1: certo,
0: di telefono,
1: bene,
0: eccetera.
1: Bene,
0: bene, con tutti gli impegni che abbiamo,
1: certo.
0: Volentieri.
1: Certo. Grazie,
0: saluto,
1: Mario.
0: Saluto le ascoltatrici, gli ascoltatori, vi auguro una buona continuazione e vi aspettiamo qui quando volete.
1: Certo, e veniamo a rivederla, perché l'ho vista tanti anni fa. Senz'altro, Mario, grazie a Mario Bonaldi.
0: Grazie.
1: Buona serata, grazie. Meravigliosa questa narrazione, guardate, mi fa un po' una sorpresa, perché tutto questo non lo sapevamo, ma noi andiamo di corsa, perché abbiamo un'altra intervista subito.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a Bologna questa volta, ci spostiamo un attimino perché c'è una mostra che ci incuriosisce, lo diciamo subito, un capolavoro di giornata dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. Abbiamo in collegamento, con piacere salutiamo Francesca Sinigallia, la curatrice. Buon pomeriggio Francesca.
1: Ma buon pomeriggio da Bologna.
0: Sì,
1: naturalmente.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: molto piacere.
0: Ecco, allora piacere. Questa mostra tutta particolare, il tempo, qua mi pare il soggetto, se abbiamo ben compreso, il tempo come è stato suddiviso, come è stato declinato.
1: Sì, allora intanto sono piacere di dire che è una mostra molto innovativa.
0: Sì.
1: Perché veramente abbiamo deciso di scardinare un po' le regole dei giochi e fare in modo che la mostra seguisse l'orario di una giornata.
0: Sì.
1: Quindi dall'alba alla notte, il tempo veramente nelle varie declinazioni, nelle ore quotidiane, quindi della quotidianità, dalle 6 del mattino, di due ore in due ore, fino alle ore 6 del giorno dopo. E devo dire che io non avevo mai trovato una mostra così in giro, cioè sono storica dell'arte, archivista e
0: dunque, e l'idea è tutta della nostra ospite, diciamolo subito che poi si scappa, è tutta di Francesca Sinigallia, tutta sua.
1: Però
0: idea,
1: devo dire che gli organizzatori Vertigo hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio ed è saltato fuori, insomma lo vedrete, spero verrete in mostra, insomma, perché veramente è saltato fuori una chicca. Abbiamo 100 veramente 100 capolavori, ecco perché si chiama un capolavoro di giornata, perché veramente ogni opera ha senso in quella fascia oraria, naturalmente, perché dall'alba, quindi il sorgere del sole, il momento proprio dell'aurora, no? Quando il sole si tinge completamente di rosa, fino alla mattina, no? Al risveglio dei campi. E quelle opere hanno un senso in quella fascia, quindi dalle 10 a mezzogiorno naturalmente si può trovare l'atelier dei pittori dove dipingono, no? Oppure la famiglia di un calzolaio che sta realizzando delle scarpe nella propria casa, piuttosto che insomma i preparativi, no? Per il mezzogiorno,
0: sì.
1: un caffè di Mancini per esempio, ben arredato perché in attesa appunto dei commensali, e fino poi all'arrivo, no, del pomeriggio. Quindi veramente ogni opera ha una propria definizione, un proprio motivo di esistere, proprio perché è incastrata all'interno di quella fascia oraria.
0: Certo.
1: Quindi è molto particolare, molto particolare. È stato divertente anche costruirla.
0: Sì, ma un'idea veramente nuovissima, insomma, ecco, inedita, è proprio veramente una giornata che facciamo da contenitore dalla vita, insomma, dove si svolge la vita. 100 opere, mi diceva Francesca, quindi è ricca anche di opere, ovviamente.
1: Sì. Diciamo che i nomi sono tanti, perché appunto sono sia artisti italiani, quindi non so, per esempio Pellizza da Volpedo, c'è un capolavoro di Pellizza da Volpedo che è questa processione che viene da Milano, dal Museo della Scienza e della Tecnica, divisionista, veramente opera straordinaria, e dove c'è questo silenzio, no? Questa processione che avanza meravigliosa, fino a anche gli impressionisti, quindi c'è Monet con delle ninfe notturne, capolavori veramente, un frammento di questo recuperato dal giardiniere di Monet, oltretutto c'è anche molta ricerca in questa mostra, adesso ne parleremo. E c'è un Renoir, una baia marina, quindi un paesaggio piccolino, veramente delizioso, e poi abbiamo i grandi macchiaioli, naturalmente signorini, fattori, poi abbiamo artisti eclettici come Corcos, molti bolognesi che ci ho aggiunto io, perché veramente abbiamo delle chicche, anche perché magari ci sono tanti nomi noti, naturalmente, che ho appena citato, però per esempio o Antonio Mancini o Boldini, ecco, ci sono tutti questi, però ho voluto trovare anche artisti un po' meno noti, magari il cui però soggetto, come dicevo prima, fosse utile per quel momento particolare, e dunque ci sarà anche modo, c'è stato anche modo di fare molta ricerca, e quindi ci saranno anche dei nomi che magari il pubblico conosce meno, eppure è un grande quadro ugualmente, ecco.
0: Certo, certo.
1: Quindi veramente sono soddisfatta, spero lo sarete anche voi, ecco.
0: Ma penso proprio di sì, perché veramente è un'idea nuova, un'idea che incuriosisce indubbiamente, e quindi ecco motivo per fare una volata a Bologna, che non è poi
1: esatto.
0: Così lontano, ecco.
1: Ma
0: quindi
1: poi è comodo, dai.
0: Sì, sì. Poi è aperta, ma diciamo, Francesca, è aperta anche fino al 17 di gennaio 2027,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Ci sono anche le feste di mezzo, insomma, quindi
1: sì, e poi faremo anche tanti eventi, perché ogni settimana ci sono degli approfondimenti di studiosi dell'Ottocento, ma non solo, perché la mostra è costruita in modo tale che anche lo stesso diciamo momento della giornata sia anche in qualche modo approfondito da più temi, cioè il tema,
0: sì,
1: della letteratura,
0: sì,
1: non solo il tema dell'arte ovviamente, perché si tratta di dipinti, però non so, per esempio anche il tema della donna, no? Perché
0: sì,
1: magari ci sono dei capolavori, per esempio due capolavori di Natale Attanasio, che è questo artista dell'Ottocento, del sud, che descrivono delle donne in un manicomio. E quindi è veramente, ed è un'opera enorme, per esempio, è veramente grandissima, quindi in questo caso appunto si parla di donne, no? E quindi di problemi,
0: certo,
1: ovviamente, che genere in quei particolari anni, e quindi insomma diciamo che la stessa giornata è approfondita da più punti di vista. L'ultimo, bellissimo, è dedicato anche alla moda e al costume, perché ovviamente il vestito e l'abito, a seconda della giornata, no,
0: certo,
1: è chiaro che alla
0: certo
1: mattina hai un determinato,
0: ci si veste in un modo,
1: e alla sera,
0: e un altro,
1: esatto, alla sera.
0: Eh sì,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi è una mostra in realtà naturale.
0: Specchio del tempo, uno specchio del tempo.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: per quello che credo e immagino, un esperimento, ci dobbiamo divertire insieme, un esperimento.
0: Certo.
1: Dobbiamo, in qualche modo, ritengo che sia forse più semplice da capire di altre mostre, non per questo banale, ma semplicemente perché lo stesso momento che è nostro, che in questo, anche che ore sono, le 16:59, chissà com'era nello stesso momento, ma nell'Ottocento, e noi lo spiegheremo.
0: È molto curioso, e noi lo vedremo, ecco, e quindi abbiamo questa possibilità. Allora ricordiamo Bologna intanto è aperta fino, ripeto ancora una volta, fino al 17 gennaio 2027, non c'è motivo per non venire, ecco, diciamo anche questo.
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi a Bologna, Palazzo Pallavicini, quindi vediamo anche il sito, che troviamo tutte le notizie utili per visitare la mostra e per complimentarsi per lei, per l'idea, la nostra ospite.
1: Grazie.
0: Francesca Sinigaglia, che ringraziamo. Francesca,
1: grazie,
0: bravissima,
1: molto.
0: Grazie,
1: grazie,
0: grazie, alla prossima, grazie Francesca, grazie. Bene, ecco, anche qui quelle particolarità, quelle novità che insomma raggruppare, ecco, scandagliare, fare sintesi, 24 ore, una giornata dello svolgimento della vita, ecco, questa è un'idea tutta della nostra ospite che andava sottolineata.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di
7: di uscita dell'onda.
8: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
9: Ore 13, pranzo tutti assieme.
6: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
7: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
10: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
9: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso,
7: con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

ritorniamo nuovamente in diretta. Qua vedo un altro messaggio: il brustolone è scoperto dai Rezzonico. Brustolone, no, credo qua il nostro Paolo. E questo non te lo so dire perché mi è scappato. Forse però, sì, visto insomma che avevano questo potere, queste conoscenze, ma un potere a fin di bene. Avete sentito quali principi hanno retto la filosofia di questa famiglia, di questa grande, potente famiglia che poi voleva scomparire, ecco, quasi annullata, invece no, per tutto quello che hanno lasciato, insomma, le loro tracce, il loro insegnamento hanno fatto in modo che venissero ricordati, e come è stato appunto descritto dal nostro ospite, che ringraziamo ancora, Mario Bonaldi, e che chiameremo ancora perché vedo tanto interesse qui, stanno arrivando ancora messaggi sull'estinzione, su quello che hanno fatto per il Veneto. Allora guardate qui, adesso io prendo atto di questo interesse, perché ovviamente siamo stati quasi un'ora in collegamento e è buon motivo per richiamare, per sentirsi ancora una volta con il nostro ospite. Allora, ritorno ancora. Quindi l'arte è tutta maschile? No, non è detto che l'arte sia maschile, dai, assolutamente no. No, non è così. L'arte forse più maschile, sì, nel passato, nei secoli, però poi insomma, dai, che siamo un po', abbiamo fatto dei passi da gigante per l'arte in quanto riferita al mondo femminile. Allora, adesso noi lasciamo Villa Rezzonico da Bassano. Dove ci spostiamo? Ci spostiamo a Susegana, questo paese molto bello. Siamo in provincia di Treviso, Castello San Salvatore. Perché? Perché c'è questa edizione 22esima dei libri in cantina, un festival della piccola e media editoria, dove appunto ci sono incontri per la scienza, la filosofia, incontri di libri, se ne presentano molti, la musica, l'arte e ogni altra tipologia appunto di arte. Qua sono appunto le case editrici piccole, medie, indipendenti, non indipendenti, qua insomma c'è un po' di tutto, c'è un mondo veramente molto vasto, e vediamo insomma il significato, il senso di questa manifestazione. Il tema, l'intelligenza, ecco, adesso qua sono vari tipi di intelligenza, un po' ci fanno anche confusione perché sembra che la nostra, quella più naturale, quasi, ecco, sia soppiantata, ma non è così assolutamente. Noi dalle novità prendiamo le cose belle e le cose brutte le escludiamo, ecco, facciamo così. Allora, andiamo adesso a presentare questa manifestazione con l'assessore del comune, alla cultura del comune di Susegana, Daniele Chiesorin, che conosciamo perché ci siamo sentiti esattamente 2 anni fa, ho guardato un po' le date, e vediamo un attimino insomma che taglio ha questo incontro, il significato, il messaggio, e vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Susegana, in questo comune dove c'è anche un bellissimo castello, San Salvatore, e c'è appunto questa 22esima edizione di Libri in Cantina, un festival della piccola e media editoria. Abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere, assessore alla cultura del comune di Susegana, Daniele Chiesolin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, grazie a lei, assessore, disponibile. Allora, siamo alla 22esima edizione, insomma, una kermesse che resiste nel tempo, e il significato deve essere anche molto, molto apprezzato, penso, assessore, no? Di che cosa si tratta? L'abbiamo già vista, ma insomma, rinnoviamo un po' il senso e il contenuto di questa kermesse.
1: Assolutamente sì, è una kermesse che ormai ha 22 anni di storia,
0: sì.
1: E quindi il fulcro e la forza di questa manifestazione è proprio quello di portare cultura nel territorio e mettere al centro l'editoria libera. Anche quest'anno avremo presso il Castello di San Salvatore più di 60 case editrici indipendenti, è una vera e propria mostra nazionale della piccola e media editoria, perché gli editori che esporranno a Susegana provengono da tutta Italia, sono molto molto numerosi anche quest'anno, e quindi la forza di questa manifestazione è questa. E poi negli anni, attorno a questo fulcro di editori, sono state costruite, sempre più vengono costruite un sacco di eventi satellite e anche tante presentazioni di libri, anche di personaggi molto molto importanti.
0: Certo, manifestazioni che hanno un successo ovunque, perché vediamo i libri, una montagna di libri, una montagna Pordenone Legge, insomma, ma c'è tanta voglia, questo per dire, fare sintesi, assessore, che ci sembra che sia tanta voglia di cultura, di conoscere, di libri, nonostante siamo nel mondo ormai digitale, il mondo di internet, però il libro resiste sempre, Campiello tra poco. Allora, il libro, ecco, non muore mai, si può dire così, assessore?
1: Ma il libro non muore mai, e tra l'altro forse lei ha toccato proprio il tasto preciso, nel senso, prima accennava ad internet. Il tema di quest'anno è un tema molto molto particolare. Libri in Cantina ogni anno segue una tratta, una tematica che fondamentalmente viene scelta già qualche settimana dopo la chiusura dell'edizione precedente. L'edizione, il tema di quest'anno è IN.
0: Sì.
1: IN sta per intelligenze naturali. In un mondo dove siamo costantemente bombardati da intelligenza artificiale, algoritmi, ormai ogni volta che apriamo una pagina internet sul PC o sul cellulare non sappiamo mai se è finzione, se è vera,
0: sì,
1: realtà.
0: Esatto.
1: E quindi ci siamo rifatti alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, non so se è presente, comunque è questa scala cromatica dove Gardner in qualche maniera teorizzava 9 tipi di intelligenza naturale differenti, e ci siamo rifatti a questo schema tracciando una linea tematica di questa edizione. Quindi i lettori che verranno a Libri in Cantina troveranno intelligenze autentiche, quindi torniamo un po' al passato, tutto quello che è vero è una forma di intelligenza autentica, che sia essa letteraria, scientifica, introspettiva, insomma tutte le tipologie di intelligenze teorizzate da Gardner saranno riproposte in un filologico durante questa 3 giorni di Libri in Cantina, che inizierà il 2 di ottobre, venerdì 2 ottobre, e si concluderà domenica 4 ottobre 2026.
0: Certo, e allora il concetto, appunto, come avete intitolato, intelligenze naturali, perché un po' ci stiamo, come diceva lei, un po' smarrendo, insomma, un po' scombinati nella finzione, nella realtà. Non è che andiamo un po' troppo oltre, che l'uomo, insomma, in senso lato si sente un po' spaesato, smarrito, e c'è bisogno appunto di questi incontri per riportarci un po' a capire dove stiamo andando?
1: Sì, ce l'hanno detto anche i CEO dei grandi colossi di intelligenza,
0: sì,
1: artificiale,
0: sì,
1: a livello mondiale, che forse stiamo correndo un po' troppo. Noi nel nostro piccolo, con questa edizione, riportiamo un po' alle vere intelligenze autentiche, e quindi cerchiamo un attimo di creare una bolla, tornare un po' nel passato. La location ci permette questo, perché siamo all'interno del castello medievale di San Salvatore, e quindi ritorniamo a vedere un po' l'intelligenza pratica, quella pura e nativa dell'essere umano.
0: Certo, e allora qua appunto gli ascoltatori la seguono, ma come possiamo difendersi dalle immagini finte? Ecco, questo è un bel messaggio che ci è arrivato, perché è vero, siamo tanto incerti nel definire un'immagine vera o finta. Ecco, quando è finto, dice la nostra ascoltatrice, come, in sostanza, come facciamo a capire, a difenderci? Ecco, questo, come si può reagire, Assessore?
1: Ma a mio avviso, per difenderci dall'intelligenza artificiale bisogna investire in cultura e quindi accrescere l'intelligenza naturale. Quindi sviluppare competenze, capire i diversi ambiti, sviluppare lo spirito di autocritica ci permette di, non dico contrastare, ma di vivere in questo mondo moderno che ormai non può fare a meno degli algoritmi, viverlo e osservarlo con un pensiero critico. Quindi solo la cultura e lo studio ci può aiutare a rispondere a questa importante interessante domanda, nonché attuale, che ha appena ricevuto.
0: Certo, solidifica la nostra forza, ci rende un po' più consapevoli e quindi possiamo affrontare meglio questa ondata di algoritmi e altre diavolerie, insomma, che il mondo dell'internet digitale ci propina, che tutti più o meno siamo un po' dentro, questo va anche detto. Siamo nelle colline del Prosecco, Assessore, ecco, un appuntamento importante, non solo vino, non solo produzione, cultura, ecco, quindi mi pare che sia una tappa significativa, anche il fatto stesso che da 22 anni che ci si ritrova, quindi che senso ha ritrovarsi nel cuore, nella bellezza di queste colline?
1: Ah, certamente sì, il titolo Libri in Cantina parte proprio perché la prima edizione fu organizzata presso la Cantina di Collalto, poi questa edizione ebbe un successo talmente importante che proprio gli amministratori dell'epoca e la proprietà dissero: no, questa è una manifestazione veramente eccezionale e la portiamo subito in castello. Quindi dalla seconda edizione Libri in Cantina è stato portato proprio al castello di San Salvatore. È rimasto il nome, però le assicuro che di cantina c'è veramente poco, ovvero è una mostra culturale a tutti gli effetti, dove, come le dicevo, l'esposizione di libri della piccola media editoria va da fulcro, però poi ci sono una serie di eventi satellite che vanno dalla musica alle rappresentazioni teatrali, alla presentazione di libri di personaggi importanti, poi le anticiperò dei punti salienti del programma, insomma, e quindi associazioni del territorio che portano i propri spettacoli, mostre di fotografia, quindi è una visione culturale a 360 gradi e tra l'altro è la lungimiranza anche dei vecchi amministratori è stata quella di rendere gratuito questa manifestazione. È in un castello molto importante, la scelta proprio è quella di portare cultura nel territorio e portarla in modo gratuito, in modo che tutta la cittadinanza abbia la possibilità di fruirne. Non è facile, chiaramente Libri in Cantina ha un bilancio molto molto importante e per permettere e sostenere questa scelta dobbiamo ringraziare innanzitutto l'esercito di volontari ed associazioni che danno sostegno e rete a questa manifestazione. E poi chiaramente un grande ringraziamento agli sponsor, a Regione Veneto, a Provincia di Treviso e alla Camera di Commercio che sostengono questa iniziativa, oltre chiaramente all'Ufficio Cultura del Comune di Susegana che fa un po' da coordinatore e da organizzatore dell'evento.
0: Certo, l'assessorato, insomma, che lei rappresenta, tutti insieme fate squadra, grande squadra, per apportare a te, per realizzare con successo questa manifestazione. Allora mi chiedono, c'è bisogno di prenotazione? Qua mi chiedono, Assessore?
1: No, in realtà la manifestazione è libera e aperta al pubblico. C'è un sito internet, libriincantina.it, okay, e in questo sito internet trovate tutto il programma della manifestazione. Può essere che alcune presentazione di libri, in particolare avremo Guido Tonelli, il professore ricercatore del CERN, la professoressa Viola, il filosofo Matteo Ciaudino, insomma ci sono alcuni ospiti molto molto importanti. In quel caso può esserci la prenotazione, non a pagamento, ma la prenotazione del posto dal sito della manifestazione, ecco.
0: Certo, anche per una questione logistica, ma in modo tale da organizzare al meglio questi incontri. E mediamente, ecco, che pubblico avete, ecco, chi viene a questi incontri?
1: Ma il pubblico è molto eterogeneo. Sì. Negli ultimi anni abbiamo felicemente ritrovato i giovani, quindi c'è stato un grande afflusso di giovani negli anni passati, però è un pubblico eterogeneo, dal bambino agli adulti, insomma, le persone, i ragazzi, gli studenti universitari, anche perché l'offerta culturale, come le dicevo prima, è molto ampia. Mm-hmm. E poi all'interno del castello abbiamo anche degli spazi dedicati ai bambini piccoli, col truccar bimbi, burattini, attività che riguardano i bambini. Anche quest'anno è confermata la navetta, il trenino turistico che parte dalla cantina di Collalto e porta direttamente all'interno del castello. Anche questo è gratuito, è una corsa ogni 20 minuti che, diciamo, facilita il raggiungimento del castello e della manifestazione.
0: Certo, bene organizzato, quindi ecco appunto gli spostamenti, il castello è un complesso veramente molto bello da visitare, tenuto abbastanza bene nonostante secoli, no, l'assessore 7-8 secoli, insomma dal 1200 circa, e quindi ecco veramente, poi il panorama che si può ammirare, veramente spettacolare. Quindi cultura a largo raggio, che spazia in ogni settore, in ogni segmento, e quindi filosofia, scienza, vedo qui musica, spettacolo, arte, insomma tutto cultura, ecco, quindi un incontro veramente da partecipare, 22esima edizione, quindi vuol dire che è ben organizzata e gradita al pubblico, questo è importante.
1: Sì, negli ultimi anni abbiamo sempre superato le 10.000 presenze, quindi...
0: c'è da essere soddisfatti anche come amministrazione, penso, no? Quindi, veramente. Certo. Bene, allora ricordiamo, dal 2 al 4 ottobre, Castello di San Salvatore da visitare, oltre che l'evento culturale, c'è anche l'evento appunto architettonico di questo complesso, di questo castello da conoscere. Bene, Assessore, allora noi ringraziamo per queste iniziative che sono sempre graditissime e sarà un successo anche quest'anno.
1: Ringrazio tutti voi, vi ricordo il sito internet che è www.libriincantina.it, dove trovate tutte le informazioni e anche il programma scaricabile in formato PDF. Sì. E vi aspetto il primo weekend di ottobre.
0: Certo, benissimo, grazie Assessore, buon lavoro e complimenti, perché sono sempre belli e interessanti gli appuntamenti di cultura. Grazie Assessore, buona serata. Grazie. Veramente ce ne sono diversi, perché ne stiamo presentando diversi dall'inizio dell'estate. E qualcuno ci sfugge, qualcuno, anzi più di qualcuno, però sono incontri di cultura. E come si diceva col nostro ospite, il passaggio penso più importante è il titolo, il tema di questi incontri, IN, intelligenza naturali, al plurale, intelligenze naturali. E certo, perché c'è bisogno di comprendere, di capire dove sta la finzione e dove sta la verità. Allora, siamo così immersi nel mondo digitale, nel mondo appunto degli algoritmi, abbiamo notizie di ogni tipo, però se siamo ben forniti, se abbiamo cultura, cioè conoscenza di questo mondo che sta cambiando, di questi fenomeni digitali, fenomeni informatici che sono sempre più frequenti e anche sofisticati, perché non sempre sono così chiari, allora diventiamo corazze, ci corazziamo appunto per affrontare questa ondata di algoritmi e del mondo digitale. Quindi ben vengano questi incontri, si parla di tutto, come già abbiamo fatto modo, avuto modo di elencare, e si può partecipare al settore, al segmento che più interessa. Quindi libriincantina.it, trovate tutto in questo sito. Allora, Castello di San Salvatore. Adesso noi facciamo un piccolissimo stacchetto musicale e poi entriamo in Castello.

Eccoci qui, allora ho dato un'occhiata ai messaggi, c'è la signora Anna Pia che ci ha sentito un po' forse a intervista inoltrata col nostro ospite Mario Bonaldi, che stavamo parlando, Anna Pia, della Villa Rezzonico di Bassano del Grappa, quella che si trova sulla statale, no? Prima di arrivare a Bassano, sulla sinistra, perché viene da Padova, che sembra quasi un castello. E allora ci ha dato così un'ampia illustrazione di questa villa, di questa potente ma significativa famiglia Rezzonico, della quale si parla quasi in sordina o pochissimo, questo lo dobbiamo dire, però insomma cerchiamo noi di farla conoscere per il grande ruolo che ha avuto nella Repubblica di Venezia, ma nel mondo. Adesso abbiamo allargato le nostre conoscenze perché avevano contatti con i potenti dell'epoca, con parlare con gli Asburgo era come parlare, diceva il nostro relatore, tra noi oggi, e quindi possiamo immaginare di quale livello di potenza fosse questa casata, ecco, poi ha avuto anche un papa. Quindi immaginiamo l'apporto che ha dato alla capitale, appunto, che Roma sembra sempre, ecco, sembra che insomma sia tutto autoctono di quello che hanno, invece viene appunto con quello che è l'apporto delle varie città, dei vari personaggi, tipo Venezia, che ha dato molto a Roma in tutti i sensi, anche con Canova, tanto per restare in tema. E quindi ecco che stavamo parlando, dove si trova famiglia, ecco, Rezzonico, ecco, si può visitare, sì, si può visitare, può andare sul sito, qui vede gli orari, vede tutto, e quindi può tranquillamente visitare la villa. Sarà a guida il nostro ospite Mario Bonaldi, che è veramente una guida straordinaria, come avete scritto voi. Condividiamo la vostra impressione. Allora, Davide D'Alesiano, sempre grazie Davide, anche per quelle volte che mi sfuggono i tuoi messaggi, comunque sono sempre graditi e sempre grazie. Poi vabbè, l'arte maschile, non maschile, eccetera, cerchiamo anche di vedere il progresso, i miglioramenti che sono stati fatti per il riconoscimento da parte delle donne nel campo artistico, in tutti i campi. C'è molto da fare, indubbiamente, però insomma dai, non perdiamo speranze. Allora, dicevamo, torniamo al nostro castello di San Salvatore. È un complesso, ha un panorama straordinario, bellissimo, però è anche un castello che ha la sua età, cioè 1000 anni di storia, ed è uno dei simboli della Marca Trevigiana, castello appunto che fa capo al comune di Susegana, che Susegana non è un comune grandissimo, però penso che sia noto, che sia conosciuto soprattutto per il castello, ma anche per delle dimore molto importanti. Allora, il castello ha un'origine antica, quando nel 1245 la collina di San Salvatore fu ceduta dal comune di Treviso ai conti di Colalto, che vantavano diritti feudali. Ecco, qui abbiamo la prima pietra di questo castello, ed ebbe inizio così la costruzione del castello, che terminò nel 1312, e i conti di Colalto ne manterranno la proprietà. Per la sua posizione strategica svolse una funzione di controllo, di difesa del territorio della Marca, ma anche per i commerci della zona, molto importanti, e nel corso dei secoli il castello ha subito anche degli interventi nella sua struttura, perché ripeto è molto esteso, ma è difficile poi ricostruire la cronologia di questi interventi. Perché? Perché durante la prima guerra mondiale sono andati persi molti documenti, molte carteggi importanti, e quindi ecco che abbiamo un vuoto della documentazione dovuto a questo fatto. Inoltre il castello fu inespugnato per tutto il Medioevo e periodo veneziano. Poi questo castello, come dicevamo, è imponente, monumentale, un complesso architettonico di vaste dimensioni, saloni, corridoi, insomma, ecco, veramente da visitare, ecco, aggiungo io, e si compone di questi saloni, sembrano quasi infiniti, e sono caratterizzati da pavimenti in terrazzo alla veneziana. Poi ci sono ancora preziosi lampadari in vetro di Murano, pregiate tappezzerie, anche
ancora del mobilio abbastanza significativo, e poi ancora fu un importante punto di culturale perché c'è stata la frequentazione di letterati, di musicisti, di pittori. Ricordiamo le opere di Cima da Conegliano, quindi insomma era lì vicino a questo nostro grande artista. E poi ancora ricordiamo Gaspara Stampa. Gaspara Stampa è una poetessa padovana, e che è nata nel 1523. Perché la ricordiamo? Perché è una delle famose poetesse del Seicento che raccontò il suo straziante amore per Collaltino di Colalto. Ecco, si era innamorata perdutamente di questo principino, di questo principe. E poi ancora ricordiamo Monsignor religioso Giovanni della Casa, che scrisse il famoso Galateo. E quindi insomma anche questi sono personaggi che vanno ricordati. Il castello è circondato da una meravigliosa natura composta da boschi, pascoli, vigneti, e qua è quel panorama stupendo appunto di cui vi facevo cenno. Allora, i Colalto, ecco, questa famiglia, questa casata di origine longobarda, che presero il nome dall'omonima località Collalto, oggi frazione del comune di Susegana, questo Colle Alto, insomma Collalto, eccolo qua. Disponevano di numerose proprietà sparse nel Veneto, poi ancora anche a Padova, qui da noi, Vicenza pure, e via via. E divennero patrizi della Serenissima, della Repubblica di Venezia. E nella casata poi ci sono stati valorosi guerrieri, diplomatici, feudatari, mecenati, religiosi. Ecco, quindi insomma una casata di tutto rispetto. E oggi i possedimenti sono destinati alle attività vitivinicole, soprattutto è un centro ottimo per la produzione del vino, come ben sappiamo, ed è gestita dagli attuali discendenti. Il castello è una meta turistica, ecco, di notevole importanza, credo che abbia un buon seguito, un discreto turismo proprio mirato al castello, anche se ovviamente è stato danneggiato con le guerre, c'è anche questo da dire, però insomma nel suo complesso merita una visita, perché appunto la struttura architettonica è poi imponente, come dicevamo, massiccio, insomma un castello che aveva, come appunto ricordavamo, questa funzione di difensiva e di controllo, perché si trovava su questa parte alta del colle, insomma, che doveva vedere, faceva l'occhio di controllo della zona. Quindi senz'altro da visitare, ecco, e soprattutto in questa occasione anche per seguire questa kermesse dedicata alle case editrici, che presenteranno diversi libri. Adesso non abbiamo tutto l'elenco dei libri perché sarebbe un po' impegnativo, però insomma noi rimandiamo sempre al sito, che trovate tutto quello che cercate. Allora, adesso noi vediamo un attimo di poter parlare di chi? Di un anniversario che ci sentiamo in dovere anche noi di ricordare, che si riferisce a Dino Buzzati, questo scrittore bellunese, che adesso appunto vediamo un po' la sua scheda.

In diretta con Dino Buzzati, come dicevamo, perché ricorrono i 120 anni appunto dalla nascita, e lo ricordiamo con tante iniziative: nato nel 1906, morto nel 1972, aveva 66 anni, e quindi ecco che la sua città Belluno, insomma, rende omaggio, onore a questo grande scrittore, al suo figlio prediletto, come viene appunto definito, con tante iniziative che appunto vanno da incontri, da concerti, da ricordare le sue opere soprattutto. E quindi abbiamo anche un curatore, Lorenzo Viganò, che magari avremo in collegamento più avanti, in modo tale da così da dare un quadro completo di quello che è il ricordo di questo grande giornalista soprattutto, ma anche scrittore. Siamo a Belluno, questa città non molto estesa, a quasi 36.000 abitanti, e fa parte poi la collocazione geografica molto apprezzabile, cioè il Parco Nazionale delle Dolomiti dal 1988. Poi è anche territorio UNESCO dal 2009, quindi ancora torniamo nelle zone bellissime appunto delle Dolomiti. E poi ancora è al titolo di città alpina dell'anno ed era riferita al 1999, quindi come vedete città magari piccolina se vogliamo, però importante, significativa dal punto di vista naturalistico, ambientalistico, e poi soprattutto insomma le Dolomiti. Ecco, quando diciamo Dolomiti già appunto abbiamo espresso un concetto molto altro dal punto di vista paesaggistico. E allora Dino Buzzati, ecco qui che le iniziative sono tante, come dicevamo, è stato, io direi, le biografie lo metto

Lunese è il fulcro della sua infanzia, è lì che riceve la formazione che poi sentirà per tutta la vita, anche se poi sarà costretto a spostarsi. Spostarsi dove? A Milano. L'infanzia è sempre nel suo cuore e la sua Belluno, quando può, è sempre sì, pronto ad accoglierlo, e lui ritorna con immenso entusiasmo. Poi a Belluno frequenta il liceo classico, poi l'università, e si laurea in giurisprudenza, quindi tutt'altra facoltà rispetto a quella che poi sembra essere la sua preferenza. La famiglia poi si trasferisce a Milano, in quanto il padre era docente di diritto internazionale all'Università Bocconi. Dino trova lavoro al Corriere della Sera, diventa una firma importante, giornale che non abbandonerà mai sino alla fine dei suoi giorni, e diventa redattore e inviato, quindi assume anche un ruolo di rilievo. Parallelamente all'attività di giornalista, eccolo qui, salta fuori il Buzzati scrittore, e coltiva la sua passione, che appunto predisposizione anche, era molto portato per la musica, un attimo, c'è anche la musica, e impara a suonare il pianoforte e anche il violino, ma la sua grande passione rimane appunto quella di scrittore, che appunto emerge in tutta la sua complessità, e inizia con che cosa? Con brevi racconti, raccolte saggi, scrive libri, scrive romanzi, scrive anche per il teatro, ideando commedie, eccolo qui, drammi, come dicevamo prima, un drammaturgo, farse, monologhi. E Buzzati è anche pittore, ecco, non un pittore eccezionale, un nome che insomma di alto livello, però lui si richiama a che cosa? Al simbolismo e al surrealismo. Si dedica poi anche all'operistica e fa pure il librettista. Ma Buzzati, prima di tutto, e forse la sua vena più forte, è quella di scrittore. Scrittore che ha opere appunto importanti, che qualcuna delle quali abbiamo letto, oppure ci ricordiamo di aver studiato anche a scuola, no? I Sette Messaggeri, oppure La paura, il grande ritratto, eccolo qua, ma soprattutto è passato alla storia, penso, per Il deserto dei Tartari. Questo libro complesso, particolare, del quale è stato tratto anche il film. Parliamo di circa 30-40 anni fa, quindi appunto ha già avuto un clamore e un successo straordinario, però giustamente è stato ricordato in questa circostanza e verrà riprodotto anche il film, non so, forse a livello di televisione. Buzzati è lo scrittore che affronta poi temi e sentimenti molto profondi, come l'angoscia, la morte, la magia, il mistero, la ricerca dell'assoluto e del trascendente. Quindi, come vedete, temi molto profondi, molto, molto impegnativi. Poi ancora il protagonista dell'opera buzzatiana è il destino. Destino, e qui è veramente il Buzzati, direi, molto profondo, molto diciamo scientifico quasi, perché descrive il destino come onnipotente, imperscrutabile e spesso beffardo. Il destino praticamente fa quello che vuole. È onnipotente nel senso che sembra che noi possiamo dominare il destino, ma non ci riusciamo. E poi è beffardo, può essere di buon auspicio, può essere anche di cattivo auspicio, perché il destino non si sa mai dove ci porta. Ma eccolo qui, e noi che lo volevamo arrivare, è il suo capolavoro. Il suo capolavoro indubbiamente è Il deserto dei Tartari, che fu tradotto anche in un film, come dicevamo. E quindi un Buzzati veramente a tutto tondo, ecco, entra in ogni segmento artistico, letterario, teatrale, come abbiamo visto, e poi anche della pittura, che dal punto di vista appunto della pittura ci sarà anche una mostra che è dedicata alle sue opere. Allora andiamo anche al Buzzati della vita privata, vediamo un po'. Lui si sposa in età avanzata, la moglie era molto più giovane ed è scomparsa qualche anno fa, e la coppia non ebbe figli.
Buzzati nel 1972 viene colpito dallo stesso male che aveva colpito il padre, e cioè era un male incurabile al pancreas, e morirà a 66 anni.

anni. Ebbe molti riconoscimenti nella vita, molte soddisfazioni senz'altro, fu in, ecco, poi alla suo decesso fu intitolata anche una sala delle vie, insomma ha avuto dei riconoscimenti notevoli, poi anche dei sentieri mi dicono qua, Corriere della Sera è stato molto riconoscente del suo lavoro che aveva svolto per tanti anni, e poi ancora biblioteche, vedo ancora, insomma ecco, è stato ricordato appunto anche nella toponomastica, giusto perché è stato un grande nel mondo artistico, poi amato dalla sua terra senz'altro, le sue Dolomiti, eccole qua, le sue Dolomiti che non dimenticava mai, e quando appunto osservava dall'ufficio, dallo studio del Corriere della Sera, si dice che aveva davanti a sé l'immagine delle Dolomiti, ecco, se l'immaginava le Dolomiti del suo territorio, della sua infanzia, perché lui ha trascorso l'infanzia appunto a Belluno, e quindi questo ricordo appunto delle mitiche, favolose Dolomiti era sempre presente nella sua mente, nel suo cuore, e quanto poteva appunto tornava a Belluno. Quindi Belluno si prepara a questo ricordo appunto del suo grande artista. Allora vediamo un attimo adesso se abbiamo qualche altro notizia del nostro Butti.

Lasciamo il nostro Dino Buzzati, magari lo riprenderemo più avanti, ma adesso che abbiamo qualche minuto a disposizione andiamo così a rendere far conoscere quella che è stato anche l'impegno di una famiglia che si è dedicata al recupero di una bellissima dimora. Siamo nel Vicentino, Sandrigo, che in questi giorni appunto ha festeggiato poi il baccalà, insomma, con la famosa festa, la confraternita di cui abbiamo parlato lungamente negli anni precedenti. E così, ecco, non c'è solo il centro appunto, la festa del baccalà, come dicevamo, ma ci sono anche altre belle ville a Sandrigo. C'è Villa Sesso Schiavo, che è nata proprio così, e Villa Sesso Bordiglione, sono due ville vicine, tra l'altro, con due storie veramente straordinarie. La Villa Bordiglione più antica, quella appunto, e l'altra, quella costruita nel 1570, quindi insomma viene un po' dopo. E Villa Schiavo, anche una villa molto bella, anche la Villa Schiavo, però la più importante, abbiamo visto, insomma, ci sembra la Villa Bordignon, molto ben curata, molto ben tenuta, visitabile e aperta al pubblico, ecco. Però spostandoci un po' più avanti, insomma, c'è anche Villa Chericati Milan, che è un po' nascosta, diciamo, no? Anche perché si trova ad Arcignano, che è una località, una frazione appunto di Sandrigo. E qui c'è una storia che va fatta conoscere, perché c'è anche un articolo di giornale che ne parla, e dice appunto questi giornalisti, insomma, questi storici, eccolo qua. Allora dice: non vi era nel nostro intento nessuna meta precisa, tantomeno un programma prestabiliti. Giunti all'altezza di Sandrigo abbiamo notato quante insegne indicassero la presenza di chiese e ville. A un certo punto scorgiamo un cartello con scritto Villa Chiericati Milan. Decidiamo di seguire l'indicazione stradale sino a quando non giungiamo di fronte al complesso. La villa, risalente al XVII secolo, si presenta immersa nella campagna, caratterizzata da un corpo di fabbricato molto semplice e compatto, scandito sul fronte da 7 fornici alternate da paraste tuscaniche. Sulla sinistra preesistenze più antiche, tra cui un edificio probabilmente risalente agli anni 50 del secolo scorso. Un viale prospettico, ormai sbiadito dal tempo e dai cambiamenti, mette attraverso due cancelli innanzi la facciata. Questa lettera, più che una descrizione storica o artistica del manufatto, vuole essere una testimonianza, un piccolo viaggio compiuto nei nostri dintorni, un viaggio anche nell'umanità che spesso crediamo perduta. Il tempo era favorevole, una bella giornata, calma e calda, tant'è che decidiamo di infonderci di coraggio ed entrare nel complesso da una strada laterale. Un cartello indica due numeri di telefono, ne chiamiamo uno e chiediamo se è possibile o meno visitare l'edificio. Una voce dice di entrare. Scende dal piano, dal primo piano, una signora distinta, la quale inizialmente stupita e forse anche impaurita chiede il motivo della visita. Nel momento in cui la proprietaria comprende le nostre intenzioni, strettamente culturale, ci apre le porte della sua casa, ma anche di un mondo intimo e nascosto. Ci mostra inizialmente gli esterni e successivamente il salone principale, decorato da un quadrutista settecentesco. Trascorreremo circa un'ora con lei, leggere gli affreschi, significati storici, simbolici, il costrutto iconografico ed iconologico del ciclo pittorico. Vi è una passione ed un amore nel raccontare fatti, aneddoti, vicende, anche dolorose, legate a quell'abitazione di rara e commovente bellezza. Che cosa ne si nascondeva dietro quell'edificio e quella donna? Una famiglia composta da moglie e marito che hanno deciso di dedicare tutta la propria esistenza allo scopo di recuperare e conservare un bene culturale. Hanno scelto di non chiedere nulla, né contributi, né finanziamenti, a nessuna istituzione. Affreschi ed architetture sono state ristrutturate grazie a un lungo e paziente impegno anche economico.
il lavoro, si diceva, non è finito, ma col tempo e con costanza, insomma, si pensa che sia tutto sistemato. Di queste campagne venete, cosa resta oggi? Appunto, ecco, troppe industrie, insomma, qua sintetizziamo noi, oppure abbandonate, eccetera, ma c'è anche chi, appunto, come persone, appunto, che abbiamo raccontato, si sono prese a cuore il restauro e il recupero di queste, di questo edificio di rara bellezza, con quelle che sono le quelle che sono le opere all'interno, e col desiderio di fare scattare i propri tesori e non chiedere nulla a nessuno in cambio. E quindi, ecco, grazie a queste persone così dedite alla cultura e così pronte a intervenire quando ce n'è necessità, purché il bene storico, che appunto appartiene a tutti noi, non vada a scomparire oppure non venga dimenticato. E quindi, ecco, questo giusto perché ancora ci sono persone che dedicano attenzione ma anche impegno finanziario, perché non è facile gestire questi edifici, però la passione, l'amore, il senso della storia, il senso di appartenenza porta a delle scelte particolari, impegnative, come no, appunto per non perdere questo segmento, questa parte della nostra storia, perché queste dimore sono un po' sintesi di quello che è stato nei secoli, appunto, il nostro passato, le nostre campagne, perché le ville e le dimore ovviamente sono collocate nelle campagne, attorno alle quali per lo più, per la stragrande maggioranza, si svolgeva anche un'attività agricola molto intensa che ha dato lavoro a tante persone, che ha dato la possibilità di un Veneto che si poteva appunto anche gestire in forma autonoma economicamente. Quindi, ecco, Villa Chiericati Milan, del San Drigo, di questa bella cittadina di circa 10.000 abitanti, appunto famosa non solo per il baccalà ma anche per queste persone che vi appartengono.

Grazie ai vostri messaggi. La Villa Rezzonico ha colpito. Immagino che è stata un po' una descrizione intanto molto approfondita nei particolari, nei dettagli della famiglia appunto che ha voluto questa villa, questa dimora, e poi quello che è stato il ruolo di questa famiglia, così che non ha, che ha spaziato a quanto pare nel mondo da quello che ci è stato raccontato, probabilmente è vero, per sapere gestire rapporti dell'epoca, del momento, ma soprattutto una lezione di vita che potrebbe andar bene anche adesso, di vedere nel futuro attraverso i giovani, scoprire i giovani, aiutare i giovani nella scuola, nell'insegnamento, nella crescita culturale, perché questo è stato il messaggio di questa grande famiglia Rezzonico. Nella modestia, anche non nell'esibizionismo come qualche altro potrebbe appunto pretendere, ma quasi quasi con la volontà di essere dimenticati, come avete sentito, e quindi dei valori, dei comportamenti straordinari, una nobiltà d'animo di questi personaggi, di questi Rezzonico, che hanno saputo gestire con intelligenza una ricchezza, senz'altro ovviamente c'è stata, ma ai fini di beneficio della collettività, del futuro. Ma quello che è stato più toccante di questi giovani, di questa scuola che potevano partecipare per ricevere cultura e conoscenza della materia e della vita. Questo è stato la grandezza, è stata la grandezza di questa famiglia Rezzonico, che probabilmente avremo modo di conoscere ancora di più, perché possiamo contattare nuovamente la nostra guida, che è stato straordinario, il signor Mario, così preciso, così sicuro, così a conoscenza approfondita di questi grandi personaggi. Ecco, allora questo un po' è stata l'intervista, penso più interessantissima, come state scrivendo, immagino proprio di sì. Allora, qualche nota e poi passiamo ai saluti definitivi.

qui perché c'è anche un altro bel messaggio. Mi scuso se non l'ho letto prima. Allora, buondì Marisa, è ospite. Mia figlia ha avuto il piacere di suonare l'arpa nella riapertura musicale della villa dopo il restauro 5-6 anni fa, non ricordo di preciso. Grazie alla trasmissione. Ma bello, bello questo messaggio. Mi scuso che mi era scappato perché ha suonato lì. Ah, beh, un onore, dai, un onore. È bello, Marisa. Allora, ancora. Fare un'intervista anche su Villa Contarini di sì, Faustino Tranquillo, è tutto in nota qua, è tutto programmato. Guarda, ce ne sono 4.000 ville qua, non so più quale prendere a riferimento. Comunque, riprendiamo il filone delle ville venete perché sono sempre molto interessanti e soprattutto perché non sono conosciute, c'è la possibilità di conoscere. Messaggio recepito, Faustino, metteremo dentro anche Villa Contarini, figuriamoci, è la reggia. Grazie dei messaggi, anche di questo fatto che ha suonato l'arpa la signora qui, grazie di questo messaggio, adesso l'ho visto. grazie, buona serata a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo, buona serata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Sempre qui su Radio Gamma 5, oggi 23 di settembre 2026, fino alle 21 con me, con Moreno.

Ecco, quindi noi abbiamo scoperto l'arcano perché i camionisti non si muovono, abbiamo il gasolio praticamente a 5.000 lire, 5 delle vecchie 1.000 lire al litro, ok, a 2.4, io vi ho appena visto quasi 2.5 dove c'è il l'omino che ti serve, è un Agip fuori dall'autostrada, era quasi a 2.4 quello normale, quello nel self-service. Ecco perché, perché hanno il fuel, praticamente hanno il fuel, cioè gli hanno, il Ministero dei Trasporti ha dato la possibilità di richiedere una di chiedere dei soldi dalla ditta che chiede appunto il trasporto, no? In più hanno tutta una serie di sgravi, cioè sul discorso dell'IVA, per cui il gasolio i camionisti lo pagano a 1,4 signori, un euro meno di noi, cioè i soldi loro praticamente, quel fuel lì ricade come l'IVA, la ricade sui consumatori finali, ricade su di noi, è per quello che non si muovono. E il ministro dei trasporti Salvini ha fatto una riunione online con tutti i capi di categoria dicendo se avevano qualche idea, qualche cosa, tanto per prenderci per il culo, capite come funziona, economia di guerra. Economia di guerra. Loro ci stanno portando pian pianino, vogliono, gli americani vogliono il petrolio russo. Cioè, inutile. Una mi ha detto, ma dici sempre quelle cose. Ma parlane tu, dillo tu. No, dici tu quello che sai, no? Quello che capisci del sistema. Perché hanno ammazzato la gente con i vaccini? Diciamocelo il motivo. Perché hanno attaccato il Venezuela? Perché hanno attaccato l'Iran? Perché stanno attaccando ai garetti la Russia? Perché? Perché la Russia sta vendendo il petrolio agli indiani, lo sta vendendo ai cinesi, lo sta vendendo. Senza petrolio non serve a niente, neanche il denaro. Ormai abbiamo un tipo di economia che è fondata tutto sull'energia. Il 90% delle merci si muove per nave, capite? Si muove tutto ormai, cioè senza, voi immaginate, senza petrolio oggi cosa avreste fatto? Senza il gasolio, senza l'energia, e tutto dipende da quella roba lì, capite il discorso? Ecco, quindi è questo il ragionamento, secondo me, che va, che conta, capite? È tutto lì il ragionamento. È tutto lì, no? Anche i padroni del mondo, no? I produttori del denaro, che sono loro quelli che muovono tutto, muovono questi governi come dei burattini. Perché? Perché sono tutti stipendiati, no? Se manco manco gli dici ah, siamo nelle mani degli strozzini praticamente, no? Si sono appropriati del denaro, no? Manco manco gli dici ah, loro ti prendono, ti strangolano. Già abbiamo 3.000 e rotti miliardi di euro di debito da pagare, 3.000 miliardi di euro da pagare e 3.200 miliardi. Ah, di interessi, cioè gli strozzini, capite? Ecco, tu gli dici, però anche loro, vedete, sono in crisi nera, perché senza petrolio fai niente, la moneta, la tecnologia, senza l'energia non va da nessuna parte, non serve più a niente, pensateli, pensate alla famiglia nel bosco. Famiglia del bosco non aveva bisogno, perché l'hanno attaccata tanto? Per quello lì il motivo, no? E poi siamo un cambiamento epocale, questi loro lo sanno benissimo, cioè loro non vogliono che noi torniamo, che ci sia un modello di sviluppo completamente diverso, un modello di sviluppo aderente alla natura, molto più lento, perché in quel modello di sviluppo lì intanto tutto il discorso della globalizzazione non sta più in piedi, perché cioè ognuno si produce il cibo nel suo territorio, rispetta il suo territorio, e loro non hanno più il controllo, sono dei megalomani. È gente malata di mente questa è gente malata di mente, raccontano un sacco di balle su balle su balle, vanno avanti tutto con la tecnologia, con gli orospioni, con i pompieri, li chiamo io, quelli che spengono gli incendi, gli addetti alle pompe che non c'entrano niente con i veri pompieri, quelli che devono avere il controllo sul territorio, capite come funziona? Ecco, questo sistema è capolinea, è inutile. Mi ha detto mio amico, ma no, ma tu fai l'influencer. Io non sono un influencer, sono uno come voi, un coglione con qualsiasi, cioè non sono un influencer, sono solo una persona che ha fatto, che cerca di fare delle cose, che cerca di dare almeno una risposta alla propria vita, non tanto che io voglia fare qualcosa di cambiare la società, io cerco di dare delle risposte a me stesso, alla mia vita, questo è il ragionamento, e chiedo e mi do delle, cerco di darmi delle risposte. Perché sono andati in Iran gli americani? Perché stanno andando contro l'Iran? Perché vogliono, sono andati in Venezuela? Perché sono andati in Groenlandia? Perché ci stanno spingendo contro la Russia? Perché stanno producendo armi? Perché? No, dice, perché devono rilanciare l'economia della Germania. No, ragazzo, le armi le fai per un motivo ben preciso, non è che le stocchi le armi, le metti in magazzino.
le armi si devono usare, capisci? Questo è il ragionamento. Loro ci stanno spingendo ancora, perché l'Europa è stata in questo periodo solo che non ha mai avuto guerre, a parte la guerra dei Balcani, ma noi siamo sempre stati in mezzo a guerre, abbiamo avuto una montagna di guerre. Quando il Brasile non so ne ha avute due in 500 anni, questi noi ne abbiamo fatte a bizzeffe centinaia e centinaia di guerre, capite? Quindi è questo il ragionamento che vogliono questa gentaglia qua, questa è la realtà, capite? Quindi non lo so, insomma è un po' questo il ragionamento.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Ciao Moreno, ciao Moreno, sono Fabio Castellucci, mi senti?
0: Ciao Fabio, ciao, ti sento perfettamente, dimmi pure, ciao.
1: Come stai innanzitutto?
0: Bene, come si può stare in uno Stato che cerca di ucciderti, che cerca di portarti in guerra, che cerca di dove la magistratura non si gira dall'altra parte è bugiarda, dove i politici sono delle puttane, dove siamo pieni di spioni dappertutto, dove abbiamo siamo impestati di americani dappertutto, dove l'ultimo weekend hai visto Altmaier, mi ha mandato una notizia un mio amico, Altmaier che è un ospedale di Firenze.
1: Sì, ma di Firenze.
0: Hanno ricoverato 17 adolescenti per tentati suicidi e atti di autolesionismo in un weekend, in un sabato e domenica. Ecco, allora, premesso tutto questo, sto bene, cioè sto abbastanza bene, insomma.
1: Beh, lo sai che la prima arma della disumanizzazione sta nel portare i singoli uomini alla disperazione, quindi io e te alla disperazione non ci facciamo portare.
0: Ma figurati, giusto? Esatto.
1: Giusto? Bene, premesso questo, cosa vuoi che ti dica? Tu stai dando il massimo impegno, non ti ci ammalare dietro, ma vedo
0: ma figurati,
1: che non lo fai.
0: No, che mi ammala.
1: Non fare come me che mi incazzo come una bestia, perché fa solo male a me. Solo maggiormente male a
0: ma no, ma qui non è questione di arrabbiarsi, sai, qui è questione solo di cercare di darsi delle risposte, fare un'analisi e darsi delle risposte. Allora il sistema tu lo sai bene perché sei uno che si occupa di energia, dipende dall'energia. No. E questa energia è sempre più scarsa perché ti vedi come si spostano, se no sarebbero stati. Ma no, mi ha detto mio amico, il petrolio infinito si rifà. Ma allora se si rifà, perché non sono stati in Iraq? Perché non stanno in America? In America vanno sotto non so quanti chilometri a spaccare le rocce. Ma che cazzo dice sto qua? Dice un sacco di cazzate. No, ma perché la guerra? Non vogliono fare la guerra loro. Loro non vogliono la guerra, loro fanno le armi alla Volkswagen, eccetera. Dove fanno le armi? Perché vogliono rilanciare l'economia. Ma che cazzo, c'hanno il gasolio a 3 euro al litro in Germania, 2,8 e rotti? Cioè, che cazzo rilanciano?
1: Tu ti sei sempre interessato di storia, giusto?
0: Sì, beh, ma cosa c'entra? Io parlo di tutto quello che devo parlare. Di quello che
1: allora,
0: vedo.
1: se ti leggi le interviste, gli scritti socialisti, anarchici, eccetera, eccetera, di prima della guerra del 15-18 e di prima della guerra del 39-45 per noi, 39-45, ti accorgi che vengono dette all'infinito le stesse cose.
0: Sì.
1: Cioè, vi sei chiamato alla sacra difesa della patria perché il nemico invasore ci vuole uccidere tutti.
0: È vero.
1: Che si traduce in sei chiamato a farti ammazzare, coglione, per difendere gli interessi di quelli che ti stanno sfruttando.
0: Ah, è vero questo discorso qua, esatto questa cosa qua, però ecco, vedo tutta questa gente che adesso Paolo mi ha scritto di Treviso, no? che ha scritto Fabio verrai sul consiglio, intanto ti scrive a te, ma poi dice abbandonare il petrolio e uranio, passare a fusione fredda e idrogeno, fine delle guerre, se cazzo. Che simpatico.
1: Cosa vuoi che ti dica? C'è gente che in un paese che dal 1860, prima seconda guerra di indipendenza, è totalmente dominato come governo, come programmi, come influenze, come commercio, come moneta, da Stati Uniti, Inghilterra, UK e Israele, da sempre, o comunque sionismo internazionale, quindi sono 170 anni che siamo schiavi totali, c'è gente che si preoccupa delle interferenze russe. Capito?
0: Sì. Ma vedi, il problema secondo me è che comunque, no, dice sai questo motto, no, l'uomo si agita e Dio lo conduce, per Dio intendiamo la verità.
1: Sì.
0: Alla fine, se tu vedi, no, è normale che il sistema non stia in piedi, no? Non lo vedi? Cioè, un sistema così che non vuole accettare un cambiamento di rotta, cioè un cambiamento, cioè in un sistema con un modello di sviluppo completamente diverso, no? Più naturale, più noi non 9 miliardi, ma 90 miliardi ne stanno sulla Terra di persone. Perché? Sì. Perché hai capito, qui tu vedi, no? Che alla fine c'è un consumo di risorse naturali, eccetera, inutile. Cioè, prendi la mia vita, no? Io faccio 50 km al giorno per andare a lavorare, prendo 100 euro, ne spendo 50, 70 di spese tra assicurazione, macchina, autostrada, qua. Cioè, che senso ha una roba del genere? Poi vado in un supermercato, mi porto a casa quattro sportine di immondizia, perché è immondizia, hai capito?
1: Immondizia.
0: La pago, stanno pagando l'insalata a 6 euro il chilo, i pomodori, anche quelli 6, 5, 6, le zucchine 7 euro il chilo, hai capito? Io ne ho date tutta l'estate ai cosi, ai sanitari, quelli sospesi, li portavo a Vicenza, ma voglio dirti, in 2000 metri di zucchine io ne ho fatti dei quintali. Allora il ragionamento qual è? Adesso vedi anche il gioco, Salvini e tutta la sua genga che dicono il popolo, noi usciamo per la Padania, noi difendiamo il popolo, un cazzo, cioè lui ha fatto questo giochetto, hanno fatto un giochetto. Allora intanto vediamo Alfredo Blu che va in giro a dire guardate che ci sono questi due qua della Lega, no, questa Stefani e quest'altro che non so, mi ricordo neanche più il nome, che vanno in giro, che vogliono fregarvi la casa in 448, quindi agenda 20.
1: Ti portano via la casa, ti portano via la casa senza un'ordinanza di un giudice,
0: esatto,
1: su richiesta di pignoramento dell'avvocato di parte,
0: sì, esatto,
1: che non ha neanche controllato se il debito esiste.
0: Esatto,
1: no, se esiste,
0: esatto, con
1: intanto te la portano via, poi si vede.
0: Sì, e col coso, e con l'immunità penale. E dopo.
1: E con l'immunità, beh, chiaro,
0: esatto,
1: chiaro.
0: E con l'immunità.
1: Se fai l'avvocato ladro devi avere l'immunità penale.
0: Esatto.
1: Se fai il medico che ti ammazza, devi avere l'immunità penale.
0: Esatto.
1: Capito? Se fai il poliziotto che spara a cazzo, devi avere l'immunità penale.
0: Esatto, esatto. E quindi voglio dire,
1: se fai il ministro,
0: sai quanto la pagano?
1: Devi avere l'immunità.
0: Sì, esatto. Se fai il ministro della sanità, avveleni la gente con delle armi biologiche che ti ordinano di sparare, di fare la gente, se no la lasci a casa a lavorare, hai l'immunità, anzi se ti dicono assassino, cazzo, gli fai anche causa. Sai che gli ha fatto causa quelli che l'hanno offeso a Speranza? Gli ha fatto causa, cazzo, e anche vinto, gli hanno dato ragione. Allora il ragionamento che dico io è questo: ma che cazzo è sta roba qua? Non è mica più uno Stato questo è una cozzaglia, no. L'Italia ormai, no. è una cozzaglia di anarcoidi. Hai capito? È uno schifo.
1: Le istituzioni sono state tutte quante convertite al sistema. Esatto. Domina il cittadino, sottomettilo, strizzalo come una pecora, come una vacca, e se prova a dire qualcosa, bastonalo. Queste sono le democrazie occidentali.
0: Esatto, ecco, allora, esatto.
1: E devo dire, la cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è che io pensavo che fossimo nella fogna noi. Ma guarda che in Inghilterra e in Germania sono peggio che da noi.
0: Ma sì,
1: sono,
0: ma adesso
1: più cattivi.
0: Sì, ma voglio dirti, ma che paesi sono? Che paesi sono? Tu guarda l'Europa, che paese è l'Europa? Hanno spostato dai Paesi Bassi all'Inghilterra, l'avranno portata a Buckingham Palace, dico, che cazzo vuoi che l'abbiano portata? Hanno portato via 860 quintali, 86 tonnellate, 860 quintali di oro. 800 sono 5 tir di oro, 6 di oro, li hanno portati là, dai Paesi Bassi li hanno portati di là.
1: No, ma non parliamo che metà dell'oro italiano è posseduto all'estero e probabilmente non è esigibile, cioè ce l'hanno già rubato.
0: Sì, ma voglio dirti, questo è tutto oro della nobiltà, tutto oro di questa gente, sì, qua, della nobiltà. Allora voglio dirti, ma che cazzo di roba è? Sono che razza di posti, cioè che posto è ormai diventato, ormai questo è diventato uno schifo, capisci? Bene, che futuro hanno i nostri giovani, sto merdaio qua, è un merdaio, questo non sono più nazioni, sono merdai. sono merdai pieni che pullulano di varmi. Sono dei letamai.
1: Tu senti qualcuno che abbia intenzione di ribellarsi? Quanti ne senti? Vai per
0: strada. Ma no, ma ci sono le ribellioni, anche non ti dicono un cazzo. Ci sono le ribellioni, non ti dicono niente. Perché guarda che il sistema si sta sgretolando. Il sistema, loro dicono, pensano che stia in piedi, ma non sta in piedi. Perché loro hanno infiltrato spioni, violenza dappertutto. Ma
1: non
0: il sistema...
1: importa, appena il sistema non sta in piedi, si organizza una guerra.
0: Ecco, vabbè, quello è. Però...
1: appena non sta in piedi, si organizza una guerra.
0: Sì, però ci siamo. È vero questo discorso qua. Loro la stanno facendo sta roba. Però ricordati, sai che c'era quel filosofo a me caro, che si chiamava Spinoza, che ha detto: guardate, la natura
1: vabbè,
0: è Dio.
1: Anche a me caro, è il mio presidente.
0: La natura è Dio e quindi questa natura te la fa pagare. Tu hai massacrato, hai ucciso, hai distrutto esseri umani, per il petrolio.
1: Non fa... guarda che però la natura è indifferente al singolo, La natura la fa pagare al genere, non la
0: certo,
1: fa pagare.
0: Ma il problema è, capito, che senza l'energia, il loro sistema di merda, il loro sistema legato, hai capito, al controllo del denaro e adesso alla tecnologia, non gli sta più in piedi. Allora cercano, sono dei megalomani, allora vogliono controllare adesso il cibo, stanno speculando, hai capito, da tempo sull'acqua dolce. Ma sono dei megalomani, è gente malata di mente. Tu prova a toccargli l'acqua alla gente che non riesca a bere, vedi quanto ci mette, viene lì e ti dà fuoco, ti danno fuoco.
1: Ma io non so, io lo spero, io di gente capace.
0: Ma figurati, è normale, ma è normale che è normale. Tu il cibo ancora si arrangeranno, ma l'acqua basta una settimana, Guarda che c'è stato un comune dove abitavo io che hanno rotto, non so, una tubatura. Sono stati una settimana che non gli arrivava l'acqua nelle case. Sono andati in comune, la gente, in questo piccolo comune, volevano linciare il sindaco,
1: Che poi, come tu ben sai, appunto, questa si chiama guerra fra poveri.
0: Sì, ho capito io, però hai capito. Allora tu, questa gente qua che si...
1: le proteste, ma niente.
0: Ma sì, ma la gente, questi qua, hai capito, questa gente che ha tutto sto denaro, tutta sta roba, che è tutta roba che poi la tengono su con la violenza, perché chi tocca quella roba lì muore, hai capito, tutta questa violenza. Loro sono inevitabilmente sconfitti, perché loro un po' alla volta verranno spazzati via. Ok, cosa fa? Spingi gli europei con quattro cretini di governanti ad attaccare la Russia, perché in cambio così ti dà un po' di petrolio, ammazzi un po' di gente, ti dà un po' di petrolio.
1: Guarda pensati, metti dal punto di vista del potere, la soluzione è semplice. Per fare una guerra seria alla Russia, guerra vera, convenzionale, non solo missili, perché se la mettono sui missili la Russia ci sdraia in mezz'ora tutti quanti, cioè ci spiana atomicamente tutti quanti in mezz'ora, per fare una guerra convenzionale, cioè aviazione, marina, aeroso, alla Russia, ci vogliono, come per cominciare, un 4 milioni e mezzo di soldati.
0: Esatto, hai sentito gli inglesi cosa gli hanno
1: detto? 4 milioni e mezzo di soldati, sono professionisti. Sai come li trovano? La carne da cannone, come la trovano? Danno a 4, 5, 6 milioni di scappati di casa africani la cittadinanza se vanno in guerra.
0: Sì, ti dicono, ma non è mica così semplice, perché guarda che anche lì non è che sono proprio scemi. Tu lo sai che ad esempio in Inghilterra hanno fatto una statistica di chi vuole andare in guerra, il 5%, che poi se la saranno inventata loro.
1: Appunto,
0: in America,
1: appunto,
0: Assange ha detto, guardate che gli americani...
1: Siccome non li hanno internamente... perché io i miei figli e quelli minimamente che pensino col cazzo che vanno in guerra piuttosto mi faccio sparare, anzi le armi le uso contro di te, diciamola chiara, va bene? Aggiungo così la spieghiamo: in caso di guerra con la Russia io sto con la Russia, cioè se devo usare armi le uso in favore della Federazione Russa, così sono anche disertore, lo sanno tutti adesso, così è chiara la questione, perché io rimango fedele ai principi costituzionali anche se il Presidente se li è scordati. Chiuso questo, ripeto, proprio perché non ci sono volontari interni, apriranno le frontiere e diranno: chi vuole la cittadinanza europea deve fare 3 anni di militare. fine, e hanno trovato 20 milioni di persone, 40
0: sì,
1: milioni di persone.
0: È vero, ma guarda che bisogna che ci stiano, quella gente lì bisogna che ci stiano, perché le prime quattro schioppettate quelli prendono, se ne tornano con i loro barconi in Africa.
1: È gente che il 40-50% muore per strada.
0: Esatto. Quindi,
1: se non hanno paura di morire per strada, non hanno paura neanche di andare in guerra.
0: Ma sì, ma fidati, non è così. Guarda che teoricamente le cose, sai come dice il proverbio, no? Il demonio fa le pentole ma non riesce a fare i coperchi, loro le fanno le robe. Adesso hai capito, hanno fatto sto macello con questi vaccini che poi sono armi biologiche, hanno avvelenato, perché la terza guerra mondiale c'era stata questa qua, hanno avvelenato la gente, ok, sta morendo un sacco di gente, un mucchio di ragazzi. Ho visto ieri uno di 21 anni, un ragazzo di 21 anni morto, muoiono come le mosche. Ma guarda che adesso tu vai a fare il vaccino del Covid alla gente, vedi se se lo fa.
1: La mia opinione,
0: col cazzo se lo fa.
1: Dimmi. Se fanno venire fuori un altro virus inventato, magari un po' più cattivo, in modo che effettivamente all'inizio muoia un po' di gente, in 15 giorni l'80% degli italiani va a vaccinarsi.
0: No.
1: Non hanno capito niente.
0: Vediamo. Hanno già provato. Hanno provato a tirarli fuori i virus, hanno trovato, non ci andava più nessuno. Guarda che non sono scemi, Non sono scemi.
1: Ma non lo so, io spero che tu abbia ragione.
0: Sai, guarda, secondo me invece il sistema ormai non sta più in piedi, sto cazzo di sistema qua. Loro continuano a pensare che pilotano la gente con l'informazione, con i cellulari, con la manipolazione o con la violenza, ma non vanno da nessuna parte. Questo ormai è un gioco troppo. Loro devono cambiare il modello di sviluppo. Ma per cambiare il modello, se cambiano il modello di sviluppo, perdono i loro cazzo di poteri. Questa gente qua ha sempre quella vecchia idea della nobiltà, che loro sono tutto e noi non siamo un cazzo, come diceva De Coso, no? Il Marchese del Grillo. Esatto, voi non siete un cazzo. Cioè loro hanno quella mentalità, che è la mentalità nobiliare. D'altronde quei personaggi lì come Rothschild, che sono quei baroni che gli hanno dato il titolo sempre, è sempre quella mentalità del cazzo lì. Che loro sono e gli altri non sono una merda. Ma questa gente qua deve capire che c'è stata un'evoluzione delle menti e dello spirito nei secoli. Tu lo vedi la Chiesa come si è estinta? Cioè l'evoluzione dello spirito umano, hai capito? Questi non la calcolano, questi continuano a pensare, hai capito, che il mondo sia su tre balloni. Perché? Perché loro vivono in questa condizione ovattata. Tu prova a immaginare che tu, invece, hai capito, magari di far fatica a sbarcare il lunario, ok, avessi, non so, 50 milioni di euro in banca. È chiaro che cazzo ne capisci della realtà di chi tribola, di questo e quell'altro. Ma il problema vero di questa gente qua è l'energia ha un limite, ha una fine, cioè i fossili hanno una durata. Guarda, e loro hanno puntato tutto sui fossili, e i fossili alla fine, hai capito, cioè hanno fatto tutto con i fossili. Tu immagini città da 20 milioni di abitanti che improvvisamente cambiano regime. Viene fuori quello dei film apocalittici.
1: Come tu sai, io su queste cose ci lavoro, quindi non ho dubbi su quello che stai dicendo. Ti dico di più, che il futuro dei non fossili, senza le cazzate della CO2 antropica che cambia il clima, altra stronzata colossale, gigantesca, va bene, il futuro al di là dei fossili è già pronto, già utilizzato. I militari lo usano già in giro per il mondo.
0: Vedremo se, come dici te,
1: quanta ne vogliamo. L'energia è sovrabbondante, ne abbiamo quanta ne vogliamo.
0: Vediamo se è così. Perché allora gli americani vanno a fare le guerre e vanno a sputtanarsi contro gli iraniani?
1: Certo, perché mantenere l'economia del petrolio vuol dire non delegare l'energia che ognuno si può fare in casa.
0: Ma quell'energia di cui parli tu, quell'energia lì, quell'energia a basso potenziale, che poi alla fine sono energie che nascono dalla natura e hanno i ritmi della natura, eccetera.
1: I militari la usano già, fidati.
0: Quell'energia lì presuppone un modello di cambiamento diverso, un modello di sviluppo diverso.
1: Ma deve essere riservata a loro, non può diventare modello di sviluppo. Perché se diventa modello di sviluppo non c'è più ricatto.
0: Guarda che comunque è inutile che ci girino intorno.
1: È per questo che continuano a volersi approvvigionare del petrolio, perché il petrolio è lo strumento con cui si tengono schiave le persone finché le si convince che l'energia può venire solo da lì.
0: Sì, ho capito, ma
1: loro sanno che è superata, ma sanno che serve per tenerci sotto.
0: Sì, però guarda che il modello di sviluppo legato ai fossili, trovare un modello alternativo con migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di navi che girano per il mondo e aerei, cioè dove lo trovi un'energia così? Devi andare in cerca solo dell'uranio? Perché anche l'idrogeno.
1: Io ce ne ho già due pronte, ma insomma,
0: Esatto,
1: continua a
0: ma hai
1: cercare di
0: capito il
1: spiegarmele.
0: ragionamento? Allora, se cambi il modello di sviluppo, cambi il modello di sviluppo, io sono d'accordo con te. Ma loro il modello di sviluppo, se
1: Guarda,
0: cambiano il modello di sviluppo, perdono il potere, perché perdono il potere dei soldi, perdono il potere della tecnologia. Quello
1: che Buckminster Fuller, pensatore, architetto,
0: è il punto.
1: genio assoluto, ispiratore di non so più quanti premi Nobel, diceva che perdere tempo a combattere il sistema è follia. Creane un altro che lo renda obsoleto. Noi l'energia a costo zero ce la facciamo e basta. E dopo i combustibili se li infilano su per le parti
0: Ma
1: intime
0: sì,
1: delle
0: ma
1: mie navi,
0: a me
1: capito?
0: dell'energia.
1: E anche l'uranio, e
0: Sì, ma a
1: anche,
0: me
1: capito?
0: dell'energia non me ne frega niente. A me dell'energia o di loro non me ne frega niente. Io cerco solo di capire come va a finire sta storia. Cioè, io cerco di vedere come va a finire e non ci vuole tanto a capirla sta roba qua, che loro dipendono da quella roba lì e che il loro sistema fondato sul controllo del denaro e sul controllo della tecnologia, hai capito, dipende da quel sistema lì e quindi se loro hanno un crollo, tu vedi anche ad esempio in cosa, da come l'hanno impostato loro, tu vedi che a Cuba, in Venezuela, dove ci sono i cosiddetti embarghi energetici, no? Che chiudono, spengono tutto, non vanno mica i cellulari. Non vanno mica i bancomat. Allora il ragionamento è questo, è come il discorso della moneta. Il discorso della moneta, perché loro non vogliono una transizione vera a un sistema di economia, è un superamento di quello che è il denaro. Il denaro come metodo, che non è poi il denaro, è la moneta. È la moneta, perché il denaro è un concetto ontologico. La moneta è il superamento della moneta, hai capito? No, perché loro con quel sistema li tengono schiavi, ma la moneta è un fenomeno umano. Che ha 2500-3000 anni più o meno, no? Perché ha l'imprimatur dell'autorità. E come tutti i fenomeni umani, come c'è a Falcone,
1: È destinato a cadere.
0: ha un inizio e
1: È
0: una
1: una
0: fine, hai capito? E
1: certo.
0: quindi i nostri amici che sono comunque stati investiti sempre dall'aristocrazia e poi adesso la controllano questi ebrei, eccetera, che l'hanno sempre data gli delegati perché li hanno ghettizzati, perché avevano ucciso il Cristo, eccetera. Questa gente qua, hai capito? Si rendono conto che è un mondo che a scadenza, ma ci vorranno 100 anni, 200, 300, quello che sarà, però è un mondo a scadenza. Cioè, se tu vai
1: Oddio,
0: fuori dalla logica della.
1: 200-300 anni così non li reggiamo, cioè
0: Appunto.
1: scompariamo prima per una guerra termonucleare.
0: Ascoltami Fabio, devo intervistare Montanari,
1: Io
0: Stefano.
1: ti saluto, se puoi, ogni tanto leggi la locandina dell'evento, quello del 10
0: Va
1: ottobre,
0: bene.
1: attiene. Grazie mille,
0: Rimandamela,
1: buona.
0: rimandamela su WhatsApp adesso, così dopo
1: Immediatamente, molto bene, immediatamente. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Allora, siamo in linea con il dottor Montanari, come al solito abbiamo questo nostro appuntamento, di solito ai mercoledì, che ci vuole parlare stasera di che cosa? Della difterite, mi dicevi?
1: Della difterite e anche della follia che è saltata fuori con quel caso di difterite, che è un caso di pura mala sanità, di incapacità dei medici di fare la diagnosi. Quindi il problema non è il vaccino. Sul vaccino i documenti ufficiali sono tutti d'accordo, non serve a nulla. Non serve a nulla perché da 125 anni, 126 nel caso degli Stati Uniti, ci sono tutte le documentazioni dei centri di statistica che dimostrano con una chiarezza che anche Bassetti riuscirebbe a capire se si impegnasse molto, che non serve a nulla, non ha nessuna attività. Benissimo, adesso è venuta fuori la follia della difterite. Cosa succede? Succede che una bambina si ammala di difterite. Calcoliamo che negli ultimi 10 anni in Italia non abbiamo avuto casi. 10 anni, perché come tutte le malattie infettive, piano piano sta regredendo. Questo per motivi ben noti, come tante malattie infettive. La peste, per esempio, è sparita, non esiste un vaccino per la peste, ma la peste non c'è più.
0: Ti sentiamo malissimo, ti sentiamo. Poi riesci a spostarti? Riesci a spostarti un po'? Pronto?
1: Prova a richiamarmi.
0: Provo a richiamarti, aspetta.

Sì, pronto? Pronto? Pronto? Vediamo un secondo. Pronto? Pronto? Pronto? No. Pronto? Niente. Non va.

0: Ecco, siamo in linea con il dottor Stefano Montanari. Siamo passati al cellulare perché abbiamo dei problemi con la linea. Pronto,
1: Sì,
0: Stefano?
1: adesso sento bene. C'è qualcuno che evidentemente sta boicottando
0: Ma non
1: la telefonata.
0: credo, ma non penso, può essere solo
1: No,
0: semplicemente.
1: per carità, perché a un certo punto è arrivato un carillon, ma va bene, comunque va bene. Stavo parlando della difterite. La difterite è una malattia rarissima, tanto che negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo avuto 0 casi, che non sono tantissimi, 0 casi. E, è un caso, quello della bambina morta di difterite, è un caso di mala sanità di cui dovrebbe occuparsi la magistratura. Perché? Perché questa bambina ha dei sintomi, mal di gola, eccetera, va in ospedale e in 3 centri diversi, in tutti questi 3 centri le diagnosticano la tonsillite. Perché? Perché i medici oggi non sono capaci di

0: diagnosticare una difterite. È vero che, essendo una malattia rarissima, probabilmente non l'hanno mai vista. Io non l'ho mai vista una difterite, però essendomi laureato 54 anni fa, l'ho studiata e ho studiato quali sono i segni clinici, che sono una specie di patina sul fondo della gola, una patina biancastra sul fondo della gola. I medici non sono stati capaci di diagnosticarli. Quindi, se tu non diagnostichi e dici che si tratta di una tonsillite, è chiaro che sbagli la cura. La cura per la difterite è semplicissima, perché è semplicemente una penicillina. La penicillina, quindi niente di stravolgente. Però questi medici non sono stati capaci, hanno clamorosamente sbagliato e la bambina è morta. E adesso, invece di accusare, o neanche accusare, invece di indagare su questi medici incapaci, se la sono presi con la famiglia. Ma non solo, il popolino, perché qui non è più popolo, è popolino, il popolino è terrorizzato da una malattia che di fatto è di una rarità assoluta, questa difterite. E allora c'è la grande corsa al vaccino, e addirittura il magistrato è indotto a credere che col vaccino avrebbe evitato la malattia, cosa che non è vera, perché non esiste nessuna documentazione che lo dica, anzi esiste la documentazione che dice il contrario. Però quando il magistrato dirà che dovevano vaccinare la bambina, non sa una cosa molto importante: che il vaccino per la difterite non esiste, non c'è il vaccino da solo. Io sono costretto a fare o un esavalente, difterite, tetano, pertosse, poliomielite ed epatite B, con tutti i rischi connessi a questa mitragliata di vaccinazioni, che è una roba da matti. Oppure posso fare il vaccino pediatrico, che però è trivalente: difterite con tetano e pertosse. Poi ce n'è una versione per adulti, che è difterite, tetano e pertosse e poliomielite. Quindi non c'è il vaccino per la difterite, indipendentemente dal fatto che non servirebbe a nulla. Però non esiste. Quindi tu non puoi obbligarmi, a parte il fatto che non potrebbe obbligarmi in qualunque modo, perché la legge è chiara, anche se il magistrato magari è distratto, ma la legge c'è ed è chiara, tu non mi puoi obbligare a fare un intervento medico, perché è vietato dalla legge. Sarebbe bene che il magistrato si informasse. Però c'è un'altra cosa da dire. Quando tu, medico, vaccini qualcuno, non lo puoi fare semplicemente così, come se tu facessi un clistere. Tu sei obbligato a visitare il tuo paziente e a stabilire se effettivamente, secondo scienza e coscienza, come amano dire i medici, il soggetto godrebbe dei benefici della vaccinazione. Ma devi fare altre cose, ed è un obbligo, non è lo faccio se ne ho voglia, è un obbligo. Il medico si deve accertare, come è scritto sulle schede tecniche di tutti i vaccini, se il paziente, il soggetto, è allergico a uno o più componenti del vaccino. A uno o più componenti del vaccino. Ma tu, caro signor dottore, hai due problemi. Il primo, non sai che cosa c'è dentro. Non lo sai, perché se io ti vengo a interrogare, tu non lo sai. Secondo, se anche tu lo sapessi, come fai a stabilire se un soggetto, un bambino, è allergico a uno dei 15, 20, 30, 40 componenti del vaccino. Non lo puoi sapere, non puoi sapere se questo è allergico o no. Quindi tu vai a casaccio, tu fai un intervento medico a casaccio, cosa che è vietata dalla legge, oltre a essere sanzionata e vietata dall'ordine dei medici, che però se ne infischiano di tutto ciò. L'altro problema è questo: quando tu compi un atto medico sei obbligato ad assumertene la responsabilità, se no vai a fare un altro mestiere, vai a lavare le scale dei condomini, vai a zappare un appestamento di terreno, ma non fai il medico. Quindi tu ti assumi per legge le responsabilità civili e penali del tuo operato. Provate, e provi anche il signor giudice, ad andare da un medico vaccinatore a dirgli: adesso tu ti assumi quelle responsabilità, ma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, perché questo è previsto dalla legge, quindi io non devo sottoscrivere l'accettazione della legge. La legge è la legge, quindi non è che tu dici: vabbè, metto la macchina in divieto di sosta perché me ne frego. Sì, però prendi la multa, e qui prendi dovresti prendere qualcosina più della multa. Allora i medici che cosa hanno fatto? In maniera delinquenziale hanno chiesto e purtroppo ottenuto un istituto giuridico che non esiste, che è lo scudo penale. Ora la legge vuole, e spero che il signor magistrato stia attento, la legge vuole che la responsabilità penale sia personale. Tu non puoi dire: ma me l'ha detto mio cugino, me l'ha ordinato il capo ufficio. Non puoi dirlo, la responsabilità è tua, avendo tu compiuto quell'atto. Allora il medico, che sa perfettamente, perché il medico fa finta di essere ignorante, ma in realtà, a parte il fatto di non saper diagnosticare la difterite, fondamentalmente le cose le sa, non benissimo, ma le sa. E allora lui sa perfettamente che i vaccini sono pericolosi, tutti. E allora cosa dice? Certo, io la punturina la faccio, però tu, caro Stato, mi assicuri che nessuno mi attaccherà. Allora la magistratura, che per legge è indipendente dalla politica, scala le mutande e accetta una cosa totalmente illegale, cioè di non perseguire chi ha compiuto un atto penalmente perseguibile. Qui siamo veramente fuori dalla grazia di Dio. Quindi qualcuno dovrà preoccuparsi forse del fatto che i medici agiscono in quella maniera, i politici in quella maniera, i magistrati in quella maniera. Se qualcuno ha qualcosa da dire, sappia che io sto parlando avvalendomi di quello che mi assicura l'articolo 21 della Costituzione, cioè io ho il diritto di esprimere un parere, e il mio parere è che medici, politici e magistrati sbagliano in una maniera clamorosa. Tutto lì.
1: Ascoltami, ma io che volevo, adesso io ho rifatto il comitato, quello per mio figlio scelgo io, no? L'ho rifondato insieme con degli avvocati, e io volevo fare una diffida a tutti i pediatri italiani, no? Perché loro dovrebbero leggere il bugiardino e spiegare quali sono i danni, no? E quali sono le cose. Se non lo fanno, no? E qualcuno magari gli esce il bambino autistico, in maniera che lui lo possa colpire.
0: Io ne ho uno anche domani, in laboratorio.
1: Ascolta, non penalmente, ma civilmente, per attaccargli la villetta, la casa, il mare, eccetera, eccetera. E gliela faccio, eh?
0: Sì, ma La legge è
1: Allora
0: quella,
1: io
0: poi.
1: gliela faccio, lascia stare il penale, a me mi interessa il civile, che gli saltino
0: Ma
1: addosso, hai
0: puoi fare
1: capito?
0: civile, puoi fare tutte e
1: No,
0: due,
1: gli
0: perché tu
1: faccio il
0: fai.
1: civile, a
0: No,
1: me
0: tu fai il
1: interessa.
0: penale, ti costituisci parte civile.
1: Ma io lo faccio perché i genitori abbiano un punto di attacco, si attaccano a quella diffida lì e con quella diffida lì, se questi qua non gli hanno letto, non gli hanno spiegato bene, loro possono cavargli le mutande. Perché siccome l'ordine, le case farmaceutiche, no? Sono delle mafie ormai, che fanno pressione sugli ordini dei medici che sono altre mafie, e abbiamo già visto come funzionano, no? E alla fine, hai capito, fanno pressione su questi poveri disgraziati di medici, proprio disgraziati, disgraziati, che hanno questo pezzettino di carta che è tutta la loro ricchezza, hai capito? Non hanno una ricchezza morale, hanno solo quel pezzettino di carta miserabile e hanno paura. Tu hai visto che hanno avvelenato i loro fratelli deliberatamente a 80 euro l'ora, gli davano ai medici vaccinatori. Li hanno avvelenati iniettandogli delle armi biologiche perché che cazzo li chiamano vaccini Covid, quelli non erano vaccini, quelli erano armi biologiche definite tali da esperti, vedi il processo che hanno fatto contro il CEO di Pfizer e anche la Bill Gates nei Paesi Bassi, sai che gli hanno fatto il processo? E il primo avvocato se lo sono rapito, sai che gli hanno messo il sacco in testa e l'hanno fatto sparire. Ma la sua collega è andata in tribunale, si è portata questa esperta neozelandese, che ha parlato, come è già successo in altri tribunali americani, non tanto di vaccini, ma di armi biologiche. Difatti, il contenuto è detenuto da organismi militari. I militari cosa hanno? Non hanno le torte, hanno le armi. Capisci il discorso? Ecco, quindi questo è il ragionamento. Io gli farò questa cosa qua. Io adesso l'ho fatta, adesso ho fatto questo gruppo. Adesso noi faremo questa diffida, la manderemo a tutti questi pediatri. E in maniera che dopo, se uno vuole, no, noi gli diamo informazioni, gli metteremo un sito a disposizione e che con quello lì loro possono fargli causa. Ascolta, mi senti?
0: Allora, Moreno, stai molto attento quando parli, perché in questo strano paese non viene attaccato chi delinque, ma chi fa domande ed esprime opinioni.
1: Quindi
0: E allora.
1: io e te facciamo domande e abbiamo opinioni. Quindi io e te dobbiamo essere attaccati. Ma siamo già
0: Eh sì,
1: attaccati, è tutta la
0: certo.
1: vita che ci
0: Guarda.
1: attaccano.
0: Se tu sei un medico e sbagli la diagnosi e quindi anche la terapia, se tu con la tua punturina di cui hai chiesto lo scudo penale fai un guaio, che può essere di varia natura, tu non vieni attaccato, ma se tu esprimi un'opinione, ci sarà subito qualcuno che
1: Ma
0: ti
1: sì,
0: attacca,
1: è
0: ti porta
1: pieno.
0: in tribunale, ti
1: Ma
0: rompe
1: sì, ma è pieno,
0: le scatole.
1: ma non fanno altro che portarmi in tribunale dalla mattina alla sera, sono pieno. Io li chiamo i pompieri ormai, che hanno tutti questi spioni, no, addetti alle pompe che vengono
0: Sì,
1: a spegnere gli
0: però
1: incendi.
0: Moreno, io ho delle cose molto importanti da fare e non posso permettermi di perdere tempo
1: Vabbè, ma cosa
0: in
1: devo dirti?
0: tribunale
1: Io.
0: per rispondere.
1: Ascoltami, cosa devo dirti? Io ti ho detto quello che penso, è la verità. Ascolta.
0: Sì, ma per carità,
1: Che
0: ma
1: cosa
0: in Italia
1: ho
0: è
1: detto?
0: vietato
1: Che cosa ho detto
0: dirlo.
1: di sbagliato? Cosa ho detto di sbagliato?
0: No, non è questione di giusto o sbagliato, è questione che certe opinioni tu non le puoi esprimere, perché altrimenti ci sarà qualcuno che ti attacca
1: Ma chi
0: e
1: se ne
0: che ti porta in
1: frega?
0: tribunale.
1: Allora, noi siamo, ascoltami, mi hanno appena portato fuori da un tribunale, sono stato 4 anni, mi hanno appena fatto assolto in Cassazione, perché quando organizzavo le manifestazioni non c'era distanziamento e mascherine. Mi hanno fatto un processo, è durato un anno a Padova, l'ho vinto perché dicevano che non c'era distanziamento e mascherine nelle manifestazioni. Io lo dicevo col microfono, ma come faccio io a distanziare e mettergli la mascherina a 2, 3, 4 mila persone?
0: No, Moreno, c'è molto di più. Allora, il distanziamento non è previsto da nulla. Quando si fece la Costituzione, si tentò di inserire un'emergenza sanitaria. Fu Aldo Moro a opporsi e a vincere. In Italia non esiste emergenza sanitaria, non c'è. Appunto. Tu non puoi imporre nessun distanziamento, non solo, ma portare la mascherina è vietato espressamente dall'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Lo sappia o no il magistrato, vada a leggercelo e vedrà. Quindi è vietato.
1: E va bene. Allora,
0: a mettere la mascherina, tu mi stai imponendo di infrangere la legge, quindi delinqui ancora di più.
1: Vabbè, ascoltami, a me, io ho organizzato le manifestazioni, no? In tutta Italia. Sei venuto anche tu a certe manifestazioni che ho organizzato io. Allora, io ho organizzato le manifestazioni. Allora, cosa hanno fatto? Mi hanno processato a Padova, mi hanno detto che io ho organizzato manifestazioni, non c'era distanziamento e mascherine. Quando anche nei DPCM, quelli che avevano la mascherina non c'era bisogno all'aperto, e quelli che avevano il distanziamento all'aperto c'era bisogno della mascherina. Vabbè, io sono andato in tribunale, ho detto: signori, io lo dicevo col microfono, non è che posso prendere 2-3 mila persone, 500, 1000 persone e prenderli, metterli la mascherina, metterli distanti uno dall'altro. Io glielo dicevo che lo facessero, basta, no? Quindi io sono un po'. E mi hanno assolto, mi hanno processato per un anno, Mi hanno assolto. Dopo
0: sì, ma è quello. Aspetta. Ti fanno perdere tempo.
1: Aspetta. Aspetta, finite quel processo lì. Mi hanno fatto un altro processo uguale, fotocopia a Treviso. Stessa roba, solo che lì il magistrato, stessa roba, stessi testimoni, stesso tutto. Solo che il magistrato lì mi ha condannato, però mi ha condannato a un reato penale quando c'era una multa. Il mio avvocato è ricorso in Cassazione 4 anni. Quattro anni
0: si hanno messo. Allora, quel magistrato è un somaro perché non sa che il distanziamento non esiste, non sa che la mascherina è vietata dalla legge e lui è tenuto a conoscere, perché se no va a fare un altro mestiere. Quindi tu sei stato processato per dei reati, non solo che non esistono, ma esiste il suo il contrario di quei reati.
1: Aspetta, c'è un messaggio che voglio leggerti veloce, perché manco un minuto e 30 secondi. Buonasera dottor Ferrari e buonasera al grande fra i grandi, e cioè il professor Montanari. Le sue considerazioni in medicina sono sempre lezioni ineccepibili di medicina, chiare, fluide per noi comuni mortali, e con un po' di ironia che non guasta mai. Come vede, generalmente il futuro e il futuro, il professore, il suo... leggendo male. Come vede generalmente il futuro, il professore, e sulla linea tendente positiva del dottor Ferrari oppure tendenzialmente negativo come me? Lor signori sono intelligenti e sanno cosa fare. Il popolo ancora non ha il popolo ancora no, anche se qualcosa hanno usato, troppo poco. Grazie, Michele da Venezia. Lui ti chiede. Hai capito?
0: Ora, il grande problema è la paura. La gente è stata terrorizzata, e quindi questa è un'arma formidabile, di mettere il terrore. Terrore. Lo hanno fatto e vabbè, ne stiamo pagando le conseguenze. Ma un giorno si sveglieranno, la gente si sveglierà, e allora succederà qualche cosa di diciamo vivace, ecco.
1: Ascolta, devo salutarti, è finita, e ci sentiamo la settimana prossima se hai voglia, va bene? Scusa per il telefono, ma non era colpa mia, va bene?
0: No. Ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, grazie, ciao. Ecco, 9 secondi, 8 secondi, 7 secondi, 6 secondi, 3 secondi, 2 secondi, e passa la nostra vita.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Oh! sta ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
9: 8 8
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
10: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con...

0: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
1: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
2: Vajont è genocidio di poveri.
3: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
4: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
5: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
6: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
7: Ore 13, pranzo tutti assieme.
0: Dove?
3: Di fronte la falesia di Erto.
5: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
4: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
7: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
1: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
0: Per info e prenotazioni
4: 3
7: 2 9
4: 0 0
7: 3
4: 8
7: 9
0: 8
8: 8
3: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: train, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best.
1: Ecco, bisogna comunque che ci facciamo delle domande, no? Cioè, il punto è questo: noi dobbiamo chiedersi il motivo di come, perché si fanno certe cose, perché il potere fa certe cose, non tanto i politici qua, i tirapiedi che abbiamo qui in Italia o negli altri paesi europei, quelli che stanno veramente dietro, i banchieri, cioè i padroni, quelli, anzi non tanto i banchieri, proprio i produttori del denaro, quelli che hanno la delega, no? La delega gli è stata data sempre dalla Chiesa insieme con le case aristocratiche, no? Quelli di fare il denaro, no? Quelli che usano come strumento la morte, chi si... e sono loro. Perché fanno queste cose? Perché hanno ammazzato tutta questa gente con queste armi biologiche chiamate vaccini, hanno organizzato tutta questa baracca sentendosi intoccabili? Ma non capiscono un cazzo questa gente qua. Loro pensano di essere intoccabili, impotenti, ma non è vero. Guardate che lo strumento è il pensiero, diceva Hannah Arendt, è il cervello. Loro hanno paura dei cervelli, capite? Il pensiero è quello che vale, no? Perché noi, parlando tra di noi, cioè cercando di capire le cose, cercando di vedere, cercando di pronosticare, di capire come si muovono, dove andranno a parare, dove andranno a finire, no? Noi capiamo e apriamo le menti, e loro basta, sono finiti. Perché loro fanno tutta questa operazione con i cellulari, l'hanno fatta con la televisione, con la chiesa che ormai adesso è finita, no? Vedete, non c'erano neanche più i preti per fare i funerali, no? Capite? E questo è il punto. Adesso sono in crisi perché è la natura stessa che si sta rivoltando contro di loro. Questi signori non sono particolarmente intelligenti, sono solo molto violenti. Non sono, usano schemi ripetitivi, sono sempre gli stessi schemi. E gli schemi cosa presuppongono? Presuppongono sempre la loro panza. Questa è gente che vive solo per la materialità, eh? Si vendono l'anima per i soldi, fanno le cose più nefaste per i soldi, l'abbiamo visto, no? Poi, e poi arrivano a quelle cose assurde, no? Abbiamo visto il discorso di Epstein, no? I file di Epstein. Quella lì è quello che fanno, mangiano come i porci, si accoppiano come i porci e fanno tutte le più grandi porcate, si drogano, fanno queste cose, cercano di fare del male agli altri esseri umani, li spiano, li corrompono. Gentaglia, gente che non vale un cazzo, gente che non vale niente, non conta niente nel piatto della storia questa gente qua. Questi non valgono niente, non vedono niente, sono ciechi. Come fa un cieco a guidare un altro cieco, diceva il Cristo? Questi non vedono niente, non vedono mica niente. Questi vedono il sole sì perché c'è la luce, ma pensano solo i sky, a trombare, a mangiare, al potere. Ma che roba è quella roba lì? Questi non capiscono niente. Siamo qui un attimo, un istante, tutti quanti, compresi loro. Poi li vedi, hai capito, questi superpotenti, li vedi là, la regina da 80 anni che muore. Ma vaffanculo. Scusate.

I peggio per me sono gli spioni, sono quelli che odio di più perché sono i più infami, sono quelli che si avvicinano, fanno finta di essere amici eccetera, e poi sono degli infamoni numero uno. Sono odiati da tutti, anche dai mafiosi, tutti odiano le spie, e li vedi, no? Sono povera gente, capito, che poi si vende per un tozzo di pane. Sono i cani sotto le mense dei ricchi.

abbiamo il telefono che non funziona. Comunque, se volete chiamare, provateci, eh. Quindi il ragionamento mio è questo: noi andiamo verso la luce, andiamo, la natura alla fine ci porterà, ci guiderà, ci aiuterà, eccetera. È chiaro che ci sono sti porci, questi, no, questi orwelliani, no, questi qua, no, i porci, quelli della fattoria, degli animali. Beh, non aveva sbagliato Orwell, non aveva sbagliato, avete capito? E questa è la realtà, no? Questa gente qua che poi muoiono come noi, sono dei poveretti, no? C'era questo sociologo americano che mi pare fosse stato americano, ma non lo so, che diceva che se noi gli spogliamo tutti, no? Cioè dice, tiriamo via tutte le divise, no? Le casacche, come si chiamano lì, no? Le uniformi, no? Tiriamogliele via, no? Il papa, mettiamolo nudo, vicino all'operaio, il professore, la professoressa nudi, sono, cioè, ti vedi sti vecchi? Che schifo! Ma lì che vedi l'uomo, pensate, no? Trump nudo, Rothschild nudo, il Papa nudo. Eppure siamo noi, siamo uomini, eh? Non è che sono perché loro si mettono queste robe, ma sono ometti alla fine. I Dire Straits. Between the lights, had your head on my shoulder, had your hand in my

E mi hanno detto, ma no, ma dici sempre quelle cose, dici sempre quelle cose. Io dico sempre quelle cose, ma non è vero che dico sempre quelle cose. Parlo di Dio, parlo dello spirito, parlo del sistema, dico che alla fine perderanno, e dico tutte queste cose. Cosa volete che vi dica? Ditemi voi qualcosa di nuovo, se ce l'avete delle idee. Sono qui, il telefono è libero.

già più allegra. Anche questi titoli vergognosi, professore, dottore, ingegnere, avvocato, giudice, papa, presidente, ridicoli. Uomini nudi davanti alla morte. Siamo polvere. Bellissima nel film, quel pezzettino del film, non ci resta che piangere quando dice ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, al fine tu dici fa, ah, mo me lo segno. Io credo che i grandi, no, i grandi eroi, quelli che sanno che verranno uccisi, non abbiano paura della morte, anzi abbiano bisogno, no? Perché è lì il loro destino. Mentre non riesco a dirlo, gli infamoni, quelli hanno una paura da matti. Controllano il territorio con gli occhi a fessura.

come si potesse bloccare la verità. La verità è Dio e la natura è Dio. Dicono che l'universo sia 500 milioni di anni luce. 500 milioni di anni luce, vi rendete conto? La luce fa 320.000 km al secondo. Dici, uno ha fatto 8 volte il giro del mondo. Ok? Il mondo, l'universo è un'ipotesi. Pensate che solo la Via Lattea, quella che noi vediamo, è, dicono che sia 300 miliardi di stelle, di cui il Sole è una stella di media grandezza, che ha ancora 4 miliardi di anni di energia. E noi qui facciamo tutto sto casino, quattro pulci che si sono inventate che erano andate sulla Luna e dopo 70 anni non riescono a mandare su una navicella più di 2 chilometri. Pagliacci, voi e i vostri giornalisti in

0: Il mondo dei pagliacci. Sempre loro che ci ascoltano e ci guardano. I controllori.
1: Non vi temiamo, non vi temiamo.

0: ecco, pronto?
1: Cosa?
0: Dai, pronto, ti ho detto pronto, dai, di qualcosa. Alberto di Padova, no, che ci sta chiedendo, dice, no, ma sulla Luna ci sono andati o non ci sono andati? Se no è una presa per il culo colossale. Dai, ascolta Alberto, ma è una presa per il culo, sì, quella lì. Hanno chiamato, ma... hanno chiamato cosa? Come si chiama là, il regista, quello di cosa, di Spartaco, di 2001, di Sé nello spazio, come si chiamava? Kubrick, Kubrick, Kubrick. Hanno chiamato Kubrick a fargli la cosa, c'era l'ombra della bandiera che era lì in contrario. E poi adesso a distanza di quanti, quando sono andati 70-80 anni, quante cazzo è passato? Hanno fatto delle navicelle, hanno fatto delle navicelle che facevano.
1: Nel 60 è stato quando sono andato.
0: Nel 60, no, sono passati quasi 70 anni. C'erano delle navicelle che hanno provato a lanciare, hanno fatto 2 chilometri e sono caduti giù come i pericotti.
1: No, ma mi dà da pensare, ma veramente questi qua ci hanno preso per il culo sempre.
0: Ma sempre ci prendono per il culo. Ma
1: tu ti ricordi? Tu ti ricordi quando c'era quella specie di jeep che avevano portato sulla Luna?
0: Sì, ma sono così. Avevano le scarpone, si erano inventati tutti i bastardi. Ma è così.
1: Beh, è possibile che con la tecnologia di oggi non riescano a ripetere quello che hanno fatto?
0: Ma dove vuoi che vadano? Sono tutte balle. Sono tutte balle. Hai visto i fisici? I fisici, tu prendi i fisici, no? Okay, i vari fisici, no, che sono lì che parlano della coscienza, mi viene in mente Fagincola, tutte quelle cazzate lì. Allora, questa gente ci ha messo 3.000 anni a capire quello che avevano capito 3.000 anni fa i presocratici. I presocratici parlavano di lo zoismo. Tutto, dicevano, no? Tutto è Dio. Quello che diceva poi Spinoza, che hanno tentato di ammazzarlo, i loro corregionali hanno dato una coltellata, hanno preso il mantello, gli ebrei, no? Che ce l'avevano... tenerlo a distanza perché le sue parole sono talmente pericolose che ci mandano in tilt tutto. Pensa che roba, che potenza questa gente. La potenza della parola.
1: Guarda, io ti dico, io conosco una ragazza giovane, giovane perché ha... 25 anni, tu stai studiando ingegneria aerospaziale qua a Padova, ok? E anche per lui ha detto che se dei limiti che non hanno mai superato, dunque anche per lui non ci sono mai stati.
0: Ma andiamo, non ci sono mai andati, ma poi ti ho detto, ci hanno messo 3.000 anni e misura, alla fine loro gli dicevano, guardate che è tutto Dio, è tutto pieno di vita, è tutto pieno di della divinità, no? Ok, sì. Gli hanno detto 3.000 anni fa, c'erano misure, sono arrivati al discorso dell'entanglement, cioè che cosa? Due particelle si parlano a distanza di milioni di anni luce, no? Quindi milioni, cioè un anno luce è il tempo che ci mette la luce in un anno, la distanza che compie in un anno, la luce viaggia a 320.000 km al secondo. Quindi tu immagina che spazio è, cioè due particelle si parlano, ok, e si muovono, hanno lo stesso movimento angolare, si muovono contemporaneamente nello stesso modo e nello stesso tempo, quindi vuol dire che non c'è né spazio né tempo, è un tutt'uno. Siamo dentro un tutt'uno, e in questo tutt'uno qui, hai capito, abbiamo sti quattro vecchi rompi maroni con dei pannoloni e delle prostate che gli vanno per terra, no? Con tutto il loro apparato di preti, hai capito, di sodomiti e di schifo, ma è così, e raccontano tutte queste balle.
1: Al di là delle stazioni orbitanti, secondo me non ce l'hanno mai fatta andare oltre l'orbita terrestre.
0: Cosa vuoi che vadano? Ma dove vuoi
1: perché,
0: che vadano?
1: Perché hai dei limiti, mi spiegava sto ragazzo qua, hai dei limiti che non sono difficilissimi da superare, anche fare un allunaggio, è una roba proprio da film, ma non è... Non è una passeggiata, hai capito? Non è una passeggiata. Dunque 60 anni fa era ancora meno una passeggiata,
0: ma
1: hai capito?
0: Dai.
1: Questo è il discorso.
0: Ma dei pagliacci. Pagliacci.
1: Comunque
0: siete dei pagliacci.
1: Da una banda Barcaleone.
0: Sì, esatto, siamo nel mondo. Ecco, questo è il mondo, hai capito? È tutta una merda.
1: La gente, Moreno, la gente non si ferma.
0: Ma non è vero, non è vero, la gente siamo io e te,
1: ma anch'io che ho messo una vita,
0: guarda che i giovani sono molto più svegli di quanto pensi
1: ho
0: te,
1: ho capito, ma anch'io che ho messo una vita a svegliarmi su certe cose, ma non tutti, capito, una gran parte segue la corrente come dei sugheri, questo è...
0: Ma sì, ma è normale che la gente ha paura, no? Hanno paura, ma hanno paura, sai perché hanno paura? Sai perché hanno paura? Perché non vedono un cazzo. loro non vedono questo Dio, non vedono niente, vedono solo il, vedono solo il cartellino da timbrare, vedono solo la banca, devono pagare, e mi portano via tutto. Hai visto adesso questi qua a Padova? Sei di Padova tu, no? Hanno venduto 40.000 alloggi popolari, che sono alloggi che hanno comprato con i soldi della gente, questi della Lega, gente della Lega, questi qua, ragazzi, che abusinaro, cioè gente della Lega sta qua. 40.000 case, ma dagliene in affitto alla povera gente, agli studenti, ma che cazzo fai? Ma perché vendi per 2 milioni e mezzo di euro, che adesso che cazzo, o 25 milioni di euro che se li saranno già mangiati? Hai capito? E hanno, stanno facendo un decreto, sempre la Lega, che vuol vendere le case, ma che vadano a fanculo.
1: Adesso è il discorso degli aumenti dell'energia, cioè carburanti, gas.
0: Vieni in piazza con me che facciamo una protesta.
1: La gente non si ferma, piuttosto la gente muore.
0: Ma non è vero, perché guarda, ti dico, sai, hai capito il gioco, no, dei camionisti? I camionisti perché non protestano? Perché gli hanno dato questo fuel, questo buono, in più gli tirano via l'IVA, per cui il camionista sta pagando il carburante, il gasolio, a 1,40 euro. Lo paghi tu, la paghi tu la differenza, perché non costa, non costa 2,20 euro, 2,30 euro al litro, 2,50 euro, quello cacchio è, perché se vai a farlo dal benzinaio che viene fuori lui vuole 2,50, ti costa 3-4 euro, perché tu devi fare il conto su l'addizionale, su tutto quello che vai a comprare nei negozi, che costa.
1: Prodotto, c'era l'insalata, prodotto finito, parlavo con uno che lavora sui carburanti, prodotto finito alla distribuzione costa 20-30 centesimi, finito.
0: Appunto, ma è un furto, è l'economia di guerra.
1: Raffinato, pronto a essere usato.
0: Stanno facendo le armi con questi soldi qui. Stanno facendo le armi.
1: Tutto quello che c'è in più è lucrare.
0: Esatto, gli infamoni, i papponi, stanno facendo le armi con questi soldi qua. Hanno l'ordine, hai capito?
1: Ti ascolto per radio.
0: Hai capito? Ciao, vai. Allora, hai capito? Siamo andati sulla Luna, anche su Marte.
1: Ma forse.
0: Sì, infine. Vabbè, dai, ciao.
1: Ciao, Moreno.

Allora faremo una manifestazione il 17 di ottobre a Vicenza sul discorso guerra, carburanti, il decreto casa, insieme con il nostro amico Alfredino, il grande Alfredino, un grande. Poi una la faremo a Treviso e poi una a Rovigo e poi bisogna rompere i coglionas. Christopher Cross.

Avete capito? 500 milioni di anni luce dicono che sia l'universo. E qui stanno facendo un casino sti quattro rimbambiti. E fra poco abbracceremo l'eternità anche noi.

non di solo pane vive l'uomo. Tra poco chiameremo il nostro amico Alfredino, il grande Alfredo, un vecchietto super zillo.

uno mi ha detto: guarda che non è vero che fanno la guerra, sai, lo fanno solo per i soldi, fanno tutte le armi per i soldi. Sì, credici, i bastardi.

0: Aspettate che c'è Ernesto che vuol dirci qualcosa. Dimmi Ernesto.
1: Niente, un esempio, i Zenane a Luna, nostri quattro, chi dice che i Zenane a Luna, quindi si telefonavano con questi che era là e si parlava in diretta come che a Luna fosse fuori da casa, e diceva pronto, siete, sì, so mi, come se all'acqua, fa bel tempo, piove, nebbia, ma si
0: che ritardati. Ma lei si dice che sei un complottista, un terapeutista, sei un complottista, un terapeutista, Ernesto.
1: E se parlava in diretta, gli ha detto che voleva minimo ponte radio, che voleva 8 minuti perché arrivasse, andata e ritorno minimo a che distanza là. Ma no, e se parlava in diretta.
0: Esatto. No, ma adesso, a parte quello, mi può star bene anche i quattro deficienti di politici di allora, che cioè, magari io faceva portare su Sky. Ma ti pensa, i scienziati, che siamo scienziati che in onore della scienza, no? E anche i giornalisti, ma quelli sono fia più venduti, no? Gli di infamoni, che ne è uno su 100 che è vero, ok? Ma mia dico, ma sti scienziati. Capito il discorso? Tutti comprati, cioè è un mondo comprato, un mondo di puttane, un mondo
1: grazie
0: di
1: ancora.
0: Puttane.
1: Ciao, scusa,
0: sento,
1: ciao.
0: Sì, è proprio vero, se tutti comprai, tutti metti schei, ecco, vediamo qua.

0: Sì, pronto?
1: Ciao Moreno.
0: Ciao.
1: Allora, mister, posso confermare che sulla Luna non sono mai arrivato nessuno.
0: Oro.
1: Così aspetta, va bene. Aspetta. Dimmi. Pensa solo al film Apollo 13. Quel film dice la verità. C'è sta il primo tentativo americano di arrivare sulla Luna. Il problema è che fuori da quella rete di protezione che c'è attorno alla Terra, le fasce di Van Allen, mai sentite?
0: Sì, più o meno, ma
1: ecco,
0: non ho mai capito bene.
1: Quelle ci proteggono dalle radiazioni cosmiche. Quando sei fuori dalle fasce di Van Allen, che c'è paia scarica, e anche se andava bene, poi la balla colossale, e quindi nel film è tutto vero, tranne un punto: la balla colossale è che hanno circumnavigato la Luna per rientrare. No, quelli hanno fatto l'inversione della Luna e sono rientrati di corsa, chiaro? Poi sono rimasti in orbita per far credere che hanno circumnavigato la Luna. No, balle colossali. E i russi sono arrivati prima degli americani con le spedizioni fuori dalla rete di protezione. Ti ricordi quella missione Soyuz dove avevano messo a bordo della navicella la cagnetta Laika, che è rientrata morta perché si è preso la scarica di radiazioni? I russi l'hanno capito.
0: Ma quindi sulla Luna ci sono andati o non ci sono andati?
1: Non ci sono andati.
0: Ah, ecco.
1: Te la ricordi quella missione Apollo, dove hanno portato su il rover, la macchina? Allora il LEM, il modulo di allunaggio, poteva contenere due persone con i loro scafandri e 50 kg di materiale che avrebbero dovuto raccogliere sulla Luna per portarli giù ad analizzare. Solo le quattro ruote pesavano 4 quintali, perché quelle dovevano essere ruote piene, non gonfie di aria, okay, perché altrimenti sarebbero esplose. E la batteria là fuori che fine avrebbe fatto? Sulla Luna non è mai arrivato nessuno. Fuori dalle fasce di Van Allen non è mai andato nessuno.
0: Perché sono queste, scusami, spiegami un attimo, queste fasce di Van Allen cosa sono? Queste fasce che praticamente avvolgono...
1: Vengono dal centro del nostro pianeta, va bene? Escono dai due poli e avvolgono la Terra e proteggono la Terra dalle radiazioni cosmiche. Se non ci fossero queste, noi qua sulla Terra moriremmo bruciati, inceneriti, chiaro?
0: Beh, e quindi sti qua, hai capito, raccontano tutte ste balle che sono andati,
1: balle colossali.
0: Vabbè, dai, guarda, c'è Mario Alfredino. Ciao Roberto.
1: Babbo.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao. Che roba. Sì, sempre le stesse canzoni ascolto, sempre quelle, perché mi piacciono quelle lì a me.

0: ecco il nostro amico Alfredo. Ciao Alfredo, come stai Alfredo? Pronto?
1: Aspetta.
0: Mi senti tu Alfredo?
2: Sì.
0: Si sente mai? Dove sei tu?
2: Eccomi.
0: Parla vicino al microfono, sennò diciamo col cellulare. Oh. Alfredo, dove sta Alfredo? Alfredo? Hai detto colà? Alfredo
2: eccomi,
0: sui scaini.
2: Eccomi.
0: Ecco, dai, sta vicino al microfono, se no non sente niente. Dai, allora, dimmi, che vuoi? Che vuoi? Che me ne vuoi dire, Alfredo?
2: Beh, intanto che sono invitato a Canale venerdì dalle 20 alle 22.
0: Mamma mia, sei diventato una celebrità, Alfredo. Mi fai gli autografi adesso appena ci troviamo, Alfredo.
2: Che cosa? Non ho capito.
0: Mi fai l'autografo appena ci troviamo, mi fai una bella croce.
2: Sì, l'autografo. Autografo sulla banconota da 50 euro magari. Senti, cosa, no, ti stavo per dire che
0: cosa.
2: Adesso ci dobbiamo preparare bene per la manifestazione con corteo che faremo a Vicenza.
0: Corteo, siete sicuro di fare il corteo?
2: Il corteo.

0: lì, perché io ho chiesto anche altre volte, ma cosa ti danno? La piazza del Duomo non te la danno. Che piazze ti danno?
1: Ma io chiedo la piazza dei signori.
0: Vabbè, allora fai una cosa. Tu chiedi la piazza dei signori. Io ho chiesto Campo Marzo. Tu chiedi la
1: Dimmi, dimmi.
0: piazza, tu chiedi la piazza dei signori e siamo a posto, vediamo quella che ci danno. Magari c'è.
1: Perché se per fare il corteo, scusa, se io devo fare la piazza, il corteo, la voglio fare in Corso Palladio.
0: Allora fai così, vuoi che rifaccia la domanda io? La rifaccio in piazza dei signori.
1: Ma tu hai già fatto la domanda?
0: Ciò, le ho già mandate via le domande io.
1: Ma no, devi chiedere a me prima, dai,
0: Guarda, ascoltami Alfredo, sai quante manifestazioni ho fatto a Vicenza io? Ne ho fatte una montagna. Allora, tutte le volte ci hanno negato le piazze. Allora, se vuoi, io rifaccio la domandina e la faccio in piazza e chiedo piazza dei signori.
1: Ma scusa, beh, intanto ne parliamo in privato perché sennò ci mettiamo a ciacolare qua
0: È
1: davanti a
0: bello,
1: tutti.
0: perché è così bello.
1: No, ti stavo dicendo, ne parliamo in privato, dai, ne parliamo in privato e non ci mettiamo qui a parlare.
0: Vabbè, ascoltami, dai, vabbè, dopo domani ci sentiamo. Ascolta Alfredino, dai, cosa vuoi dirci? Che vai lì in televisione a parlare. Però dillo già che di queste manifestazioni, io ho fatto la domanda sia a Treviso con le date che mi hai mandato tu. Allora, a Treviso ho mandato la richiesta della manifestazione a Treviso, ti dico anche, il Treviso ho fatto. Aspetta. Mamma, quanta roba che te ne mandi. E ora, al 17 a Vicenza, il 7 novembre a Treviso, il 5 dicembre a Rovigo, ok? Va
1: Sì,
0: bene?
1: ho capito.
0: A Rovigo la facciamo davanti alla prefettura, anche se sarà mezza deserta, ma la facciamo lì davanti, perché così lì mi sta cosa,
1: Va
0: ok?
1: bene, come vuoi, a Rovigo decidi tu.
0: Ma
1: Ma per
0: se
1: quello che riguarda Vicenza,
0: Ah, va
1: anche
0: bene.
1: a Treviso, ma senti, facciamo
0: Treviso
1: parlare di
0: ho
1: più,
0: fatto
1: per parlare di
0: piazza.
1: cose logistiche nostre.
0: Va
1: Ne
0: bene, dai.
1: parliamo con più calma domani.
0: Ma dillo
1: Continuiamo
0: però in
1: a
0: televisione delle manifestazioni,
1: parlare. Ma certo,
0: dai. Allora dimmi, cosa vuoi
1: altro che.
0: dirmi? Cosa vuoi dirmi? Oh, hai sentito la storia poi che il giochetto che fanno sempre quelli della Lega con Salvini, col discorso dei carburanti?
1: Ma
0: Praticamente.
1: anche con il discorso, delle banche, il discorso delle
0: Per
1: banche,
0: fortuna che
1: cioè,
0: erano con il popolo.
1: no, dicono che vogliono tassare le banche perché anche adesso ho appena sentito che vuole tassare le banche perché hanno guadagnato un sacco di soldi, tutte queste cose qua, ma se poi c'è un partito della coalizione di governo che si chiama Forza Italia, che mette il veto, cioè questi qui si attaccano, sai dove, insomma, hai capito? È
0: Vabbè.
1: inutile che, cioè, che abbaiano alla Luna, visto che hai parlato di Luna fino adesso, e poi alla fine
0: Dai Alfredo, qua che
1: fanno.
0: abbiamo qualcuno qua che ci ha scritto, quindi dice questa, non so, uomo o donna che sia, non si capisce bene, dice quindi gli astronauti intervistati da Oriana Fallaci hanno raccontato storie inventate? Punto di domanda. Va
1: Allora,
0: bene,
1: io da
0: signora, lei, o oh,
1: fotografo,
0: signore, lei continui pure a crederci. Ma
1: ecco,
0: porca
1: io
0: puttana.
1: da fotografo ti posso dire che quelle foto erano fatte in studio.
0: Appunto,
1: Quindi,
0: dai Alfredo, lo sanno tutti, eh.
1: lo
0: È
1: sanno
0: rimasto
1: tutti,
0: solo
1: vabbè, lo sanno tutti,
0: questo
1: però no,
0: ascoltatore che
1: cioè,
0: lo sa.
1: ufficialmente non è andata così. Comunque, stai attento a una
0: Ma sono
1: cosa,
0: andati sulla Luna allora per te, Alfredo?
1: parliamo del
0: Della
1: tema, quindi
0: legge
1: della
0: infame,
1: manifestazione.
0: dai, diciamo sempre
1: Allora, tu il motivo, cioè perché bisogna farne vari motivi della manifestazione,
0: Io farei caro
1: e non l'abbiamo
0: carburante e la
1: fatta
0: guerra anche, caro carburante e guerra, te lo dico.
1: certo, ma l'abbiamo fatta anche a parlo per il caro
0: Caro
1: carburante,
0: carburante
1: e
0: e la guerra, perché loro stanno facendo,
1: la guerra,
0: vogliono
1: ecco,
0: farci
1: ma
0: fare la guerra.
1: perché c'è anche il piano casa, perché il piano casa è un piano sfratti e un piano sgomberi, perché quello lì è una presa per il
0: Hanno
1: culo.
0: venduto
1: Non
0: 40.000 case, 40.000 case popolari hanno venduto qui i leghisti a Padova, hai visto?
1: sì, no, 40.000 no.
0: Era sul mattino di Padova adesso, sì, stamattina.
1: Sì, sì,
0: ecco.
1: Il prezzo di 40.000 euro l'una, no?
0: 40.000.
1: Sì, 40.000 case.
0: Quante?
1: No, leggi bene, va bene, dai, non importa, non stiamo a perdere.
0: Quante case hanno venduto?

0: bene, dai.
1: Va bene. Al di là di tutto, gli argomenti, i motivi della manifestazione devono essere vari, perché naturalmente non può essere solo il disegno di legge come ho fatto io sul folle funesto nefasto ignobile in fase criminale violento.
0: Adesso riparte. Ascoltami, Alfredo, sono d'accordo. Sì, ho capito, sono d'accordo. Mettiamo il piano casa, il 978, e il disegno di legge. Poi mettiamo della Stefani e compagnia cantando. Non mi ricordo mai il nome di quell'altro. Come si chiama l'altro? Quello di Trissino.
1: La senatrice, avvocato della Lega.
0: Ma no, quella, a Trissino abita la Stefani, a Trissino. La Stefani non è di Padova.
1: Sì, no, la Stefani è di Trissino.
0: Ah, la Stefani è di Trissino. Chi c'è a Padova, che abita a Padova, l'altro? Come si chiama?
1: A Padova c'è il senatore, avvocato della Lega, ora vice ministro. Andrea Ostellari, vice ministro della giustizia.
0: Ostellari, ecco, non mi veniva. Vabbè, sono così famosi che non mi ricordo mai il loro nome. Allora ascolta, ascoltami. E facciamo contro il discorso del caro carburante e del discorso della guerra. Perché è tutta un'economia di guerra ormai, sta qua, non vedi?
1: Sì, ho capito. Perché cioè, questi qui vogliono veramente farci pagare, già ce la fanno pagare. Perché il fatto stesso che non vogliono, già dal 1 gennaio 2027 non acquisteranno più nessun tipo di carburante dalla Russia. Cioè noi praticamente andremo a pagare per esempio il gas naturale il quadruplo di quello che paghiamo
0: perché vogliono spingerci contro la Russia, lo sappiamo, stanno facendo un sacco di armi in Germania, lo sappiamo,
1: ecco.
0: E allora? Facciamo queste tre manifestazioni intanto nelle piazze. Andiamo nelle piazze, bisogna andare nelle piazze, capito? Ecco, sei diventato un rivoltoso.
1: Vabbè, tu piuttosto sul microfono mi sento poco.
0: Non so cosa dirti, si sente male perché qui c'è la radio che non funziona bene. Vabbè, ascoltami, Alfredo. Allora, ti guardiamo tutti a Canale Italia venerdì sera dalle ore 20 alle ore 22. Sai, da solo c'è anche qualcun altro?
1: Non so, penso ci sia qualcun altro, però non so chi ci sarà.
0: Sarebbe stato bello che avesse fatto venire i senatori della Lega.
1: Sì, buonanotte, si presentano, non ho mica il coraggio di presentarsi.
0: Esatto, amica, mia coraggio qui da affrontarti grande.
1: Non hanno il coraggio di presentarsi, ci manca okay. Il teatro.
0: Vabbè, Fredo, ascoltami. Allora, siamo d'accordo. Allora, il disegno di legge si continua a contrastarlo, bisogna fare anche qualche altra grossa piazza italiana. Preparo il volantino perché dobbiamo volantinare e domani ti chiamo, domani teciamo, ok, teciamo, e così ci mettiamo d'accordo, vabbè?
1: Sì.
0: Vuoi dire qualcos'altro sul nefasto, infame, bastardo, figlio di puttana, disegno di legge?
1: Io insisterei a dire che questi qui tutti i parlamentari, tutti i senatori hanno di fatto
0: hanno di fatto fatto
1: omertà. Si chiama omertà in italiano, va bene, nei confronti di questa legge, cioè non è uscita una unica
0: ma hanno l'ordine dai capoccioni, hanno l'ordine dai capoccioni,
1: ma quelli che dovrebbero fare opposizione e non la fanno, Poi viene e si comportano come quelli della maggioranza, è inutile dire ma io sono meglio di
0: te. Ma sì, ma sono la stessa minestra, sono se non è zuppa e pan bagnato, sono se non è zuppa e pan bagnato, se non è zuppa e pan bagnato.
1: Tu sei convinto, io ne sono certo, perché una volta avevo l'ipotesi, e invece adesso...
0: Ma li ho visti, ascoltami, allora...
1: Io ho tutta la documentazione in mano, e attesta che quello che dico...
0: Ma tu ti fidi di uno Stato che ha ammazzato la gente, i suoi cittadini? Si erano tutti a 90 gradi a far ammazzare i cittadini con delle armi biologiche, e se non andavano a farsi le punture, capito, li lasciavano pane d'acqua. E c'erano tutti quelli lì dentro, c'era tutta quella cricca lì. Sono stati in due o tre che si sono opposti. Chi c'era? Avevano tutti la mascherina, avevano. Erano tutti dentro. E quindi quella gente lì vuol dire che sono tutti a 90 gradi. Sono tutti a 90 gradi dietro la grande economia, dietro ai grandi poteri forti. Quindi servizi segreti, CIA e i controllori del vapore, che sono quelli che danno i soldi, i cioppini. Sono loro. Sono sempre loro, quelli che hanno messo le bombe a Piazza Fontana, quelli che hanno messo le bombe sull'Italicus, quelli che hanno messo le bombe a Bologna, quelli che hanno ammazzato la gente, sempre loro che hanno ammazzato i due Falcone. Sai cosa diceva quel giudice? Mi pare che sia imposimato. Quel diceva che tutto l'esplosivo veniva da sedi della NATO.
1: Sedi della NATO.
0: Della NATO. Quindi vuol dire che è tutta roba americana,
1: Sì, ma questo lo ha detto ancora tanti anni fa, Ferdinando Imposimato.
0: Te l'ho detto che è stato lui a dirlo, io non lo saprei, non sapevo mica questa roba qua. Lui ha detto che è tutta roba che veniva dalla NATO, tutta roba che quando il popolo, hai capito, è un pollo da spremere, da distruggere, ok?
1: Sì. Senti,
0: dimmi.
1: Niente,
0: va bene.
1: Ci sentiamo domani.
0: Grazie Alfredo. Grazie.
1: No, gli amici che vogliono ascoltarmi domani mattina dalle 8, dalle 10 alle 12, io ho lo spazio autogestito su Radio Gamma 5 e naturalmente vi aspetto tutti a...
0: Sei un mito, perché quelli della tua età, sai cosa fanno? Beh, non è che sei tanto più vecchio di me, sono vecchio anch'io. Vanno in giro con il cagnolino, tu invece combatti. Quindi sei un mito, tu sei un esempio per tutti. Grande Alfredino, grande Alfredo, ci stai, grande, sei un tempo in gamba. Oh. Se diventi famoso, ricordati di me. Hai capito?
1: Sì, capito, ricordo della foto, ho bisogno della foto tua, devo la fare alla bambina.
0: La vuoi coi denti o senza i denti?
1: Ma dai, fammi una foto.
0: Lo sai che io, Alfredo, lo sai che quando mi sono sposato ero un figlio della Madonna, avevo 44 anni, ero bellissimo, sembravo un attore del cinema. E poi sono decaduto, mi ha sfruttato quella donna, mi ha sfruttato pesando Amanda.
1: Ah sì, non so dove l'ha sfruttato.
0: Grande Alfredo. Ma io quando ti sentivo parlare di te, dicevo, ma chi è sto vecchio che rompe i coglioni? Invece mi sono accorto che ti sia un grande. Cioè adesso veramente conoscendoti ti sia un grande. Bene Alfredo Bellucco, grande amico.
1: Adesso parlare chiaro, ci aggiorniamo domani.
0: Baciamo le mani Alfredo.
1: Ciao.
0: Ciao Alfredo, ciao caro. Cioè uno come Alfredo, ma vi rendete conto, cazzo? È uno qua che combatte, cioè è un esempio, eh? Cioè gli altri girano col cagnolino, sono lì che hanno un piede sulla tomba, ha detto quello là, e l'altro sulla buccia della banana. Lui è lì in prima linea, bastardi! Ora leggiamo questa bella poesia che ci ha mandato il nostro amico, il grande Robert Alpino. Blu si intitola. È il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi, aspettate che sposto un po', che non fanno in tempo ad aprirgli la luce della vita, per essere inquinati con devastante crudeltà. Schizzo chimica, scienza chimica, e anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Grazie Moreno, un abbraccio Roby L'Alpin. Grazie a te, sempre simpatiche queste belle, queste poesie. Mentre Davide da Vicenza, un vero magnagatti, gli dice: ciao Moreno, tratta bene il nostro grande Alfredo. Scherza pure quei fanti, lascia stare i santi, sto scherzando. Comunque l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei combustibili è dovuto esclusivamente per pagare le spese delle due guerre in corso e per riarmare l'esercito europeo in vista della terza guerra mondiale contro la Russia, porca di quella zoccola. Bene, ok, ci crediamo. Adesso abbiamo Riccardo da Brianza. Aspetta, ci abbiamo un altro in linea, vediamo. Allora, pronto. Ecco Marco, aspetta che te passo. Pronto, con chi parlo? Vediamo, aspetta, qui è un casino con tutta questa tecnologia. Non va. Pronto? Non va. Non funziona. Vediamo, buttiamo giù questo. Pronto? No. Pronto, vediamo. No, non va. Mi dispiace. Richiama. Allora, dicevamo, c'è un altro messaggio. E Riccardo da Brogliano, papà dei gemelli, eccetera. Ancora, eccolo qua, vediamo qua. Fatemi vedere, fatemi cantare. Allora, c'hai? No, era saltato, non so. Pronto?
2: Pronto Moreno, mi metti in diretta?
0: Sei in diretta.
2: Ok, ciao Moreno, e saluto tutti gli ascoltatori, anche Alfredo Belluco che mi ha appena chiamato,
0: ecco.
2: Fatto Castellucci, RDM e
0: Sanari, tutti quanti. Ok, dimmi, cosa vuoi dirci di ballo? Ti sei trovato l'amorosa?
2: Ho qualche amica.
0: Ah, ce le hai le amiche, brutto sporcaccione. Allora cosa gli fai a queste? Gli dai bacetti?
2: Sono cose.
0: Parla vicino al microfono, sennò non si capisce un cascio, come dice Bologna. Ascolta, allora, secondo te, ti faccio una domanda prima, preliminare, vediamo se la rispondi, puoi parlare, sennò ti buttiamo giù la linea. Secondo te sono andati o no sulla Luna? Quei cornuti?
2: Mazzucco ne ha parlato spesso.
0: Va bene, lascia stare Mazzucco, io voglio sapere da te cosa pensi. Sono andati sulla Luna o non sono andati? Perché se sono andati, sono andati, se non sono andati, non sono andati, capisci?
2: Ci hanno preso per i fondelli.
0: Ah, quindi non sono andati.
2: Ma ci voleva Mazzucco per capire.
0: Ah, ci vuole Mazzucco per capire, ho capito, io sono messi male allora se ci vuole Mazzucco per spiegarci le robe. Dai, cosa volevi dirci? Dai, parla.
2: Parlare della manifestazione di Belluco a Vicenza, a Campo Marzio, tu sai che Campo Marzio è di fronte alla stazione ferroviaria, no? Ma lui vorrebbe fare un corteo, cioè...
0: Ma che ne so io cosa vuol fare il ragazzo, è un po' pazzo quello lì, Lui la vuole fare in centro, hai ragione, se gliela danno in centro va bene. Io ho fatto Campo Marzo, ma secondo me è meglio il centro.
2: Si concentra le persone.
0: Ma no, bisogna andare, io pensavo di andare anch'io in centro. Bisogna vedere se ce lo danno, comunque bisogna andare a volantinare in centro. Ai magnagatti che ci gli spieghiamo un po' di robe, quelli lì.
2: Moreno, la gente deve capire, questa è una truffa.
0: Una truffa
2: del Parlamento. Ma
0: devi
2: italiano.
0: Parlare vicino al microfono che va via la voce.
2: Questa è una truffa veramente portata avanti dal non solo da un partito del governo, ma di tutto il Parlamento nazionale.
0: Per forza, cazzo, loro pagano, i camionisti pagano 1,40, è chiaro che non fanno sciopero, loro gli va bene, cazzo, noi paghiamo un euro in più, un euro e mezzo in più fra poco, hai capito? E in più su tutto il cibo, tutta la roba, paghiamo il doppio, per quello che non fanno la rivoluzione, gli hanno fatto il fuel e più gli hanno scontato l'IVA, hai capito? Cioè loro praticamente si fanno dare già dei soldi, tramite che gli hanno già hanno l'ok dal ministero, si fanno dare già dei soldi dalla ditta che gli fanno il trasporto, se no glielo fanno, glielo devono, e in più gli hanno tirato via l'IVA, quindi alla fine gli scontano l'IVA, quindi alla fine, hai capito, questi pagano il gasolio 1,40 euro, hai capito? È chiaro che non fanno le manifestazioni, perché se loro una settimana bloccano tutti, sono quei trucchetti. E chi c'è dietro? La Lega di Salvini. Cioè, sì, al ministero c'è Salvini, la Lega che ama il popolo, che è col popolo.
2: Il problema dell'Italia è che ci sono queste corporazioni, questi ordini dei medici professionali che sono veramente di stampo medievale, ma anche stessi la corporazione anche di autotrasportatori, perché quella diventa una corporazione.
0: Ma no, ma perché la gente è venduta, c'è un sacco di gente venduta che per i soldi vende anche sua madre. C'è della gente a questo mondo che per i soldi vende anche la propria madre, fa le cose più ignobili, hai capito? Si inginocchiano, sono infami, e questa è la realtà. La storia è questa. La storia è che la gente è in vendita. Va bene Marco, guarda, c'ho un minuto e mezzo, volevo salutarti come si deve. Allora vieni a Vicenza.
2: Ti dico 30 secondi una cosa.
0: Dimmi.
2: Ci vorrebbe una forza politica in Italia, ci vorrebbe.
0: Sì, quale? Vannacci?
2: Magari del dissenso, che vorrebbe l'abolizione degli ordini professionali.
0: Ah sì, quella sì, è vero, beh, ma è bella quella lì. Però quella lì è un'altra mafia. Altra mafia, mafia, la mafia, che mafia che è.
2: Allora bombate da tutta noi, bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica.
0: Ma sì, ma col tempo sparisce tutto. Va bene.
2: Alla tua durata famiglia, ok?
0: Ciao Marco, ciao, un abbraccio, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

quello là diceva che la vita comunque è un viaggio bellissimo, se uno ci pensa un attimo, no? È una roba pazzesca, pensateci, noi apparteniamo a qualcosa di così meraviglioso, così immenso come l'universo, no? Questo, no? Io vedo, io adesso sto con i bambini, ho scelto ancora di stare con loro, in qualche modo mi sono riuscito, e vedi proprio queste creature, no? La creatività, come, no? Come, e questa è la cosa bella, noi dovremmo cogliere la grazia di questo universo. E per cogliere la grazia dobbiamo intanto prima di tutto fregarcene di tutte le incombenze. Questa è la roba più importante. Fregatevene delle incombenze. Il discorso della provvidenza, no? Il discorso della provvidenza. Che cos'è questa provvidenza alla fine? La provvidenza, Madonna, come fai tu a fare la provvidenza, ti muori dalla fame? Non è vero, non è vero. Ecco, questo secondo me dovreste fare, cioè questa provvidenza, la provvidenza, lasciare che faccia quest'essere, no? Allora noi ogni istante della nostra vita, se ci pensate, è un miracolo, perché puoi morire in ogni istante, cioè ogni volta che andiamo per strada, che ci incrociamo con un'altra macchina, potremmo fare un frontale. Pensate che ai 50 km all'ora, se l'altra macchina fa i 50 km allora si sommano le due velocità, e quindi è come se tu andassi contro un muro a 100 km all'ora, quindi ti spappoli, non c'è cintura di sicurezza, non c'è sistema, non c'è niente. Quindi noi viaggiamo con la morte sempre, ok? Uno, ok? Quando mangi basta che ti vada un pezzettino, un ossetto, un osso di oliva. Sapete quanti sono morti in quel modo lì? Ok? Pensateci, no? Oppure, boh, che ne so io, no? Qualsiasi cosa, andando per scala, scivoli, batti la testa, ti uccidi. Ci sono tantissimi, no? Avete capito? Questa è la realtà. Oppure anche l'inquinamento. Parlavo l'altro giorno, sono andato a un dibattito, mi hanno invitato. Pensate che in Italia ci sono oltre 50.000 morti ogni anno. 50.000 morti, no? Da inquinamento. No, soprattutto qui in pianura padana, qui da noi, no? Mentre ad esempio, hai capito, ci sono tipo 250-300 morti da omicidio, e fanno sembra che noi siamo dentro al Bronx. Vi rendete conto? Dei morti di inquinamento non ne parla nessuno, dei morti di omicidio c'è, cioè fanno il disastro. Quindi vedete come condizionano tutto con l'informazione? Condizionano tutto, no? Cioè cercano di... Ma anche lì adesso stanno cadendo anche lì, perché vedete Zuckerberg è stato processato, ormai la gente si rende conto che è una follia, ci stanno allontanando loro stessi, anche i giovani sempre di più, io vedo sempre più giovani che si staccano. E questo è il ragionamento, secondo me, no? C'è questa evoluzione dello spirito umano, no? C'è questa, noi abbiamo, comunque dipendiamo da questo Dio, no? Che è il Dio, diceva Socrate, vi ricordate? Il Dio mi ha detto, non mi ha mai tradito il Dio, no? Io l'ho seguito e ho capito che la morte non era nulla, non era niente rispetto al tradire la verità. È una cosa meravigliosa, no? Il ragionamento è il più grande pensatore, no? Siamo a livelli di Cristo lì, no? Dopo magari uno può credere che Cristo sia il figlio unigenito di Dio, eccetera, ma come dottrina siamo ai livelli di Cristo, no?

Sentite che passo. Allora, Marino Nagro ci dice: ho visto il carretto che portarono sulla Luna alla Gran Guardia molti anni fa. Lo stavano portando in giro per l'Italia. Sembrava il carretto dei vicini contadini. Sembrava incredibile pensarlo sulla Luna. Saluti, Moreno Sparta. Le balle, ci racconta tutti un sacco di balle. Bugiardi, bugiardi, bugiardi. Stay with me. Le balle sono a 100. Quindi, come volevasi dimostrare, dicono i matematici. Ma noi cosa ce ne frega? Low End, Eric Clapton, album omonimo.

Allora ci dice il nostro amico Davide Moreno: Matteo, sei fuori come uno squalo, deve essere proprio buona l'erbetta polare. Che cosa ne dici? Comunque sono andati sulla luna, io non ho visto proprio per niente, ero qua a lavorare e pagare il carburante a quei gran figli di mignotta. Davide da Vicenza, mica da Rovigo. Allora, io non fumo neanche sigarette, ti dico la verità, sono proprio intelligente così di natura.

diciamo che non sono normale. Lo diceva sempre la mia mamma che non ero tanto normale fin da piccolino. Maestra a scuola mi hanno detto che ero fatto per fare il muratore, ho fatto 50 esami all'università, non mi hanno mai buttato fuori. Abbiamo aiutato anche qualche idiota?

Sì, siamo andati sulla Luna, siamo andati anche su Marte, siamo andati anche su Saturno, non lo sanno, veramente, ve lo dico io, lo so, me l'ha detto anche la mia nonna. Pagliacci.

Dennis dice che è un piacere sentirti. Alcuni mi odiano. Lo so, non c'è bisogno che me lo diciate. Vi vedo, basta guardarvi come vi muovete. Il mio paese è la persona più libera di tutti, è un barbone, praticamente fa quello che vuole, non si sbatte neanche per comprarsi le sigarette, quello che arriva è tutta roba dal cielo. Ed è più libero di tutti noi, anche del conte del paese. Abbiamo un conte che ha palazzi sul Canal Grande, opere d'arte per milioni di euro. È lui, il conte, ed è più o meno libero del nostro amico Barbone. Saremo tutti in condizione, è la stessa condizione per tutti, sottoterra poi, mangiarci dei vermi. Nelle mani di Dio.

0: Riccardo ci dice: mi non sono andato a Luna, ma sono andato a Trissino con Beuco. Ciao Riccardo.
1: Oggi è più lunga del solito la puntata, non finisce più.

0: Sì, pronto? Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buonasera Morena, sono Davide 66, buonasera.
0: Davide 66, allora cosa mi racconti? Siamo andati sulla Luna o no, secondo te?
1: Guarda, ne ho parlato anche con altri, c'è chi dice sì, c'è chi dice no. Io...
0: Sì, c'è anche qua una che ha detto che è uno che stia, che ha detto che l'ha intervistato, che la Felace ha intervistato quelli che sono andati sulla Luna, ma saranno rincoglioniti. Adesso non so se la Felace si era fatta un cannone. La Felace che non c'entrava un cazzo con il nostro amico grande eroe greco. Tu cosa pensi, che siamo andati sulla Luna?
1: No, allora io penso che, come dici tu, siamo uno sputo nell'universo enorme, infinito. No, per il momento no, sulla Luna.
0: Sì, però vabbè, è vero, siamo uno sputo, però siamo, cioè, abbiamo l'idea di Dio, abbiamo l'idea di questo universo, abbiamo. Cioè,
1: certo.
0: Non è una cazzata. Abbiamo anche dei parassiti attaccati, abbiamo tanti parassiti impauriti. Gente,
1: sono le piattole che dobbiamo forse.
0: Le piattole! Le zecche. Abbiamo le zecche attaccate ai coglioni.
1: No,
0: vabbè, non siamo più in area protetta, sono le 8 passate, quindi non dovremmo più esserci.
1: Tanti, tanti che devo andare a lavoro adesso. Su.
0: Esatto. Va bene, Davide. Ti quindi, ringrazio. Secondo te, non siamo andati sulla Luna?
1: No, secondo me non ce l'abbiamo ancora fatta, no, ad atterrarci. Magari ci saremmo passati vicino, ma scendere giù e risalire su la vedo dura, la vedo gran dura.
0: Hanno fatto, hai visto quelle navicelle che hanno fatto, quelle specie di sonde che hanno fatto, facevano così, boom, sembravano dei giocattoli, boom, boom, ricadevano giù.
1: Sì.
0: Che coglioni.
1: Però,
0: i grandi scienziati, sono... a me fanno ridere tutti questi scienziati che sono, cioè questa scienza, che poi è ridicola, è tanto ridicola la scienza, perché secondo me non arrivano dove arrivano i poeti, i poeti arrivano,
1: sì.
0: I filosofi, no, ma forse i religiosi, i grandi religiosi arrivano, i mistici arrivano in là, ma i scienziati non arrivano da una zona board. Vai a lavorare adesso?
1: Sì.
0: Che lavoro fai?
1: Chiedere cosa faccio, ecco, non me lo chiedi.
0: Fai le bombe?
1: No.
0: Costruisci
1: no.
0: Le bombe?
1: No.
0: La pistola?
1: No,
0: cosa fai?
1: Niente della sanità, così. Cose.
0: Ah, sei un altro assassino. Sei un'altra di quelle con la mascherina, anche
1: no, per il momento
0: un
1: no,
0: criminale comune, fatto... un criminale comune. Sai cosa diceva Coso? Aspetta, che Illich, hai mai letto Illich?
1: Illich, decostruire la società,
0: descolarizzare. No. Beh, devi leggerti Anamnesi Medica. No? Quello lì è bellissimo, quel libro lì, e lui praticamente dice che alla fine cioè la medicina crea gli ammalati, perché sennò così non stai in piedi, capito? Sono loro che creano gli ammalati, che cronicizzano, cioè ci hanno tolto anche la capacità di curarci, capito? Però alla fine
1: no,
0: dice che
1: è bello. Scusa, quello che diceva Luca Trevisano, chi fa le armi crea la guerra, chi fa i farmaci crea malattie, chi crea le balle crea i coglioni. Avanti,
0: chi cerca le balle, c'è chi cerca le balle in particolare. Va bene. Ok, dai.
1: Grazie Moreno.
0: Sì, anche a te.
1: Grazie.
0: Ma fai il turno fino a domani mattina?
1: Sì.
0: Madonna incoronata, dove? In corsia?
1: Sì.
0: Mamma mia, quindi c'è gente che muore anche?
1: Sì.
0: Porca di quella mano. Io, vedi che mi ero scelto un bel lavoro, io volevo fare l'archeologo da grande. Vabbè, dai. Coraggio. Ma dove, l'ospedale di Vicenza?
1: La verità da
0: ospedale di Vicenza? Ho detto Vicenza?
1: No, siamo più in zona, siamo qua nel Luis 3.
0: Coraggio. Vabbè, insomma, anche mio fratello lavora in sanità, ecco, tutta la mia famiglia ha sempre lavorato in sanità.
1: No, io sono il primo, però anche l'ultimo.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, buona trasmissione.
0: Ciao.

Ecco, c'è qui Miki 59 che ci dice: ciao Moreno, un pensiero per tutti. Stella che brilli nell'oscurità, tu porti ricchezza alla povertà di un uomo confuso, afflitto, malato, che guarda quel cielo e nel pianto ha pregato. Stella che brilli della tua luce, una mano conduce alla verità di un cielo stellato che non ha età. Miki 59 e Monica, sei forte Moreno, grazie, tu sei più brava. Io non sono un gran lettore, perché poi dovrei leggerla due o tre volte. Non sono mica tanto intelligente, sai. Allora, Daniele dice: ciao Moreno, visto che siamo in tema su chi dice sì e chi dice no, metteresti su C'è chi dice no di Vasco Rossi? Grazie Daniele. Avevo anche un'altra dedica, ma non ho voglia di ascoltarvi. Allora, vediamo qua cosa dice questo. Hey bro, mi sulla luna non sono mai andato, mai. Ma che sono da tanti viaggi con andata e ritorno, e per cento mi sono divertito più di quei finti astroattori nauti. Davide da Vicenza. Va bene Davide, va bene, va bene, fa il furbetto Davide, ok.

0: Vasco Rossi, ha detto una parola contro il vaccino.
1: Dito che si abbia vaccinato Vasco Rossi.
0: Chi vuol chiamare può chiamare, chi vuol chiamare può chiamare. E ci dice cosa pensa, se siamo andati o no sulla luna. Non so come sia nato questo tema, che è vecchio come il cuco.
1: Si usa di maniera apposta asciutta?

il denaro, vedete il denaro, vedete il fenomeno Vasco Rossi, è partito da Sanremo con Vado al Massimo, Roxy Bar, il denaro, la potenza, indurre un messaggio che serva ai potenti.

C'è il nostro amico che ci dice: Daniele Mazzucco ne ha fatto un ottimo film sull'uomo che non è andato sulla luna. Daniele, sì, non ha mai detto una parola sul referendum per aiutare i bambini, il signor Mazzucco. Pensate che ci hanno fatto una guerra spietata perché volevamo aiutare i bambini contro la carnefice legge Lorenzin. Pensate che gente c'è tra di noi, quanto infamo. Iene. Infami.

Allora ci dice Paolo Treviso: penso che sia visibile la bandiera piantata sulla luna, se c'è si dovrebbe poter verificare.

0: E a questo punto vi saluto. Anzi no,
1: questa canzone qui l'ho sentita, l'ho già letta una volta, il testo, nell'altana, quando facevo il militare, che facevo le guardie al poligono col fucile.

il manifesto dei tossici. Sapevate che io ho diretto le comunità dei drogati per un bel poco? Oh sì, proprio.

0: Ehi, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, ciao Graziano, come stai?
1: Bene, bene, si tira avanti.
0: Cosa hai detto? Ti sento un piatto. Pronto?
1: Sono perché mi manca i miei per i vaccini.
0: Non mi hai capito.
1: Patologie varie.
0: Sì.
1: E le sei sfruttai.
0: Sì.
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Alle manifestazioni di Alfredo verrei anch'io, ma purtroppo ho la moglie invalida e...
0: Davvero? Mi dispiace, Dio mosso. Come stai adesso?
1: Avevo un incidente del 2009. Ho fatto richiesta di un ascensore, sono venuti 2 anni fa nelle case popolari. Uccel di bosco, para e tasse da pensione e tagli. Purtroppo se no il sindaco si offende.
0: Ok, va bene Graziano, dai, un abbraccio
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Graziano, ciao, ciao, ciao. Allora, chi ci scrivono qua? Allora, c'è Patrizia che ci dice di Gesù Cristo, unigenito dell'Iddio vivo e vero e nostro Signore e Salvatore, è inconfutabile l'evento della sua presenza storica in questo mondo, come pure l'evento della sua resurrezione. Caro Moreno, siamo alla resa dei conti per tutto e per tutti, è in corso il giudizio universale. Grazie Patrizia. Sentiamo Dario ci dice: dal Covid in poi, quando sento certi cantanti, forse si riferisce a Vasco Rossi, sento un senso di fastidio a prescindere dalla canzone. Ciao da Dario. Ho capito.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Ciao, sono Michela.
0: Ciao Michela, che bella voce che hai. Dimmi, cosa vuoi raccontarmi? Vuoi dirmi che siamo andati sulla Luna?
1: No, no, non siamo andati sulla Luna.
0: Sei sicura?
1: Sì, sono sicurissima, guarda.
0: Secondo me ci siamo andati.
1: Ma con cosa?
0: Con la, c'è stato qualcuno che è andato, secondo me, da Vicenza c'è
1: con
0: andato.
1: Con la
0: mongolfiera. Con la cosa, pedali c'è andato.
1: No,
0: comunque qualcuno c'è andato, sono sicuro che qualcuno c'è andato, sicuramente. Lo dice la cosa, la fallaci lo dice, che siamo andati sulla Luna. Va bene, dai, dimmi, cosa vuoi raccontarmi? Di cosa vuoi raccontarmi?
1: Niente in particolare, però volevo allacciarmi al discorso della al messaggio che ha mandato prima la non so chi,
0: la Patrizia, quello di Gesù.
1: E credo anch'io che siamo verso la fine dei tempi.
0: Ma non lo so.
1: Credo fermamente.
0: Perché dici? Perché ammazzano un sacco di gente. Ma ne hanno sempre ammazzato un casino.
1: Eh? No, ma non è per quello, è perché secondo me la cupola di Satana che sta invadendo il mondo piano piano si sta sbrettolando.
0: Ma sono dei coglioni quelli lì, cosa vuoi che siano? Sono quattro coglioni, vogliono far vedere che fanno, sono solo dei poveretti. La grandezza non è nel male. Sai che quella là che ha scritto che il male è banale, ha scritto quel libro La banalità del male, che era una fista filosofa ebraea in gamba. Lei ha detto la banalità del male,
1: degli ebrei lasciamo perdere. E poi?
0: Ma lei era un ebreo, per modo di dire, li ha criticati pesantemente. Lei ha detto che praticamente no, Eichmann, no? Quelli lì, lei era andato, aveva partecipato al processo Eichmann a Gerusalemme. Lei diceva che questo qua andava praticamente di giorno, capito, con una firma ammazzava 10.000 bambini, donne, uomini, eccetera. E poi la sera la moglie, quando arrivava a casa, gli diceva: devi metterti le pappucce, capito, e portare fuori l'immondizia e il cane. E lui faceva la banalità del male. Il male è banale, eh? Il male è banale, il male è banale, non è fantasioso, è solo la purezza, no? che ha la fantasia, no? Hai capito?
1: No, guarda, secondo me il male è anche tangibile, si tocca, quindi non è proprio fantasia.
0: Ma no, ma sicuramente io non ti ho detto che non si tocca il male è il male, non ce n'è discorso. Però è banale, è ripetitivo, fa sempre quelle robe.
1: È anche banale, però non può andare avanti vita naturale.
0: Beh, ma è chiaro, insomma, c'è una ci sarà una, c'è una redenzione nell'universo, c'è la redenzione, certo.
1: Secondo anche la mia visione saremo nei vicini,
0: ma io non lo so se come sia questa cosa. Io so solo che comunque, hai capito, tu vedi che esiste un quest'essere, insomma, l'essere lo vedi, cioè si percepisce questo Dio, no? In ogni cosa, nella natura, nella lotta che c'è, e alla fine
1: alzi gli occhi e vedi Dio su oltre il cielo. Dio è aria, ce l'abbiamo dappertutto.
0: Ma certo, cioè voglio dirti, è una questione di sensibilità, di cuore, non so come sia.
1: Certo.
0: È difficile da dirle ste robe qua per radio, anche perché sembriamo dei matti, Se tu dici queste robe qua per radio, tu sembri, questi qua si fuori di testa, continuano a dirmi che se mi sono fatto delle canne, continuano a scrivermi che se mi sono fumato della Maria, ma io che cazzo, non fumo neanche sigarette, non fumo neanche più sigarette, non bevo, non fumo,
1: no,
0: e faccio poco sesso.
1: Che pensano gli altri a me non interessa. Io
0: sì, vabbè, ma sto scherzando, capito?
1: Sì,
0: sono stanco.
1: Io, infatti, ho solo chiamato prima perché è una bella voce, basta.
0: È vero? Chi è che ce l'ha? Tu o io?
1: Anche te.
0: Sì, c'ho una bella voce. C'ho una voce di quelle che non si scordano allora. Sai che io ho la voce uguale identica a quella di mio fratello? Mio fratello c'ha la voce come la mia.
1: Davvero?
0: Sì, uguali. I miei figli di quando erano piccoli non riuscivano a distinguere da me e mio fratello.
1: Pensavo avessi 30 anni dalla voce, pensa a te.
0: Chi io? Ne ho 32.
1: Vabbè,
0: 64 quasi, ma sono tutto funzionante, sai, 100%.
1: Ma davvero?
0: Usato sicuro, va bene, dai.
1: 32-32 è meglio fare metà,
0: Esatto. No, ma dai,
1: sono... Guarda, non è una garanzia, non ti preoccupare, anche se funziona.
0: Sto scherzando, va bene. Grazie, sai, un abbraccio.
1: Una buona serata
0: anche a te. Ciao. Ciao, un abbraccio, ciao.

Allora, leggiamo altro qualche altro messaggio. Allora, c'è Dario che ci dice, no, anzi, aspettiamo Dario, vediamo. Ah no, c'è Michele ancora da Venezia, il centrocampista svizzero Granit

0: ciao, sono Luca da Mira.
1: Luca da Mira, Luca da Mira, aspetta che te passo, eh? Aspetta che te passo. Luca da Mira. Ecco, pronto?
0: Ciao, ciao.
1: Ah, ecco, Luca da Mira ci vuol dire che siamo andati sulla Luna, vero Luca? Sei sicuro?
0: No, beh, io fino a prima del Covid ci credevo.
1: Ecco la miseria, lo sapevo che eri tu quello che era andato sulla Luna. Dai, veramente ci sei andato? No. Sei andato sulla Luna?
0: No, non sono andato, però pensavo che... Cioè, non mi sono mai chiesto...
1: E che ti chiedo, però una volta che c'è posto, c'è fungo, visto che stai... Stai proprio a Mira, Mira, in centro, Mira...
0: Mira e porte,
1: guarda e porte. E ora, cosa fai tu della mia vita?
0: Beh, adesso faccio l'insegnante a scuola di inserimento al lavoro.
1: Pensavo che rubassi le borsette fuori dalla posta. Va bene, alle vecchiette. Vabbè, allora, cosa ci dici? Cosa... Inserimento per il lavoro, perché non è lavoro, quindi bisogna che in qualche modo provi a inserirli. Non è più lavoro, cazzo, da nessuna parte.
0: No, dipende.
1: Posito mio inserirmi da qualche parte, amico. Mi ha bisogno di un secondo lavoro come pizzaiolo, perché qua si deve morire da fame. A favore l'insegnante, moro da fame.
0: Ecco, non
1: si mette. Dimmi, cosa vuoi dirmi? Dai, dimmi qualcosa.
0: Sta il Covid, che ho dovuto prendere la decisione a mente fredda, pensare il pro e il contro. Dopo
1: ti sei vaccinato? Ti sei vaccinato?
0: No, sono stato anche da scuola, infatti insegnavo a scuola e mi hanno lasciato a casa.
1: Ma tu che cosa gli insegni a sti qua?
0: Meccanica, io sono un professionale, insegno il lavoro che ho fatto per più di 25 anni, e tornitura e saldatura.
1: Oro, quello sì che vabbè.
0: Infatti c'è ancora un po' di lavoro, non proprio tanto, ma ce n'è ancora.
1: Ancora sì, dai, ma è poco, fra che sì, dai. Ascoltami,
0: mi sono messo a metà a dire sì o no, ho ragionato in testa mia, visto i filmati di chi diceva sì, di chi diceva no, e non posso più crederci, né a quello, né che c'è...
1: Se ti svegliate colpo, te si stai illuminando sulla via di Damasco, tanto bene, ti facevi una di che punture lì col cazzo, ragazzi, azzante che... distrutti, persone, cioè dopo una punturina distrutti,
0: certo, no, ma il primo periodo è stato dura anche per me, perché smentirmi tutto quello che pensavo prima è stato dura. Dopo mi sono...
1: Ma perché cosa pensavi tu? Dai, dimmi la verità, cosa pensavi tu? Che il governo ne volesse bene, che a Meoni ne volesse bene, che tutti quanti ne volesse bene, che i banchieri fosse di grandi, che non che fosse spie, zocco e varie? Cosa pensavi tu? Pensavi tu che il mondo fosse tre baene? Cosa pensavi tu?
0: Cioè, il problema era che ero tanto impegnato col lavoro che avevo poco tempo da rilassarmi e pensare a...
1: Ma quanti anni hai detto, scusa? Cioè, prima non te pensavi mia, perché tu mai pensato, no? Beh, ma all'inizio, ti dico la verità, io lo dico all'inizio, anche a me non capivo un cazzo, ma che cazzo sei di fare sti qua? Dopo col tempo, dopo non tanto tempo, qualche mese, un mese dopo, detto, ma che sti chiesi torni per il culo, e allora ho iniziato a far casino.
0: Anche qui, infatti, prima trasmissione che ho cominciato a vedere quando che dovevi in giro i dottori, e ho detto, ma che cavolo, uno che dice no, io mi ho tolto in giro così, di non fare, mi è tanto a dire, ma non è vero.
1: Com'è che ti ascolti a radio?
0: No, no, infatti mi da quel momento là ho cominciato ad ascoltare Radio Gamma 5 e mi ha aperto gli occhi, ancora di più. Cioè, infatti è 5-6 anni che ascolto sempre Radio Gamma 5.
1: Davvero? Te mo salva la vita, Diebo. A te mo salva la vita, Diebo.
0: Certo, niente, dico la verità.
1: Assemo di complottisti, Diebo, assemo i capi di complottisti. Beh, comunque, ti dico la verità, guarda che sono l'unico che senta... qua adesso questi che di Radio Gamma 5 non capisce un cazzo. Qua mi alluna i che senta, io so tutti, io so, sono alluna. No, i che senta, io dico mi. I che si sta con un bel tocchetto, che si sta 15-20 giorni. Sa anche mezzi, sì, sa abbronzare. Sì.
0: Ti ha fatto campeggio sulla Luna.
1: No, anche uno scherzo, gli ha portato un muccio di terra, roba, sassi. Gli si è fatto uno si è fatto il giardino in casa, che ha tutti i sassi di Luna. Ti giuro?
0: Il sassi di Luna proprio, bello.
1: Ma pensate che coglioni chiese, ma non che compagnia mia dire, guardate ragazzi, non che siamo andati, basta, ma forse ieri a partire su Sky americani, siamo andati prima noi altri.

0: No, siamo andati prima noi, russi. Zio Kander rincoglionì. Vabbè. Stasera cosa mangiate? Cosa mangiate stasera?
1: Già mangiato adesso,
0: Cos'è
1: dai.
0: domagnà? Cos'è domagnà?
1: Tegoine fatte con
0: Buone tegoine. Lesse qui in salata.
1: bravo,
0: Buone quei. Ma sei tu e te che comprare?
1: no, beh, devo togliere anche al gas, andiamo sempre in giro.
0: Ah, perché costa 15 euro il chilo? Oh, a gasata che costa sui supermercati 6 euro il chilo, ma.
1: No,
0: Sì,
1: ho che sei dei contadini che dopo vendono loro,
0: bisogna andare da lori, bisogna iniziare ad andare da lori. Sì, beh, sei dei criminali comuni. Adesso anche a me mi sono fatto un mega orto. Mi ho fatto un mega orto estivo. E stanno, sono riuscito a salvare i meoni perché qua sa l'erba. L'anno scorso con cavare l'erba sui meoni mi sono fatto, guarda, salata, melanzane, peperoni, pomodoro, muccio, mi sono fatto tegoine, mi sono fatto meoni, mi sono fatto fin anche tre angurie. Tre angurie. Tre angurie, ma sai quante zucchine che ho fatto? Quante zucchine? A sé zucchine. Da sé che ne ho fatte delle zucchine. Veramente una roba allucinante. Adesso che ho fatto un mega orto, ho buttato tipo 250-300 piante di radici, ho buttato 200 piante di salata, ho buttato cavoli, crauti, ho piantato anche spinaci.
1: Bravo.
0: Eh sì, ho fatto un bel. Ho mucho di terra, mi dedrio a casa. Sì, perché così, adesso mi tengo anche le gaine, dico, chi va a fanculo, più mi manda.
1: Una bella roba, proprio. Qui almeno solo per gli hobby.
0: Esatto, mi piacerebbe tenermi anche il borsaio, è il borsaio, e a borsaia, che dei borsaie che ne tante, ma del por il borsaio è uno solo. Vabbè. Domani vado a scuola.
1: Domani pomeriggio ho fatto scuola, sì.
0: Sì, dai, oro. Vado su una Ipsia. Sì,
1: Come?
0: all'Ipsia che è scuola di tua.
1: No,
0: Ipsia.
1: il semestre è il Berna. Il Berna, istituto.
0: Ah, buon. Vabbè, mi insegnavo un paio di anni e superiore adesso torno alle elementari perché mi piace, cioè, trovo più scuola. Più scuola. Va bene, dai, eh? Cosa?
1: No, il bello del mio insegnamento è che con gente matura che vuole imparare, perché i fiori sono diventati armati.
0: Ma no, ma guarda che ne ha dei bravi tosi, guarda che mi si trova ben con tutti i tosi, mi vuoi un ben da matti, gai, stravede tutti. Mi agosto sta storia qua, anche gli animali mi adora. Sento che mi ha un gatto che mi segue dappertutto e anche un cane. Mi ha un cane che mi si mette a 3 di notte, vuoi in bagno a 3 di notte, no? Vuoi fare la. Mi e vado a dormire dal mio fiore, quando che mi vado in bagno, torno indietro, mi aspetta sulla scala come dire posso venire in letto con te? E ora mi fa venire in letto con me. E il gatto mi aspetta fuori la mattina, sta gattina, che è tutta nera, e mi dice ma blanchita. No, anzi, mi fioia, tolla per cui, diciamo blanchita, vuol dire bianca in spagnolo, no? Bianchetta, è più blanchita. E sta qua che più mi corre io dappertutto, no? Dappertutto, dappertutto. Era il moroso che si chiama Leone.
1: Uno zoo in casa.
0: Sì, Madonna, con tartarughe, con pappagalli, canarini, come c'è bestie. Eh sì, mi adoro gli animali. Cioè, l'animale, te vedi che proprio l'animale si fida di natura, capito? Si fida, si fida. Non sei come noi altri che abbiamo sempre paura, non si fidiamo di un cacchio. Va bene, ti saluto. Ciao, sta bene. Ciao caro, un abbraccio,
1: Ciao.
0: ciao.

allora io vi saluto, vi do un abbraccio, così come mi viene, a tutti voi. Spero che vi vadano bene tutte le cose, anche se vi pignorano la casa, o se vi portano in guerra la famiglia, o se vi fanno pagare il carburante a 7.000 lire al litro. Non preoccupatevi, dai, vogliatevi bene. E pensate che siamo andati anche sulla Luna, sapete? Quante balle ci racconto?

Allora c'è Davide da Vicenza che mi ha fatto un post, sentite cosa mi ha scritto: 64enne perfettamente funzionante, escort fisicato ed esperto, disponibile per signori insoddisfatte dai mariti plurivaccinati non più prestanti, tariffe abbordabili nonostante il caro carburanti. Davide da Vicenza, ti saremo Davide. Mi è venuta la panza, la panza.

resta comunque nella, nel cristianesimo il più grande atto resta il perdono. Senza il perdono non ci sarebbe cristianesimo.

Cristo si consegna a Giuda per 30 denari. Il Cristo con la Maddalena. Il Cristo con i ladroni. L'umiltà. Lui che avrebbe potuto disintegrare in 3 secondi quest'essere, questi esseri, come la terra e il cielo. Eppure scende umilmente tra le più umili delle creature. E lo vediamo nella scena meravigliosa di The Passion di Mel Gibson, in cui la madre cade sotto la croce tutto insanguinato e la madre gli corre, no? Come lo rivede bambino quando cadeva, si sbucciava le ginocchia e correva a prenderlo in braccio, e lui si gira e gli dice: madre, ho fatto nuove tutte le cose. Da storico posso dirvi senza ombra di dubbio che è stata l'etica cristiana che ha distrutto, capovolto, l'etica dell'impero romano, l'etica della morte, l'etica dello schiavismo, della schiavitù, l'istituto della schiavitù, l'etica del gladio, dell'assassinio, dell'occhio per occhio. Ed è questo il vero confronto nella vita con cui dobbiamo confrontarci in ultima analisi, quando siamo noi con noi stessi, magari con un flebo in un braccio, aspettando gli ultimi istanti della nostra vita. Un abbraccio, un bacio a tutti voi, una grande stretta a fratelli.

Eccoci qua, buonasera a tutti. Mamma mia, ci sono i volumi no alti di più. Va bene, buonasera a tutti, benvenuti. Inizia tra poco Amore Radio Show. Prima leggerò le iniziative, come è giusto che sia. E poi partiamo per una serata scoppiettante fino all'alba. Almeno 5-6 ore sicure oggi, quindi scatenatevi con i messaggini. Devo leggere tantissime iniziative, quindi ne approfitto per iniziare subito.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Eccoci qua. La pubblicità era solo questa delle ore 21. Adesso fino a domani mattina non sentirete più pause pubblicitarie, ma bensì tutta diretta. Quindi ci scateniamo con le iniziative. Vi ricordiamo che da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratis e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Vi ricordiamo che potete sostenere anche la cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459 o tramite bonifico al credito cooperativo di Campodarsego. Il codice IBAN lo trovate sul nostro sito internet all'indirizzo radiogamma5.it, oppure anche, se non riuscite a collegarvi sul sito internet, ci telefonate qui allo 049 700 700 049 700 838. Così controllo se funzionano anche le linee di telefonia fissa. E ve l'ho detto a voce. Oppure, altra modalità, portare contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione, che ovviamente salutiamo e ringraziamo per tutto quello che fanno per codesta emittente radio, che ricordo dal 1976 potete trovare sui 94 MHz di frequenza dalle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo sui 94 FM, mentre da tutto il resto della regione Veneto, da tutto il resto d'Italia, d'Europa e del mondo potete ascoltarci attraverso una semplice connessione internet dal sito radiogamma5.it. Vi ricordiamo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. Vi ricordiamo che venerdì sera dalle 20 alle 22 il nostro Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, sarà ospite di Riccardo Rocchesso a Notizie Oggi Linea Sera. Parlerò del folle, ignobile, violento, criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Annuncerò le prossime iniziative di mobilitazione, dice Alfredo, con Moreno Ferrari e Matteo Perra, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Bene, invece domenica 27 settembre, come avrete sentito dai jingle pubblicitari durante il palinsesto diurno, nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara torniamo a riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano alla nostra Cristina Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Alle ore 10.30 inizio escursione con le guide, alle ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Magari mandatemi un feedback dicendomi come si sente l'audio, se sentite bene, se è tutto ok, se state ascoltando in streaming oppure sui 94 FM, ditecelo, scrivetecelo, siamo qui per voi, va bene? Quindi telefonia fissa, vi ricordo, è 049 700 700 049 700 838. Se invece volete scriverci via SMS, il numero ufficiale di Radio Gamma 5 è il 334 7102672. Se invece preferite utilizzare il numero di Amore Radio Show per tutta la notte sarà il 349 72 67 647. Colgo l'occasione per ringraziare il mitico Enzo DJ, perché oggi doveva esserci lui e mercoledì prossimo noi, invece abbiamo fatto cambio perché io mercoledì prossimo non posso esserci, e quindi ringrazio di cuore il fratello della musica nonché grande Enzo DJ. Quindi Enzo DJ ci sarà mercoledì prossimo a tenervi compagnia. Detto questo, tutte le date le trovate sul mio sito lorenzospeed.it. Oggi puntata speciale, facciamo gli auguri di buon compleanno a Roberta di Montebelluna, che ha compiuto gli anni nei giorni scorsi. E che dire, continuo a leggere le iniziative. Per le prenotazioni appunto di domenica 27 settembre sul Consiglio, contattate il 329 003 8988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca al numero utile alle prenotazioni, che è il 349 09 46001. Mi sento pimpantissimo oggi, stranamente. Tra l'altro oggi pomeriggio ero lì a casa anch'io che ascoltavo la radio, avevo un'adrenalina tale perché oggi devo farvi ascoltare tanti dischi nuovi, proprio nuovissimi, e quindi non vedevo l'ora di arrivare in radio per trasmettere. Spero di trasmettervi tanta gioia, tanta energia. Va bene, allora anche questo come da jingle pubblicitari. Io sarò in radio l'11 ottobre, però l'11 ottobre Radio Gamma 5 organizza come ogni anno, 1963, 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, quindi domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vaillant, scusate, ovvero genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa anime 2000 sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Lungarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni il mio amico Granata, che potete contattare al 329 003 8988. Per chi vuole partenza puntualissima, quindi essere in orario, alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le varie auto. Bene, abbiamo ancora altre iniziative da leggere. Quindi l'energia che non ti aspetti, Acqua Infrarossi Nuova Energia, sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle 19:30 presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. Contributo liberale euro 10, info e prenotazioni al 333 238 2403. Da giovedì 24 settembre, cioè da domani, riparte il discorso della visione delle bollette di luce e gas a cura di AF Energia dopo la pausa estiva dei mesi di luglio e agosto. Bene, abbiamo ancora alcune iniziative da leggere, poche, e poi si parte, quindi preparatevi. Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni, una settimana in realtà, entro il 30 settembre 2026 per aderire all'iniziativa Alberi in Pianura, indetta appunto dal comune di Campodarsago. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni appunto entro il 30 settembre, che sarebbe mercoledì prossimo. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsago. Per informazioni chiamate l'ufficio ambiente al numero 049 92 99 845. Abbiamo le ultime due, poi ci siamo. Cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al numero 349 58 55 160. Bene, l'ultima Affermato il laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego, provincia di Padova. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Bene, abbiamo letto tutto, sono felice e contento, spero anche voi. Quindi scatenatevi con i messaggini, siamo in diretta, sono le 21.10 di mercoledì 23 settembre 2026, non è una registrazione, quindi chiamateci se non ci credete e ci scateniamo a tempo di musica per tante tante ore in compagnia. Quindi approfittatene di questo spazio di libertà per dire la vostra, interagire, partecipare. Vamonos!

iniziato il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Welcome, benvenuti a bordo. Per i vostri SMS WhatsApp Telegram 349-7267-647. Un viaggio sonoro senza limite alcuno.

0: qualsiasi tempo ed in ogni momento è sempre un divertimento ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Kid.
1: Ciao! Non potevo mancare anch'io nell'augurare buon viaggio sonoro a Lorenzo Speed, Ketty da Bussolente.
0: In qualsiasi tempo ed in ogni momento è sempre un divertimento ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao! Romina da San Zenone degli Zellini.
2: Bene, bene, vi vedo già lanciatissime, tanti nuovi ascoltatori anche oggi, tante nuove ascoltatrici, quindi diamo loro il benvenuto, oltre ovviamente a ringraziare i sempre presenti, alle persone sempre fedeli ai nostri viaggi sonori, come la Gabriella dell'Uomini Martellago che sta già martellando con le telefonate. Gabri, un attimo che devo prendere posizione, sai che l'inizio è sempre un po' traballante, per usare un eufemismo, quindi voce alla gente, scriveteci, interagite, vi vedo già lanciatissimi, e quindi un saluto speciale a Roberto e Roberta di Montebelluna, a tutte le persone speciali che ci seguono sempre. Dunia, mamma croata Mela Cotogna, è già in prima fila, seduta, pronta per un nuovo viaggio sonoro. Dove andremo oggi? Lo scopriremo insieme, solo vivendo. E allora, come dice Manuel di Abano Terme, alziamo il volume e viaggiamo verso mete inesplorate, perché la musica ci porta ovunque, ci porta benessere, gioia, allegria, dinamismo, partecipazione, costanza, energia. E allora andiamo, alziamo il volume. Forever Friends, amici per sempre, con Lorenzo Speed si viaggia in prima classe.

Bene, bene. Allora la Gabri mi ha telefonato, vi saluta tutti, vi auguro buon viaggio sonoro, un saluto a tutti i bambini del mondo, a Enzo, a Ilario che si riprenda, a tutte le persone che hanno vari acciacchi, auguri di buona guarigione, di pronta guarigione. Noi siamo qui anche per portarvi allegria, spensieratezza, dinamismo, eccetera, eccetera. Quindi questo era Forever Friends, come molti di voi avranno già riconosciuto, del qui presente Lorenzo Spide, che trovate sui principali portali musicali, SoundCloud, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera, anche Spotify, eccetera, eccetera. Adesso altra novità discografica, vediamo chi indovina di cosa si tratta.

Dai che siamo carichissimi, è arrivato anche Alberto di Treviso, è arrivato il Fabione di San Giorgio delle Pertiche. Bene, vi vedo belli scatenati, DDV c'è come sempre, vi vedo belli lanciati. Vi voglio così per tutto il viaggio sonoro, senza paura, senza timidezza, senza esitazione. Scriveteci al 349-7267-647, scatenatevi, messaggi WhatsApp, Telegram, siamo qui per voi. We are here for you to make some music, to make some happy fun. Sim.

Dai, dai, che si va, Miss Stricchete Strocchete. Un saluto a tutti i bambini e le bambine del mondo, alle mie nipotine, sempre nel mio cuore. E allora il prossimo piacerà ad Alberto di Treviso. I violini, arrivano i violini di Lorenzo Speed in questo caso. Vamonos, ci siamo, andiamo, balliamo per lo spazio infinito della musica. Senti qua.

0: Bene, bene, il Fabione di Monastier è salito a bordo con tutta la sua family, Emanuela, Lisa, Luca e Tigre. Ci scrive: ciao Lorenzo, un saluto a tutti i passeggeri del volo sonico. Fabio Monastier, per radio si sente bene, volume giusto. Bene, ci fa piacere, allora grazie di questo feedback sonoro. Allora scatenatevi con i messaggini. Arriva Mariangela Di Miane, sentiamo.
1: Un augurio di un favoloso viaggio sonoro che ci porti in un nuovo mondo strepitoso. Un saluto da Mary, dalla bella Miane. Ciao ciao!
2: Ci sono anch'io ad ascoltare i mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Da Contea ti saluta Erika.
3: E là Lorenzo Speed, anche oggi ci godiamo i tuoi fantastici viaggi sonori. E con te ogni momento è quello giusto e ogni posto è quello giusto per ascoltare la grande musica che ci propone, che ci fa viaggiare veramente verso orizzonti. Grazie Lorenzo Speed, viva i tuoi fantastici viaggi sonori.
4: Ciao.
0: C'era un po' di vento dal Franci. Franci, zio Billy, dove sei che ci mandi questi vocali? C'è un vento pazzesco. Dai che andiamo con il prossimo. Arriva anche la Elenina dalla Saccisica, sempre presente. Elenina la Fatina, piove di sacco presente. Sentite.

0: eccezionali viaggi di Lorenzo Speed, perché ci fa sempre divertire. Ciao Lorenzo!
1: Ciao Elenina, ciao Elenina! Mi stai torturando con sti violini, dice Alberto, a dir poco favolosi. Grazie mille, buon viaggio sonoro. Grazie a te Albert. Ciao magico Lorenzo, ho deciso che durante questo viaggio sonoro tutto il condominio non dormirà, ma dovrà ballare e sballare con la tua energia musicale. Li mantengo svegli per tutto il tempo. Allora Lorenzo, vai giù di brutto con le casse a tutto decibel. Ciao bello, e alla prossima volta che ci vediamo e ci beviamo una buona bevanda. Alberto di Treviso, va bene, grazie Albert, va bene, quando vuoi, sai che ci si vede sempre volentieri, va bene. E allora adesso bando alle ciance, spazio a cosa? I violini, i pinguini, qual è il vostro animale preferito? I pinguini?

Salutiamo anche Agostino, anche la provincia di Rovigo, sempre presente, sempre rappresentata da Villaggio Norge, Rosolina. Grazie Ago, Agostino c'è, Rovigo anche. Rovigo in questo caso non è un castigo, per far la rima. Torniamo al discorso di prima, scatenatevi, violini e non solo in questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale YouTube del qui presente Lorenzo Speed. Adesso arriva un altro disco. Senti qua, da uno all'altro, senza soluzione di continuità.

Bene, bene, anche la provincia di Venezia è rappresentata in questo caso da Nadia di Cassavio, che vi saluta tutti e vi augura buon viaggio sonoro. Quindi abbiamo tutte le province rappresentate, quindi se volete rappresentare altre province fatevi avanti e dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Dunia infatti, come già detto prima, dice: ciao Lorenzo, io sono pronta per il viaggio sonoro con te, saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, Carmignano di Brenta, Zagabria anche, provincia Carmignano di Padova e Zagabria, capitale della Croazia. Quindi qui abbiamo rappresentate sia la provincia di Padova, la regione Veneto in questo caso, l'Italia, ma anche la Croazia. Lei appunto è mamma croata, dovete conoscerla perché è una persona straordinaria. Bene, è arrivato anche il Simon, nativo della provincia di Padova. Un giorno racconteremo anche la storia di Monte Merlo di Cervarese Santa Croce, ma vicentino d'adozione, da Quinto Vicentina, dice Vicentino, dice: ciao Big Lorenzo Speed, anche da Quinto ti ascoltiamo e forse in una performance che a noi piace in modo particolare e o speciale, con il suo fascino e il suo perché. Buona conduzione dunque a te e buon viaggio sonoro a tutti. Grazie Simon, un Simon scatenato insieme alla sua dolce metà e a tutti gli amici di Valproto di Quinto Vicentino, sempre presenti, anche a loro una menzione di merito perché sono costanti e fedeli. Grazie ragazzi, arriva anche il prossimo, allora scatenatevi, vi vedo lanciatissimi, avanti così per tutto il viaggio sonoro. Anche se avete già scritto potete riscrivere, no problem, don't worry, be happy. Senti qua.

0: girava per essere ascoltato, finché incontrò un bravissimo conduttore dal nome di Lorenzo Speed. E da allora la storia continua con tanti suoi viaggi favolosi, sonori. Un viaggio sonoro a tutti, Roberta da Montebelluna.
1: Ah, ok, va bene. Va bene, caro, va bene. Ok, sempre.

Eccola qua, la prima Maria. Ciao Maria, Maria c'è dall'Argentina. Anche Renata di Vicenza. Facciamo l'appello geografico. Da dove ci state ascoltando? Ditecelo.

0: ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spitta.
1: Non posso mancare all'appuntamento sonoro del fantastico Lorenzo Spitta. Buon viaggio sonoro a tutti da Donata.
2: Un augurio di un favoloso viaggio sonoro.
3: Bene, bene, è arrivato anche Volpago del Montello con Donata. Donata alla cioccolata. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima, quindi ringraziamo Donata, Roberta, scatenate con questi vocali. Bravi, bravi, allora continuate così, bravi e brave ovviamente. 349-7267-647 per viaggi sonori senza limiti alcuni. youtube.com/LorenzoSpeed, se non l'avete già fatto cliccate anche sul mio canale YouTube, iscrivetevi gratis al canale appunto digitando youtube.com/, che sarebbe la barra trasversale LorenzoSpeed, scritto Lorenzo S-P-E-E-D. Se non ci credete, provate. Dai che andiamo allora, questa piacerà all'Alberto di Treviso con i violini, violini, violini, violini. Sono arrivati anche gli amici di Barbisano, da Pieve di Soligo, Daniele e Laura. Grazie Daniele, bene, dopo il lavoro ci sta un bel viaggio sonoro che fa anche rima. E allora buon recupero forze con il viaggio sonoro. Grazie, bentornato, benvenuto. Ciao Daniele, Daniele, ciao. Pieve di Soligo, Barbisano di Pieve di Soligo, ecco. E sono arrivati anche gli sposini di Santa Maria di Sala, Simone e Tania.

0: saluto a Lorenzo Speed, PJ top numero uno mondiale. Lo vogliamo in radio, in tutte le radio. Lorenzo Speed, un cuore, una musica. Un mega saluto da Alberto.
1: Lorenzo Speed, i tuoi viaggi sonori sono il mio momento preferito. Ogni puntata è un'emozione diversa. Grazie per la musica e l'energia che ci regali sempre. Un abbraccio grande da Marica Montemelluna.
2: Ciao da Marco e Timothy. Anche noi partecipiamo in strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ormai è un fan club a Montebelluna, tra Alberto, che ringrazio, anche troppo gentile, troppo buono, troppa enfasi con questi messaggi. Grazie, grazie Alberto, dai, dopo non sono all'altezza dei vostri messaggi, siete troppo buoni, troppo gentili. Comunque grazie ad Alberto, grazie a Marica, grazie a tutti gli amici e le amiche di Montebelluna, dove ormai veramente il fan club è cosa fatta. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica, dite la vostra, interagite, scriveteci da dove ci state ascoltando, cosa state facendo, dove state andando, se siete fermi, se siete sul divano, dove siete?

Ricordo sempre per le vostre interazioni via WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Un saluto speciale anche ad Annalisa. Salutiamo gli amici della zona ovest della provincia iberica del Vicentino, quindi salutiamo gli amici di Altavilla, Vicentina, Sovizzo, Creazzo, tutte quelle zone lì, Monteviale, Gambugliano. Senti che sound. Con Lorenzo Speed si viaggia

Grazie, grazie Davide. Va bene, la gente guarda cose ma ascolta i viaggi sonori. Questa è la cosa importante. Potete guardare anche la TV se volete, ma con l'audio spento, e ascoltate i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Mi sembra più che giusto, opportuno.

0: Salutiamo anche Marco e Timothy. Marco e Timothy che non ci hanno detto da dove ascoltano. Comunque grazie per il loro...
1: Marco e Timothy, anche noi partecipiamo ai strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Ciao, grazie. Siamo Deborah e Katy da Mussolente e anche noi partecipiamo ai strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, siamo ancora qua, presenti per iniziare a viaggiare con il migliore conduttore musicale dal nome magico di Lorenzo Speed. Con simpatia, Brunella dalle Marche.
0: Ecco, anche dalle Marche.
4: Ciao.
0: Quindi una nuova regione conquistata. Dopo la Toscana con la onnipresente Maura, che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche tutta la sua family, quindi Marco. Salutiamo Ilaria, Niccolò, tutti gli amici della Toscana. Io saluto anche Daniele, a proposito di Toscana, Firenze, Fiesole, eccetera eccetera. Salutiamo allora anche le Marche. Oggi abbiamo conquistato una nuova regione, quindi anche le Marche all'interno dei nostri viaggi sonori. La Roberta di Montebelluna Scatenata dice: qui si volteggia come farfalle. Lorenzo Speed, la prossima volta ti ascoltiamo come direttore d'orchestra in qualche famoso teatro lirico. Magari sarebbe stata una bella cosa. Anche perché sono pazzo, quindi potrei aver fatto anche il direttore d'orchestra. Mi viene sempre in mente il mio maestro di musica delle scuole medie, che una volta sono andato a vederlo ad un concerto, era un fiume in piena, non stava fermo un secondo. E quindi, ecco, bei ricordi anche quelli. Quello è il potere della musica. La musica ti dà un'energia senza limite, praticamente. Vamonos!

SMS, WhatsApp e Telegram. Ricordo per chi è appena salito a bordo del nostro viaggio sonoro: 349-7267-647. WhatsApp, Telegram, SMS: 349-7267-647. Affacciatevi al viaggio sonoro.

Ecco, vedi, questa è la magia che si crea, l'empatia che si crea tra gli speaker e gli ascoltatori. Io nomino un nome e spunta partecipe, come nel caso di Maura di Firenze. Salutiamo allora Ada Di Asolo, anche lei salita a bordo. Non so se ho quel disco, comunque va bene, poi controllo. Grazie allora Ada Di Asolo, un saluto anche a Alessandro e Natasha. Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi dai, facciamo questo giochetto oggi, a parte gli indovinelli sonori, e vediamo di decretare. Ho fatto anche un sondaggio sul mio canale YouTube, qual è la regione d'Italia più amata, e ha vinto il Friuli Venezia Giulia. Anche un po', non me ne vogliono gli amici del Friuli, perché amo il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche ascoltatori come Andrea di Udine, Marco di Pordenone, eccetera. Però un po' in attesa, un po' una sorpresa è stata la vittoria del Friuli Venezia Giulia, che comunque ringraziamo e salutiamo, e faremo anche uno speciale dedicato a questa magica regione a cui non manca niente, alla quale non manca niente, dal mare alle montagne alla Carnia. Bene, bene, dai, scriveteci, interagite. Allora diteci qual è il borgo d'Italia più bello secondo il vostro personale punto di vista, point of view, POV, come si scrive nel gergo internet. Scriveteci qual è il borgo più bello d'Italia secondo voi, e poi decreteremo il vincitore del viaggio sonoro. Scrivete il borgo più bello d'Italia al 349 7267 647. Come on!

0: È arrivata anche la Ornella di Campo San Piero.
1: Ciao, sono Ornella. Se vuoi ascoltare la musica più bella, la devi ascoltare nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti, Ornella da Campo San Piero.
2: Grande Lori, un abbraccione.
3: Ciao e ti auguro una buona serata.

Ma tu sei di parte, Franci. Francesco scrive: il borgo più bello, villa urbana in provincia di Oristano. Sì, ma non vale votare il proprio paese, zio Billy. Sennò tutti votano il proprio paese e non se ne va più fuori. Comunque, Roberta non vota il proprio paese, ma uno vicino, in questo caso Asolo. Lei è di Montebelluna. Va bene, allora Asolo 1, villa urbana 1. Vediamo altri voti. Votate, votate, votate. 349 7267 647. Non votate Antonio, ma votate il borgo più bello d'Italia. Per i vostri voti 349 7267 647. Anche Davide di Villa Verla rimane sempre nella sua provincia di appartenenza, che è quella di Vicenza, però vota Laghi, che se non erro è anche il paese più piccolo in provincia di Vicenza, almeno come abitanti, se non ricordo male, vado a memoria. Tra l'altro ho fatto un bel evento tempo fa in quella splendida località, e quindi bravo Davide. Laghi, allora abbiamo tre borghi a pari merito: Laghi in provincia di Vicenza, Asolo in provincia di Treviso e Villa Urbana in provincia di Oristano, Sardegna.

Anche Cison di Valmarino, votato da Daniele, anche quello concordo, splendida località, anche lì ho avuto il piacere di portare un po' di musica, un po' di allegria e concordo, veramente qualcosa di spettacolare. Quindi anche Cison di Valmarino ottiene un voto, votate, votate, votate, 349-7267-647, poi se arriveranno più borghi a pari merito faremo una finalissima con quelli che saranno rimasti.

Dai, gran finale di questo viaggio sonoro con i vostri voti per il borgo più bello d'Italia. Votate, votate, votate. 349-7267-647. Salutiamo anche Katia. Scusa, ho visto solo adesso. Beh, l'hai mandato pochi minuti fa. Quindi anche Katia, il nostro ascolto direttamente da Campodoro, Golden Field, provincia di Padova. Ciao Katia! Katia, c'è un saluto speciale anche a sua sorella Franca, ai suoi nipotini Emmanuel e Jacqueline, anche al suo babbo Elio e alla sua mamma Luigina, e anche a sua nonna Maria che è in cielo ma che io ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere, quindi la ricordo anche lei. Ciao nonna Maria! Sì, ma firmate i messaggi ragazzi, se no non riesco a capire. Ah, Paolo di Treviso, grazie Paolo di Treviso che dice ciao al popolo spiritoso, bella spiritoso, mi piace, musica fantastica, grazie Lorenzo. Grazie a te Paolo. Siete scatenati con i voti, Borghetto sul Mincio, Annalisa di Creazzo ha votato così, brava Annalisa, noi abbiamo... Oh, Borghetto sul Mincio ha preso due voti, quindi è in testa, Borghetto sul Mincio votato anche da... dal Simon e dalla Tania di Santa Maria di Sala, quindi Borghetto sul Mincio per adesso in testa. Borghetto sul Mincio in testa. Vediamo se qualche altro borgo già votato prende un altro voto, altrimenti decreteremo tra pochi minuti il vincitore di questo viaggio sonoro Borghetto sul Mincio.

Borghetto sul Mincio in provincia di Verona. Avrei detto Mantova, invece provincia di Verona. Adesso non c'è tempo perché il viaggio sonoro in questione sta per terminare, però in altri viaggi sonori faremo la scheda tecnica di Borghetto sul Mincio, che decreto come vincitore di questo viaggio sonoro. Continuate a votare anche per i prossimi viaggi sonori. Canale di Tenno. Ma hai già votato, Annalisa? Zio Billy, furbacchiona. Dai, scherzo, votate quante volte volete. 349-7267-647. Chi più vota? Vicino al parco Sigurtà, che io ho visto con il mio con la mia mamma e il mio papà. Tanti ricordi, bellissimo il parco Sigurtà, molto molto bello. Salutiamo anche Anna Maria di Dosson di Casier, provincia di Treviso. Va bene, va bene.

Attenzione, attenzione, adesso facciamo una magia. Voglio emozionarmi insieme a voi. Visto che mi chiedete spesso e volentieri dischi cantati in italiano, visto che ha riscosso un successo incredibile nelle scorse puntate, lo rimettiamo un'altra volta ancora, un disco veramente straordinario che mi fa emozionare. Probabilmente piangerò anche durante questo disco. Lo dedichiamo alle persone in cielo, lo dedichiamo a Maria, che è volata in cielo, amica di Roberta di Montebelluna, che è volata in cielo il mese scorso. Lo dedichiamo a tutti noi, a tutti voi. Lo dedichiamo a tutti quelli che hanno i ricordi nel cuore. Un disco fantastico, cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmo. A tutti noi, ognuno di noi avrà una persona in cielo da ricordare, o anche più di una. Io lo dedico a tutti gli speaker di Gamma 5 che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere. Lo dedico a Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Alvise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda. Lo dedico a tutti indistintamente, lo dedico a Mariella di Noale, a Roberto di Ponte di Brenta, e qui vado agli ascoltatori storici che porto nel cuore. Lo dedico a Gelsomina di San Bruson di Dolo, Venezia, Roberto Ponte di Brenta, Padova ovviamente, Mariella di Noale, provincia di Venezia, e poi chi ancora? Lo dedico a Giustinella, Leda e Sonia di Vicenza, alla nonna Imi di Longare, Vicenza. Lo dedico ad Andreino detto Nino di Ancignano di San Rodrigo, anche lui fratello vicentino. Lo dedico a Maria di Altivole Treviso, a Riccarda di Mogliano Veneto Treviso. Lo dedico a tutti indistintamente. Lo dedico alla mia mamma, lo dedico ai miei nonni Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia. Lo dedico a mio zio Paolo Angelo. Lo dedico a tutti voi. Adesso mi taccio e ve lo faccio ascoltare, perché è un disco straordinario. Godetevelo insieme a noi su Radio Gamma 5 con Lorenzo Spida alle 22 e 13 minuti. Senti qua, cantato in italiano. Gabri!

spettacolo sonoro dedicato anche al marito della Gabri, lo ricordiamo con questo disco. Stupenda da pelle d'oca, musica celestiale che unisce i vivi a chi è volato in cielo. Concordo, un disco straordinario.

Dai, arriva anche la dedica della Ada, non è il mio genere, però dai, ci sta l'Ada, ci ascolta spesso e volentieri, glielo dedichiamo, anche se ricorderò un po' di cose nel frattempo.

Vi ricordo che siete in diretta su Radio Gamma 5, 22:18 circa in diretta, 94 FM, dite la vostra, anche telefonia fissa come ha fatto la Gabri che ci ha chiamato già diverse volte, 049 700 700, 049 700 838. Vi ricordo che andremo avanti per diverse ore, quindi scatenatevi con messaggini, whatsappini e telegrammini, anche al numero ufficiale degli sms di Radio Gamma 5 che è il 334 7102672. Ne approfitto per leggere per intero il messaggio di Paolo di Treviso che prima avevo tagliato per motivi di tempo. Ciao al popolo spiritoso, musica fantastica, grazie Lorenzo. C'è un post scriptum per chi sale al Cansiglio, se vuole un passaggio da Treviso ancora due posti. Ecco, se c'è qualcuno che vuole andare al Cansiglio con Radio Gamma 5, ci sono due posti, contattate Paolo di Treviso, se avete bisogno vi metto in contatto con il suo numero di telefono, scrivete qui intanto, poi ci si sente direttamente, ecco qua, va bene? Ok, scatenatevi, allora Radio Gamma 5, siamo in diretta in questo mercoledì sera, anche cos'è, solstizio d'autunno se non ricordo male. Altri tre mesi, poi ricominciano a riallungarsi le giornate. Io faccio già il conto alla rovescia quando riparte la primavera, cioè tra sei mesi, un po' meno, dai, quindi il countdown sta per finire. Vediamola in modo positivo. Questa è dedicata a Ada di Asolo, che è stato votato tra i borghi più belli d'Italia.

Eccolo qua, questa era Parlare d'amore con i Futuring di Brush da parte di Saif, dedicata alla nostra mitica bambolotta Ada Di Asolo, che spero abbia gradito, penso di sì, è in ascolto, quindi bene. Va bene, allora adesso andiamo con Armonia, che so che vi piace molto. Intanto Katia ci diceva: ciao Lorenzo, ti sto ascoltando, tra un po' prendo sonno. Ma no, non si può prendere sonno con questo sound, zio Billy. Katia, Katia, sveglia! Scherzo, buonanotte e sogni d'oro a tutti, stammi bene Katia, ma non bisogna dire così, sennò poi prendono sonno davvero, noi dobbiamo tenerli svegli fino all'alba, zio Billone. Dai che andiamo con Armonia, allora scriveteci, interagite, partecipate, siamo qui per voi, vamonos! Questa è Armonia con l'H finale di Lorenzo Speed, la trovate sui principali portali musicali, tra i quali Spotify, SoundCloud, Deezer, Tidal, TrackSource, Beatport anche in questo caso. Equinozio, Equinozio, mi corregge giustamente il Franci che della Sardegna è sempre attento e sul pezzo. Equinozio! Scusa Franci, dai, sono andato così a memoria. Stessa durata del giorno e della notte, ecco vedi. Ma io faccio apposta per vedere se siete attenti e il Franci è sempre attento. E allora andiamo con Armonia e poi si parte con un altro viaggio sonoro. Mi raccomando, scatenatevi, ok? 334-7102672 per i vostri messaggini testo al numero ufficiale di Radio Gamma 5, 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Mentre per tutti gli altri, tra i quali il nostro Franci immancabile dalla Sardegna, basta andare sul sito radiogamma5.it, andare sulla home page, sul menu a tendina, sulla sinistra, se non ricordo male, sì, scorrete, trovate la dicitura live streaming, scritto live streaming, e potete ascoltarci anche da tutto il pianeta Terra, ok? Detto questo, bando alle ciance, spazio ad Armonia e si parte con un altro viaggio sonoro. Scriveteci, interagite, partecipate. Siamo qui per voi e quindi non addormentatevi, eh! Katia, sveglia!

perché sono un grande Ada 1,87, ormai non cresco più. Equinozio era proprio nelle prime ore di questo 23 settembre, per la precisione, mi dice il Franci dalla Sardegna. L'equinozio, cioè notte uguale al dì, è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest'ultimo si trova allo zenith dell'equatore, per cui i raggi solari giungono perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra. Esso ricorre due volte l'anno solare e in quel momento il periodo diurno, cioè quello del giorno, ovvero quello di esposizione alla luce del Sole, e quello notturno sono di ugual durata su tutto il pianeta. Ecco, grazie allora per questa precisazione al nostro attentissimo Franci dalla Sardegna. Adesso bando alle ciance, finisce Armonia, inizia un nuovo viaggio sonoro, scatenatevi. 349 7267 647, sempre partecipi, vi voglio attivi, non addormentatevi, sveglia.

Dai, allora andiamo con un indovinello sonoro. So che vi piacciono gli indovinelli sonori e vi rendono partecipi. Allora, vediamo chi indovina. Qui siamo in chiave musica genere melodic techno, ma è una rivisitazione di musica classica. Vediamo chi indovina l'autore, da dove hanno ripreso le sonorità per creare questo disco. Voglio il nome e il cognome dell'autore di questo brano, che è stato creato in musica classica ma rivisitato per voi in chiave melodic techno. Chi indovina vince o una richiesta musicale da esaudire da parte mia per voi, per il vincitore o la vincitrice, o un CD sonoro con le nostre produzioni discografiche. Quindi risposte valide non al 349 72 67 647. Il primo o la prima che indovinerà vincerà o una dedica o il CD o anche entrambi. Scriveteci 349 72 67 647.

Comunque bravo Paolo di Treviso, sei farina del tuo sacco, bravissimo, altrimenti va bene lo stesso. Dai, andiamo con la prossima. Senti qua, scrivete, interagite, partecipate.

Bene, anche il Franci aveva indovinato. Non posso dire che cosa hai scritto perché altrimenti spoilero la soluzione dell'indovinello sonoro. Comunque grazie Franci. Bravo Alberto di Treviso che si ricorda di tutte le persone, soprattutto quelle che soffrono, e mi collego, mi allego al suo messaggio di pace, di benessere, di salute. Infatti Alberto di Treviso scrive: Lorenzo, salutiamo tutte le persone che sono ammalate negli ospedali e auguriamo loro, non solo quelle negli ospedali, anche quelle nelle case eccetera, una pronta guarigione, perché noi anime di luce divulghiamo l'amore e la pace. Fate sempre l'amore e mai la guerra, perché è bello così. Bravo Albert! Mi associo in toto al tuo messaggio di pace, di luce, di benessere, di gioia, di salute. E la musica, come dico spesso e volentieri, la musicoterapia serve a portare benessere, gioia, salute, energia, adrenalina, e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di portare allegria e anche tanto amore a tutte le persone che vogliono seguirci, ok? Vamonos allora!

0: bene? Va bene, caro, va bene? Ok, sempre al top, mi raccomando. Ok, ciao ciao.
1: C'era una volta un bellissimo viaggio sonoro che girava per essere ascoltato, finché incontrò un bravissimo conduttore dal nome di Lorenzo Speed. E da allora la storia continua con tanti suoi viaggi favolosi sonori. Un viaggio sonoro è tutto.

0: viaggio sonoro con Lorenzo Spitt. Viva Lorenzo Spitt! Viva i suoi fantastici viaggi sonori!
1: Grazie, grazie Franci, sempre presente il Franci. Dai ragazzi, fatevi sentire, ragazzi e ragazze, ovviamente 349-7267-647 per i vostri whatsappini, telegramini, alcuni li ho persi per strada, quindi saluto anche Maria Grazia di Sottomarina, Chioggia, Venezia, anche lei spesso e volentieri presente, per non dire sempre. Saluto Manuel di Arzignano, auguri, auguri, auguri, dai che andiamo.

0: Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo.
1: Grazie Elenina, troppo buona. Elenina Saccisica, sempre presente, piove di sacco. Dai, facciamo l'appello geografico, da dove ci state ascoltando, scrivetecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349 72 65.

0: Ma ditemi voi se poi con questa musica melodiosa non si vola in paradiso.
1: Scatenata, scatenata la Roberta. Dai ragazzi, fatevi sentire. 349-7267-647. 349-7267-647. La Maria Grazia dice: ma cosa bisogna votare? Mi sono persa un pezzo per strada. Va bene Maria Grazia, vota quello che vuoi. Non sono elezioni politiche queste. Senti,
2: Lorenzo, mi sono sintonizzata che poco. Tanto che dici votate, votate, ma non capisco cosa si deve votare.
1: Siamo tutti un po' in confusione. In confusione, il viaggio è in progressione. Dolce un po' cafone.
2: Lorenzo, mi sono sintonizzata che poco. Tanto che dici votate, votate, ma non capisco cosa si deve votare.
1: Cosa bisogna votare? Dai, un ascoltatore attento o attenta che ricorda a Maria Grazia di Sottomarina cosa bisogna votare. Ditecelo, scrivetecelo. 349

0: non potevo mancare anch'io nell'augurare buon viaggio sonoro a Lorenzo Speed, Ketty da Mussolente.
1: Siamo Erika
2: e Marika
1: da Montebelluna.
3: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Con armonia e in allegria salutiamo Lorenzo.
1: Ciao!
4: Ciao, sono Marika e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre magica. Buon viaggio sonoro! Ciao Lorenzo!
5: Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
6: Lorenzo, ti sto ascoltando anche da Pellestrina, però.
7: Ciao Lorenzo Speed, e anche questa volta aggiungo la mia goccia all'oceano di messaggi che ti arrivano puntualmente durante i tuoi viaggi sonori.
1: Siamo Erika
2: e Marika
1: da Montebelluna.
3: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
8: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Speed con l'augurio di un magico viaggio sonoro.
9: Pronti tutti? Si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Speed.
10: Stare tutti attenti ai viaggi stratosferici del mitico Lorenzo Speed. Allora, avanti tutta! Ciao da Elisa da Cappella Maggiore.
11: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale stellare.

C'è anche Valentina. Ciao ragazzi, benvenuti. Welcome, benvenuti a bordo. Noi ci siamo, noi balliamo, noi danziamo, noi vocalizziamo. Allora vocalizzate 349 7267.

selección musical effettué par Lorenzo Speed. Salutiamo Mauro, Piero, bravi maschietti, fatevi sentire, illuminateci con le vostre voci.

Sono Mauro da Montebelluna, in arte Mauro è il pittore. Lorenzo Speed, ti sto ascoltando con le orecchie aperte, musica piacevolissima. Sono qui in casa e sto non lavorando, sto passando il tempo mettendo a posto le mie cose di erboristeria, i macerati glicerici, le tinture madri, perché certe cose devono essere fatte quando il cuore ti porta a farle, come ascoltare la tua musica. Grazie Lorenzo Speed, vai!

Grazie, grazie Mauro, bella questa testimonianza, grazie per questo bel vocale, grazie a Mauro e il pittore. Allora, speriamo che tu possa dipingere un quadro alla Van Gogh durante i nostri viaggi sonori, così poi ci darai una percentuale sulla vendita. Scherzo, dai, scherzo. Grazie, grazie Mauro, grazie di questo bel feedback. Allora invitiamo tutti e tutte a mandare i loro feedback, anche negativi, purché costruttivi, anche critiche, lo dico sempre, via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Siamo qui per voi, quindi approfittatene, come ha fatto Mauro il pittore, come hanno fatto tanti amici e amiche anche all'interno di questo viaggio sonoro, anche oggi nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici. Allora ringraziamo Ketty di Mussolente, ringraziamo gli amici che ci seguono sempre con affetto e simpatia e li invitiamo a mandare altri messaggi, perché anche se avete già scritto, anche se avete già mandato un vocale, nulla vieta mandarne altri, quindi siamo qui per voi. Visto che noi andiamo avanti, anche voi potete mandare altri messaggini, quindi WhatsApp, Telegram ed SMS, il numero è sempre lo stesso, utilizzatelo, 349 7267 647.

0: saranno forse viaggi sonori che ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spitta.
1: Non posso mancare all'appuntamento sonoro del fantastico Lorenzo Spitta. Buon viaggio sonoro a tutti da Donata.
2: Ciao! Non potevo mancare anch'io nell'augurare buon viaggio sonoro a Lorenzo Speed, Ketty da Bussolente.
3: In qualsiasi tempo ed in ogni momento è sempre un divertimento ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao! Romina da San Zenone degli Ezzelini.
4: Bene, bene, allora fate come Romina, Ketty, Mauro, Roberta, tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che ci stanno scrivendo, che stanno partecipando. Quella è la cosa più importante, partecipare, perché siete voi i veri protagonisti dei nostri viaggi sonori. Quindi dite la vostra, scriveteci, interagite. È arrivato anche Manuel di Arzignano, che ha fatto festa e quindi è arrivato un po' in ritardo. Va bene, dai Mauro, ti perdoniamo per questa volta, quindi benvenuto anche se un po' in ritardino. Ti tiriamo un po' le orecchie, visto che ti facciamo anche gli auguri, e allora è l'occasione giusta.

0: Eccolo qua, ho ritrovato anche il messaggino di nonno Piero e Valentina, che sono sempre dei nostri. Loro non si dimenticano mai di mandarci un messaggino e quindi li ringraziamo di cuore, e anche per quello che è bello essere qui con voi, perché voi ci fate sentire la vostra presenza costante, il vostro affetto, la vostra stima, che ovviamente sono ricambiati. Quindi grazie di cuore. E allora mi taccio e vi faccio ascoltare gli amici Piero, l'ultimo dei Polesani, ma bensì il primo dei Jesolani, e anche la mitica Vale, figlia di Occhi Meravigliosi, detta anche Carmencita, che è nel cielo ma che noi portiamo sempre nel cuore. La ricordo sempre con la sua sigaretta in bocca e con la sua grande fierezza e con il suo grande carattere. Ciao Carmencita, sei sempre nei nostri cuori, senti qua.
1: Sono Mauro da Montebelluna.
0: No, questo era Mauro di Montebelluna, ho fatto confusione. Ho due vocali uguali, stessa durata, 36 secondi senza neanche farlo apposta, arrivati nel giro di pochi minuti da Mauro e il pittore di Montebelluna e da Vale e nonno Piero da Jesolo Lido. Senti qua.
1: Sono Mauro da Montebelluna.
0: No, continua a ripartire quello di Mauro di Montebelluna. Allora, un attimo solo.
2: Ciao Lorenzo,
0: eccolo,
2: Speed.
0: Eccolo.
3: Ciao Lorenzo Speed, ci siamo anche noi, siamo qua in relax col tuo viaggio sonoro.
2: Poteva mancare un salutino da Jesolo, ma no, non sia mai detto. Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori.
3: E certo che sì, tutti gli ascoltatori, amici carissimi. E buona trasmissione a te, buon viaggio sonoro, ti ascoltiamo.
2: Vai piano, attento ai velox, eh.
3: Grazie di esserci. Ciao Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed.
1: Sono Mauro da Montebelluna.
0: Eccolo qua, grandi, grande nonno Piero. Adesso con questo attento ai velox mi hai fatto tornare alla memoria mio amico Bruno di Vigonovo, fratello milanista che porto sempre nel cuore, perché lui veniva a trovarmi anche durante le trasmissioni, e quindi proprio ho anche questo aneddoto curioso, che proprio venendo a trovarmi ad una trasmissione, non mi ricordo se venendo all'andata o tornando verso casa, ha preso anche la multa dell'autovelox. Poi però ha fatto ricorso e ha vinto, mi sembra mi dicesse. Purtroppo Bruno è volato in cielo, pace all'anima sua, e quindi lo ricordo sempre in modo caro, perché è stato veramente una brava persona. Ho avuto anche modo di conoscere diverse persone che lo hanno conosciuto e me lo hanno confermato, e quindi veramente era una persona meravigliosa. E tra l'altro lo ricordo sempre con affetto, perché lui anche nelle date, nelle puntate che non poteva essere partecipe, che non poteva ascoltare, no, non che non poteva essere partecipe, era sempre partecipe. Appunto, volevo dire questo, che anche quando non poteva ascoltare per vari motivi, che magari era in giro, perché lui seguiva anche le partite di calcio, anche andando proprio a vederle al campo sportivo, a volte non aveva la possibilità di ascoltare la trasmissione, però sempre si ricordava di mandarmi un messaggino. Ecco, questo è la testimonianza di uno degli ascoltatori, come in questo caso Bruno di Vigonovo, che veramente ci trasmettono il loro affetto, la loro stima. E con molti di loro, con molti di voi, si sono creati anche splendidi rapporti di amicizia, e quindi grazie, grazie, grazie. Sono io, Lorenzo Speed, che devo ringraziarvi. Un pensiero speciale allora a Bruno di Vigonovo. Un pensiero speciale invece ai nostri amici Vivi e Vegeti, nonno Piero e Valentina, che si ricordano sempre di scriverci e che sono nostri ascoltatori fedeli e anche amici nella vita, grazie a questa splendida realtà radiofonica. Allora proseguiamo nel viaggio sonoro, forza e coraggio, il sonoro viaggio.

Dai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina. Allora, sempre rivisitata in chiave melodic techno, ma un disco di musica classica. Vediamo chi indovina, chi riconosce le sonorità. Uno dei più grandi della storia della musica classica. Vediamo chi indovina, vincerà o una richiesta musicale o un CD sonoro a vostra scelta, o entrambi anche, ve lo meritate. Risposte valide non al 349 7267647.

Vi ricordo sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed, li trovate nella grande rete internet, al mio canale YouTube www.youtube.com/LorenzoSpeed e anche sul mio sito internet www.lorenzospeed.it, dove trovate anche le mie produzioni discografiche. Scriveteci al 349 72 676

tuoi viaggi sonori ti danno solo pensieri positivi. Allora via a gustare questo nuovo viaggio sonoro. Un ciao pieno di adrenalina da Sara da Montebelluno.

Dai, disco che dedichiamo alla Roberta di Montebelluna, cantato in italiano per la gioia di Stricchette e Strocchette e non solo. 23:28, siamo in diretta su Radio Gamma 5. Siete in diretta su Radio Gamma 5, non è una registrazione. Se non ci credete, chiamateci. Telefonia fissa 049 700 700, 049 700 838. Siete sui 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Se ci volete ascoltare in streaming audio da tutto il mondo, radiogamma5.it. Vi voglio scatenati con telefonate, sms, whatsapp. Per gli sms di Radio Gamma 5 il numero è il 334-7102-672. Se volete chiamarci qui in studio, 049-700-700 e 049-700-838. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Forse gli autori li ho già detti. Vediamo chi indovina il titolo. Scatenatevi, forza, sveglia!

0: Brava, brava Roberta. Beh, non potevi non indovinare il tuo gruppo preferito. Va bene, sentiamo il suo vocale.
1: No, cari uomini, non sarete mai soli, finché ci saranno l'altra metà del cielo. Noi donne. Ciao e grazie per questa splendida musica, Lorenzo.
0: Va bene, grazie a voi. Mauro di Montebelluna lancia un appello a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Montebelluna, anche il Simon di Santa Maria di Salo, Salò, ha indovinato, dice uomini soli dei Pooh, bravo Simon, mandaci un vocale Simon, dai, fai sentire la tua voce anche gli ascoltatori e le ascoltatrici qui di Gamma 5, siamo in diretta 23.32, stiamo per entrare in giovedì 24 settembre. Per chi non ha voglia di andare a dormire, noi siamo qui in diretta e quindi scatenatevi. Volevo farvi ascoltare il messaggio di Mauro il Pitor, attivissimo, bravo Mauro, fate come Mauro, mandateci le vostre testimonianze. Senti qua
2: Lorenzo, sono sempre Mauro il Pitor, sto ascoltando come sempre la tua radio, la tua musica, e volevo salutare tutti i radioascoltatori di Montebelluna. Mi pare che siamo il gruppo più numeroso, che ne dite? Ciao radioascoltatori di Montebelluna.
0: Beh, concordo almeno per i viaggi sonori, almeno per questo sicuramente. Volpago del Montello, Montebelluna, abbiamo anche tutte le zone lì intorno, San Zenone degli Ezzelini, Asolo, veramente siete in tantissimi, ho detto. È un feudo di Lorenzo Spida ormai Montebelluna. Va bene, dai, bando alle ciance, andiamo con nuovi dischi, nuova musica. Abbiamo fatto ascoltare anche 3 dischi cantati in italiano per la gioia della Gabri dell'Uomo di Martellago. Adesso ritorniamo alla musica classica, o cosa volete ascoltare? Dai, dai, forza, fatevi sentire, forza.

0: Vittor, sto ascoltando come sempre la tua radio, la tua musica, e volevo salutare tutti i radioascoltatori di Montebelluna. Mi pare che siamo il gruppo più numeroso, che ne dite? Ciao radioascoltatori di Montebelluna!
1: Ci sta, mi fa piacere allora che tra ascoltatori e ascoltatrici si crei anche questa sorta di amicizia, seppur virtuale. Voi che siete anche dello stesso paese avete anche la possibilità di conoscersi. Tra l'altro ricordo sempre con piacere che due miei ascoltatori, Andrea e Francesca, si sono conosciuti proprio grazie ai miei viaggi sonori e sono tuttora insieme da tanti anni, e quindi l'amore ha trionfato grazie anche ai viaggi sonori di Lorenzo Spide. Allora speriamo che l'amore e l'amicizia abbiano la meglio e che tanti di voi possano diventare amici e amiche grazie ai viaggi sonori di Lorenzo Spide. Allora grazie a Mauro e grazie a Roberta per questa bella testimonianza da quel di Montebelluna. Dai che si va con il viaggio sonoro. 349-7267-647 per i vostri messaggini, sms, whatsapp e telegram. Siamo qui per voi. We are here for you.

la musica dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Goditi la musica e la grande musica scelta per te da Lorenzo Speed.

0: modo e lo ricambio con simpatia, e altrettanto io ti saluto col nostro detto da Monte Beuna, che abbiamo il braccio lungo per ciapare e il braccio corto per dare. Bene, grazie anche a Lorenzo Speed che permette di conoscerci. Ciao, ciao!
1: Lorenzo, sono sempre Mauro il pittore. Sto ascoltando come sempre la tua radio, la tua musica, e volevo salutare tutti i radioascoltatori di Montebelluna. Mi pare che siamo il gruppo più numeroso, che ne dite? Ciao radioascoltatori di Montebelluna!
2: Bravi, bravi ragazzi, comunque per Roberta, ok, dire anche qualche frase in dialetto, però facciamo la traduzione anche in italiano per chi è da altre regioni d'Italia, come la, adesso non mi ricordo più il nome, Francesco, ovviamente la Sardegna sempre presente, la nuova, la new entry dalle Marche, che non mi ricordo più il nome, ma Margherita, Mariella. Salutiamo anche Galli Zomba, che c'è anche il Galli Zomba, grande Galli Zomba! Galli Zomba c'è, vediamo se riesco a recuperare il suo messaggio perché non mi si apre qua la schermata. Eccolo qua, si veleggia nell'aereo. Anche il Galli Zomba c'è, il Galli è DJ Zomba, Treviso CS. Va bene, grazie, grazie. Allora Galli Zomba, allora ti dedico Forever Friends, grazie anche, condividi sempre i nostri stati, i nostri link, veramente, magari fossero tutti come il Galli Zomba, ma che ci supportano con affetto. Abbiamo tante persone che ci supportano con affetto, alcune magari non sono tanto tecnologiche, quindi dobbiamo un po' instradarle, come si suol dire. Brunella delle Marche, ecco, non mi veniva. Saluto anche Brunella e Valerio. A proposito di Brunella, mia amica Brunella, che tra l'altro ha compiuto gli anni, quindi le mando un forte abbraccio, non so se è in ascolto, comunque io la saluto lo stesso, magari qualche nostra ascoltatrice poi le riporterà i nostri saluti, comunque l'ho salutata anche i giorni scorsi. Va bene, Brunella e Valerio, allora sempre nei nostri cuori. Andiamo con Forever Friends, dedicato agli amici per sempre, a quelli che anche a quest'ora ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo. Quindi continuate a scriverci, ad interagire, vediamo il Franci cosa ha da dirci.
3: Ciao Lorenzo Speed, è carina questa storia del braccio a lunghezza variabile, se si tratta di prendere o di donare, eh? Simpatica. Un saluto alla cara amica di Montebelluna. Ciao ciao.
2: Esatto, la cara amica è la Roberta di Montebelluna, nostra fedelissima ascoltatrice, quindi farete amicizia sicuramente, Franci. Bene, bene, mi fa piacere, vi vedo belli, attivi, carichi, dinamici e partecipi. Ormai abbiamo fatto questa triade di questo viaggio sonoro, interpretata per l'occasione dal Francesco da Villa Urbana Oristano, Sardegna, da Mauro il Pittor e Roberta, entrambi questi ultimi due, da Montebelluna. Esatto, bravo il Franci che capisce anche il dialetto veneto, ormai sei dei nostri, Franci. Grande Franci, privato ti ho fatto la traduzione, ma no, privato devi farla per il Franci, vabbè che lui ha già capito perché è intelligente. Va bene, allora andiamo avanti, siamo in tanti, iscriveteci, interagite, 349 72 67 647, dai che arrivano nuovi indovinelli. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, lo trovate nella grande rete internet, se volete anche diffonderlo, se volete mandarlo ai vostri amici potete anche acquistarlo volendo, e lo trovate anche sul mio canale YouTube gratis, youtube.com/Lorenzo Speed, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre. Lo dedico anche a Anna Maria di Dosson di Casier e avanti.

Dai, saliamo in cattedra con la musica. Immergiamoci in questo viaggio sonoro. Paradisi lontani, orizzonti sublimi. Quando ascolto questa musica mi sembra di guardare i miei amati documentari sulla natura. Paesaggi incredibili, sonorità incantevoli. Andiamo con la musica. Godiamo di quest'arte sublime.

0: Attenzione che si è inserito nel discorso anche il Fabione di Monastiar di Treviso, lui originario della provincia di Venezia, quindi nativo veneziano di Peseggia di Scorzè, ma trevigiano d'adozione, Monastiar di Treviso. E anche lui, giustamente, come è giusto che sia, ognuno può dire la propria, dice, e non ha tutti i torti, anzi direi che ha perfettamente ragione, dice: la storia del braccio corto e lungo mi sembra prerogativa assai comune un po' di tutti ormai, non solo di Montebeuna. Ecco, e allora eccolo qua. Quindi, se qualcuno vuole darci delucidazioni sulla storia del braccio lungo e corto di Montebeluna e non solo, si faccia avanti. 349-7267-647. Mi fa piacere che da una cosa così semplice si sia innescata una diatriba, che in realtà non è diatriba, perché qua siamo tutti in pace, siamo tutti per la gioia, per l'unione, per la fratellanza, questo bel dibattito. Allora apriamo il dibattito sul braccio lungo e braccio corto. Forza, scriveteci, interagite. 349 7267 647. Se volete dire la vostra anche via vocale, fatelo al 349 7267 647. Arriva Ornella di Campo San Piero. Cosa dice Ornella?
1: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spilli con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao Ornella.
2: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia.
0: Grazie Ornella, è arrivata anche la Edvige da Tambre, Tambre dal Pago. Sentiamo la Edvige, vai Edvige, scatenati.
2: Si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Spilli. Buon viaggio sonoro, sono Edvige da Tambre, dai miei monti.
0: Grande Edvige, Edvige c'è. Andiamo, potremmo fare anche un excursus sui nomi propri. Andiamo a vedere che origine ha il nome Edvige.

Dai che andiamo con Edvige. Allora, potremmo fare anche questa nuova rubrica: ad ogni viaggio sonoro esploriamo un nome proprio, che magari in questo caso l'ho scelto io, ma potete sceglierlo anche voi. Quindi se volete già scriverci il nome che vorreste nei prossimi viaggi sonori esplorare, scrivetecelo e poi io prenderò considerazione di tutti i nomi che perverranno al 349 7267 647. Allora, Edvige è un nome proprio di persona italiano femminile, come avevamo già capito. L'origine e la diffusione è la forma italiana dal tedesco Hedwig. Spero di aver letto bene, perché non conosco purtroppo il tedesco, anche se il mio DJ preferito di sempre per sempre il grande Paul Van Dyk di Berlino, nota di cronaca. Quindi Hedwig a sua volta una continuazione dell'antico nome germanico Hadwig o Aduwig, spero di aver letto bene ma penso di no. È composto da due elementi: il primo è Hatu o Adu, che significa battaglia, anche se alcuni citano ed proprietà, mentre il secondo viene identificato ora con Wig, guerra, presente anche in Eilwig, Wibe e Luigi, ora con Wiha, sacra. Secondo alcune delle fonti che riportano Wiha, la connessione a Wig sarebbe frutto di una sostituzione successiva. In Italia, dove risulta diffuso soprattutto al nord, come nel caso appunto di Edvige, nostra ascoltatrice fedelissima di Tambre dal Pago, si è affermato grazie alla fama di alcuni personaggi storici, fra cui due sante, e alla popolarità della protagonista del dramma di Ibsen, l'anitra selvatica. L'ippocoristico Edi è condiviso anche da altri nomi che cominciano con l'elemento Adu. Ok? Abbiamo detto bene? Siamo stati esaustivi?

Bene, per chiudere in bellezza questa prima rubrica dedicata ai nomi propri, in questo caso abbiamo scelto il nome di Edvige per dare un omaggio alla nostra ascoltatrice di Tambre dal Pago, che ringraziamo sempre per i suoi vocali. L'onomastico si può festeggiare il 16 di ottobre in memoria di Santa Edvige di Andex, monaca cistercense, duchessa di Slesia e di Polonia, visto che abbiamo anche ascoltatori in Polonia, soprattutto a Varsavia, con gli amici Denis, Ilona e Ukas, ne approfittiamo per salutarli. Oppure anche il 17 luglio o il 28 febbraio, in ricordo di Santa Edvige di Polonia, regina di Polonia e granduchessa di Lituania. Si ricorda anche una beata, Maria Imelda del Gesù Eucaristico al secolo, Jadwiga Carolina Zak, una delle martiri di Novogrodek, scusate, il 1° di agosto. A proposito di Imelda, saluto la mia cara amica in cielo, purtroppo, nonna Imelda, detta anche nonna Imi, di Longare, provincia di Vicenza, ma nativa di Presina, o originaria di Presina, di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Bene, bando alle ciance, abbiamo finito la rubrica dedicata al nome Edvige, quindi ringraziamo ancora una volta Edvige di Tambre dal Pago e a lei dedichiamo questo viaggio sonoro, sicuramente apprezzerà perché lei è una brava personcina. Andiamo con il prossimo indovinello sonoro, vediamo chi indovina da quale disco di musica classica è preso questo brano, o almeno se non indovinate il titolo esatto del brano, vediamo se indovinate qual è l'autore di musica classica dal quale è ripresa questa melodia.

Ecco qua che ci viene in soccorso la montebellunese Roberta, che dice: braccio lungo per prendere, braccio corto per dare, è un modo di dire veneto legato storicamente a chi viene da Montebelluna, usato per descrivere ironicamente una persona tirchia o poco avvezza a spendere denaro o con scarsa voglia di fatica manuale, secondo varianti della tradizione popolare. Significato del modo di dire braccio lungo per prendere: facilità o propensione ad accumulare, afferrare vantaggi o denaro, che poi direi non è sempre solo riferito al denaro, può essere anche altre cose. Bene, significato del modo di dire è, questo l'abbiamo già letto, braccio corto per dare, estrema difficoltà o taccagneria nel tirare fuori i soldi per gli altri o pagare. Contesto, detto popolare veneto, spensierato ironico, spesso rivolto bonariamente a chi è originario dell'area di Montebelluna, Treviso. Quindi abbiamo molti ascoltatori in quelle zone, li salutiamo tutti e speriamo non siano tirchi, ma che ci mandino tanti messaggini, soprattutto che non costano niente. Quindi 349 7267 647 per i vostri sms, WhatsApp e Telegram, per Edvige e per gli abitanti di Montebelluna e non solo. Vamonos!

Va bene, vai tranquillo Fabione, bella musica e compagnia, dice. Grazie, grazie Fabione, un saluto a te e alla tua splendida family, Luca, Lisa, Emanuela, Tigre, gli amici di Monastier di Treviso. Socchiudi le labbra e fai un bel sorriso. Forza e coraggio, scriveteci 349 72 67 647.

0: viaggi stratosferici del mitico Lorenzo Smith. Allora, avanti tutta! Ciao da Elisa da Cappella Maggiore.
1: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale stellare dal grande Lorenzo Speed, con simpatia relata da quel Sammartino. Ciao a tutti!
2: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, Marmina San Zenone.
3: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura.
4: A viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a viaggi sonori con piacere a viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria da Montebelluna.
5: Eccola qua anche la Rosaria, grande Rosaria. Dai che andiamo allora Montebelluna sugli scudi. Vamonos! Scriveteci, interagite. Salutiamo anche Agostino, Villaggio Norge, Rosolina, Rovigo.

scatenati con i messaggini, whatsappini, telegrammini 349-7267-647. Joele c'è, andiamo con l'altro disco, senti qua.

0: Victor da Montebelluna. Ascolta, prima mi pare di aver capito che si parlava di Montebelluna e del braccio e di una leggenda, di un modo di dire, che i montebellunesi hanno un braccio corto e uno lungo. Ho cercato su internet, anche se bene o male sì, sapevo un po' il discorso, però dicono che i montebellunesi danno due interpretazioni: una che hanno poca voglia di lavorare e la seconda è quella invece di spendere pochi soldi. Secondo quello che mi pare di aver capito è più frequente, è che i montebellunesi avrebbero poca voglia di spendere soldi, quindi hanno il braccio corto, ovvero poca voglia di offrire, poca voglia di dare, e invece il discorso del braccio lungo è che questo servirebbe per afferrare i soldi. Io credo che sia un po' una fantasia inventata da chissà dove, chissà quando, perché io ad esempio sono proprio il contrario di questa leggenda.
1: Va bene, grazie. Allora, grazie di questa delucidazione, Mauro Scatenato. Direi che vince il palio non di Montebelluna in questo caso, ma il palio di ascoltatore più attivo di questo viaggio sonoro. Quindi grazie, Mauro. Allora, volentieri ci sarà occasione di conoscersi tutti. Beh, io tanti degli ascoltatori che partecipano con i loro vocali li conosco già. Quindi la Marica di Montebelluna, la Roberta di Montebelluna, Roberto di Montebelluna, Alberto di Montebelluna, questi li conosco già. Conosco anche Romina di San Zenone degli Ezzelini, siete in tanti veramente. Comunque Mauro non ti conosco ancora, ci sarà occasione, volentieri, volentieri. Salutiamo allora anche il Simon e Tania che ci danno appuntamento al prossimo viaggio sonoro. Va bene Simon, siete perdonati, dai, per questa volta. Grazie Simon, fratello milanista. Dai che andiamo allora, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647. Siamo qui per voi.

musica dolce e soave per chi ama le sonorità soft, ma poi si sale. Con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Scriveteci, interagite e partecipate. 349 72 67 647, sms, whatsapp, telegram.

Eccoci qua, sempre in diretta, mezzanotte 34, siete in diretta su Radio Gama 5, se non ci credete chiamateci 049 700 700, 049 700 838 per chi non ha voglia di andare a dormire, quindi puntata speciale dedicata anche alla Roberta di Montebelluna che ha compiuto gli anni nei giorni scorsi e anche alla Gabri dell'Olmi Martellago che anche lei ha compiuto gli anni, una il 18, la Roberta, e il 16 la Gabriella, quindi facciamo tanti auguri a loro e a tutte le persone che compiono gli anni in questo arco temporale. Vi ricordo anche le nostre prossime puntate in diretta diurna, in questo caso torneremo nel nostro consueto orario come ogni seconda, quarta, quando c'è anche quinta domenica del mese da mezzogiorno alle 3, quindi prossimi appuntamenti, se volete segnare già nel calendario, saranno l'11 e il 25 di ottobre. Poi a novembre ci saremo tre volte, se non erro, poi comunque le date ve le comunico di volta in volta. Comunque a novembre ci saremo l'8, il 22 e il 29 novembre, ok? Comunque tutte le date le confermo poi di volta in volta sul mio sito lorenzospeed.it. Vi ricordo appunto che siete su Radio Gama 5 94 FM, mezzanotte 36 circa, siamo in diretta, siamo entrati così in giovedì 24 settembre, qualcuno è andato a letto perché l'orario si fa tardo, ma noi proseguiamo, e quindi per chi non ha voglia di andare a dormire e vuole restare con noi, scriveteci, interagite, partecipate, forza!

Questa è Viaggio con l'H finale, del cui presente Lorenzo Speed. La trovate anche questa sui principali portali musicali. Se volete condividerla, suonarla, ballarla, fate pure Viaggio con l'H finale, V-I-A-G-G-I-O-H di Lorenzo Speed. Arriva un'altra, vediamo chi indovina il titolo autore. Vincerà una dedica musicale. 349-7267-647 per le vostre risposte valide e non. Senti qua.

esserci lui in radio, invece ci siamo noi, abbiamo fatto cambio, lui ci sarà mercoledì prossimo a tenervi compagnia, ok? Detto questo, allora proseguiamo nel viaggio sonoro, abbiamo ancora tanti dischi da farvi ascoltare, poi dopo di noi ci sarà una registrazione, non vi dico quale, così restate incollati alla radiolina. E poi alle ore 7 riprenderanno i programmi in diretta con Oriani del giovedì. Detto questo, bando alle ciance, spazio alla musica, continuate a scriverci, ad interagire. Vi ricordo il numero degli sms di Radio Roma 5, che è il 334 7102 672. Ripeto, sms short message service 334 7102 672. Se volete chiamarci qui ai numeri di telefonia fissa 049 700 700 e 049 700 838.

Dai, metto un disco di Omar Codazzi per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago. Se lo merita perché è sempre presente, perché ha compiuto gli anni e perché sopporta il nostro continuo martellare stricchette e strocchette. Quindi un disco cantato in italiano. Gabri!

No parolacce. Ecco qua, va bene, dai, era una cover questa. Ok, allora proseguiamo e partiamo con un nuovo viaggio sonoro. Forza e coraggio, scriveteci, interagite e partecipate.

SOS è il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per nuovi viaggi spazio-sensoriali.

0: vino da Jesolo, ma no, non sia mai detto. Un abbraccio, salutiamo tutti gli ascoltatori.
1: E certo che sì, tutti gli ascoltatori, amici carissimi. E buona trasmissione a te, buon viaggio sonoro, ti ascoltiamo.
0: Vai piano, attento ai velox.
1: Grazie di esserci. Ciao Lorenzo Speed.
0: Ciao Lorenzo Speed.

0: Vinci tu, vai Lorenzo! Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Gli incredibili viaggi sonori di Lorenzo Speed sono qui. Godetevi la musica, godetevi questo fantastico viaggio sonoro con Lorenzo Speed.
2: Saludos amigos desde Argentina.
3: Ciao Lorenzo Speed, non fermarti mai. Continua con la tua sonorità e facci volare in alto come sempre. Maura in Firenze.

Attenzione, salita a bordo anche la nostra amica Luigina. Ciao Luigina, ciao ciao, acceso la radio ora. Che piacere sentire la tua voce, tanti saluti a te, un abbraccio, bella musica, grazie, sempre troppo gentile. Luigina, c'è Luigina Elio, Katia, Franca, Jacqueline, Emmanuel. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Campodoro presente, facciamo l'appello geografico allora. C'è anche Roberta di Montebelluna, sempre con noi, brava Roberta.

0: sogni, non lo so. Saranno forse viaggi sonori da ascoltare. Magia del Lorenzo Spida.
1: Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so. Saranno forse viaggi sonori che ascolterò. Magia sonora di Lorenzo Spida.

Grande, grande Luigina attivissima, Luigina di Golden Field, Campodoro all'italiana, Golden Field all'inglese. Grazie, viva la musica, un abbraccio, dice Luigina, esatto, e viva la musica che ci unisce, per le persone intelligenti che lo capiscono, per la gente intelligente che lo capisce. La musica non divide, la musica unisce.

Grazie a te Roberta, sempre presente, brava, a volte ti tiriamo le orecchie, però bisogna ringraziarti per la tua presenza costante. Un saluto a te e anche a Roberto. Vamonos.

0: tanta partecipazione da Renata da Corso Martino.
1: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Armonia, la dolcezza fatta musica. Con Lorenzo Speed il viaggio sonoro è sempre in movimento perché senza tempo.
2: Eila, ciao a tutti dalle colline di Miane. Un saluto frizzante a Lorenzo Speed.
3: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago. Mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore.
4: Buon viaggio musicale, Lorenzo Speed.
3: Indovinate un po'.
5: Ciao, sono Francesco Urlo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Non mancate ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Qui si va a tutta musica.
1: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Grazie Lorenzo Speed.
3: Se vuoi sognare la musica stellare, Lorenzo Speed devi ascoltare.

0: Ciao Lorenzo, grazie per continuare sempre ad allietarci con la tua splendida musica, così raffinata, ricercata, allo stesso tempo così chill e così energetica. Grazie, vamos!
1: Bene, bene, grazie, grazie a chi apprezza, aspettiamo anche gli altri vocali, WhatsApp, Telegram, SMS, siamo in diretta per voi, we are here for you, 349-7267-647 per chi vuole salire a bordo, siete tutte le benvenute e tutti i benvenuti, se venite in pace siete graditi, 349-7267-647, forza!

0: Lorenzo.
1: Grande Speed, vai Bomber. Luca da Cadoneghe.
2: Bene, saluto anche Giuliano, grande regista Giuliano Mozzato.

Ricordo sempre, per chi non lo sapesse già, che si può iscrivere al nostro canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed, dove trova tantissimi viaggi sonori, tutti gratuiti, youtube.com/LorenzoSpeed, e può anche consultare il sito www.lorenzospeed.it, dove trovare tante info utili dei viaggi sonori e non solo, anche interviste, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo con il prossimo, continuate a viaggiare insieme a noi, scriveteci al 349 7267647 WhatsApp, Telegram ed SMS. Vamonos!

Bene, bene, le donzelle sono presenti. Natasha, Maria Grazia, Luigina, Roberta. Aspettiamo anche i maschietti con i loro vocali. Fateci sentire le vostre ugole. Un concorso di ugole. Saluto Andrea di Udine. Grande Andrea. Felix di Pordenone.

0: e noi partecipiamo ai strepitosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Bene, bene, salutiamo allora tutte le amiche e gli amici di Mussolente. Potremmo fare la scheda tecnica, che cosa dite? Vada allora per la scheda tecnica di Mussolente, che è un comune italiano di quasi 8.000 abitanti, situato in provincia di Vicenza, in Veneto, tra l'altro anche al confine con la provincia di Treviso, perché i paesi limitrofi o confinanti, come che dir si voglia, di Borso del Grappa, di Loria e di San Zenone degli Azzelini, dove arriva la nostra amica Romina, sono in provincia di Treviso, quindi marca trevigiano, mentre trevigiana, mentre Romano De Zelino è in provincia di Vicenza, dove c'è anche il nostro amico Gasparini, confinate con la provincia di Treviso, comprende la frazione di Casoni. Tra l'altro saluto il mio amico Electronix di Casoni di Mussolente.

Proseguiamo con l'etimologia, l'origine del nome. L'etimologia di Mussolente è stata oggetto di diverse ipotesi e tra coloro che se ne sono occupati si può citare Giuseppe Furlani. A partire dalla fine del Settecento si diffuse l'ipotesi, allora considerata la più accreditata, di una derivazione dal toponimo Misquilen, attestato sul sarcofago di Gaio Vettonio, appartenente alla tribù Fabia, rinvenuto a Sant'Eulalia.

Secondo questa interpretazione, Misquillen indicherebbe l'antico villaggio situato in un piccolo distretto naturale, ben definito morfologicamente, corrispondente alla fascia pedemontana ai piedi del versante occidentale del massiccio del Grappa, delimitata a occidente dal sistema collinare tra Mussolente e Fonte. Poi c'è anche Onè di Fonte, dove c'era la mitica discoteca Niagara, per chi l'ha vissuta. Io ho fatto anche una serata, tra l'altro ho sempre questo bell'aneddoto di quella serata, perché senza saperlo era un 7 dicembre, adesso l'anno non lo ricordo, primi anni 2000, comunque ho trovato mio cugino che lavorava anche lui per la stessa serata senza che lo sapessimo, e ci siamo trovati lì, è stato bello. Quindi saluto anche mio cugino Andrea, tra l'altro nato come me il 12 agosto. Comunque, dicevo, delimitata a occidente dal sistema collinare tra Mussolente e Fonte e a oriente dal fiume Brenta e dal solco del torrente, aggiungerei, Astico. In seguito gli abitanti del luogo vennero indicati come Misquilesi o Misquilensi. Tracce del nome Misquile si ritrovano anche in altre località della pedemontana del Grappa. Quindi, come detto, i comuni confinanti sono Borso del Grappa in provincia di Treviso, Cassola in provincia di Vicenza, che prima non avevo citato, Chiedo Venia, Loria in provincia di Treviso, Romano d'Ezzelino in provincia di Vicenza e San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Ecco, ho imparato una cosa nuova insieme a voi: il nome degli abitanti è Misquilesi, il patrono sono i santi Pietro e Paolo, giorno festivo il 29 giugno.

Ecco, vedete, grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, scopriamo anche cose nuove dei comuni dove abitano. Quindi ringraziamo Katty per questa occasione che ci ha dato.

Comunque dai, concludo il discorso. L'interpretazione appunto del nome Misquile, che si ritrova anche in altre località della pedemontana del Grappa, è un'interpretazione oggetto di valutazioni contrastanti da parte di Dante Olivieri, il quale inizialmente la respinse nell'anno 1903 per poi accoglierla in seguito alle argomentazioni glottologiche di Carlo Salvioni nel 1910 e di Prati nel 1914, salvo infine ricondurla tra gli etimi incerti nella sua opera del 1960. La storia qui è bella lunga, però dai, la concludiamo per non lasciare le cose a metà. In realtà Mussolente, no aspetta, avevo perso un pezzo, dov'è che ero arrivato qua, con il termine musile, e qua potremmo aprire la parentesi Musile di Piave, documenti sia antichi sia più recenti, ad esempio mappe dell'Ottocento, indicano una contrada situata tra Sant'Eulalia e Liedolo. Nei documenti notarili del Cinquecento invece è attestata la denominazione di una braida Misquilensis o De Misquilio. In realtà Mussolente, come altri toponimi della zona, deriverebbe dall'antico alto tedesco e significherebbe terra paludosa. La radice musso, riconducibile al tedesco moderno moos, acquitrino palude, indicherebbe infatti un terreno umido, mentre lente corrisponderebbe a terra o paese, in analogia con l'attuale tedesco land. L'interpretazione risulta coerente con la morfologia del territorio, che ancora oggi presenta ampie aree umide, ricche di risorgive, e che in passato sarebbero state acquitrinose se non fossero state incanalate artificialmente. Una conferma documentaria proviene da un atto del 1226 conservato nell'archivio vescovile di Belluno. E qui saluto i miei amici Gasparoni, Andrea e Umberto. Andrea è volato in cielo, però è sempre nel mio cuore, e Umberto che invece è vivo e vegeto, in cui Mussolente è riportato nella forma musculento, nella forma musculento. In tale contesto muscu viene considerato una forma contratta da museku o mosecco, termine del medio alto tedesco con il significato di paludoso.

Bene, proseguiamo e concludiamo il discorso di Mussolente, perché anche il viaggio sonoro sta per terminare. La prova più significativa sarebbe rappresentata dal termine Misquilen, scolpito sul sarcofago di Gaio Vettonia, che abbiamo citato anche prima, che ha suscitato numerose discussioni tra studiosi di glottologia. Secondo un'interpretazione, Misquilen deriverebbe da un composto germanico di area retico-euganea, Misawil. Spero di aver letto bene, con il significato di valle paludosa. Nella grafia germanica il termine compare come Muskweil, forma tuttora attestata in alcuni dialetti basso tedeschi dell'Europa settentrionale. Come osserva Vittore Pisani, la V doppia, va letta come U consonantica, analogamente a quanto avviene nel toponimo Aquileia, Ac-Weil-Heia, il cui secondo elemento è collegato al termine Weil, Baia, Valle, Insenatura, ricordato anche dal Brockhaus nel 1954. Bene, se volete approfondire, cercate anche voi Mussolente, ok? Bene, continuiamo e proseguiamo nel viaggio sonoro.

Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed

Rimetto i ricordi del cuore per chi ancora è sveglio e non ha voglia di andare a dormire. 1:47 il gran finale con Lorenzo Speed. Allora siamo in diretta. Quindi per chi è ancora in diretta e ci sta ascoltando, per chi ama la musica cantata in italiano, oggi ne abbiamo messa poca, ma è giusto celebrarla quando ci sono dei grandi cantautori come Amedeo.

Leo Minghi, che questo disco veramente è sublime. Allora lo ascoltiamo per chi ancora non ha voglia di andare a dormire, per chi come Luigina magari si è risvegliato dopo che era già andato a nanna. E allora godete di questo disco, lo dedico a Gabriella che ha compiuto gli anni, lo dedico a Roberta che è ancora in nostro ascolto in diretta all'1.47. Immergiamoci nel suono. Senti qua, sveglia!

Meraviglioso questo disco, eh? Adesso ne arriva un altro di meraviglioso, lui è il grande Franco Battiato, uno dei miei preferiti di sempre. Il mio babbo ha avuto anche la fortuna di fare la foto insieme, io l'ho fatta con Antonello Venditti, mio papà con Franco Battiato. Dai, altro disco che ha dato in italiano per la gioia della Gabri, Stea de Oro, che è il nostro ascolto. E poi vi darò appuntamento all'11 di ottobre, eh. Torniamo l'11 e il 25 di ottobre con due puntate diurne da mezzogiorno alle 3, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese dalle 12 alle 15. Andiamo con il grande Franco Battiato, detto il maestro, dopo Amedeo Minghi con I ricordi del cuore.

Eccola, iniziamo un altro viaggio sonoro con Lorenzo Speed, armonia con l'H finale per dare il benvenuto e la benvenuta a tutti i maschietti e le femminucce. I benvenuti e le benvenute siete tutti voi qui nel nostro viaggio sonoro con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.